0: ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione. E poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre a essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme, ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè, io uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro, è perché sono un gruppo molto, cioè, mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
1: Allora, applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi, insomma, tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali. Qual è stato, secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
0: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però, ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato ad avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà. E quindi anche un fatto di empatia, sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi è andato sempre tutto dritto. Quindi insomma, la pallanuoto sicuramente è lo sport da Per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè, se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e è
1: È il
0: l'elemento, è
1: tuo
0: il mio
1: elemento.
0: elemento.
1: Perché quando sei in acqua come ti senti?
0: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. E quindi non percepisco,
1: E
0: cioè.
1: credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
0: Esatto, siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente, il livello dell'acqua.
1: Ma senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
0: Sì, sto
1: Cioè ti stai
0: imparando.
1: facendo rispettare?
0: Sto imparando a tirare un po' qualche
1: Ecco,
0: grondata.
1: qualche
0: Anche
1: comitata.
0: se io gioco troppo pulito, non ce
1: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
2: Sì, ma
1: Però io
2: attacca
1: dico
2: bene
1: ogni
2: lei,
1: tanto.
2: insomma, quando deve difendere che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro ta, ta, ta, ta,
1: Tu
2: e
1: giochi?
2: arriva.
0: Allora, io gioco, ci provo perlomeno, in posizione 1 che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte.
1: Tu hai 5,
0: Sì,
1: hai
0: esatto,
1: visto, ho imparato. Tu 1.
0: uno.
1: Quindi dove sei? Cioè, nella piscina dove sei?
0: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro,
1: Ok.
0: in pratica io nuoto 2 volte e poi mi
1: Ah,
0: fermo.
1: ok.

0: Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo condominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa sì. vorresti lasciare? Abbi pazienza.
1: Il messaggio che voglio dire è che... voglio lasciare è che non bisogna nascondersi, è sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia e ognuno l'accetta secondo i propri tempi, e è importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili, perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
0: Grazie a Silvia Copelli Spada. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane, come tanti altri ragazzi, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato in realtà la mia nascita da atleta paralimpico, nasce con l'hockey, col para ice hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi conosco, vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco. E nel 2017 e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo para ice hockey, mi allenavo a Torino, e quindi ho detto boh, più vicino,
0: un po' più comodo,
1: siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col para ice hockey.
0: Oh.
1: E 2019 il primo mondiale.
0: Oh.
1: Col para ice hockey. Quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare. Su Genova.
0: Perché tu continui?
1: Allora, io sì, ho continuato a praticare para ice hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col para ice hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale, e nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
0: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Voglio chiamandola.
1: E poi sono ritornato, e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo 2-3 società in tutta Italia, riusciamo a fare 2 squadre.

0: e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto 8 società. Un sacco di atleti, ho detto, ma è bellissimo,
1: ma dove sei
0: cioè
1: capitato?
0: è impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque

0: volontariato, e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però
1: E
0: c'hanno voglia.
1: facciamo a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui Carola in primis, il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo, ed è importante, questo sicuramente è importante.
2: Se posso
1: Sì?
2: agganciarmi
0: Va.
2: appunto a questo che è importantissimo, ogni società giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre a, insomma, ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato. Quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza, perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa e anche a livello, ripeto, economico.
1: Certo.
2: C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa.
1: Fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando,
1: C'è ancora molto da
0: c'è
1: fare,
0: ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora
1: ovviamente. Più
0: più
1: difficile.
0: difficile, e adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso
1: Vero.
0: che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: Non è
0: basta
1: neanche.
0: è molto vago, nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5, e a volte se non hai giocatori non puoi fare la partita. Quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre.
1: Marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano, e quindi i
1: E sponsor.
0: soldi, gli sponsor girano intorno a quello. Lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi, ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono
1: Sono
0: comunque.
1: veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma, sono veramente
0: Sì.
1: pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma.
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe, perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli, o comunque in tutta Italia si gioca a
1: Certo, non
0: pallanuoto
1: giochi solo
0: paralimpica,
1: intorno a
0: che
1: casa.
0: è una cosa bellissima poter dire di avere un
1: Però è
0: campionato diffuso
1: costoso.
0: in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel Paris Hockey e nella pallanuoto paralimpica? O è la
0: Allora.
1: stessa cosa? È solo una questione di temperatura e di consistenza?
0: Allora, di sicuro è questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei
1: Quella invece
0: molto
1: non
0: lontano.
1: c'entra.
0: Quindi. E no, la pallanuoto.

0: è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario, e la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del para ice hockey, ha le classificazioni. Quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, uh-huh. ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Para ice hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare, basta. Invece il bello della pallanuoto, è quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori, o anche persone con amputazione agli arti superiori, giocare tutti insieme. E questo è abbastanza particolare come
1: perché riesce veramente ad unire le diversità, tutte le diversità, come dicevamo.
0: Permette davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io un incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
0: La mia vita ormai è di Gabriele. Prima mi ricordo veramente poco, poi ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare, e l'unico magari rimpianto che c'è, non del prima o dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito.
1: Come diceva Andrea,
0: appunto, perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: no, guarda, mi dispiace, ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te. E nel 2003 le Paralimpiadi esistevano,
1: però non si sapeva.
0: Però si conoscevano poco, nel senso che lì, da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade. E diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto, ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico, e in realtà lì ha detto: non è una cosa che fa per me.
1: Ah, no.
0: Non volevo assolutamente fare sport paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile, nel senso, non vedevo quel mondo totalmente mio. E pensavo fosse solo sport per persone in carrozzino, comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport,
1: Chi t'ha convinto?
0: Provato varie cose. Ma in realtà mi sono convinto un po' da solo, perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra. Quindi negli anni,
1: tanto,
0: dal 2015
1: si conosceva di più.
0: Dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato un po',
1: che momento,
0: un po' bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso. Bello, nel senso, non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto, ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
1: troppo
0: squadra.
1: Troppo freddo,
0: no, meglio gli sport di squadra. Infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il para ice hockey?
0: Beh, allora,
1: magari
0: mi sentivo,
1: uguale,
0: no,
1: dico,
0: no,
1: guarda,
0: mi
1: la
0: sentivo
1: stessa,
0: completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di nuoto non ne facevo più,
1: rispetto.
0: Ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà. Perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto.

0: dover riprendere per tornare indietro non è...
1: E tu giochi come?
0: Con io panchina sei? Destra. No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre, che...
2: Un po' centrovasca.
1: È un jolly, sei, sì, fai il jolly. Ecco.
2: Un po' il jolly. Deve nuotare poco, Gabri, però.
0: Sì, io devo nuotare pochissimo.
2: Lui il contrario di
0: Andrea. Io devo nuotare pochissimo, perché poi fa male la spalla, non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare questa sera?
0: Allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta. E soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare, a prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo. E invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome, e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie, grazie, grazie. Gabriele, per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
1: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a sette, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
0: Vabbè, insomma,
1: è quello. E
0: gioco
1: poi
0: di
1: niente,
0: squadra,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto, poi si cresce, si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
0: Questa associazione però non ho capito.
1: Vabbè, no,
0: è comune. Cambia il fisico,
1: comune,
0: e cambia il metabolismo.
1: E la compagnia viene un po'.
0: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
1: Suocera sempre. quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo e verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi e in questa piscina lavorava Carola che mi vede, mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
0: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
1: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se

0: guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora, questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra e questo era un mio cruccio. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra. Perché credo insomma che questa sera è ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: Paura.
1: Paura.
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e... è stata una bella emozione, è un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire e poi coi limiti di tutti si va avanti.
1: E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, cosa? Certo, come per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, nel calcio ero un portiere.
1: E vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però quindi è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se... che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie, grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle sono vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
1: serviva,
2: è stato chiesto,
1: la squadra,
2: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno ed è un po' l'ingranaggio

0: poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
0: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta comunque sia con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte le realtà locali anche per trovare il nostro spazietto e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri appunto come ho detto weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare chiaramente è il benvenuto e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo nelle nostre pagine social e stiamo giocando appunto il campionato. Ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
0: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno, ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno e andiamo avanti così, perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni, perché sono bravi gli atleti ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
0: Posso
1: mille.
0: Posso dire solo, sì? Che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20, sì? Della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano perché da sola non potrei gestire
1: perché sono impegnativi
0: tutto, ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre pallanuoto c'è sempre, non c'è l'allenatore basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza, per ora la causa, perché ha detto secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione, insomma l'ho fatto un po' aspettare, però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme nelle diversità si può nuotare insieme, loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: e venivano pagati, anzi praticamente non venivano. È uscita una storia di caporalato all'interno di Vado Ligure, nel cantiere di costruzione dei cassoni per la nuova diga di Genova. Ne parliamo oggi con il vice commissario alla struttura commissariale per la ricostruzione di Genova, De Simone. Buonasera, trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, insomma, ci tenevamo ad averla ospite proprio per fare chiarezza, per fare luce su quello che è accaduto, perché sono passati ormai alcuni giorni, però insomma la notizia è stata di quelle importanti e quindi vogliamo fare luce. Intanto, De Simone, le chiedo assumere in pochi minuti quello che è accaduto. Poi ovviamente le farò di domande per capire meglio che cosa è accaduto e che cosa accadrà anche nel futuro.
1: Premesso che siamo in una fase in cui, come sapete, c'è una presunzione di innocenza, ovviamente, ma c'è al tempo stesso un'indagine molto forte che ha portato l'Arma dei Carabinieri e la Procura di Savona a far emergere un caso di sfruttamento di persone fragili e evidentemente un caso di caporalato che è sempre più tipico degli appalti italiani, soprattutto diciamo, nelle filiere delle grandi opere. Da questo punto di vista è emerso dalle indagini, tutte ancora naturalmente poi da verificare in sede processuale, e quindi ci riserviamo ovviamente ogni successiva verifica come previsto dal nostro ordinamento, però è emerso un caso piuttosto grave, cioè quello di due imprese che avrebbero tentato di aggirare in modo occulto il protocollo di legalità e tutta l'apparato di sorveglianza che abbiamo istituito insieme al Viminale, insieme alla Prefettura di Genova per monitorare e diciamo, avere in tempo reale i dati di tutti gli accessi ai cantieri e il tracciamento di tutti i flussi finanziari, sfruttando delle persone che sarebbero occorse in questo diciamo, fenomeno che purtroppo è sempre più da attenzionare all'interno dei cantieri. Abbiamo piena fiducia come struttura commissariale nella magistratura, nell'Arma dei Carabinieri, nelle indagini che sono state fatte. Naturalmente su questo anche noi ci rimettiamo agli esiti poi successivi processuali, ma abbiamo già chiesto, e questa è una notizia che vi do in anteprima, all'Avvocatura dello Stato di costituirci come struttura commissariale parte civile, perché la nostra condanna ovviamente su questi temi è netta e il nostro impegno è concreto per adottare già dal 2022, quando è partita la fase A della diga, uno strettissimo protocollo di legalità.
0: Ecco, le chiedo, De Simone, i controlli sulla filiera dei subappalti erano affidati solo, sono affidati solo alle imprese oppure anche la struttura commissariale effettuava delle verifiche?
1: Allora, il protocollo è uno strumento che è previsto per le opere strategiche nazionali. Le più grandi opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, i subcontraenti, i fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro. C'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è affidata solo alla struttura commissariale, ma è

0: affidata ad un apparato estremamente importante ed estremamente attivo.
1: Ecco De Simone, però la interrompo, però lei dice ovviamente che l'attività di controllo è affidata al Viminale, quindi allo Stato, però qualcosa non è andato per il verso giusto se tutto questo è emerso solo perché questi poveri lavoratori hanno denunciato la loro situazione. Qualcosa è sfuggito alle maglie.
0: Certamente. La condotta che risulta dall'inchiesta è stata congegnata per essere al di fuori del perimetro tracciabile. Infatti, una delle due imprese, quella che viene indicata bresciana a reclutare lavoratori, non è stata mai inserita all'interno dei soggetti dichiarati e diciamo questa attività quindi avrebbe previsto, uso il condizionale naturalmente, ma l'inchiesta andrà avanti sicuramente, una frode di documenti di identità e un'attività ad un sublivello occulto tale che ovviamente il controllo formale e il controllo documentale di tracciamento del protocollo di legalità avrebbe avuto estrema difficoltà ad intercettare. Però, come vediamo, ci sono le istituzioni e ovviamente ci sono le denunce, è stata attivata immediatamente un'attività d'inchiesta e quindi vuol dire che il sistema Stato alla fine in questo caso ha fatto il suo lavoro, seppure naturalmente è importante, quindi noi siamo assolutamente proattivi e reattivi di fronte a questa situazione, rafforzare il presidio. Infatti noi abbiamo già previsto una serie di strumenti rafforzativi, prima di tutto informativi e comunicativi, è partita immediatamente, già da oggi stiamo mettendo in piedi una task force per una campagna all'interno dei nostri cantieri, di tutti i cantieri del programma straordinario, non solo quello della diga di fase A, dove andremo a comunicare in modalità multilingua a tutti i lavoratori, in modo ancora più rafforzato rispetto al passato, di stare attenti a determinate situazioni, determinate fattispecie. Istituiremo dei whistleblowing, cioè delle possibilità di segnalazione anonima, dove i lavoratori potranno naturalmente indirizzare le loro eventuali segnalazioni senza temere ritorsioni, e delle attività anche congiunte con i sindacati con cui siamo in contatto. Ci tengo a dire che i sindacati erano già previsti all'interno del protocollo di legalità, seduti al nostro tavolo monitoraggio, e noi non abbiamo mai esitato, come per esempio è avvenuto qualche settimana fa di fronte alla richiesta di un sindacato proprio sul tema della vigilanza sul caporalato, a convocare insieme alla prefettura di Genova un tavolo di lavoro immediato. Questo fenomeno purtroppo è un fenomeno occulto su cui lo Stato sta combattendo una battaglia fortissima, e in questo caso abbiamo, devo dire, con appunto il supporto dell'Arma dei Carabinieri, intercettato un fenomeno che speriamo sia limitato a quanto abbiamo sentito, ma noi non ci fermeremo, perché per noi la condanna è assolutamente forte, ma è assolutamente necessario dare dignità e ridare dignità a questi lavoratori anche rispetto ai danni patrimoniali che hanno subito.
1: De Simone, le faccio una domanda: se sarà necessario sostituire queste imprese, bisognerà rifare gli appalti oppure c'è una procedura che consente di garantire la continuità del cantiere? L'altra domanda, naturalmente, se ci saranno ritardi.
0: Allora, il tavolo e il protocollo di legalità prevede una serie di situazioni a fronte delle quali, nel caso in cui scattino determinati comportamenti reiterati o ci siano determinate situazioni di particolare gravità, si può arrivare ovviamente alla revoca dell'appalto. Noi, rispetto alle attuali imprese censite, sia appaltatori che subappaltatori, abbiamo eseguito i controlli e questi controlli sono risultati formalmente corretti anche in sede del nucleo Interforce, ma rafforzeremo e continueremo un'attività di presidio anche rispetto a delle verifiche incrociate sui dati che abbiamo in piattaforma. Naturalmente auspichiamo e diciamo siamo confidenti che le imprese che abbiamo al momento tracciato sono tutte imprese che hanno dimostrato i requisiti formali. Ripeto, l'attività oggetto dell'inchiesta è stata condotta da impresa al di fuori del protocollo di legalità. Ciò non toglie la gravità della situazione, ciò non toglie la necessità del nostro intervento.

0: intervento. Non subiremo ritardi perché questa attività non andrà a incidere sul cronoprogramma. Abbiamo detto in tutte le sedi, noi collaboreremo laddove la magistratura lo ritenga necessario, fornendo i dati, le informazioni, fornendo tutto il supporto necessario, e ovviamente la nostra attività prosegue incessante. Abbiamo, come avete visto, posato il 25esimo cassone, ci sono già dei cassoni pronti, c'è un mega cassone che è il C49 pronto a Pra per essere posato nei prossimi giorni, ce ne sono altri due che sono pronti, quindi l'attività, come avete visto, ha subito nelle ultime settimane e mesi delle accelerazioni importanti. Abbiamo raggiunto e superato il chilometro di diga e siamo confidenti che quest'opera necessiti della collaborazione di tutti, delle istituzioni, delle forze di controllo, della magistratura naturalmente, e anche, devo dire, di tutte le forze politiche, perché questa è un'opera di tutti e di fronte a questi fenomeni bisogna essere uniti e compatti, con una ferma condanna e una ferma battaglia, perché di fronte a queste situazioni noi lotteremo e non smetteremo mai di farlo per tutelare i lavoratori fino a che questo fenomeno si troverà, si verificherà.
1: De Simone, lei ovviamente glielo chiedo, ma si sente di escludere che fenomeni simili a quelli che si sono registrati a Vado possano verificarsi anche in altri cantieri che la sua struttura gestisce?
0: Ma noi non possiamo escluderlo, perché escluderlo vorrebbe dire non avere il livello di soglia di attenzione e di consapevolezza di fronte a fenomeni criminosi in cui tutto il paese trova a combattere. Noi possiamo certamente dire che il nostro presidio è forte, ma rafforzeremo ancora di più con la collaborazione con la prefettura, con cui siamo in contatto da sempre, ma negli ultimi giorni lo siamo costantemente, e con tutti i nuclei dedicati rafforzeremo ancora di più i controlli per combattere questo fenomeno. È come dire quanto sia difficile combattere la mafia o altri fenomeni criminosi che pure si verificano in cantieri e in altre attività nel nostro paese, in tutte le aree e in tutte le regioni. Questo è un fenomeno criminoso, la nostra battaglia è piena, la nostra condanna è unanime.
1: Ancora una domanda, alla luce ovviamente poi saranno responsabilità accertate dalla magistratura e quindi ci sarà tutto l'iter legato proprio a quello che è la giustizia, però dal suo punto di vista secondo lei c'è qualcuno che può ritenersi o dovrebbe assumersi una responsabilità sul piano organizzativo, cioè qualcuno che secondo lei non ha fatto bene fino in fondo il suo lavoro oppure no?
0: Ma questo è troppo presto per appurarlo, sicuramente qualcosa non ha funzionato, ma è troppo presto per appurarlo. Anche noi faremo ovviamente delle verifiche interne, ovviamente la magistratura, che ha molti più strumenti di noi ancora, farà le sue verifiche, perché necessariamente ci sono dei responsabili, che siano interni o esterni alle organizzazioni. Questi soggetti vanno individuati, vanno isolati, va compreso il fenomeno, perché da questi tipi di fenomeni ovviamente nasce una reazione, nasce una preparazione affinché si vadano ad intercettare eventualmente in altri cantieri o in altre situazioni e si vadano a combattere. Quindi noi terremo altissima la vigilanza e altissime e severe le sanzioni nei confronti di questo tipo di soggetti.
1: Quindi in conclusione lei può assumersi anche l'impegno davanti a ai liguri che la consegna della nuova diga di Genova non avrà alcun ritardo?
0: Ovviamente.
1: Per questo motivo, non per altri, poi per carità, però per questo motivo, e parliamo oggi naturalmente di questo.
0: Certamente, per quanto ci riguarda e per quanto è il nostro potere, ovviamente noi continueremo spediti sul nostro cronoprogramma e ripeto, daremo la massima collaborazione alla magistratura e andremo avanti ovviamente nel mantenere altissimo il presidio di vigilanza. Questa attività non deve e non può andare ad intaccare un'opera strategica di portata nazionale, perché è il futuro di Genova, è il futuro della Liguria, è il futuro della portualità italiana di fronte a questa scommessa, e noi dobbiamo mantenere un altissimo presidio e ripeto, ripeto, serve la forza e l'attenzione di tutti, delle stazioni.

0: stazioni appaltanti, della regione, del comune, quindi abbiamo necessità del supporto di tutti gli attori e gli stakeholder. Intorno alla diga c'è un'economia importante che darà il futuro a Genova e alle future generazioni che lavoreranno nella portualità italiana.
1: De Simone, insomma, lei quando ha avuto la notizia, come è rimasto? Sorpreso? Ha fatto anche, ovviamente magari dentro di sé, anche ha rivisto qualche passaggio dal suo osservatorio dicendo magari, non dico ho sbagliato, però si poteva fare meglio qualcosa, oppure come ha spiegato prima, insomma, questo è andato così perché era un mondo, non dico parallelo a quello che è la filiera all'interno del cantiere che è in qualche modo uscita dalle maglie. Dal suo punto di vista lei ha fatto tutto quello che doveva fare?
0: Devo dire, sono rimasto molto colpito. Noi abbiamo fatto sicuramente tutto quello che potevamo fare, ma certamente l'attenzione al mondo del lavoro è un'attenzione che dobbiamo elevare ancora di più. Questo caso ci insegna, dobbiamo imparare anche da queste situazioni. C'è una fragilità dovuta alla difficoltà nel reperimento di manodopera, dovuta a difficoltà nel reperimento di risorse anche dal punto di vista linguistico, perché molto spesso questi fenomeni nascono anche rispetto a carenze linguistiche e alla fragilità di lavoratori che ovviamente non hanno punti di riferimento all'interno dei territori in cui si trovano a lavorare. Questo fenomeno mi ha colpito moltissimo. Io ricordo che una delle due imprese coinvolte in questa inchiesta è un'impresa che settimane precedenti si era appoggiata ai sindacati locali e a tutte le sigle sindacali principali per chiedere un supporto legate a licenziamento dei lavoratori da parte di, diciamo, della catena dei fornitori e subfornitori del cantiere Diga, e io stesso mi ero battuto per questi lavoratori per cercare di trovare un impiego e di dare a questi lavoratori una prospettiva. Quindi l'attenzione per me personale, ma di tutta la struttura commissariale, a cominciare al commissario e devo dire di tutti i membri della struttura, è altissima. Noi teniamo ai lavoratori, io lo dico sempre, sono i nostri occhi e le nostre orecchie all'interno del cantiere. Quando vado in cantiere sono loro a darci per primi le notizie, a dirci come stanno le cose, a farci capire dove possiamo migliorare per avere performance e qualità realizzative più elevate. Quindi da parte nostra ci sarà un ascolto totale, e io sarò in cantiere nei prossimi giorni proprio perché voglio parlare personalmente con i lavoratori, soprattutto con quelli più fragili e con quelli di ovviamente nazionalità ed etnie che magari hanno più difficoltà ad integrarsi.
1: Ecco, queste persone, soprattutto quelle che hanno denunciato, che ora rischiano addirittura di perdere il posto di lavoro, ci sarà un supporto, un aiuto a questi poveri lavoratori disperati, perché hanno lavorato obiettivamente da quello che è emerso e quello che poi dovrà ovviamente anche avere il riscontro dell'indagine della magistratura, però da quello che abbiamo saputo per ora, insomma, lavoravano e vivevano in condizioni da terzo, forse anche quarto mondo. Ecco, queste persone che hanno avuto il coraggio di denunciare stanno subendo il rischio di perdere anche il posto di lavoro. Ecco, verranno aiutate queste persone?
0: Sì, come dicevo prima, noi abbiamo chiesto immediatamente all'avvocatura di costituirci parte civile e chiederemo all'avvocatura anche un supporto perché possiamo trovare il modo di tutelare questi lavoratori. In primis per appunto far sì che loro possano avere il diritto al recupero della loro retribuzione e eventualmente anche a trovare una riallocazione. Anche su questo ci interfacceremo con la regione e con tutte le strutture deputate al tema lavoro affinché si possa verificare come poter tutelare la loro dignità e la loro possibilità di riallocarli. Quindi è un tema su cui siamo veramente molto attenti ed è importante per noi che questi lavoratori non subiscano ulteriori difficoltà rispetto a quanto già avuto e rispetto all'azione che hanno fatto, che è un'azione veramente ammirevole di denunciare qualcosa che non va. Questo
1: assolutamente
0: è importante ed è fondamentale.
1: Data consegna diga,
0: dobbiamo separare fase A e fase B, ma diciamo il nostro obiettivo è posare alla fine

0: fine dell'estate 27 gli ultimi gassoni della fase A e poi invece concludere la posa degli ultimi gassoni della fase B intorno all'inizio della primavera del 2028. Quindi siamo sulle date di cronoprogramma più stretto che ci siamo dati. Ovviamente sappiamo che è un'opera offshore, sappiamo che è un'opera complessa, le condizioni meteo marine speriamo siano dalla nostra. In questo momento marciamo molto veloci, stiamo realizzando un mega cassone intorno ai 23 giorni di lavorazione, quindi nel frattempo vanno avanti anche le produzioni dei cassoni più piccoli, quindi stiamo spingendo al massimo, affinando di giorno in giorno le tecniche realizzative proprio per dare all'opera la maggiore celerità, ma
1: grazie Carlo De Simone, buon lavoro.
0: Grazie a voi dell'attenzione che mettete sempre al cantiere di IGA e alla vostra disponibilità. Grazie.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera perché sul piatto ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del
2: buonasera,
0: Partito Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
3: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi magari ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
4: buonasera.
0: Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Balbi, che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società di trasporto privato naturalmente. Buonasera e bentrovato.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli, vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale, sappiamo anche la partita che si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio, e questo servizio per ora non c'è.
2: Allora certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale, numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento c'è ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolcevelasco, abito in un comune dell'entroterra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Santolcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento, io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile, fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità

0: che in Consiglio Comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici, fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024 e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale. Quindi la situazione c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra della costa, nella soppressione di qualche autobus e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda in crisi, per i lavoratori, per il servizio e per chi in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già svolto.
1: Salvatore, la coinvolgo subito, lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
2: Ormai di sei anni fa,
1: poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Insomma, poche parole da
2: andare
1: esterna.
2: A leggere i documenti e capire quali sono le situazioni.
1: Ecco, su MT che idea si è fatto prima di coinvolgere naturalmente Balbi?
2: Dunque, su MT c'è la questione dirimente che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di MT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
1: L'ha toccata piano, ha

0: pomeriggio Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente, perché però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è la situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
1: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, e coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private impegnate in questi servizi. Pertanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. E in questo momento siamo in totale difficoltà, perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i mezzi e il carburante. Pertanto in questo momento noi siamo alla finestra ad aspettare soluzioni.
0: Ecco, soluzioni. Balbi, tra l'altro voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato. Perché? Perché lo avete minacciato e perché poi è rientrato?
1: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad MT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col Tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda, e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a questa problematica.
0: Per arrivare anche a far sì che il Tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo insomma non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto. Ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi, quindi come dire, questo è un po' troppo.
1: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica rischierebbero di chiudere, anzi sicuramente chiuderebbero. Pertanto noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad MT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che AMT in questo momento non può coprire, perché sono servizi svolti con mezzi che AMT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
0: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa, e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché se sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori. E questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del Tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del Tribunale, il piano di risanamento non parte.
0: Quindi è un gatto che si muove la coda, perché se loro non danno l'ok non arriva l'omologa, se non arriva l'omologa non c'è il piano.
2: È chiaro che la procedura che è in atto in questo momento in Tribunale necessita di un'omologa, e rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte, e quindi tutto il tema della ricapitalizzazione.
0: Però, capito, l'interrompo, ma solo perché c'è Balbi, mi piace coinvolgerlo. Balbi anche nei giorni scorsi, anche proprio sul Primo Canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi

0: per quelli che affondano AMT, corretto Balbi?
1: Sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte di

0: Gambino?
1: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la Genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia, soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT stava facendo un grosso percorso di trasformazione, perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però AMT stava in piedi, perché AMT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte dei fornitori, che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo, con soldi che arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è deflagrata? È deflagrata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti alle telecamere e ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto un danno reputazionale a AMT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, e quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui il maggior azionista di AMT, che era il comune, dice il comune, l'AMT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche, e questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di AMT, dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza, mettiamola così, l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo, tra virgolette, stanno elemosinando almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente. In alcune parti della città i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso, e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione dove tutti ci stiamo assumendo dalla responsabilità, perché comunque la Regione ha fatto la sua parte finanziando i 40 milioni di euro, anche in comune noi comunque stiamo cercando, facendo politica di cercare di trovare una soluzione,
2: faccio finire il collega. Posso, ma voi non finire? Avete votato a favore.
1: Io non ho detto una sillaba mentre parlava da
0: zitto. L'ho chiamato il
2: direttore, io stavo zitto.
1: Comunque la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla Regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del comune, della regione, di città metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di città metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025 che si è innestato un danno reputazionale sull'azienda, che ha portato quello che stiamo vedendo oggi.
3: Posso, scusa, faccio solo una battuta.
2: Prima Caputo e poi...
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione... del tutto,
1: lo chiedo ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria.
1: Lo chiedo ai fornitori se hanno avuto accesso al credito da quell'intervista.
3: C'è una prova che, se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
1: quando vedremo il bilancio,
3: ma il bilancio del 2024
1: che non avete ancora
3: presentato, che non abbiamo
4: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
1: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io ricordo
1: che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, no. esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
1: sì, ma da giugno ci siete voi.
3: Ahimè,
1: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: No,
1: allora
3: io mi dico, se tu mi dici, se scusi,
1: era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino,

0: Lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva.
1: Ho detto
0: allora
1: questo.
0: Io mi domando.
1: Ho detto
0: beh, ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
1: che
0: dico è che
1: c'erano comunque degli squilibri finanziari.
0: Ma se ci fosse
1: che però sono
0: desagrati
1: con voi perché non c'è stato più
0: allora,
1: di AMT
0: perché
1: di
0: allora il bilancio di AMT non è stato approvato nei termini?
1: Ma perché ancora non l'avete presentato nei termini?
0: Perché non è stato perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato.
1: Avete è da mesi che dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico?
2: Ma cosa?
1: Il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
3: Ma c'è confusione. Io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di AMT e ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta,
4: sì,
3: quindi l'azienda andava così
4: 2023,
3: bene, l'azienda andava così 2024. Bene che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva il bilancio in giunta, quindi non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo che se noi avessimo approvato quel bilancio lì, portavamo il libro in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire perché esporci troppo economicamente laddove sono già stati fatti dei lavori è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto come dire amministratore locale e purtroppo di queste situazioni non al limite così un po' l'abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stato portata con
1: perché?
3: La famosa...
1: Perché non l'abbiamo votato?
3: Un atto di responsabilità
1: no.
3: Che abbiamo fatto noi.
1: Noi ci siamo astenuti.
3: Un disastro che avete dato
1: noi
3: voi.
1: Ci siamo astenuti.
3: No,
1: c'era
3: l'avete
1: c'era
3: motivato diversamente.
1: Noi
3: però,
1: ci
3: Gambino,
1: siamo astenuti perché
3: concludo.
1: Non era chiara la situazione, non era
3: no,
1: chiara la posizione
3: Gambino.
1: Di
3: allora,
1: Trenitalia,
3: se la situazione doveva essere chiara,
1: tra cose, come
3: andavano portati i libri in tribunale e saltava il meccanismo.
1: Diversa.
3: In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. È normale,
5: però,
3: Sanne, questo è fattuale.
5: Domanda, però Balbi prima ha detto sì. Da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi? Non ha detto da 20, da 2 anni o 3 anni,
3: appena abbiamo preso
5: anni.
3: In mano, appena abbiamo preso in mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità. Non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore. Avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
1: Le gratuità sono state pagate con
3: sì,
1: il finanziamento
3: sì, no,
1: MASE.
3: No, non mi faccia il gioco
1: anzi,
3: di bilancio.
1: Anzi, ne sono arrivati di più.
3: Per favore, glielo dico, non lo faccia. Il gioco del bilancio non lo faccia
1: ne sono arrivate
3: me,
1: più
3: lo
1: di quello
3: benissimo.
1: Che è costato. Ne sono arrivati
3: ben.
1: Di più
3: avevate
1: di
3: la gratuità,
1: ne sono arrivate più di quello che è costato.
3: E ci siamo trovati un bel buco di bilancio.
1: Con i finanziamenti
3: una volta che hai aperto...
1: Ne sono arrivati più o no? Domanda, con i finanziamenti MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono
3: ma
1: arrivati
3: cosa,
1: di più
3: ma,
1: o di meno
3: ma,
1: rispetto a
3: ma avete, ma non
1: gratuità.
3: Era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli
1: mica per
3: e abbiamo
1: gratuità.
3: Provato a salvarla, non andando
1: ma
3: in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
1: Costa 10 milioni di euro la gratuità. Come fate a dire che è colpa della gratuità?
3: Ma non avevate fatto manco i lavori del 4
1: assi.
3: Ha parlato del trenino Genova Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Fra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova Casella, passa davanti a casa mia il trenino. Guardi, so
1: perché
3: benissimo la genesi.
1: Però perché ci sono due problemi infrastrutturali.
3: Allora, guardi,
1: sono
3: problema,
1: state delle frane
3: sì,
1: estremamente importanti.
3: Frane,
1: non è che il comune ha deciso
3: posso dirle,
1: di...
3: Posso dirle
1: non è
3: una cosa.
1: Ha fatto crollare
3: posso
1: mezza
3: cosa,
1: montagna.
3: Posso dire una
1: il
3: cosa.
1: Di
3: posso dire una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, cioè il suo fine. La fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il Tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore, una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, eh? perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto, che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è. Poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando

0: su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
1: Sì, te lo posso un attimo. Balbi, rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare, perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.

0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
1: Allora, la responsabilità è senza dubbio bipartisan, perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT durante quelle annualità. Quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia, adesso con la presente giunta Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo per farlo, questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni, che corrisponde a quei 4 anni, se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi, per abbassare drasticamente questo buco di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente, cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i cittadini.
0: Che tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale. Deve esserci ovviamente la non interruzione, giusto
1: del
0: Balbi? Anche questo
1: servizio,
0: è una cosa
1: che
0: importante.
2: dipendenti in meno, quanto sta?
1: purtroppo è già stato di fatto ridotta drasticamente, e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni.
0: Giusto Balbi, che non deve esserci.
3: Sì,
0: Deve esserci continuità.
4: sono
3: sì, d'accordo.
4: Però,
0: Però sanno.
4: no, io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto dell'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di AMT. Perché la gratuità che voi avete messo, legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire, per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, ma
2: Sì,
4: quelle sono cose di giunta, ce
2: certo,
4: l'avevate
2: possiamo
4: sott'occhio, non
2: dire.
4: erano quelli. Se
2: Allora,
4: ve ne entrava 10, voi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono
2: ci
4: andati?
2: siamo
4: E
2: dimenticati,
4: questo è un
2: io
4: tema.
2: credo che lo faccia
4: 4 anni
2: apposta,
4: prima,
2: lo faccia apposta
4: peraltro.
2: lei a dimenticarsi che è ovvio che il MASE è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni
4: Ah,
2: famosi.
4: certo.
2: Quindi non siamo, no, no, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo, perché un
4: Grazie.
2: progetto,
4: Oh, grazie.
2: no, è ovvio che un progetto come la gratuità, che era però un progetto che a
4: Grazie. Grazie.
2: regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza e quindi questo sistema di gratuità avrebbe portato, si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso che durava 5-6 anni, i primi 2 anni, 2 anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati.
4: Un po'
2: È
4: di
2: vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista

0: sono arrivati come?
1: Sono arrivati, sì, sono arrivati, sì. Ma sono arrivati qua, sono arrivati a settembre del 2025. Noi le avevamo contabilizzate nel 2024 perché erano state deliberate nel 2024.
2: Io non sono in comune a Genova, ma 500 milioni partono dal 26.
1: Certo,
2: no, facciamo chiarezza.
1: Certo,
2: ah, okay.
1: Certo,
2: io lascio
1: certo
2: parlare, però ci sono delle inesattezze.
1: Certo.
2: Cioè, oggi voi avete fatto una gratuità senza
1: ragazzi,
2: copertura economica.
1: L'investimento che si doveva fare sulla gratuità,
2: quella lì, il progetto di governo amministrativo.
1: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fidelizzare
2: l'utente. Se non avete risorse,
1: mi faccia finire di parlare,
2: ragione, ma
1: perché lei il progetto
2: risorse
1: della gratuità non lo conosce, non
2: ma
1: lo conosce,
2: non lo conosco,
1: per lei il progetto
2: della
1: gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo per le
2: ore,
1: ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento della, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato, serviva anche a quello,
2: sono
1: per
2: risorse,
1: cercare di rendere il trasporto
2: risorse
1: pubblico
2: siete dal 21
1: di massa,
2: senza quattro,
1: cosa che invece
3: Salvatore
1: voi state facendo lo stato opposto.
3: Scusate, allora io lo dico non per, assolutamente non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza, anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile, perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023. Ma vabbè, qua entriamo.
4: Balbi, la coinvolgo ancora una volta. Domani sarà tra l'altro l'ultimo, ci sarà l'ultimo viaggio anche della nave bus, che è un'altra delle linee tagliate, è sempre stato un po' il centro di polemiche anche negli anni, c'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegli e non solo, insomma ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari, insomma da domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
5: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla, perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta dell'Agaccio, che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati, perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione, anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento, noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto il 58% della tariffa oraria che abbiamo. Pertanto, se a noi ci viene riconosciuto il 50%, vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
4: Babi, prima di lasciarla andare, l'ultima cosa. Lei ha detto anche nei giorni scorsi, quando mi ha detto noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo,
5: esatto,
4: delle aziende. Insomma, qualcuno dei nostri soci potrebbe dirci, soci, o se va bene, se fosse peggio, chissà chi potrebbe dirvelo un giorno, voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa. Quindi qualcuno può anche chiedervi conto, anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante, a mio avviso.
5: E noi, proprio per responsabilità, tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio, perché, ripeto, sono servizi particolari, delicati, per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette, e pertanto noi ci siamo sentiti sino ad oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità, perché noi vogliamo continuare

0: continuare a collaborare con l'OMT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
1: Grazie Renzo Balbi, vuole dire qualcosa che ha avuto a Balbi o lo lasciamo andare? No, o vuole chiacchierare ancora con lui?
2: È sacrosanto quello che dice, non, cioè, chiaramente, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice, e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però come ha detto lui ancora domani ci saranno dei tavoli, per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo di chiarezza, perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale alla gratuità. Sono d'accordo con quello che dice Salvatore, che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che il fondo unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, cioè un aumento
3: a zero è una cosa, non è stato aumentato, no.
2: Non è stato aumentato, è molto basso, non c'è mai stata,
3: da quanti anni
2: non c'è, perché mai stata
3: il governo Meloni,
2: non c'è mai stata un'equiparazione,
3: sono più di
2: 15 rispetto,
3: anni che il trasporto pubblico vengono fatti dettagli sul trasporto pubblico, quindi non è una roba di adesso,
1: caputo.
2: Negli ultimi anni c'è stato un aumento, come ha detto già anche Salvatore, un aumento drastico delle materie prime. I fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità. Allora io dico, sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che l'azienda poteva sostenere. Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
4: Nessuno dice che
2: la gratuità,
1: però MT possiamo dire non è affondato, comunque non sta per la
2: ce
1: gratuità,
2: lo dirà il risanamento,
1: no?
2: Quando avremo l'omologa
5: a Bari costa 20 euro ma avevano la copertura economica. Non
2: no,
5: so come dire, come
2: somma,
5: se uno può permettersi
2: somma,
5: fa delle spese.
4: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni,
5: vabbè,
4: o della mancata
5: riscossione.
2: Ma dai, era impossibile.
5: Ma dai, era impossibile. Al 3% è un miracolo.
4: Mentre il tema della gratuità non è
3: sempre è stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso a MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta.
5: Io,
3: quindi,
5: se leggo i numeri adesso,
3: tant'è vero che quel 3% mi risulta sia già arrivato all'8%. A me risulta che quel 3% è già arrivato all'8%.
5: Non mi convincete,
3: perché,
5: sulla base di quelli che ho,
3: allora,
5: numeri
3: chieda,
5: che vedo io.
3: Chieda al suo vice sindaco a quanto è arrivata di riscossione.
5: Mi dispiace, ma avete regalato un'azienda in fortissimo.
1: Va bene, speriamo che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come state gestendo?
0: No, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
1: Quindi sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada di Damocle importante. Grazie a Renzo Balbi per essere stato con noi, speriamo di darvi presto delle buone notizie. Sanna, però la coinvolgo ancora una volta prima di cambiare anche argomento, faccio un rapido giro velocissimo, in un minuto a testa, però questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo, non so se lo usiamo, comunque abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici, obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata, perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito poi ne spariscono per

0: un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione, al di là dei numeri, probabilmente è stato sbagliato.
1: Ma in
0: Non, lo dicono i
1: realtà,
0: sindacati interni, non lo
1: sì,
0: dico
1: no,
0: io, eh.
1: ma sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata ha portato a fare delle scelte e a
0: La prova,
1: lavorare
0: perdone,
1: in una
0: sui
1: fase
0: turni o sulle cose,
1: emergenziale,
0: sì,
1: su una fase
0: non può essere sempre
1: emergenziale, una
0: colpa
1: fase
0: del
1: emergenziale
0: passato.
1: al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di MT, a chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante e anche posso dire, questo è un sacrificio di tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro, in un punto
0: Chiarissimo,
1: di non
0: torniamo indietro se
1: ritorno.
0: non ne usciamo
1: Non
0: più.
1: torno
0: Caputo,
1: indietro, dico
0: secondo.
1: solo questo e concludo. È evidente che lavorare in una fase emergenziale come questa e quindi fare un lavoro per riuscire a trovare anche la quadra è stato un sacrificio importantissimo. Questi mesi, questa partita, in questi mesi sarà la partita, come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente e quindi, a mio avviso, i sacrifici di questi mesi dovranno poi
0: Chiarissimo, Caputo,
1: vedersi
0: al di là della
1: compiuti.
0: sua appartenenza politica, del suo schieramento, penso che non c'entri, da cittadina genovese, lei pensa che potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto?
2: Ma credo che questo sia il. Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettiva difficoltà, soprattutto per l'utente, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no, però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
0: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
3: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo e alla regione in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca Salis.
0: Salvatore?
4: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con quattro integrazioni. Quindi
0: Cioè?
4: è proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana,
0: Ah,
4: per
0: relativa
4: cui
0: al
4: non si
0: discorso di prima.
4: arriva a riconoscere. E poi sì. Tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano stati gonfiati le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro, oppure c'è il problema che adesso i soldi che vengono chiesti ulteriormente agli enti pubblici, questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento, non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche. Anche questo
0: Grazie,
4: è oggetto
0: Ligio
4: dell'esposto.
0: Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato, insomma, che penso possa toccare un po' tutti. Arriviamo subito.

0: E allora eccoci qui, cambiamo argomento, che è uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni, e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera, con una determina, scusa, dirigenziale, che è stata firmata dalla Direzione Servizi Educativi del Comune, per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi, ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed è con noi Emanuela Chirco, buonasera e bentrovata.
1: Buonasera.
0: Allora, le chiedo, insomma, come, tanto se ci racconta un po'.

0: la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune, insomma, o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori questo taglio delle ore.
1: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po' il PEI, il piano educativo individuale. E l'ho presa con sgomento perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo. Hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta. Ecco, e quindi cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
0: Ma ora questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
1: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io mi faccio faccio un piccolo esempio di mio figlio, lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui quella finale, che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, che sarà distribuita negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni, e cosa cambiano figura di riferimento ogni volta, quando la fiducia è fondamentale per un bambino. Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.
0: Gambino?
2: Ma allora, a me dispiace anche far polemica politica in queste situazioni, a me dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la campagna elettorale: l'ascolto, la partecipazione dal basso e le infrastrutture sociali. Con quello che questa mamma oggi ci ha dichiarato, questa ipocrisia è crollata, perché le infrastrutture sociali pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato, se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera

0: maniera molto seria e con veramente molto raziocinio, è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per la 104 ad esempio sono quadruplicate, quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate, abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico. È stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in nessun consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque si parla da 25 a 20 ore di servizio che verranno erogati settimanalmente. Bene, si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio? Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di erogarle, e ci veniva detto che noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani, e io credo, per una famiglia che sta in quella situazione, lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole dire...
2: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere Gambino, certo. Perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta parlando.
0: No, l'ha detto la mamma, che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
2: Rispetto a questo, facendo la tara appunto rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico del tema della disabilità, delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi, credo, 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima. Oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso.
1: Emanuela.
2: Si sta parlando sostanzialmente di questa sperimentazione che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ad esempio viene utilizzato molto bene e ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di un, ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei nove ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare. Rispetto a questo è chiaro che però il tema, che ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni, pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
0: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene. Speriamo che non l'abbiate spiegata bene. Mettiamola così.
1: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora margine per tornare indietro, per far sì che, insomma, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco, almeno.
3: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini che

0: fino a poco, cioè fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. L'educatore, cioè io adesso, così al GLO non ci è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati, e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè, io non, anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno, non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera. Cioè, mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, cioè, hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, cioè per rendere proprio incluso mio figlio, e vedere ridurre questo, anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini, e se non hanno le ore a sufficienza, questo progetto non può essere portato a termine. Non può, cioè, quindi ridurle, e sono ridotte, cioè, al lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. Mio figlio è grave, ha un articolo 3,3, e da 25 diventeranno 20. Questo è nero su bianco. Poi, se ovviamente questo è quello che dice la determina. Non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata. Spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
1: Salvatore?
2: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime. Cioè, da una parte, gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda, perché è stata fatta una determinazione dirigenziale che quindi salta tutta la parte partecipativa democratica. È come quando si dice che un governo nazionale governa a colpi di decreti. In questo caso, in piccolo, nel comune, le determinazioni dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento. Quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare
1: Il
2: qual è il
1: risparmio.
2: risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi
1: Allora,
2: bambini.
1: io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale. Facciamo un passo
2: E se
1: indietro,
2: era davvero necessario
1: stoppate
2: farlo,
1: questa
2: questo risparmio?
1: determina, riconvocate le parti, i genitori. Non la vogliamo buttare in politica, ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina, scusatemi il gioco di parole.
3: Grazie Emanuela, insomma speriamo davvero che anche la politica che questa sera radunata qui insomma, possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi, grazie.
3: Grazie a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento facciamo sentire e vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando Sanna, che è quello relativo al termovalorizzatore.

0: Termovalorizzatore, oggi è una giornata importante, Armando Sanna, insomma il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna, visto che siamo in temi di mondiali.
0: No, allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No. Anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio... da mandata al presidente di Amiu solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si

0: si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se, perché ha fatto politica, sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di AMIU dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno e mi fa sorridere il presidente che oggi insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza dicendo se serve qualche giorno in più semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Bormio, del Savonese, hanno tutti detto che il termovalorizzatore lì non lo vogliono. Genova l'ha detto oggi, o il presidente di regione va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate, abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che se avessimo vinto avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso, la delibera di AMIU, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice, ma scusate, individuate dove volete farlo, individuate i numeri oggi che servono. Cosa oggi... Che numeri può servire questo termovalorizzatore? Dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto che sia privato o pubblico semmai a non partecipare a una gara, non possiamo, che è quello che però, qualcuno ha provato politicamente.
1: Sana, però mi perdoni,
0: guardi,
1: la devo fargliela,
0: io sono stato
1: devo
0: molto,
1: fargliela, devo fargliela.
0: A tutte le domande mi può fare,
1: allora,
0: io sono stato molto chiaro su come è andata oggi, e la delibera non lega il comunicato, perché... Lega la delibera,
1: ma se le dicessi che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
0: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero. Perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa, dopodiché un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo e consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi, devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
1: però,
0: parte,
1: scusate,
0: di fronte a un progetto.
1: Appunto, lo chiedo a lei o anche a Sanna, che si sta accalorando molto.
0: No, accalorando perché sì. Dica la motivazione.
1: Non la diciamo.
0: Dica la motivazione.
1: La diciamo. Ah. Allora,
0: per il caldo.
1: Però... Obiettivamente, mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un beneficio genovese, avrà un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che hanno detto insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di AMIU dove dice noi prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
2: Ma allora, io riparto da quello che
1: c'è
2: diceva...
1: qualcosa non quadra in questa...
2: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io... In regione non vedo spaccature, e la chiusura del ciclo e il piano regionale si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova, ma attiene alla regione. Rispetto a questo poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di AMIU, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore.

0: Dottore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di Amiu valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore, non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?
2: Scadenza di cosa?
0: Lo studio di prefattibilità, la scadenza di domani è per il partner industriale. AMIU non è un partner industriale. Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per AMIU, signori.
1: Certo che non è per AMIU,
0: allora che problema c'è?
1: Poteva dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
0: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, qual era il termine quindi? Perché doveva avere una scadenza?
1: Beh, che non sia proprio vincolante, proprio no. Tant'è vero che c'è una scadenza domani sera.
0: Sì, per i partner industriali. Esatto. Lo scopo di AMIU non è quello. È la raccolta dei rifiuti.
1: Ah beh, allora questo è un altro discorso.
0: Non è un partner industriale, non è la sua. Cioè.
3: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad AMIU e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Val Bormida, perché dobbiamo anche dire questo. Perché il termovalorizzatore.
1: Però Gambino l'ha detto l'assessore Perico, non l'ho detto io.
3: Serve un termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha detto.
0: Ma se serve un termovalorizzatore, che lo faccia questo termovalorizzatore.
3: È come dire, serve un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia ma anche la Val Bormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione tari ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi, detto questo, in questo momento AMIU sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna dicendo deve essere la regione a
0: decidere? Io però ricordo al consigliere Gambino che non è AMIU che deve chiudere il ciclo dei rifiuti, lo deve fare il piano regionale che ha completamente fallito. Gli impianti intermedi non ci sono.
3: Abbiamo speso
0: 15 milioni di qualificazioni.
3: Io non ho interrotto, non reggono niente,
0: sono burro.
3: Io non ho interrotto. Io però, mi creda, sono stato bravo in silenzio su una tematica complessa che i cittadini già fanno fatica a comprendere. Se voi avete detto quello che pensate voi,
0: certo, perché se confondiamo le competenze, i cittadini, grazie, che sono confusi.
3: Benissimo. Allora, se domani, come spesso accade, il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo, facciamo la scarpino il termovalorizzatore, per ipotesi, per iperbole. Voi
0: perché
3: cosa dite?
0: Le qualificazioni
3: dite?
0: Non sono bastate. Cosa ci dite? Riproviamo.
3: Cosa dite sul termovalorizzatore a scarpino? Dite no, quindi per voi va bene in Val Bormida.
0: Mi sembra che la sindaca Salis abbia detto chiaramente che il comune di Genova non farà un termovalorizzatore.
3: Se lo fa in Val Bormida va bene?
0: Non dobbiamo dirlo noi.
3: Sto dicendo benissimo.
0: Ma
3: la regione decide.
0: Il comune di Genova.
3: Lo sto dicendo.
0: La regione ti dirà di no.
3: Sono d'accordo.
0: La regione ha già detto di no.
3: Sono d'accordo. E quindi cosa facciamo?
4: Una lettera.
3: Quindi cosa facciamo?
0: Il presidente di regione cosa vuole fare?
3: Bene, decide di farlo in Val Bormida andando contro la decisione dei sindaci della Val Bormida. Mettiamo bene. Cosa fa?
0: A quel punto AMIU
3: va. AMIU valuterà
0: il termovalorizzatore.
3: Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Val Bormida?
0: Qual è il vantaggio di Scarpino, peraltro? Però questo
3: no. Su Scarpino ce l'avrebbe il vantaggio. Però quantomeno logistico.
0: Su Scarpino crollerebbe.
1: Mentre Caputo parlava prima mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vado a leggere anche in passato un sito, un altro non è il nostro, ma un sito importante. Anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione che era quella di far partecipare AMIU al bando aperto dall'agenzia regionale. Bando che si chiude domani 30 giugno. La linea era dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TARI in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita, era arrivato in campo AVS 5 Stelle, però quindi anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione di far partecipare AMIU al bando e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino. Quindi, insomma,
0: ma non sposta, il fatto che domani AMIU non partecipi al bando, non sposta niente.
1: Il problema di non partecipare è politico,
3: in questo momento il problema è puramente politico, non tecnico, ovvio che non sposta nulla e che AMIU potrebbe decidere di partecipare.

0: partecipare.
1: Ma la delibera cosa?
2: Questo è fuori di dubbio.
3: Questo è fuori, ma è politico il problema.
4: Ma non mi può raccontare che AVS e 5 Stelle non hanno
0: nemmeno. Perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole,
1: a prescindere. E sottoscrivete
0: a prescindere
1: quello che state dichiarando voi, ma non è così.
0: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole, a prescindere.
1: Allora, leggetevi la delibera di Amio, è chiarissima. Ma non c'è. E peraltro posso dire, la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
5: Sono equidistante.
1: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
5: Sempre prese.
1: Perché sì, appunto, però
5: prese.
1: Sei qua seduta, sei politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me,
0: a voi, Dale, a siccome voi seduta, conosce, difficilmente con voi.
1: Siccome seduta, appunto, siccome seduta lì vicino a lei,
5: per mancanza spieghi, di
1: è vero, no, ma io mancherà
5: neanche di là, però.
0: No, infatti.
1: Siedi, spieghi a Gambino un attimo quali sono le delibere regionali, quali sono gli atti che abbiamo fatto in Consiglio regionale, e c'è proprio la chiarezza di un fallimento oggi di un progetto regionale che non è mai partito con l'Agenzia dei Rifiuti. È evidente che la sindaca Salis ha subito detto no scarpino. Gli 11 sindaci della Val Bormida hanno fatto una lettera convocando il presidente regione, hanno detto qua non si farà mai, ma in tutto questo siamo in uno studio di prefattibilità.
4: Non l'ha detto Scarpino, ma l'ha detto no ad Amio dentro al bando. È questo che sto dicendo.
1: Ma oggi Amio si trova che non conosce i numeri, non conosce dove verrà fatto. Giustamente dice prima mi dite le cose
4: e poi vediamo. Amio deve entrare.
5: Aveva la Salis, ha fatto
0: dice tante cose la Salis, a volte se le rimangia dopo mezz'ora.
4: Non è così.
0: Le dice tante di cose la Salis.
5: Una considerazione vorrei farla. Al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono
4: termovalorizzato, molto... inceneritore è una parola un po' anni 80 che non...
5: però forse... secondo me calza di più l'obiettivo
4: meno. Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è come una macchina degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi,
5: valorizza
4: insomma.
5: Il calore, no, brucia la spazzatura, quindi brucia,
4: però chiamiamolo col suo nome,
5: incenerisce, valorizza niente comunque. Al di là dell'inceneritore, che vedo che desta comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
4: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'ha tutta Italia, ce l'hanno.
5: Beh, però qui in Liguria.
4: Ok, no, perché gli altri o sono matti quelli che ce l'hanno.
5: Nessun territorio
4: a
5: lo
4: Torino
5: vuole.
4: Ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
5: Vabbè, non so Roma se erano tanto. Fatto, non so se erano contenti.
0: L'ha fatto Gualtieri, Roma l'ha fatto Gualtieri.
5: Però mi
4: vabbè,
0: del Partito Democratico.
5: Faccio arrivare. Al di là di quello che è sì o no, sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facesse anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale, che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata. Invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale, raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che poi richiedono anche tanto tempo per l'implementazione e quant'altro.
4: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta, che appunto ancora qualcosa da dire.
6: No, faccio giusto un passaggio perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da far arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
5: Situazioni più complesse
6: il
5: di
6: tema del, il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.

0: con la raccolta porta a porta vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È sì, diverso. Come funziona a Milano? Come funziona
1: a Milano? Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova, ogni città ha delle complessità. No, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose. Non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata. È chiaro.

0: Ci sono molte problematiche di Amio anche legate al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione di aree disponibili che è veramente importante, per cui questo è sicuramente un tema. È chiaro che rispetto, e qua mi spiace, ritorno sul piano regionale, non abbiamo mai costruito gli impianti intermedi e anche rispetto a questo credo che ci sia un problema. Parlavamo di separatori, parliamo di TMB.
1: TMB fallito su.
0: Abbiamo un enorme problema, cioè il livello regionale di pianificazione che è fallita si scarica anche sulla dimensione, chiamiamola ordinaria, di Amio, che oggi è costretta a fare degli accordi fuori regione. Non è detto che questo non continuerà, assolutamente, credo che lo dovremo vedere. Credo che sia anche chiaro che però il piano regionale debba essere definito e definibile, perché sennò Amio, come è oggi, deve stare alla porta e vedere che cosa succederà per poter decidere quale sarà il piano industriale migliore per lei.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, però questa sera l'avete visto già dai titoli che passavano in sovrappensione con questa ultima ora. È stata una serata molto difficile sulla A26 lungo il bivio tra la 10 e Masone in direzione nord. Vedete dalle immagini un incendio nella galleria Risso, ha preso fuoco un'auto, più di 100 i veicoli rimasti bloccati dentro il tunnel, con le persone che sono scese dai mezzi per trovare un po' di respiro migliore rispetto a quello del fumo ovviamente delle auto, ma soprattutto dell'incendio che è appunto divampato dentro della galleria Massimo Risso. Sul posto ovviamente vigili del fuoco, prima hanno spento le fiamme che sono state appunto domate, quelle dell'auto in fiamme, però poi la situazione è diventata molto molto difficile con diversi chilometri di coda. Il tratto di autostrada tra il bivio A10 e Masone è rimasto bloccato ovviamente fino a 8 km in direzione nord, 5 in direzione Genova, e poi adesso è stata aperta una carreggiata, quindi lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Anzi, mi scrive adesso Andrea Popolano dalla redazione, il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni adesso, e quindi piano piano naturalmente ci vorrà del tempo prima che tutto torni alla normalità. Tra l'altro, in precedenza tra Caselli di Nervi e Genova Est sulla A12 aveva preso fuoco un'altra auto fuori dalla galleria Monte Sperone. Questo era successo nel tardo pomeriggio, anche lì 4 km di coda, quindi insomma dimostrazione di un pomeriggio, ancora l'ennesimo pomeriggio complicatissimo sulla nostra regione. Armando Sanna sa quante volte ne parliamo di questa situazione, poi lui frequenta molto e spesso rimane incastrato. Insomma, una situazione molto, molto difficile, queste centinaia di vetture bloccate l'avete visto anche nelle immagini, e quindi sono state anche distribuite bottigliette d'acqua ovviamente, perché insomma è una situazione molto delicata soprattutto per gli automobilisti che si trovavano all'interno della galleria, che hanno provato a prendere un po' di respiro uscendo, ma lo sapete come cosa significa lasciare una macchina in galleria, andare verso l'uscita, insomma non è una cosa ovviamente, tanto non è consentito. Emergenza, fai quello che pensi che sia la cosa migliore, ovviamente respirare quell'aria inquinata dentro una galleria sicuramente non è stata una cosa piacevole, quindi è normale che la gente abbia provato a trovare l'uscita o all'entrata all'uscita della galleria, quindi per provare a trovare un po' di respiro. Quindi dicevamo, al momento ci sarebbero anche due persone ricoverate in ospedale per i soccorsi proprio per intossicazione, sono persone che si trovavano all'interno della galleria, quindi ancora alcune sono state trattate sul posto e quindi invece due sono state portate in ospedale, quindi questa è una situazione particolarmente delicata. Naturalmente le immagini le avete viste, grazie per essere stati con noi, naturalmente tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it.

0: principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
1: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
0: Ok.
2: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
3: Bell'ufficio comunque.
4: Sono le mie chiavi.
3: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
4: Che cosa?
3: Taylor? Noah? Chi sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
5: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio, a diversi atleti di una grande società. Una società che, pensate, è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le...

Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità.

0: abilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale, perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico, e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
0: Allora, direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
1: sì,
0: tributargli questo applauso.
1: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco, e degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei primi atleti della squadra. E Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto, e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
0: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, dapprima con il basket in carrozzina, Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì

0: Io sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
1: Beh, lo diciamo.
0: Ma, per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte ai campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Beh, direi di
0: Poi
1: no.
0: mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano, col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società che mi hanno cercato. Dopo qualche resistenza iniziale, era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà. Nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di, insomma, di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo quando facevi parte anche della nazionale e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
0: Sul prima non ho molto da dirti perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni,
1: Quindi sei
0: quindi
1: nato nell'acqua
0: ci sono
1: praticamente.
0: cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la
1: Anche la
0: domenica,
1: domenica,
0: quindi.
1: quindi tutti i giorni la tua vita.
0: Chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua. Comunque, sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport. Sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5-6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra e che per me sono completamente nuovi. Molto belli, devo dire. Quindi, insomma, le sensazioni nell'acqua e in piscina sono via via cambiate e devo dire, non mi sono mai venute a noia. Ecco, sono sempre una
1: Ti
0: cosa
1: faccio
0: nuova.
1: una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto: "Ma sai cos'è? Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto", qualcuno ti avrà detto: "Ma scusa, com'è il tuo allenamento?" Te lo chiedono,
0: Sì,
1: immagino, no?
0: ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza insomma, mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
1: Ma vabbè, dai, fai un
0: No,
1: po'.
0: vabbè,
1: La rendiamo un po'
0: il
1: narrativa.
0: succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate. Quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto, guardate un po' così, come fai?
1: Qualsiasi matto.
0: Cosa fai, no? E diciamo che sì, effettivamente è difficile.

0: E senza l'apporto delle gambe, perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro. Quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
1: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
0: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino, per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto un'importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale. Autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione, tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
1: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto,
0: Non ho
1: che
0: capito
1: ruolo
0: niente.
1: giochi? Si dice così, no?
0: Allora, io
1: Ruolo.
0: gioco in posizione 5, che
1: Oh
0: sarebbe
1: mamma mia, cosa vuol dire?
0: tipicamente, poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno, però
1: No, non si
0: diciamo,
1: dice
0: sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra. Ok,
1: Ah, vabbè. Ok.
0: giusto?
2: Sì, giusto.
0: Qualcosina ci siamo,
2: Lui,
0: dai.
2: allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no?
1: Ecco.
2: Quindi è quello che si deve fare il mazzo, andare fino ai due
1: Avanti e
2: metri in
1: indietro.
2: fondo, lui,
0: Tanti tanti
2: praticamente.
0: metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
1: Però quella prima partita, quella prima volta, che emozione è
0: Allora,
1: stata?
0: da un certo punto di vista, come già si è
1: Sì.
0: detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
1: Cercare di rimanere a galla.
0: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci
1: Ah,
0: stavo,
1: no, vabbè, non so.
0: seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo e poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova, ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così, in piscina, ma...
1: E qual è stata?
0: E lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport. Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto. È uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a People raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile, anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno, e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo insomma di essere un po'

0: arrivate di aver finito con lo sport, quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità, quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie, grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini,
1: atleta
0: anche
1: voi.
0: Lei. Buonasera, grazie. Anzi ormai ci diamo del tu tutti
1: sì,
0: stasera,
1: sì.
0: Quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto con ragazzi con disabilità e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi. Devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
0: Vero.
2: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile anche a livello professionale oltre al volontariato chiaramente.
0: Certo.
2: Oppure no, quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
0: Brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come diciamo la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
1: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58 e ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile, e poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio diciamo DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco.

0: Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire prima di tutto se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba, ho detto magari vado anche, hai capito? E quindi
1: Prima è stata una curiosità, volevo
0: sì,
1: vedere se vado
0: la
1: dritto.
0: curiosità, devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare. E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche a lei qualche campionato italiano. E quindi niente, complice anche il coach Paquito Sbogi che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina. E quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila.
0: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma.
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua della prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta. O anche la sensazione, immagino. Qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
0: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico e comunque. È divertente perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto essendoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però
1: Qualche regola tu la
0: sì,
1: sapevi più di Andrea.
0: qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva. È abbastanza
1: Che
0: positivo.
1: cosa ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci, però in questa seconda parte diciamo di
0: C'è
1: tua
0: più
1: vita.
0: abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi. E trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme e questo fa tantissimo, no? È quello che
1: Anche
0: poi
1: fuori dall'acqua.
0: anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra. E
1: Allora facciamo un applauso.
0: grazie.
1: Ma sei anche il più saggio oppure no?
0: Sulla saggezza.
1: Lo chiediamo all'allenatrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto che quella lì però la tiene sempre high level proprio, sì, quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo
1: Ce lo
2: stretto.
1: teniamo così, dice, vabbè,
0: No,
1: stato
0: cerco di resistere ancora magari un annetto, eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
1: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni, mi sembra
0: Sì,
1: di
0: 58,
1: ricordare.
0: sì.
1: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani.

0: hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
1: Ma, mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita, che avrei potuto avere dopo. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? E perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
0: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport.
1: È uno sport molto fisicamente impegnativo e rispetto ad altri sport bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
0: Allora, ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio per
1: Sì.
0: chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
1: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza guardare, senza girarsi indietro.
0: Grazie, grazie Massimo.
1: Prego.
0: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
1: Molto bene. Andiamo.

0: insieme nel raccontare come la pallanuoto paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere, tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita, sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno, in un qualche modo anche se posso essere d'esempio, di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
0: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
1: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. E come dicevo è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato

0: campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli che però quest'anno ha deciso di non aderire per questioni organizzative. Quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno, più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola, onestamente non ci ho pensato su due volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po', diciamo, di marketing lo sa anche lei.
1: Mi sembra che finora sia la costante, diciamo, per tutti.
0: Sì, ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
1: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
0: sì,
1: insomma
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
0: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. E il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però diciamo mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidarci agli altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina, però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima, e il fatto di poter magari affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
1: Ruolo
2: anche lei, come Andre, deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori.
2: Sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni, chiude un sacco di contropiedi perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai...

0: Già detto, però te lo faccio ripetere.
1: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
0: Grazie, grazie Rossella.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per averci raccontato la tua storia. Salutaci Napoli. Ciao.
1: Grazie, buona serata.
0: Buona
1: Ciao.
0: serata, ciao. E noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
3: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay. Sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FINP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita, quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, mm-hmm. e quindi siamo ancora 6 in acqua, ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico, uh-huh. E poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che l'ha meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
0: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io, al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
0: La mamma che è qua
2: la mamma, sì.
0: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: no,
0: è
2: sempre
0: qua.
2: Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello, poi grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe, e poi vabbè, altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante. Io mi ricordo da bambina, quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose,

0: anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso e quando ho deciso di riprendere sport, ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. Dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente. E anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto in gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Cioè,
0: Ma
1: è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
0: ma ti dirò, con me non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata. Cioè E quindi non ha insistito
1: Non ha
0: tanto,
1: dovuto
0: ma
1: insistere
0: perché
1: troppo.
0: sì, esatto, io anche io ho sempre fatto nuoto che è uno sport individuale, per scelta. Fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali: nuoto, lo sci, la bicicletta, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua, per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
0: Allora, l'emozione della prima partita, è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia
1: Ah, che bello!
0: pre-partita, cioè io proprio, ma da star male, cioè io quando sono all'inizio della partita a bordo vasca penso, dai che tra un'ora è tutto
1: Ma
0: finito,
1: no! Questo se mi diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot
0: cioè.
1: tipo.
0: No. Ma nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo? Cioè, perché ci tengo? Cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi
1: È
0: passa
1: finito
0: tutto,
1: tutto.
0: è finito tutto, ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata. Cioè, penso che se non mi importasse niente
1: E
0: non avrei
1: certo.
0: tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto, ho pensato, non ce la farò mai a stare su. Ma effettivamente io non sto su,
1: Come non stai?
0: cioè ci sto
1: No, la Silvia
0: poco.
1: si sta un attimo
0: Ci
1: buttando
0: sto
1: giù.
0: poco.
1: No,
0: Come ti butti giù?
1: vabbè. Si
0: Non
1: sta
0: sto
1: affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva, ma mi hanno tirato giù. Ecco, Silvia, sì, cioè, può succedere, nel senso, è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che uno
0: Perché
1: può.
0: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la pallanuoto, non è
1: Esatto.
0: che siete proprio tanto teneri,
1: No,
0: eh? No,
1: poi
0: per
1: per
0: niente.
1: fortuna c'è un arbitro che
0: Ecco.
1: deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette,
0: Sì,
1: brutale, perché
0: certo.
1: poi è tutto appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport
0: Un
1: che ha un
0: contatto,
1: contatto,
0: certo.
1: ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato insomma libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
0: Certo, non è più solo qualcosa che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
1: Esatto. E intanto
0: Esatto.
1: diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente in tutte le squadre ci sono uomini e noi siamo una delle squadre che ha più quote rose in assoluto
0: Oh.
1: e direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua
0: Brava.
1: perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile, qui essendo diciamo pochi abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
2: diciamo
1: omone.
2: Anche

0: dei maschietti un po',
1: certo,
0: un po' più grossi, ecco.
2: Sì.
0: Ecco, un po' più
1: ma non si fa mancare niente la ragazza.
0: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
2: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla, quindi la collaborazione. E poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre a essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè io uno dei motivi anche per cui vado con loro è il, cioè continuo a stare con loro, è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là de, appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
0: Allora applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi insomma tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali, qual è stato secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
2: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però, ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato a avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà, e quindi anche un fatto di empatia. Sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro, che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi ha dato sempre tutto dritto. E quindi insomma la pallanuoto sicuramente è lo sport, per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e è l'elemento,
0: è il tuo,
2: è
0: elemento,
2: il mio elemento.
0: Perché quando sei in acqua come ti senti?
2: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, di, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. E quindi non percepisco.
0: Cioè. E credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
2: Esatto, esatto, siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente, il livello dell'acqua.
0: Ma senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
2: Sì, sto imparando.
0: Cioè, ti stai facendo rispettare?
2: Sto imparando a tirare un po' qualche gomitata.
0: Ecco, qualche gomitata.
2: Anche se io gioco troppo pulito.
0: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
1: Sì, sì, ma però attacca io bene lei. Insomma, quando deve difendere che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro.
0: Tu giochi?
2: Allora, io gioco.

0: ci provo perlomeno in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte. E
1: tu hai 5,
0: sì,
1: hai visto, ho imparato. Tu 1.
0: Esatto, 1.
1: Quindi dove sei, cioè nella piscina dove sei?
0: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro,
1: Ok.
0: in pratica io nuoto 2 volte e poi mi
1: Ah,
0: fermo.
1: ok. Allora, ecco.

0: divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo denominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa sì. vorresti lasciare? Abbi pazienza.
1: Il messaggio che voglio dire è che... voglio lasciare è che non bisogna nascondersi, è sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia e ognuno l'accetta secondo i propri tempi. E è importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili, perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
0: Grazie a Silvia Copelli Spada. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni. Veramente giovane, come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato in realtà la mia nascita da atleta paralimpico, nasce con l'hockey, col Paraiso Hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco. E nel 2017 e dico, vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo paraiso, che mi allenavo a Torino, e quindi ho detto, più vicino,
0: un po' più comodo,
1: siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col Paraiso Hockey. E 2019 il primo mondiale col Paraiso Hockey. Quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva, hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare. Su Genova.
0: Perché tu continui?
1: Allora, io sì, ho continuato a praticare paraiso hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col paraiso hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale, e nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
0: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Chiamandola.
1: E poi sono ritornato, e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo 2-3 società in tutta Italia, riusciamo a fare 2 squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato paralimpico con la pallanuoto,

0: Ho visto otto società, un sacco di atleti, ho detto ma è
1: Ma
0: bellissimo,
1: dove sei
0: cioè
1: capitato?
0: è
1: Un altro mondo.
0: impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però c'hanno
1: E
0: voglia.
1: facciamo a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo ed è importante, questo sicuramente è importante.
2: Se posso
1: Sì?
2: agganciarmi
0: Vai.
2: appunto a questo che è importantissimo. Ogni società che giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato. Quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa e anche a livello, ripeto, economico.
1: Certo.
2: C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa.
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando,
1: C'è ancora molto da
0: c'è
1: fare,
0: ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora
1: più
0: più
1: difficile.
0: difficile e adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso
1: Vero.
0: che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: Non è
0: basta
1: neanche.
0: è molto vago nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette come noi di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5 e a volte se non hai giocatori non puoi fare la partita. Quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre
1: Marketing.
0: il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano e quindi
1: E
0: i
1: sponsor.
0: soldi e gli sponsor girano intorno a quello e lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi, ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono
1: Sono
0: comunque.
1: veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma, sono veramente
0: Sì.
1: pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma.
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli o comunque in tutta Italia si gioca a
1: Certo, non
0: pallanuoto
1: giochi solo
0: paralimpica,
1: intorno a
0: che
1: casa.
0: è una cosa bellissima poter dire di avere un
1: Però è
0: campionato diffuso
1: costoso.
0: in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra

0: un gioco di squadra nel Paradise Hockey e nella pallanuoto paralimpica?
1: Allora.
0: O è la stessa cosa, è solo una questione di temperatura e di consistenza?
1: Allora, di sicuro questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei molto lontano. Quindi. E, no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario, e la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del paraice hockey, ha le classificazioni, quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, uh-huh. ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Paraice hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare, basta. Invece il bello della pallanuoto, quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme, e questo è abbastanza particolare come
0: perché riesce veramente ad unire le diversità, tutte le diversità, come dicevamo.
1: Permette davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
0: Tu dicevi, io un incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
1: La mia vita ormai è di Gabriele prima, mi ricordo veramente poco. Poi ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare, e l'unico magari rimpianto che c'è, non del primo o dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito,
0: come diceva Andrea,
1: appunto, perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: no, guarda, mi dispiace ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te. E nel 2003 le paralimpiadi esistevano, come,
0: però non si sapeva,
1: però si conoscevano poco, nel senso che lì, da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade, e diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto, ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico, e in realtà lì ha detto: non è una cosa che fa per me.
0: Ah, no,
1: non volevo assolutamente fare
0: veramente
1: sport paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile, nel senso non vedevo quel mondo totalmente e pensavo fosse solo sport per persone in carrozzino o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport,
0: chi t'ha convinto?
1: Ho provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un po' da solo, perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi negli anni,
0: tanto
1: dal 2015
0: si conosceva di più.
1: Dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché ho provato paraice hockey, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato un po',
0: che momento,
1: un po' bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso.
0: Che
1: per
0: momento
1: divertimento
0: è stato quello quando ho rimesso gli sci?
1: Bello, nel senso, non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto, ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
0: troppo
1: squadra,
0: freddo,
1: troppo freddo, no, meglio gli sport di squadra. Infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto per come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
0: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il paraice hockey?
1: Beh, allora
0: magari è uguale,
1: mi sentivo completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di

0: Nuoto non ne
1: Sono
0: facevo
1: meno
0: più,
1: rispetto.
0: ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà, perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, dover riprendere per tornare indietro non è...
1: E tu giochi come?
0: Io
1: Cosa sei?
0: panchina destra. No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre
2: Un po'
0: che
2: centrovasca,
1: è un
2: ogni
1: jolly,
2: tanto
1: sei, sì.
0: centrovasca,
1: Fai il jolly,
0: un
1: ecco.
0: po' il
2: Deve
0: jolly.
2: nuotare poco, Gabri,
0: Sì,
2: però.
0: io devo nuotare
2: Lui il
0: pochissimo.
2: contrario di
0: Io devo
2: Andrea.
0: nuotare pochissimo perché poi fa male la spalla, non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare
0: Ma
1: questa sera?
0: allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta e soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare, a prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo e invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: Gabriele per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
1: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a 7, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
0: Vabbè, insomma,
1: è quello. E
0: gioco
1: poi
0: di
1: niente,
0: squadra,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto, poi si cresce, si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
0: Questa associazione però non capisco.
1: Vabbè, no, è
0: comune. Cambia il fisico,
1: comune,
0: e cambia il metabolismo.
1: E la compagnia viene un po'.
0: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
1: La suocera sempre. quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo e verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi e in questa piscina lavorava Carola, che mi vede e mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato

0: Un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
1: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
0: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà, però era un problema solo mio, capito, nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, e questo era un mio cruccio. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra, perché credo insomma che questa sera è ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: Paura.
1: Paura.
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione. È un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro, e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire, e poi coi limiti di tutti si va avanti.
1: Nel senso. E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, cosa? Come di... per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, ogni calcio era un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se... che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare, e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie, grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo, e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose diciamo più belle sono, vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che

0: gli serviva, è stato chiesto, la squadra,
1: okay, perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è, cioè, chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia, e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno, ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
0: Ma voi quanto e dove vi allenate?
1: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze, perché essendo una squadra adulta comunque sia, con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua, perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni, e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte
0: gli
1: le
0: spazi,
1: realtà esatto, locali, anche per trovare il nostro spazietto, e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri, appunto, come ho detto, weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare, chiaramente è il benvenuto, e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo, nelle nostre pagine social, e stiamo giocando appunto il campionato. Ma
0: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
1: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese, e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno. Ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione, e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno, e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno, e andiamo avanti così, perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione, e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
0: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni, perché sono bravi gli atleti, ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
1: Posso
0: mille.
1: Posso dire solo, sì, che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20,
0: sì,
1: della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano, perché da sola non potrei, diciamo, gestire tutto.
0: Perché sono impegnativi.
1: Ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre pallanuoto c'è sempre, non c'è l'allenatore, basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
0: Grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero, perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza, per ora la causa, perché ha detto: secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione, insomma l'ho fatto un po' aspettare, però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme nelle diversità si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: Grazie alla denuncia di alcuni lavoratori sfruttati con una situazione drammatica, vivevano e venivano pagati, anzi praticamente non venivano pagati, è uscita una storia di caporalato all'interno di Vado Ligure, nel cantiere di costruzione dei cassoni per la nuova diga di Genova. Ne parliamo oggi con il vice commissario alla struttura commissariale per la ricostruzione di Genova, De Simone. Buonasera, trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, insomma, ci tenevamo ad averla ospite proprio per fare chiarezza, per fare luce su quello che è accaduto, perché sono passati ormai alcuni giorni, però insomma la notizia è stata di quelle importanti e quindi vogliamo fare luce. Intanto, De Simone, le chiedo assumere in pochi minuti quello che è accaduto. Poi ovviamente le farò di domande per capire meglio che cosa è accaduto e che cosa accadrà anche nel futuro.
1: Premesso che siamo in una fase in cui, come sapete, c'è una presunzione di innocenza ovviamente, ma c'è al tempo stesso un'indagine molto forte che ha portato l'Arma dei Carabinieri e la Procura di Savona a far emergere un caso di sfruttamento di persone fragili e evidentemente un caso di caporalato che è sempre più tipico degli appalti italiani, soprattutto diciamo nelle filiere delle grandi opere. Da questo punto di vista è emerso dalle indagini, tutte ancora naturalmente poi da verificare in sede processuale, e quindi ci riserviamo ovviamente ogni successiva verifica come previsto dal nostro ordinamento, però è emerso un caso piuttosto grave, cioè quello di due imprese che avrebbero tentato di aggirare in modo occulto il protocollo di legalità e tutta l'apparato di sorveglianza che abbiamo istituito insieme al Viminale, insieme alla Prefettura di Genova, per monitorare e diciamo avere in tempo reale i dati di tutti gli accessi ai cantieri e il tracciamento di tutti i flussi finanziari, sfruttando delle persone che sarebbero occorse in questo diciamo fenomeno che purtroppo è sempre più da attenzionare all'interno dei cantieri. Abbiamo piena fiducia come struttura commissariale nella magistratura, nell'Arma dei Carabinieri, nelle indagini che sono state fatte. Naturalmente su questo anche noi ci rimettiamo agli esiti poi successivi processuali, ma abbiamo già chiesto, e questa è una notizia che vi do in anteprima, all'Avvocatura dello Stato di costituirci come struttura commissariale parte civile, perché la nostra condanna ovviamente su questi temi è netta e il nostro impegno è concreto per adottare già dal 2022, quando è partita la fase A della diga, uno strettissimo protocollo di legalità.
0: Ecco, le chiedo De Simone, i controlli sulla filiera dei subappalti erano affidati solo, sono affidati solo la struttura commissariale effettuava delle verifiche?
1: Allora, il protocollo è uno strumento che è previsto per le opere strategiche nazionali, le più grandi opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, i subcontraenti, i fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi, non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza

0: delle infrastrutture, il gruppo interforze antimafia, la prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della direzione investigativa antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è affidata solo alla struttura commissariale, ma è affidata ad un apparato estremamente importante ed estremamente attivo.
1: Ecco, De Simone, però la interrompo, però lei dice ovviamente che l'attività di controllo è affidata al Viminale, quindi allo Stato, però qualcosa non è andato per il verso giusto se tutto questo è emerso solo perché questi poveri lavoratori hanno denunciato la loro situazione, qualcosa è sfuggito alle maglie.
0: Certamente, la condotta che risulta dall'inchiesta è stata congegnata per essere al di fuori del perimetro tracciabile. Infatti, una delle due imprese, quella che viene indicata bresciana a reclutare i lavoratori, non è stata mai inserita all'interno dei soggetti dichiarati e questa attività quindi avrebbe previsto, uso il condizionale naturalmente, ma l'inchiesta andrà avanti sicuramente, una frode di documenti di identità e un'attività ad un sublivello occulto tale che ovviamente il controllo formale e il controllo documentale di tracciamento del protocollo di legalità avrebbe avuto estrema difficoltà ad intercettare. Però, come vediamo, ci sono le istituzioni e ovviamente ci sono le denunce, è stata attivata immediatamente un'attività d'inchiesta e quindi vuol dire che il sistema Stato alla fine in questo caso ha fatto il suo lavoro, seppure naturalmente è importante, quindi noi siamo assolutamente proattivi e reattivi di fronte a questa situazione, rafforzare il presidio. Infatti noi abbiamo già previsto una serie di strumenti rafforzativi, prima di tutto informativi e comunicativi, è partita immediatamente, già da oggi stiamo mettendo in piedi una task force per una campagna all'interno dei nostri cantieri, di tutti i cantieri del programma straordinario, non solo quello della diga di fase A, dove andremo a comunicare in modalità multilingua a tutti i lavoratori in modo ancora più rafforzato rispetto al passato di stare attenti a determinate situazioni e determinate fattispecie. Istituiremo dei whistleblowing, cioè delle possibilità di segnalazione anonima dove i lavoratori potranno naturalmente indirizzare le loro eventuali segnalazioni senza temere ritorsioni, e delle attività anche congiunte con i sindacati con cui siamo in contatto. Ci tengo a dire che i sindacati erano già previsti all'interno del protocollo di legalità, seduti al nostro tavolo monitoraggio, e noi non abbiamo mai esitato, come per esempio è avvenuto qualche settimana fa di fronte alla richiesta di un sindacato proprio sul tema della vigilanza sul caporalato, a convocare insieme alla prefettura di Genova un tavolo di lavoro immediato. Questo fenomeno purtroppo è un fenomeno occulto su cui lo Stato sta combattendo una battaglia fortissima, e in questo caso abbiamo, devo dire, con appunto il supporto dell'Arma dei Carabinieri, intercettato un fenomeno che speriamo sia limitato a quanto abbiamo sentito, ma noi non ci fermeremo perché per noi la condanna è assolutamente forte, ma è assolutamente necessario dare dignità e ridare dignità a questi lavoratori anche rispetto ai danni patrimoniali che hanno subito.
1: De Simone, le faccio una domanda: se sarà necessario sostituire queste imprese, bisognerà rifare gli appalti oppure c'è una procedura che consente di garantire la continuità del cantiere? L'altra domanda, naturalmente, se ci saranno ritardi.
0: Allora, il tavolo e il protocollo di legalità prevede una serie di situazioni a fronte delle quali, nel caso in cui scattino determinati comportamenti reiterati o ci siano determinate situazioni di particolare gravità, si può arrivare ovviamente alla revoca dell'appalto. Noi, rispetto alle attuali imprese censite, sia appaltatori che subappaltatori, abbiamo eseguito i controlli e questi controlli sono risultati formalmente corretti anche in sede del nucleo interforce, ma rafforzeremo e continueremo un'attività di presidio anche rispetto a delle verifiche incrociate sui dati che abbiamo in piattaforma.

0: Naturalmente auspichiamo e diciamo siamo confidenti che le imprese che abbiamo al momento tracciato sono tutte imprese che hanno dimostrato i requisiti formali. Ripeto, l'attività oggetto dell'inchiesta è stata condotta da impresa al di fuori del protocollo di legalità. Ciò non toglie la gravità della situazione, ciò non toglie la necessità del nostro intervento. Non subiremo ritardi perché questa attività non andrà a incidere sul cronoprogramma, come abbiamo detto in tutte le sedi. Noi collaboreremo laddove la magistratura lo ritenga necessario, fornendo i dati, le informazioni, fornendo tutto il supporto necessario, e ovviamente la nostra attività prosegue incessante. Abbiamo, come avete visto, posato il 25esimo cassone, ci sono già dei cassoni pronti, c'è un mega cassone che è il C49 pronto a Pra per essere posato nei prossimi giorni, ce ne sono altri due che sono pronti, quindi l'attività, come avete visto, ha subito nelle ultime settimane e mesi delle accelerazioni importanti. Abbiamo raggiunto e superato il chilometro di diga e siamo confidenti che quest'opera necessiti della collaborazione di tutti, delle istituzioni, delle forze di controllo, della magistratura naturalmente, e anche, devo dire, di tutte le forze politiche, perché questa è un'opera di tutti, e di fronte a questi fenomeni bisogna essere uniti e compatti, con una ferma condanna e una ferma battaglia, perché di fronte a queste situazioni noi lotteremo e non smetteremo mai di farlo per tutelare i lavoratori fino a che questo fenomeno si troverà, si verificherà.
1: De Simone, lei ovviamente glielo chiedo, ma si sente di escludere che fenomeni simili a quelli che si sono registrati a Vado possano verificarsi anche in altri cantieri che la sua struttura gestisce?
0: Ma noi non possiamo escluderlo, perché escluderlo vorrebbe dire non avere il livello di soglia di attenzione e di consapevolezza di fronte a fenomeni criminosi in cui tutto il paese trova a combattere. Noi possiamo certamente dire che il nostro presidio è forte, ma rafforzeremo ancora di più con la collaborazione con la prefettura, con cui siamo in contatto da sempre, ma negli ultimi giorni lo siamo costantemente, e con tutti i nuclei dedicati rafforzeremo ancora di più i controlli per combattere questo fenomeno. È come dire quanto sia difficile combattere la mafia o altri fenomeni criminosi che pure si verificano in cantieri e in altre attività nel nostro paese, in tutte le aree e in tutte le regioni. Questo è un fenomeno criminoso, la nostra battaglia è piena, la nostra condanna è unanime.
1: Ancora una domanda, alla luce ovviamente poi saranno responsabilità accertate dalla magistratura, e quindi ci sarà tutto l'iter legato proprio a quello che è la giustizia, però dal suo punto di vista secondo lei c'è qualcuno che può ritenersi o dovrebbe assumersi una responsabilità sul piano organizzativo, cioè qualcuno che secondo lei non ha fatto bene fino in fondo il suo lavoro, oppure no?
0: Ma questo è troppo presto per appurarlo. Sicuramente qualcosa non ha funzionato, ma è troppo presto per appurarlo. Anche noi faremo ovviamente delle verifiche interne, ovviamente la magistratura, che ha molti più strumenti di noi ancora, farà le sue verifiche, perché necessariamente ci sono dei responsabili, che siano interni o esterni alle organizzazioni. Questi soggetti vanno individuati, vanno isolati, va compreso il fenomeno, perché da questi tipi di fenomeni ovviamente nasce una reazione, nasce una preparazione affinché si vadano ad intercettare eventualmente in altri cantieri o in altre situazioni, e si vadano a combattere. Quindi noi terremo altissima la vigilanza e altissime e severe le sanzioni nei confronti di questo tipo di soggetti.
1: Quindi in conclusione lei può assumersi anche l'impegno davanti a ai liguri che la consegna della nuova diga di Genova non avrà alcun ritardo?
0: Ovviamente.
1: Per questo motivo, non per altri, poi per carità, però per questo motivo, e parliamo oggi naturalmente di questo.
0: Certamente, per quanto ci riguarda e per quanto è il nostro potere, ovviamente noi continueremo spediti sul nostro cronoprogramma e, ripeto, daremo la massima collaborazione alla magistratura e andremo avanti ovviamente nel mantenere

0: altissimo il presidio di vigilanza. Questa attività non deve e non può andare ad intaccare un'opera strategica di portata nazionale, perché è il futuro di Genova, è il futuro della Liguria, è il futuro della portualità italiana di fronte a questa scommessa, e noi dobbiamo mantenere un altissimo presidio e, ripeto, serve la forza e l'attenzione di tutti, delle stazioni appaltanti, della regione, del comune, quindi abbiamo necessità del supporto di tutti gli attori e gli stakeholder. Intorno alla diga c'è un'economia importante che darà il futuro a Genova e alle future generazioni che lavoreranno nella portualità italiana.
1: De Simone, insomma, lei quando ha avuto la notizia, come è rimasto? Sorpreso? Ha fatto anche, ovviamente magari dentro di sé, anche ha rivisto qualche passaggio dal suo osservatorio, dicendo magari, non dico ho sbagliato, però si poteva fare meglio qualcosa, oppure come ha spiegato prima, insomma, questo è andato così perché era un mondo, non dico parallelo a quello che è la filiera all'interno del cantiere, che è in qualche modo uscita dalle maglie. Dal suo punto di vista, lei ha fatto tutto quello che doveva fare?
0: Devo dire, sono rimasto molto colpito. Noi abbiamo fatto sicuramente tutto quello che potevamo fare, ma certamente l'attenzione al mondo del lavoro è un'attenzione che dobbiamo elevare ancora di più. Questo caso ci insegna, dobbiamo imparare anche da queste situazioni. C'è una fragilità dovuta alla difficoltà nel reperimento di manodopera, dovuta a difficoltà nel reperimento di risorse.
2: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera, grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che, pensate, è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e

0: per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale, perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico, e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
1: Allora, direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
0: sì,
1: tributargli questo applauso.
0: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco, e degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei primi atleti della squadra, e Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto, e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
1: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, da prima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
1: Beh, lo diciamo.
2: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte a campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Poi, no.
2: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società, che mi hanno cercato dopo qualche resistenza iniziale. Era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di, insomma, di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima

0: dopo, quando facevi parte anche della nazionale, e con la pallanuoto. Qual è la differenza?
1: Sul prima non ho molto da dirti, perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni.
0: Quindi sei nato nell'acqua.
1: Ci sono cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la domenica.
0: Anche la domenica, quindi tutti i giorni.
1: E chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport. Sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5-6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo, e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra e che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire. Quindi, insomma, le sensazioni nell'acqua in piscina sono via via cambiate e devo dire non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una
0: ti
1: cosa.
0: Ti faccio una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche le persone che tu avevi intorno, quando hai detto ma sai cos'è, Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto, qualcuno ti avrà detto ma scusa, com'è possibile, come fai, com'è il tuo allenamento? Te lo chiedono, immagino.
1: Sì,
0: no?
1: sì, ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
0: Ma vabbè, dai, fai un po'.
1: No, vabbè,
0: rendiamo un po' narrativa.
1: Il succo è, se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate, quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio, perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua, e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto. Guardate un po' così, come fai?
0: Sì, matto.
1: Cosa fai? No? Diciamo che sì, effettivamente è difficile, e senza l'apporto delle gambe, perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, apertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
0: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente, e una vita sportiva anche dopo l'incidente, che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
1: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino, per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene, o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto una importanza cardine per ritrovare

Salute fisica, ma soprattutto mentale, autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo,

0: quanto che ruolo niente. Giochi? Si dice così, no?
1: Allora,
0: ruolo.
1: Io gioco in posizione 5, che sarebbe...
0: Oh, mamma mia, cosa vuol dire?
1: Una tipicamente, poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno. Se,
0: però no, diciamo, non si dice così.
1: Sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra.
0: Ah, vabbè.
1: Ok.
0: Ok.
1: Giusto?
2: Sì. Beh, sì.
1: Qualcosina ci siamo,
2: lui,
1: dai.
2: Allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no? Ecco. Quindi è quello che si deve fare il mazzo e andare fino ai 2 metri
0: indietro.
2: In fondo. Lui,
1: tanti metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
0: Però quella prima partita, per quella prima volta, che emozione,
1: allora,
0: è stata?
1: Da un certo punto di vista, come già si è detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei me�canismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
0: Cercava di rimanere a galla.
1: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci stavo. Seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo. E poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova. Ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così in piscina, ma...
0: E qual è stata?
1: E lì ho pensato, bello, però vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport.
0: Ah, intendere.
1: Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto, è uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
0: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra, o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a Pipola raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile, anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
1: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno, e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo, insomma, di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità. Quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
0: Grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini.
1: Buonasera
0: atleta,
1: a
0: anche
1: voi.
0: Lei. Buonasera, anzi ormai ci diamo del tu tutti stasera, quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto

0: però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto,
1: esatto,
0: con ragazzi con disabilità, e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability, e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro, e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi. Devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
1: Vero.
0: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano, e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una della strada percorribile, anche a livello professionale, oltre al volontariato chiaramente,
1: certo,
0: oppure no. Quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio, e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
1: Brava, brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come, diciamo, la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
2: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58. E ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile, e poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio, diciamo, DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire prima di tutto se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba ho detto magari vado anche hai capito? E quindi
1: prima è stata una curiosità, volevo
2: sì,
1: vedere se vado dritto.
2: La curiosità, devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare. E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice, che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche a lei qualche campionato italiano, e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi, che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina, e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito, perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
2: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma...
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta,
2: sì.
1: O anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
2: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico e comunque è divertente, perché prima Andrea diceva del nuoto.

0: nuoto. Il nuoto è molto ripetitivo. Nella pallanuoto, essendoci la palla, eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però...
1: qualche regola tu la sapevi?
0: Sì. Qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva.
1: Cosa ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci.
0: Sì.
1: Però da in questa seconda parte, diciamo,
0: c'è più abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? Amicalità che c'è tra di noi, trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
1: anche poi, fuori dall'acqua.
0: Anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra.
1: Allora facciamo un applauso!
0: Grazie!
1: Ma sei anche il più saggio oppure no?
0: Sulla saggezza
1: lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto, che quella lì però la tiene sempre high level.
1: Alta.
2: Proprio, sì, quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo stretto.
1: Ce lo teniamo così, dice.
0: Cerco di resistere ancora magari un annetto, eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
1: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni mi sembra.
0: Sì, 58. Sì.
1: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
0: Ma mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita che avrei potuto avere dopo. Uh-huh. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? Perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto, che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
1: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport?
0: È uno sport molto fisicamente impegnativo, e rispetto ad altri sport come bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
1: Allora ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio, sì, per chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
0: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza girarsi indietro.
1: Grazie Massimo.
0: Prego.
1: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
0: Molto bene.

0: insieme nel raccontare come la pallanuoto, la pallanuoto paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere, tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita, sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno, in un qualche modo anche se posso essere d'esempio di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
0: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
1: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. E come dicevo è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli che però quest'anno ha deciso di non aderire per questioni organizzative, quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola onestamente non ci ho pensato su 2 volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po' diciamo di marketing lo sa anche lei.
0: Mi sembra che finora sia la costante diciamo per tutte.
1: Sì, ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
0: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: veramente
1: sì.
0: Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
1: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. E il

0: cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però diciamo mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidare ad altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina. Però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima. E il fatto di poter magari affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
1: Ruolo?
2: Ruolo, anche lei come Andre deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori.
2: Sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni, chiude un sacco di contropiedi perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
0: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
1: Grazie Rossella.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia, salutaci Napoli, ciao!
0: Grazie, buona serata, ciao!
1: Buona serata, ciao! E noi ci vediamo tra pochissimo!

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
3: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay, sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FINP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita e quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, mm-hmm, e quindi siamo ancora a 6 in acqua. Ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico,

0: E poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che è la meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
1: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
1: La mamma che è qua,
2: è qua
1: in
2: la
1: prima
2: mamma,
1: fila.
2: Sì.
1: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: no, è sempre qua.
1: Okay.
2: Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello poi, grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe, e poi vabbè altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante. Io mi ricordo da bambina, quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso, e quando ho deciso di riprendere sport ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. E dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto in gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Ma cioè, è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
2: Ma ti dirò, com'è, non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata, cioè sono... E quindi non ha insistito
1: non
2: tanto.
1: Non ha dovuto
2: ma
1: insistere
2: perché,
1: troppo.
2: Sì, esatto. Io anche... io ho sempre fatto nuoto, che è uno sport individuale, per scelta. Fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali. Il nuoto, lo sci, la bicicletta, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra, e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
2: Allora, l'emozione della prima partita è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia pre-partita, cioè io proprio ma da star male, cioè io quando sono all'inizio della partita a bordo vasca penso dai che tra un'ora è tutto finito.
1: Ma

0: questo la siamo in diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot.
1: No, no, ma nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo. Cioè, perché ci tengo, cioè, quindi dico dai che l'agitazione tra un'ora poi passa,
0: è finito tutto,
1: ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata, cioè penso che se non mi importasse niente avrei tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto ho pensato non ce la farò mai a stare su, ma effettivamente io non sto su, cioè
2: un attimo buttando giù
0: come ti butti giù
2: si sta affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva diciamo appunto il contatto, la marcatura eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva: ma mi hanno tirato giù. Ecco, è Silvia. Sì, cioè può succedere, nel senso è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo diciamo shock tra virgolette che uno può...
0: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la pallanuoto, esatto. Non è che siete proprio tanto teneri, eh?
2: No, poi per fortuna c'è un arbitro che deve fischiare, però il primo impatto un pochino tra virgolette brutale, sì, perché certo. Poi è tutto appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport di
0: un contatto,
2: certo. Ok, quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato insomma libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso,
0: cioè dove non è più solo qualcosa che tu gestisci ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
2: Esatto. E intanto esatto. Diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente, in tutte le squadre ci sono uomini e noi siamo una delle squadre che ha più quote rosa in assoluto. Oh. E direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua, perché
0: brava.
2: Perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile. Qui, essendo diciamo pochi abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
0: diciamo
2: omone.
0: Anche a dei maschietti un po',
2: certo.
0: Un po' più grossi, ecco.
1: Sì.
0: Ecco, un po' più
2: ma non si fa mancare niente la ragazza.
0: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
1: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione e poi comunque c'è da dire che la collaborazione oltre a essere in acqua è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè io uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
0: Allora applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi insomma tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali, qual è stato secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
1: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però, ecco, il

0: confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato a avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché tutti abbiamo le nostre difficoltà e quindi anche un fatto di empatia. Sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi ha dato sempre tutto dritto. Quindi insomma, la pallanuoto sicuramente è lo sport, per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè, se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e
1: È il tuo
0: è il mio
1: elemento.
0: elemento.
1: Perché quando sei in acqua come ti senti?
0: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. E quindi non percepisco.
1: E credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
0: Esatto, siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente, il livello dell'acqua.
1: Ma senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
0: Sì, sto
1: Cioè ti stai
0: imparando.
1: facendo
0: Sto
1: rispettare?
0: imparando a tirare un po' qualche
1: Ecco,
0: grintata.
1: qualche
0: Anche
1: comitata.
0: se io gioco troppo pulito, non ce
1: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
2: Sì, ma
1: Però io
2: attacca
1: dico
2: bene
1: ogni
2: lei,
1: tanto.
2: insomma, quando deve difendere che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro
1: Tu
2: e
1: giochi?
2: arriva.
0: Allora, io gioco, ci provo perlomeno, in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte.
1: Tu hai 5,
0: Sì,
1: hai
0: esatto,
1: visto, ho imparato. Tu 1.
0: uno.
1: Quindi dove sei? Cioè, nella piscina dove sei?
0: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro,
1: Ok.
0: in pratica io nuoto 2 volte e poi mi
1: Ah,
0: fermo.
1: Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo denominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa
0: Sì.
1: vorresti lasciare? Eh sì, abbi pazienza. Abbi pazienza.
0: Il messaggio che voglio dire è che voglio lasciare è che non bisogna nascondersi, è sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia e ognuno l'accetta secondo i propri tempi. È importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili. Perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
1: Grazie, grazie a Silvia Copelli Spada. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro.

0: nuove. Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
9: Buonasera.
8: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
9: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane. Come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato, in realtà la mia nascita da atleta paralimpico nasce con l'hockey, col Paraiso Hockey nel 2015, ok? E poi io lavoravo a Genova, quindi vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco e nel 2017 e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo Paraiso Hockey, mi allenavo a Torino. E quindi ho detto, boh, più vicino,
8: un po' più comodo.
9: Siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col Paraiso Hockey.
8: Oh.
9: E 2019 il primo mondiale. Col Paraiso Hockey, quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare su Genova.
8: Perché tu continui?
9: Allora, io sì, ho continuato a praticare Paraiso Hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato. Invece noi col Paraiso Hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale. E nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
8: Ah, bravo! Congratulazioni!
10: Voglio chiamandola.
9: E poi sono ritornato e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo 2-3 società in tutta Italia, riusciamo a fare 2 squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto 8 società, un sacco di atleti, ho detto ma è bellissimo,
8: ma dove
9: cioè,
8: è capitato?
9: È impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità.

0: così tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato, e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono, che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però ci hanno voglia.
1: E facciamo a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis, il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo, ed è importante, questo sicuramente importante.
2: Se tu, posso agganciarmi sì? appunto Va. A questo che è importantissimo, ogni società giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato, quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto, ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza, perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa, e anche a livello ripeto economico. Certo. C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa. Okay.
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato, si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando.
1: C'è ancora molto da fare.
0: C'è ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora più difficile. Più difficile. E adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: non
0: basta
1: è
0: molto vago, nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5, e a volte se non hai giocatori non puoi fare la partita, quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre
1: marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano, e quindi i soldi, i sponsor girano intorno a quello. E lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono comunque...
1: Sono veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma sono veramente pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma...
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe, perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli, o comunque in tutta Italia si gioca a pallanuoto paralimpica,
1: che
0: è una cosa bellissima poter dire di avere un campionato diffuso in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel Paris Hockey e nella pallanuoto paralimpica?
0: Allora,
1: o è la stessa cosa, è solo una questione di temperature, di consistenza?
0: Allora, di sicuro...

0: Questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei
1: Quella invece
0: molto
1: non
0: lontano.
1: c'entra.
0: Quindi. E no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario, e la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del paraishockey, ha le classificazioni. Quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Paraishockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare. Basta. Invece il bello della pallanuoto, quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme. E questo è abbastanza particolare come
1: Perché riesce
0: tipologia dello
1: veramente ad
0: sport.
1: unire le diversità, tutte le diversità, come dicevamo
0: Permette
1: all'inizio.
0: davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io l'incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
0: Sì, no, la mia vita ormai è di Gabriele. Prima mi ricordo veramente poco, poi
1: Poco.
0: ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare, e l'unico magari rimpianto che c'è, non del prima o dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito.
1: Come diceva Andrea all'inizio di trasmissione.
0: Appunto perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: "No, guarda, mi dispiace, ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te". E nel 2003 le Paralimpiadi esistevano,
1: Però non si sapeva.
0: però si conoscevano poco, nel senso che lì da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade. E diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto, ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico, e in realtà lì ha detto: "Non è una cosa che fa per me".
1: Ah no.
0: Non volevo assolutamente fare sport
1: Veramente.
0: paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile, nel senso non vedevo quel mondo totalmente mio. E pensavo fosse solo sport per persone in carrozzino o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport, ho
1: Chi ti ha convinto poi?
0: provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un
1: Da
0: po' da
1: solo.
0: solo perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra. Quindi negli anni
1: Tanto mano a mano si conosceva di più.
0: dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché ho provato paraishockey, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato
1: Che
0: un po'
1: momento è
0: bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso per
1: Stato
0: divertimento.
1: quello quando hai rimesso gli sci?
0: Bello, nel senso non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto, ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
1: Troppo
0: squadra,
1: freddo,
0: troppo
1: se
0: freddo, no, meglio gli sport di squadra. Infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto per... come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il paraishockey?
0: Beh, allora mi
1: Magari è uguale,
0: sentivo,
1: dico,
0: no,
1: guarda, la
0: no, mi
1: sensazione è la
0: sentivo
1: stessa.
0: completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di nuoto non ne
1: Sono
0: facevo
1: meno
0: più, ne
1: rispetto.
0: facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto

0: Soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro. Tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, e dover riprendere per tornare indietro non è.
1: E tu giochi come?
0: Io
1: Cosa sei?
0: panchina destra. No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il 3
2: Un
0: che
2: po'
1: è un
2: centrovasca, ogni
1: jolly, sei, sì,
0: centrovasca,
1: fai il jolly.
0: sono un po' il
2: Deve
0: jolly.
2: nuotare poco, Gabri,
0: Sì,
2: però.
0: io devo nuotare
2: Lui,
0: pochissimo.
2: contrario di
0: Io devo
2: Andrea.
0: nuotare pochissimo perché poi fa male la spalla, non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare
0: Ma
1: questa sera?
0: allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta. E soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare, a prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali. Paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo. E invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: Gabriele per questo messaggio e per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
2: Ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
2: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a 7, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
1: Vabbè, insomma,
2: è quello. E
1: gioco
2: poi
1: di
2: niente,
1: squadra,
2: sì,
1: diciamo.
2: Esatto, poi si cresce, si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
1: Questa situazione però non capisco.
2: Cambia
1: comune, il fisico, comune, e cambia il metabolismo.
2: E la compagnia viene un po'.
1: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
2: La suocera sempre. quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo. E verso i 40 anni dico, ma io non posso.

posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi e in questa piscina lavorava Carola che mi vede, mi parla di questo sport, di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile.

0: rimettersi in forma, diciamo.
1: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora, questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla. Sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, mm-hmm. e questo era un mio cruccio. Mm-hmm. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
0: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra. Perché credo, insomma, che questa sera è ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
1: Questa è una costante tra di noi, è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, un bel mondo.
0: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
1: Paura. La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione. È un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire, e poi con i limiti di tutti si va avanti. Nel
0: senso. E tu giochi in quale ruolo?
1: Io sono un difensoraccio, diciamo.
0: Un difensoraccio, cioè, cosa? Certo, come per il calcio, come quando eri un bambino.
1: No, nel calcio ero un portiere.
0: Vabbè, però è sempre difesa.
1: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
0: No, vabbè, però come dire, è sempre la difesa.
1: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
0: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
1: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
0: con quella riga.
1: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
0: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
1: Il messaggio è che anche se... che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare, e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
0: Grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo, e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle sono, vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio, per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
0: serviva,
2: è stato chiesto,
0: la squadra,
2: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità.

0: abilità, no? Quindi cioè, chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia e ognuno insomma conosce i punti di forza e di debolezza del compagno ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
0: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta comunque sia con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte le realtà esatto locali anche per trovare il nostro spazietto e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri appunto come ho detto weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare chiaramente è il benvenuto e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo nelle nostre pagine social e stiamo giocando appunto il campionato. Ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
0: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno, ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei come avevo anticipato all'inizio vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno e andiamo avanti così perché comunque più si gioca più si migliora perché gli sport di squadra sono sport di situazione e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni perché sono bravi gli atleti ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
0: Posso
1: mille.
0: Posso dire solo sì? Che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20 sì? Della San Giorgio che è Davide Gogna e chiaramente mi dà una grande mano perché da sola non potrei diciamo gestire
1: perché sono impegnativi
0: tutto, ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre pallanuoto c'è sempre, non c'è l'allenatore basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza. Per ora la causa perché ha detto secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People e avevi ragione, insomma l'ho fatto un po' aspettare però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme nelle diversità si può nuotare insieme, loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: Full Hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me.
0: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di ricadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.
1: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato la tua grossa, il tuo grosso problema.
0: Io per il bere, mica, sono finito un anno per strada. Ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva nessuno.
1: Quanti anni avevi?
0: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
1: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
0: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
1: Andavo. Come mai?
0: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio, per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
1: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché
0: sì.
1: Mi sembra più...
0: Sì,
1: Ti dà fastidio?
0: No, era il sole ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più. Poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici. Però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo. Però bere...
1: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
0: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
1: Vabbè,
0: quando potevo la birra me la bevevo.
1: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
0: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
1: Sì, per il bere anche.
0: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buonanima beveva anche lui, bisticciavamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
1: Quanti anni avevi?
0: 42.
1: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
0: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'ansia.

0: Salo, è una ditta esterna da Salo. Ecco. Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Poi da quei 7 anni che giravo per l'Italia, però lavoravo pure con mio papà.
1: E quando sei uscito, dove sei andato?
0: Quando sono uscito per strada?
1: Sì.
0: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
1: Sempre qui nel centro storico.
0: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi dovevo dire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su non... abitava al 7° piano lui. E detto, su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
1: citofano,
0: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai salito. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
1: La casetta?
0: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
1: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
0: Ma persone che vivono per strada?
1: Sì, quelli della casetta, insomma, con persone...
0: Tutto... Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno. Ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto perché comunque essendo a distanza insieme a gente che magari non si lava, gente che le puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo però, che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano, ti trovano un posto per dormire. Ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino. E ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Massuero, era via di Rocco prima. Ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
1: Il che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016.
1: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
0: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando era San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza, quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro e l'ultima volta... Ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
1: Non ho più perché? Ma sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo sparato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato, insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, praticamente bere, guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto, perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare. Però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo. Mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente. Se continuavo a bere, il lavoro non lo trovavo. Non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino. Ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino. Infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino perché per me

0: anche una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un, faccio veloce, mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello. Però la borsa lavoro...
1: La cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione di quello, però ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito?
0: Da guida mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma scuola, parliamo di questo.
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché prima mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi fa capire, almeno la terza media prendila.
1: Allora
0: mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente, mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare, devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire, andavo sempre lì a fare quiz e tutto, e poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro, dei quiz e tutto, ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me, tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio, ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso, ho detto porca miseria, promosso la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato 2 volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato e non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta, perché volevo partire con la macchina spinta. Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Se mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato, perché l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto, guarda, parcheggia qui, mi ha detto, sei troppo nervoso. La prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media, perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, hanno promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele, io ti promuovo per le medie. Perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi... E lì è bello questa. Quando ho rifatto la prima media, già a metà anno hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso.

0: Mosso per forza.
1: Non è così, cercavo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: vabbè,
0: sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagiella, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, ma un promosso, cosa mi regali? Io ho la pagiella, ha letto tutto gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione, perché erano quelli che... Mentre vieni in camera che ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
1: perché tu schiaffi. Pensavi essere promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da una seconda, terza?
0: Poi dalla seconda media, perché e mi ha bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ha detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo avere 16 anni. Ho detto va bene per fare 2 anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni.
1: A 19 anni?
0: 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì. Era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, 2 volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Ho detto bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ero più concentrato, ho preso delle gocce apposta per il dei calmanti. Mi ha detto, guarda, se un ragazzo signore è bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora, ho fatto bene le guide, eh? Poi sono partito in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami, avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina Banitalia e tutti sapevano che lo menava tutti questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana
1: hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, proprio soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente era una cosa che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello.
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
0: sì.
1: Leggi giornali.
0: Giornali. Non adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più i giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro della tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro
0: è? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era... Poi mi interroga e mi dice se l'ho letto, perché l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello.
1: Ultra
0: andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fossi?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che è l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferti le ho fatte tutte, andavo allo stadio, facevo fare casino. Mi mettevo in prima fila a bisticciare con la
1: Erano i tempi via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono

0: Vado per caso via Feregiano.
1: Genuane contro Doriana, un appuntamento, no?
0: Però era che gli amici vogliono dire c'è una festa in via Feregiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato e poi ho scoperto subito che era sta affare che non picchiasse.
1: Un appuntamento fra
0: un appuntamento tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto. Ma... No, di più ero ragazzino perché ero un... Sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando. Quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora... Tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17, 16-17 anni sei incosciente, vai. Io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo. Perché prima si andava con i treni trasferti.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Treno speciale, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio, la prima cosa, di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire... A me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa lo smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità.
1: Cosa vuol dire
0: puoi andare
1: la testa?
0: Che se poi c'è, vuoi bere,
1: devi essere
0: deciso,
1: determinato.
0: E non è facile, che io me l'accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente, io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante volte hai detto domani smetto e non ce l'hai fatto?
0: No, non l'ho mai detto domani smetto, non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo sta cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie, che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per una settimana e riesci ad andare all'ospedale. Prima hai detto, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina.
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori, in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato, cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così.
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembrava quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così.
1: Per un che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche perché tanto tempo.
0: Era quando
1: fa.
0: Bevevo, che ero per strada. È capitato quella.
1: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fronte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo. Invece no, loro sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo, contro tutta la questura. Mi ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, ti conviene patteggiare perché tanto alla fine
1: puoi fare invece denuncia che vuoi. Invece forse avresti fatto meglio a denunciarlo.
0: Lo so, però
1: però
0: ci rimettevo.
1: Se c'è una denuncia, ci sono 10 denunce, magari sempre in quel
0: lo
1: turno.
0: Lo so, però ti dico, io non voglio, non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono... tranquillo, però ti dico è stata una brutta cosa picchiare una persona così forte sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarselo. Infatti

0: Quando vedo la polizia poi la cerco di starci lontano.
1: Sì, però se dovessi parlare al poliziotto di che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga. Cioè? Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace dirlo, che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però.
1: No, ma non
0: è stato un brutto gesto, perché io una volta ti parlando 20 anni fa, sono tornato a celibato, lui mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in consultorino contro mano, mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, mi hanno fatto stare 2 ore lì seduto, mi hanno pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, lo fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le marce sono
0: sì, comunque. Però è andata. L'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione. Io mi comporto bene perché, sinceramente, non vedo il motivo.
1: Grazie.
0: Grazie. E il rastrello?
1: Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica, tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo ancora.

0: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria avvia un nuovo percorso di coprogettazione con il terzo settore per realizzare interventi dedicati a giovani, anziani e a persone con disabilità. L'iniziativa mette a disposizione oltre 650.000 euro per sviluppare un modello di welfare di comunità partecipato. L'avviso è rivolto agli enti del terzo settore iscritti a RUNS e finanzia progetti che integrano inclusione sociale, benessere e partecipazione della comunità. Inaugurati a Perinaldo, 4 nuovi alloggi destinati a persone con disabilità grave, realizzati attraverso il recupero dell'ex scuola nell'ambito del progetto di co-housing Sperimetri, un intervento di rigenerazione al servizio della comunità del valore di 590.000 euro, che è stato sostenuto da Regione Liguria con un contributo di 200.000 euro. Regione Liguria attiva treni straordinari per i festeggiamenti di Nostra Signora di Montallegro in programma a Rapallo dal 1 al 3 luglio. Previsti collegamenti aggiuntivi tra La Spezia e Santa Margherita Ligure, con corse dedicate sia all'andata sia al rientro serale. L'iniziativa punta a favorire la partecipazione all'evento e una mobilità più agevole. La Liguria si conferma protagonista dello sport nazionale con l'esposizione della Coppa Davis e della Coppa Billie Jean King al Tennis Club Albaro di Genova. La tappa del Trophy Tour 2026 valorizza il ruolo della regione, già Regione Europea dello Sport 2025, come sede di grandi eventi e punto di riferimento per lo sviluppo dello sport su scala internazionale. La Liguria è protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il principale appuntamento nordamericano dedicato all'agroalimentare. Nello spazio istituzionale sono presenti 12 aziende liguri con degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio. L'obiettivo è promuovere i prodotti liguri su mercati internazionali, creando nuove opportunità per le imprese. Restate aggiornati sui nostri canali social.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.

Tabasco, riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore. Oh!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buongiorno e buon mese di luglio, iniziamo il nuovo mese, segno dell'estate, insieme con Primo Mattino. L'apertura del nostro sito quest'oggi è dedicata alla difesa dell'ex presidente e direttore generale di AMT, Ilaria Gavuglio, che ha depositato una memoria difensiva dopo l'interrogatorio del 19 giugno scorso. Secondo la difesa, AMT non si è mai trovata in una situazione di dissesto, ma ha attraversato invece una fisiologica crisi di liquidità comune a molte aziende del trasporto pubblico locale. Si parla anche sul nostro sito del termovalorizzatore a Genova. L'annuncio del governatore ligure Marco Bucci, il bando è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio. Il lavoro è molto complesso, ha detto il governatore, si parla anche di risorse economiche ingenti, per cui è giusto che lo affrontiamo in questi termini. L'auspicio per Bucci è che AMIU colga l'occasione per intervenire. I candidati rettori all'Università di Genova su Primo Canale, domani e dopodomani ci saranno infatti le elezioni per Antonio Uccelli. L'università deve guidare il territorio e coinvolgere tutta la comunità. Visione europea per Michele Piana. Genova deve diventare una vera città universitaria. Ancora caldo, è l'ultimo giorno di bollino rosso per ondate di calore in Liguria. Da domani il bollino scenderà a giallo. Parliamo anche del Consiglio Comunale, quello che è accaduto nella giornata di ieri. Naturalmente proprio il termovalorizzatore è stato al centro della discussione, perché c'è stata la risposta alle parole del governatore Marco Bucci, anche della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha accusato la regione di avere le idee confuse rispetto a dove far sorgere l'impianto. Sentiamo.
1: Il termovalorizzatore piomba a Palazzo Tursi, la protesta da una parte dei comitati proprio in via Garibaldi per ribadire il proprio no alla realizzazione dell'opera per chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova, dall'altra l'aula in consiglio comunale che ha affrontato il tema con le parole della sindaca di Genova Silvia Salis a margine con la stampa che ha attaccato Regione e Ligure la decisione di Marco Bucci di prorogare il bando per altri 20 giorni fino al 20 luglio. Attacca la regione perché li definisce in confusione, non sanno neanche loro da che parte girarsi. Va detto però che la maggioranza di centro

0: sinistra qui è spaccata, cioè il no di AVS, il Movimento 5 Stelle ha vinto la loro linea contro comunque il sì che voleva portare avanti sia l'assessore di competenza all'ambiente Pericu ma anche la stessa Salis e parte della maggioranza, una spaccatura che esiste, che c'è, ma si rimpalla alla regione. Vedremo che cosa succederà, pare che comunque AMIU non abbia intenzione di entrare in questi 20 giorni prorogati per quanto riguarda il bando. Sentiamo le parole di Silvia Salis.
1: È evidente che Regione stia un po' brancolando nel buio, nel senso va impostato questa gara in un modo e ora si sta trovando senza accordi con i comuni con una grande incertezza. Ora sinceramente le ultime dichiarazioni che scaricano su Genova tutta la responsabilità, quando questo processo era nato completamente in un altro modo, capisco che in questo momento abbiano l'acqua alla gola perché si rendono conto di aver impostato un processo che non ha accordi col territorio, che non ha certezze su piani industriali, però scaricarlo su Genova sulle spalle di AMIU la trovo una mossa non corretta, perché comunque non si era partiti con queste premesse. Capisco che il tempo stringe, rischio di fare una brutta figura, è ampio, però non accetto che questo ricada poi sulle spalle di Genova.
2: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
3: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Situazione di traffico al momento regolare, qualche rallentamento è presente sulla strada sopraelevata Aldo Moro, direzione Levante, in corso Marconi, direzione Ponente. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Berghini, in prossimità del Civico 50, per presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata. Segnaliamo il nostro ufficio mobile a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni, oggi posizionato in via Carlo Rolando dalle ore 8 sino alle ore 12. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
2: Grazie alla polizia locale di Genova, ci sentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno Chiara Orru, facciamo il punto con te sulla situazione del traffico autostradale.
4: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori di Primo Canale. Come sempre, come ogni mattina, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nelle principali reti autostradali della Liguria. Ci facciamo aiutare come sempre dal nostro touchscreen. Diverse sono le segnalazioni al momento, guardate, sono 4, allora andiamo a vedere dove. Partiamo da Genova Pra e Genova Aeroporto, coda tra Pra e Aeroporto per un incidente, siamo sulla 10 in direzione Genova. Guardate, queste sono le immagini del traffico questa mattina a causa di un incidente sulla 10. E poi proseguiamo proprio perché tra Genova Aeroporto, anche qui, e il bivio a 10 a 7 Milano-Genova sono registrate code per traffico intenso, siamo sempre sulla 10 in direzione Genova. Questa è la situazione invece del traffico sul Ponte San Giorgio questa mattina, qualche rallentamento. E allora proseguiamo proprio perché un'altra segnalazione, questa volta però proviene da Genova Bolzaneto, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso, siamo sulla 7 questa volta in direzione Genova. Andiamo avanti perché la prossima segnalazione proviene sempre da Genova Bolzaneto, però in direzione opposta, in direzione Milano, quindi all'uscita di Genova Bolzaneto provenendo da Genova, sempre per traffico intenso, siamo sulla 7. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione sulla 10 nel tratto di Ponente. Come potete vedere, nessuna segnalazione al momento di code o rallentamenti, così stessa situazione anche per quanto riguarda la 12. Sestri Levante Livorno, incidente si segnala tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda il traffico in autostrada. A te, Eva.
2: Grazie Chiara, un occhio anche al meteo in questa giornata ancora calda, ma dove poi è attesa anche una discesa delle temperature. Inizialmente infatti il tempo sarà soleggiato, ci sarà poi un rapido aumento della nuvolosità nel pomeriggio con rovesci e temporali localmente di forte intensità in transito da Ponente a Levante, associati anche a dei colpi di vento diffusi e anche grandine, attesa la grandine di medie dimensioni, 3-5 cm, appunto la grandezza dei chicchi. Rapido miglioramento miglioramento in serata con aperture via via più ampie a partire da ponente. Temperature minime e massime in lieve diminuzione, 24 la minima, 30 la massima quest'oggi, umidità media 20, deboli meridionali con delle brezze sulla costa, sul Levante questa mattina, poi ci sarà una brusca rotazione dei venti nel pomeriggio.

0: E questa sera dai quadranti settentrionali saranno anche venti di burrasca questa sera e raffiche locali anche oltre i 70-80 km orari. Il mare è poco mosso questa mattina, lo sarà così fino al primo pomeriggio, poi il moto ondoso aumenterà, diventerà mare mosso ovunque questa sera, localmente molto mosso sull'estremo Levante. E poi è tempo del nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venera Santa Ronne, luna calante illuminata al 98% dopo la bella luna piena dei giorni scorsi. Il sole è sorto alle 5:43 questa mattina, tramonterà questa sera alle 21:12 e oggi è la giornata internazionale delle cooperative, 1° luglio, come vedete in grafica. Accadde oggi, torniamo al 1861, quando a Roma iniziarono le pubblicazioni dell'Osservatore Romano, il quotidiano cattolico. 1905 in Italia le neonate Ferrovie dello Stato, l'azienda era nata il 22 di aprile, riunirono sotto un'unica amministrazione le reti ferroviarie mediterranea, adriatica e sicula e diedero così vita alla prima rete ferroviaria nazionale statale italiana. Nel 1931, restiamo sulle ferrovie, venne inaugurata ufficialmente la stazione di Milano Centrale, mentre nel 67 le Poste Italiane proprio quest'oggi introdussero il CAP, il codice di avviamento postale che ancora continuiamo a usare. Nati oggi, buon compleanno a Pamela Anderson, nata nel 67, a Liv Tyler del 77, a Carl Lewis del 61, sarebbe stato anche il compleanno di Lady Diana, nata anche lei nel 61 e morta, lo ricordiamo, nell'incidente del 31 agosto del 1997. Questi i nati di oggi, tanti auguri. Adesso torniamo alle notizie, parliamo, se ne è parlato molto nella giornata di ieri, continuiamo ad affrontare questo tema del futuro del termovalorizzatore che potrebbe passare anche appunto dal bando prolungato dalla regione per altri 20 giorni. L'annuncio è arrivato ieri proprio nel corso del Consiglio regionale. Sentiamo.
1: La notizia era nell'aria in queste ore, è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23:59 e non il 30 giugno come precedentemente deciso.
2: È stato fatto un decreto da parte di Airlir che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. E gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
1: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani, tradotto. Per il presidente è un problema anche di Genova, perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro, visto che i rifiuti li facciamo noi, tradotto significa che non partecipare, potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche e avere solo la possibilità di smistare la spazzatura.
2: E mi auguro quindi che anche Amio ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
1: Secondo Gian Pedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, lo facciamo anche noi.
3: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, partiamo dagli Stati Uniti. Chi nasce negli USA è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, ha commentato il presidente. La tregua dal caldo si allenta, infatti gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. Arrivano però i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'OMS sui morti per il caldo in Italia, annuncia una rivalutazione per la giornata di oggi, record del riscaldamento oceanico a giugno secondo i dati di Copernicus. Opposizione all'attacco invece, dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni che punta a rompere il tabù della destra al colle, la sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, è quello che afferma Elly

Schlein. Conte intanto annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Chiudiamo con i mondiali di calcio. La Francia batte 3-0 la Svezia, va agli ottavi dei mondiali contro il Paraguay, avanti anche il Messico che ha vinto 2-0 sull'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Oggi primo consiglio federale invece della FIGC con Malagà presidente. E Malagò, indagato per prostituzione invece minorile, Bastoni, difensore di Inter nazionale, a Wimbledon Sinner oggi nel secondo turno contro Borges. Queste le principali notizie. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9:30 il medico risponde.

0: Ginecologo Claudio Gustavino, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, tutti i vostri contributi, 12.30 c'è Newsroom 28, le informazioni di metà giornata con Tiziano Berti, a seguire al centro il magazine della parte centrale della giornata. Il primo giornale alle ore 18 come sempre con l'approfondimento sportivo, Take Take alle 19.30, vi ricordo questa sera mercoledì, dunque c'è Viaggio in Liguria, parleremo di mulini e di frantoi questa sera, a seguire con Elisabetta Biancalani invece alle 22.30 c'è Presa Diretta, come sempre il nostro viaggio sul territorio. Do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna, richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8:18 di questo primo luglio a Primo Mattino. Buongiorno Aurora Bottino, tutte le notizie dal nostro sito primocanale.it.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito primocanale.it. L'apertura, come hai detto tu, è la situazione di AMT. Ilaria Gavuglio infatti si difende: nessuna bancarotta, i conti correnti e l'azienda non erano in dissesto. E poi continuiamo con il termovalorizzatore, l'annuncio di Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, che dice il bando è stato prolungato, scadrà il prossimo 20 luglio. Stazioni marittime, il nuovo presidente Minoia, meno disagi tra porto e città, è anche pronta una nuova app. Questo perché naturalmente l'estate preoccupa i genovesi in vista dell'arrivo dei passeggeri dei traghetti che, come raccontiamo quasi ogni luglio e agosto, purtroppo creano un pochi problemi per quanto riguarda il traffico in tutta la città. E poi ancora il caldo, un caldo record, quello che dovrebbe finire nella giornata di oggi. Infatti arriva la tregua, ma

0: purtroppo non durerà. Oggi è ancora bollino rosso a Genova, anche perché, come sappiamo, bisogna stare attenti, soprattutto quando le temperature che si sono registrate nei giorni scorsi durano per così tanto tempo. Parliamo di 5 giorni di bollino rosso precedute da una settimana di bollino giallo. Quindi oggi ancora bollino rosso, domani bollino giallo. E proprio su questo tema, estate e pressione, Tiziano Berti ci spiega perché diuretici e antipertensivi vanno rivisti durante questa stagione. Il duello per il nuovo rettore dell'Università di Genova, Piana: Genova deve diventare una vera città universitaria, Uccelli rilancia, deve guidare il territorio e coinvolgere tutta la comunità. E per chiudere si parla dell'energia del futuro, il punto sulle rinnovabili in Liguria è stato fatto nella giornata di ieri con un lungo convegno dove appunto sono stati portati anche i dati di quello che è stato fatto quest'anno e il dottor Riccardi, che è dirigente del settore per Regione Liguria, spiega: quest'anno al momento abbiamo raggiunto il 60% dell'obiettivo del 2026, vedremo poi nei prossimi mesi. Ricordo intanto che la Liguria è penultima nella classifica delle regioni per quanto riguarda il fotovoltaico, quindi sicuramente c'è ancora tanto da fare. E poi chiudo con l'agenda degli appuntamenti, tutto quello che succede nella nostra regione quest'oggi lo trovate qui. Queste le notizie, va a te.
1: Grazie Aurora, abbiamo parlato di caldo, ne parliamo sul nostro sito, e allora per fortuna la pressione e le ondate di calore stanno piano piano scendendo. Oggi, come ci raccontava Aurora, ultimo giorno di bollino rosso, almeno per questa ondata, insomma da domani sarà bollino giallo, sono però attesi anche i temporali. Sentiamo Aurora Bottino in questo servizio.
2: Dopo 10 giorni di caldo estremo, Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo. Un mese di giugno decisamente caldo che ha raggiunto temperature oltre i 30 gradi e oltre i 40 percepiti. Il bilancio per il momento è di 2 vittime dell'afa. Come si evince dalle previsioni meteo, il cambiamento per quanto riguarda le temperature dovrebbe arrivare a partire da giovedì 2 luglio, accompagnato da temporali, grandine e vento forte già da mercoledì sera. A confermare una tregua dall'afa è anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento conferma infatti il bollino rosso per la giornata di mercoledì, mentre giovedì 2 luglio si passerà al bollino giallo. Ma il sollievo purtroppo durerà ben poco. A partire da venerdì le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, senza però raggiungere i valori eccezionali registrati nella settimana passata. ARPAL parla di temperature che si manterranno comunque al di sopra della media climatica, ma senza configurare un'ondata di calore di intensità paragonabile a quella appena passata.
1: Continuiamo a parlare del caldo, abbiamo fatto il punto anche con i responsabili del 118, perché sono aumentate in queste ultime settimane del 10% le chiamate al numero unico dell'emergenza, e spesso sono le persone più fragili appunto a soffrire per gli effetti del caldo. Allora sentiamo Paolo Frisoni del 118.
3: Stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate. Per un dato è molto indicativo, la settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate. È il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 in Liguria, cioè dal 2017. Le altre 2 settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza. Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2.500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore. Per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare alla popolazione qualche buona norma su come evitare di star male e di dover raggiungere al soccorso sanitario. La grande maggioranza degli utenti che giungono alla nostra osservazione sono persone anziane, disidratate, sono persone pluripatologiche. Noi dobbiamo ricordarci come l'organismo umano sia una macchina molto complessa. Il sistema della sudorazione permette di

0: togliere il calore, però fino a un certo punto, per cui è molto importante, soprattutto per le persone fragili, le persone pluripatologiche, le persone che fanno terapia, cercare di seguire qualche buona norma, evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di sostare direttamente sotto al sole e comunque cercare di bere tanto e modificare anche le terapie, soprattutto quelle della pressione, in base alla temperatura esterna e alla temperatura del corpo.
1: Parliamo anche della tragedia che è accaduta nell'imperiese aceriana, perché il giudice ieri ha convalidato l'arresto di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna, la 55enne americana Mary Elizabeth Hopkins. Ha infatti dichiarato di averla strangolata al termine di un litigio. Sentiamo.
2: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere «a un certo punto ho visto nero». L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
1: 8.26 ci aggiorniamo con Chiara Ru sulla situazione del traffico in autostrada e anche a livello locale sulla viabilità ordinaria genovese. A te Chiara.
3: Rieccoci di nuovo insieme Eva, andiamo a vedere quali sono le segnalazioni, le abbiamo viste alle 8 del mattino e allora andiamo ad aggiornarci. Qual è la situazione? Andiamo a vedere insieme al nostro touchscreen la coda tra il bivio A10 e A26 e il bivio A10 e A7 Milano-Genova rimane per traffico intenso, siamo sulla 10 in direzione Genova. E poi ancora una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 e A12 Genova Livorno per traffico intenso, questa volta sulla 7 in direzione Genova. E incontriamo la coda anche in direzione opposta, sempre all'altezza di Genova Bolzaneto, all'uscita di Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Per quanto riguarda la situazione sulla viabilità ordinaria, come dicevi Eva, andiamo ad aggiornarci, anche lì sono diversi i rallentamenti, le code. Guardate questa freccia rossa, indica coda e rallentamento. Diversi quartieri, appunto, Sono rossi passando da Pra, Pegli, Sestri Ponente e poi ancora Campi, Cornigliano, insomma sono diversi i rallentamenti questa mattina e anche qualche rallentamento per quanto riguarda la sopraelevata Aldo Moro. Andiamo a vedere meglio la situazione anche con un'altra piattaforma, in questo caso Waze, esatto, anche qui rilevato traffico intenso sulla strada sopraelevata Aldo Moro a Genova nella parte di Via di Francia, San Pier d'Arena, quindi nella parte iniziale verso Levante. Questa la situazione al momento. A te Eva.
1: Grazie Chiara. Adesso invece direi regia, se abbiamo pronta la nostra Elisabetta potremmo andarla a salutare. Allora do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani dal Tiguglio. Ciao.
4: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Aspettando questi temporali che dovrebbero abbassare la temperatura, proseguiamo con questa giornata che nel Tiguglio si è aperta con un bel cielo terso, in attesa poi di un peggioramento nel pomeriggio. Io continuo il giro attraverso le Valli Trebbia e Val Fontana Buona in vista del Rally della Lanterna 42esima edizione che si terrà l'11 e il 12 luglio. Vi stiamo preparando un bel pacchetto di paesini perché il rally, oltre alla competizione sportiva di alto livello, conosciuta a livello internazionale, è anche una valorizzazione dei paesi dell'entroterra che attraversa sia nelle prove speciali che nei trasferimenti. Vi dico già che c'è tantissima attesa da parte sia dei comuni che dei cittadini che delle attività commerciali che raddoppiano, triplicano, quintuplicano, insomma, le loro vendite proprio in occasione del rally della Lanterna. Quindi stiamo preparando tutto, lo vedrete a breve. Intanto vi auguro una buona giornata ricordandovi invece ancora una cosa, ritorno un po' nel mio settore, quello portuale. Questa mattina alle 10 sotto Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale di Genova, ci sarà una manifestazione dei comitati contro i fumi in porto per una vita migliore di chi ha

0: Abita di fronte al porto, rete di associazioni di San Teodoro, Comitato Liberi Cittadini di Certosa e coordinamento comitati del Ponente, proprio per chiedere al porto più attenzione, nuove misure, più chiarezza su alcune tematiche come l'espansione del terminal di PSA a Pra. Pare che non ci sarà il presidente del porto Matteo Paroli a riceverli per impegni precedenti, ci sarà il segretario generale Tito Vespasiani, quindi vedremo come andrà in questa mattinata. Arrivederci.
1: Ciao Elisabetta, arrivederci a te e a chi ci segue dal Tigullio, continuate a stare con noi. Trovate sul nostro sito, sull'home page primocanale.it, anche l'agenda degli appuntamenti in Liguria di quest'oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Vedete come ci raccontava Elisabetta questa mattina alle 10 davanti a Palazzo San Giorgio la manifestazione dei comitati cittadini contro i fumi del porto. Subito dopo 10:30 ci spostiamo in via Garibaldi a Palazzo Tursi, dove verrà presentato la nuova edizione dei campionati mondiali di orienteering. Saranno poi in programma dal 6 all'11 luglio, dunque da lunedì prossimo, tra Sestri, Ponente e il centro di Genova. Alla Spezia, al Canaletto, alle 11 verrà inaugurata la palestra della scuola media Fontana, mentre alle 12:30 a Tursi, a Genova, ci sarà un incontro importante tra comune e sindacati sul tema del taglio del personale comunale dopo i primi incontri che c'erano stati in settimana con un nulla di fatto, così si erano conclusi. 14:30 Palazzo San Giorgio, conferenza accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, il ruolo dell'economia marittima, mentre in regione alle 16 verrà presentata la 30ª edizione di Porto Venere Donna. A Garlenda, località Villafranca, verrà inaugurato il ponte sul torrente Lerone alle 17, mentre a Lavagna, 17:30 in biblioteca, ci sarà la seconda tappa del tour sulle infrastrutture dei gruppi di opposizione in regione. Il focus sarà il tunnel della Fontana Buona, ma anche le gallerie tra Sestri e Levante e Moneglia e anche la viabilità. Arriva a Trigoso, 17:30 Genova, Casa delle Federazioni Sportive, il CIP Liguria incontra il presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Chiudiamo questa carrellata di eventi alle 18 a Imperia, Biblioteca Civica, l'assessore Scaiola prenderà parte a Orientamenti Summer, la tappa imperiese di questo programma regionale. Ci fermiamo solo qualche secondo, torniamo insieme con le notizie dalla Liguria.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di 3B Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali,

canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito

0: Le 8.35 a Primo Mattino, ancora buongiorno con Aurora Bottino, una notizia che riguarda purtroppo il caldo. A te Aurora.
1: Sì Eva, nonostante appunto siamo in questa tregua che dovrebbe durare per un po', chiaramente il caldo, soprattutto d'estate, le temperature molto alte creano problemi e pericoli concreti per i nostri amici a quattro zampe, e sono tantissime le domande che ci sono arrivate in questi giorni. E in questo caso vi racconto una notizia di cronaca che riguarda due cagnolini, due cani colpiti da colpo di calore in poche ore nella giornata di ieri. Uno è stato lasciato in un camper, l'altro sull'asfalto rovente. Sono due interventi della Croce Gialla, la croce veterinaria, a causa di questo colpo di calore, che è poi il pericolo durante queste giornate molto calde, su due cani di razze, situazioni completamente diverse ma accomunate appunto da altissime temperature. Il primo caso si è verificato in un parcheggio di camper a Vesima, lì un bulldog inglese è stato trovato in gravi condizioni all'interno di un camper. Nonostante le temperature esterne già elevate, l'abitacolo infatti si era trasformato in una trappola mortale. Il cane è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza in clinica. Il secondo intervento invece è avvenuto nella serata. Un volpino è rientrato dalla passeggiata serale in una traversa di via Campomorone con evidenti segni di malessere. I proprietari hanno chiamato subito l'ambulanza veterinaria e poi c'è stata la scoperta del cane. Aveva una temperatura corporea superiore ai 41 gradi, è stato anche lui portato subito in clinica, però appunto due casi che ci ricordano che bisogna fare molta attenzione non solo alle persone fragili ma anche ai nostri amici a quattro zampe, ai nostri cani. In questo caso vi spiego come riconoscere i sintomi del colpo di calore nei cani. Intanto l'affanno eccessivo, la bava abbondante, le gengive molto rosse, vomito, debolezza, barcollamento e nei casi più gravi convulsioni o collasso. La temperatura corporea sale rapidamente oltre 41 gradi, quindi bisogna stare molto attenti, e razze come il bulldog inglese e il carlino sono particolarmente a rischio vista la loro conformazione dell'apparato respiratorio. Quindi sempre attenzione, sempre un occhio di riguardo per i nostri amici a quattro zampe. A te.
0: Grazie, grazie Aurora, tutte le notizie sempre sul nostro sito primocanale.it. Torniamo alla giornata di ieri, era il 30 giugno, dunque come ogni anno Genova ha ricordato i fatti del 30 giugno 1960, quando una manifestazione bloccò il congresso del Movimento Sociale Italiano. C'è stato ieri un nuovo corteo, anzi più di un corteo, per noi Andrea Popolano.
2: Stazione è corteo a Genova da Ponte Monumentale fino a Piazza De Ferrari, organizzato dalla Camera del Lavoro per ricordare i fatti del 30 giugno 1960, quando la città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza si oppose alla decisione dell'allora governo Tambroni di far ospitare proprio a Genova, proprio in via 20 settembre, il congresso del Movimento Sociale Italiano. Una manifestazione che riporta al centro i valori della resistenza di allora. Ospite della giornata di oggi la segretaria della CGIL Francesca Re David, che ha parlato della questione del tema del lavoro ai giorni nostri.
3: Purtroppo i diritti del lavoro che si sono conquistati proprio a partire dagli anni 60 e per tutti gli anni 70, in questi ultimi 20 anni in particolare, si stanno perdendo. Quando al centro è all'impresa la deregolamentazione, quando al centro c'è il profitto e la merce e non le persone, si tollera il caporalato, perché non si può sapere che non c'è. La legge Bossi-Fini lo istituzionalizza in qualche modo, e il costo del lavoro e le condizioni di lavoro sono considerate sempre come una merce da scambiare. Io credo che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori abbia molto da fare da questo punto di vista, che la politica si deve rendere conto di come questo degrado del lavoro sta portando un impoverimento complessivo del paese, e noi siamo in piazza anche per questo.
0: Come ogni mattina al nostro angolo social con

0: Chiara Orru.
1: Rieccoci Eva per entrare all'interno della nostra pagina dedicata ai social che curiamo quotidianamente, io e Aurora Bottino. Veramente ci teniamo a raccontarvi tutto quello che accade in Liguria e quindi non potevamo non citare uno degli eventi più attesi del motorsport ligure e nazionale, la 42esima edizione del Rally della Lanterna. E perché è così speciale? Oltre a essere il Rally della Lanterna un evento storico per il motorsport, come vi dicevo, sia ligure ma anche a livello nazionale, e beh, Primo Canale, in questo caso Primo Canale Motori, seguirà in diretta tutto il rally, che durerà dal venerdì 10 luglio fino al 12 luglio. Racconteremo tutte le prove speciali del rally, ovviamente tutti insieme a tutti i nostri canali web, social, TV, quindi potrete vederla ovunque su tutte le nostre piattaforme TV e ovviamente anche social. Un evento storico, come vi dicevo, nato nel 1984 e dedicato al simbolo per eccellenza della città di Genova, la Lanterna. Allora andiamo a sentire come seguiremo questa 42esima edizione del Rally della Lanterna.
2: Terna torna ad accendere Genova, il suo entroterra, da venerdì 10 a domenica 12 luglio. Uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure vivrà in diretta su Primo Canale. Il nostro gruppo racconterà ogni fase della gara su TV, web e social con una copertura senza precedenti. 10 troupe lungo tutto il percorso, camera car sulle vetture, immagini dal drone e uno studio dedicato a Terrazza Colombo. Dal Ferraris a Piazza della Vittoria, passando per prove iconiche come Sant'Eusebio, Portello, Brugneto e Laccio, Primo Canale porterà gli spettatori dentro la corsa, con aggiornamenti, classifiche, interviste e collegamenti in tempo reale. Un grande evento sportivo e un grande racconto giornalistico per vivere il Rally della Lanterna ovunque, minuto dopo minuto. Il Rally della Lanterna.
1: E allora partiremo da Piazza della Vittoria e poi seguiremo tutte le prove speciali, quindi quella di Portello, del Brugneto, Laccio e di Sant'Eusebio. Insomma, tante sorprese per questa 42esima edizione. A te.
3: Grazie Chiara, trovate tutto sui nostri social, poi naturalmente lo seguiremo anche in TV nei prossimi giorni. Torniamo al Consiglio Comunale invece a Genova di ieri, focus non solo sul termovalorizzatore ma anche sulla sicurezza. Allora sentiamo la reazione dei gruppi di opposizione, in particolare della consigliera di opposizione Paola Bordilli, rispetto al tema della sicurezza e alle parole e alle promesse dell'assessore Viscogliosi.
4: Soluzioni per la nostra città, perché quello che noi stiamo vedendo chiaramente, stiamo anche vedendo questo fiorire di anche tante passeggiate, camminate, di anche tanti genitori che vogliono andare a tutelare quello che è la vivibilità dei nostri quartieri. Oltretutto si susseguono dal Ponente al Levante cittadino sino nel nostro centro storico, quindi segno reale, concreto che un tema ed un problema sulla sicurezza c'è. L'assessore Viscogliosi ci ha risposto che la sicurezza urbana non è competenza comunale. Guardate, e andate a vedervi tutti il suo decreto Minniti, quando dice che l'ordine pubblico non è competenza comunale, ma quello che è sicurezza urbana è assolutamente competenza comunale. Quindi mi sono anche permessa di dirle che forse deve un pochino studiare e che quando noi chiediamo che si dimetta si fa proprio per questi motivi, perché sta dimostrando chiaramente anche dalle forme basiche una non conoscenza della problematica. Eravamo contenti perché l'altra volta almeno aveva detto che venivano fatti dei presidi fissi in alcune zone cittadine. Oggi si è completamente rimangiato tutto, dicendo che i presidi fissi sono soltanto fatti a San Fruttuoso e non su volontà comunale. Allora, delle due l'una, e intanto ci deve dire come giunta comunale se sono favorevoli oppure no sui presidi fissi. L'altra cosa su cui rimango un po' perplessa è che com'è possibile che si facciano dei presidi fissi che la popolazione chiede soltanto vicino e alle strutture che hanno come compito quello della

0: della gestione dei minori stranieri, che hanno anche doveri di anche controllare questi minori, e non facciamo invece questa richiesta di un pattugliamento fisso, cioè nei nostri quartieri. Sembra quasi un po', come dire, una tutela al diciamo così contrario.
1: Le 8:45, ci siamo quasi, dovremo collegarci dalla Spezia, facciamo così, facciamo una pausa e poi andiamo a salutare Emanuela Cavallo.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skiroll approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E allora buongiorno e buon 1° luglio anche a chi ci segue dalla Spezia. Buongiorno Emanuela Cavallo.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Sì, buon 1° luglio, le temperature per fortuna almeno nel Levante sono un pochino scese, anzi in serata intorno alle 19 attesa anche qualche goccia di pioggia. Comunque le temperature massime sono, appunto, come ti dicevo, scese di qualche grado, arriveranno intorno ai 30-31 gradi nella giornata odierna. E quindi, diciamo, progressivamente, anche se cautamente dobbiamo dirlo, si respira un pochino di più anche per l'umidità stessa dell'aria. E c'è un tema che si fa sentire anche nello Spezzino, perché è un tema che riguarda un po' tutti i territori, il tema della sicurezza, soprattutto nel capoluogo, anche se non riguarda in realtà solo la Spezia, anche i territori turistici, dato che qualche sera fa, nella sera di San Giovanni Battista, quindi il 24 di giugno, una serata di festività non solo per il capoluogo ligure ma per altri territori, un Intercity è rimasto bloccato a lungo durante la notte per un gruppo di ragazzi ubriachi. E poi ci sono dei fenomeni che riguardano, appunto, come vi ho detto, il capoluogo, anche di risse, anche di baby gang, quindi diciamo diventa anche un tema del consiglio comunale. Presto torneranno in giro anche gli steward della Movida, proprio per aumentare i controlli e la sicurezza, soprattutto durante la sera, visto che le sere d'estate sono poi anche un momento di svago e un momento anche per poter uscire e comunque muoversi anche.

0: anche nella città, anche che, perché ritorna anche lo shopping serale proprio nelle vie del centro storico, soprattutto nel fine settimana. Quindi questo è uno dei temi più sentiti, come vi ho detto, riguarda il capoluogo spezzino, ma non solo. Cresce l'attenzione per alcuni fenomeni di risse, il tema della sicurezza è un tema che riguarda tutte le città e che ormai riguarda l'intera società. Questo è il quadro dallo Spezzino, io da qui con il sole e qualche grado in meno, soprattutto per quel che riguarda le massime, ti restituisco la linea e buon primo luglio a tutti quanti, a te Eva.
1: Grazie Emanuela, e noi godiamo sempre tanto dalla vista della terrazza di Emanuela, ma anche di questo rumore, del canto degli uccellini e dei gabbiani che spesso passano proprio da casa sua. Ciao Emanuela, oltre ai treni, sì, naturalmente. Ciao Emanuela, buona giornata, buon primo luglio. Parliamo invece del navebus, dunque torniamo su Genova. I tagli dei servizi AMT hanno colpito anche il servizio di battello marittimo che collegava Genova Pegli al porto antico di Genova. Ieri è stato proprio l'ultimo giorno, lo abbiamo raccontato sentendo però anche la delusione dei lavoratori e dei turisti. Andrea Popolano.
2: 7:30 del mattino a Porto Antico scendono soprattutto lavoratori che da Pegli scelgono il mare per arrivare in città ed evitare di restare bloccati nel traffico cittadino tra autobus pieni e lunghe code. L'ultimo viaggio prima della sospensione mostra tutta la delusione di chi sa che dopo 19 anni di servizio il navebus si ferma, forse per sempre.
3: Sì, sì, noi lo usavamo tutti sistematicamente.
4: Per andare a lavoro, per arrivare in centro?
3: No, per andare a lavorare, perché io lavoro qua dietro, quindi è utilissimo per me. E poi anche al ritorno, invece di affrontare il viaggio con uno che è un caro bestiami, e questo almeno diciamo che uno va a lavorare più serenamente dopo una gita in barca.
5: Per i pegliesi è fondamentale, quindi io sono veramente amareggiata da questa cosa.
6: E mi mancherà moltissimo, sono almeno 16 anni, quasi dall'inizio, mi dispiace moltissimo.
7: E perderlo è una mancanza incredibile per Begli. Si vede che come ponente non abbiamo ancora la forza di farci sentire e di dimostrare a chi ci toglie questi servizi che noi abbiamo una voce.
2: Nel viaggio verso Pegli della mattina e del pomeriggio sono soprattutto i turisti a salire sul navebus. Tra una fotografia e l'altra della lanterna, delle navi che arrivano e partono, il porto operoso, l'aeroporto e tutto il ponente visto da una prospettiva diversa.
8: Bloccarla così il primo di luglio, sinceramente per noi è veramente è stata una cosa, una bella delusione, perché comunque è la prima spiaggia dopo il centro e tanti venivano proprio qua a Pegli utilizzando navebus.
1: Domani, dopodomani, la sfida finale per i due candidati alla poltrona di rettore dell'Università di Genova. Da un lato Antonio Uccelli, dall'altro Michele Piana, li abbiamo intervistati, sentiamo.
9: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
10: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni.
1: Abbiamo sentito un breve riassunto di quello che hanno detto nel corso delle interviste, che trovate poi sul nostro sito primocanale.it. Adesso invece sentiamo le parole del subcommissario alla ricostruzione di Genova, Carlo De Simone, che è intervenuto sull'inchiesta per il presunto caporalato nel cantiere della nuova diga. Sentiamo.
11: Le più grandi opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, subcontraenti, fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati.

0: attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è...
1: Sono le 8.55, dunque linea Aurora Bottino, TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caldo. Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. L'ondata di calore infatti sembra aver mollato la sua presa. Da ieri sera è iniziato l'indebolimento dell'anticiclone, visto l'approssimarsi di una saccatura dell'Europa centrale. Come ha fatto sapere ARPAL, dal pomeriggio è prevista una fase di instabilità in cui viene segnalata la bassa probabilità di fenomeni forti, locali grandinate, colpi di vento. Intanto, dopo ben 5 giorni, il bollino che viene emesso dal Ministero della Salute domani tornerà giallo. Oggi però rimane il massimo livello di allerta nonostante il graduale abbassamento delle temperature. Questo perché, come scrive lo stesso Ministero sul suo sito, oltre agli elevati valori di temperatura e di umidità, le ondate di calore sono caratterizzate dalla loro durata. Periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme hanno un impatto sulla salute maggiore rispetto a giorni isolati con le stesse condizioni meteorologiche. Cambiamo argomento, ci spostiamo nell'Imperiese Aceriana per essere esatti, dove una donna, Mary Elizabeth Hopkins, è stata uccisa dal compagno che l'ha soffocata con un cuscino. Becken Olivieri, di 51 anni, reo confesso di questo omicidio, ha dichiarato di averla strangolata al termine di un furioso litigio. Sentiamo.
1: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere: a un certo punto ho visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
0: L'obiettivo è arrivare al 2030 con la Liguria capace di aggiungere come produzione elettrica un gigawatt dalle fonti rinnovabili. Questo è stato uno dei temi del convegno in Camera di Commercio nella giornata di ieri, un convegno dove si è fatto il punto su le energie rinnovabili in Liguria. Allora andiamo a sentire le parole di Jacopo Riccardi, dirigente del settore energia di Regione Liguria.
2: Sta andando bene, il trend è positivo. Oggi a fine giugno 26 siamo già al 60% dell'obiettivo consolidato di quest'anno, il che vuol dire che siamo bene in linea e rispetto anche alla vecchia programmazione, dove invece i risultati non furono soddisfacenti, siamo sulla strada giusta, con un importante contributo del fotovoltaico proprio, che è stato il protagonista di questo convegno questa mattina, con 280 megawatt. Il fotovoltaico fa il doppio di quanto fa l'eolico in Liguria. E con questo, con i nostri oltre 540 megawatt

0: installati, stiamo facendo un percorso che sarà agevolato dalle aree di accelerazione che saranno approvate a fine anno, dal disegno di legge delle aree idonee che apre a nuove aree per il fotovoltaico proprio, in maniera tale da permettere, facilitare, semplificare anche il permitting. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale prima della pausa estiva, questo naturalmente lo stiamo monitorando, e con gli strumenti che abbiamo messo in campo anche per finanziare con il FESR, gli enti locali e le imprese, abbiamo dato un contributo di quasi 200 milioni di euro in questi anni per favorire proprio il fotovoltaico. In particolare è la tecnologia più matura, i costi sono ragionevoli, l'installazione è veloce e il risultato è meno impattante di altre fonti. Naturalmente, per raggiungere i risultati serve tutto un mix energetico, il fotovoltaico.
1: Ridurre al minimo l'impatto del porto passeggeri sulla città, migliorare la viabilità e accompagnare soprattutto una nuova stagione che si annuncia sui livelli record dello scorso anno sono le priorità indicate da Alberto Minoia, nuovo presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime di Genova. Sentiamo.
2: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Quattro serate all'Arena del Mare del Porto Antico rappresentano un traguardo per qualsiasi artista. Nel caso di Brescia certificano invece il rapporto speciale che è riuscito a conquistarsi con il proprio pubblico, date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Per un artista nato e cresciuto tra le strade di Genova, cantare quattro volte davanti al suo mare ha un significato che va ben oltre i numeri, e l'appuntamento è proprio questa sera per la prima di queste quattro serate. Con questa notizia vi lascio e vi auguro una buona continuazione su Primo Canale. Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità, soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso, giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità, ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera, con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio, già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino, ma il tempo migliora. Sarà seguito però d'aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Primo luglio alle 9.05, ancora buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Iniziamo subito ad aggiornarci sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale in Genova. Situazione del traffico che permane regolare, raccomandiamo di prestare attenzione all'intersezione tra Corso Staffi e Via Rivoli per impianto semaforico spento, anche all'intersezione tra Via Gramsci e Piazza dello Statuto. Attenzione da prestare anche in Via Righetti per presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata. Ricordiamo poi il nostro ufficio mobile a disposizione dei cittadini, quest'oggi posizionato in Via Carlo Rolando sino alle ore 12. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, ancora buongiorno Chiara Urru, facciamo il punto sulle autostrade.
2: Sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere che cosa è cambiato per quanto riguarda il traffico autostradale. Diversi rallentamenti e code tra Genova Pra questa mattina, Genova Bolzareto, ma andiamo a vedere adesso qual è la situazione. Ecco, la segnalazione è solo una, in questo caso sono diminuite, la coda permane tra Genova Pra e il Bivio, A10, A7, Milano-Genova per traffico intenso. Ecco, queste sono le immagini, guardate la coda rallentamento, siamo sulla A10 in direzione Genova all'altezza di Genova Pra e il Bivio tra la 10 e la 7. Al momento invece per quanto riguarda la 10, quindi nel tratto di Ponente, nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia, guardate, nessuna segnalazione di code o rallentamenti al momento. Stessa situazione anche per quanto riguarda la 12 nel tratto di Levante, compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Diverse sono le segnalazioni, ma in Toscana e quindi in Liguria al momento nessuna segnalazione, criticità attiva.
0: Grazie alla nostra Chiara Urru, e andiamo un occhio anche alle previsioni del tempo con le nostre telecamere per la giornata di oggi. Inizialmente, vedete, questa giornata è iniziata col sole, però ci sarà tra pochissimo un rapido aumento della nuvolosità e ci saranno poi questo pomeriggio invece rovesci e temporali localmente di forte intensità. Saranno in transito da Ponente a Levante, saranno associati a colpi di vento diffusi, ci sarà anche la grandine di medie dimensioni, ovvero chicchi tra i 3 e i 5 centimetri. Rapido miglioramento poi in serata con aperture via via più ampie a partire da Ponente. Le temperature minime e massime quest'oggi sono in lieve diminuzione, 24 la minima, 30 la massima. Ricordo ancora il bollettino del Ministero della Salute che ha emesso per quest'oggi un bollino rosso per ondate di calore, per il disagio fisiologico dato dal caldo dopo tante giornate di calore estremo, mentre domani il bollino sarà giallo. Umidità su valori medi, venti deboli meridionali con brezze costiere sul Levante al mattino, brusca rotazione dei venti nel pomeriggio e la sera dai quadranti settentrionali fino a venti di burrasca con raffiche localmente oltre i 70 agli 80 km orari. Il mare è poco mosso tra la mattina e il pomeriggio, moto ondoso poi in aumento fino a mosso ovunque in serata, localmente molto mosso sull'estremo Levante. Intanto ci godiamo le belle immagini dalla piazza di Torriglia, in questo caso vedete avvolta dalla luce e dal sole. Adesso invece torniamo alla giornata di ieri, come sempre al martedì seguiamo con la nostra zona rossa la politica in comune, Consiglio Comunale a Genova. Ieri il tema preponderante è stato quello del termovalorizzatore, c'è una proroga del bando, altri 20 giorni, dunque scadrà il 20 di luglio. La notizia era arrivata in mattinata dal Consiglio regionale, dalle parole del governatore di Regione Liguria Marco Bucci, il confronto poi in comune. Allora andiamo a sentire la posizione del Partito Democratico attraverso la voce del consigliere Fabio Gregorio, sentiamo.
3: Effettivamente è una delle azioni che bisogna comunque portare avanti quando si è chiamati al governo, sicuramente a questo certamente non ci sottrarremo. Ci sono però comunque, è un aspetto molto complesso, perché se fosse stata un'azione semplice chi comunque veniva prima certamente l'avrebbe risolta in poco tempo, e invece non è così, però purtroppo

0: dopo, chi c'era prima e adesso in regione, continua comunque a generare entropia sul tema, perché di fatto si continua tanto a mescolare le due cose, a sovrapporre la questione della politica industriale di Amiu, che è una cosa, e invece la chiusura del ciclo dei rifiuti, che effettivamente è un'altra. Di poter dire di arrivare con una politica industriale senza avere noto che cosa effettivamente si voglia fare, dove fare la chiusura del ciclo, dove fare i determinati interventi che bisogna fare. Quindi adesso in questo momento è un momento di dibattito, anche per carità, interno, ci sta che ci siano elementi di questo genere, ma comunque la sindaca è stata molto chiara e mi sento assolutamente di condividerlo: la regione deve poter mettere in condizione di poter decidere che cosa effettivamente possiamo fare, mettendo in chiaro le carte che sono sul tavolo, perché se no andiamo a scegliere, firmiamo un assegno in bianco dicendo ok, Amiu partecipa, ma non sapendo neanche a che cosa ci sia veramente sul piatto, è difficile poterlo valutare.
1: E adesso invece anche la posizione della lista civica Salis sindaca attraverso la consigliera Erika Venturini, sentiamo.
2: Mi dispiace se qualcuno pensi che questa maggioranza si sia spaccata su questo tema, perché in realtà siamo sempre stati molto chiari fin dall'inizio, quindi per quanto riguarda linea condivisa noi siamo sempre stati chiarissimi a riguardo, la nostra posizione l'abbiamo espressa più volte, così come anche all'interno della maggioranza, quindi noi riteniamo che il termovalorizzatore oggi sia una scelta anacronistica, perché ci riporta indietro di 20 anni, oggi ci sono soluzioni impiantistiche decisamente migliori che rispettano gli standard stabiliti dall'Unione Europea, quindi diciamo che portare la discussione su termovalorizzatore sì e termovalorizzatore no è un po', diciamo, non voler fare gli interessi di un'azienda, e anche perché oggi ci chiedevano di esprimerci a riguardo quando in realtà la decisione spetta a Regione, quindi non siamo noi a dover decidere da questo punto di vista, ma anzi semmai è la Regione che dovrebbe esprimersi. Invece ancora oggi il Presidente di Regione ha rimbalzato la decisione prorogando di 20 giorni la chiusura del bando, ma caro Presidente, la decisione spetta a lei, quindi è lui che si dovrebbe prendere la responsabilità politica di decidere quale impianto è meglio per la città e per la Liguria.
1: Trovate tutti gli approfondimenti dedicati alla giornata di ieri sul nostro sito canale.it. Noi ora ci fermiamo solo un attimo, poi il punto, l'informazione, le notizie di giornata. Faremo anche un viaggio, d'altronde estate, primo di luglio, verso le nostre coste. Saremo a Cogoleto quest'oggi. Restate con noi.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Le 9.14, bentornati dopo questa piccola pausa. Vado da Aurora Bottino, così insieme vediamo le notizie del giorno. A te, Aurora.
1: Sì, Eva, principalmente le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al caldo, a questa tregua che è arrivata a partire da oggi, che dovrebbe durare qualche giorno, poi però purtroppo la cattiva notizia è che si tornerà ad avere temperature sopra la media del mese. Oggi ancora bollino rosso a Genova, questo perché, come sappiamo, come abbiamo spiegato più volte, non si tratta solo delle temperature e del livello di umidità, ma anche della persistenza e della durata.

durata dell'ondata di calore, in questo caso sono 5 giorni di bollino rosso, domani il primo giallo, quindi si abbassa il livello di allerta. Continuiamo con la cronaca AMT, il caso che è arrivato in procura, Ilaria Gavuglio si difende, nessuna bancarotta, conti corretti e l'azienda che non era in dissesto. E poi il tema del termovalorizzatore, c'è stato l'annuncio del presidente di regione Marco Bucci, bando prolungato.

0: sarà diminuire i disagi legati al porto passeggeri e al rapporto con la città di Genova. Proprio per questo tra pochissimo verrà presentata una nuova app proprio per muoversi all'interno del porto, in questo caso per aiutare i passeggeri dei traghetti. Estate e pressione perché diuretici antipertensivi vanno rivisti, questo l'articolo di Tiziana Oberti, trovate tutti i dettagli all'interno. E continuiamo con la sfida che entra nel vivo nella giornata di domani e dopodomani per il nuovo rettore dell'Università di Genova, uno dei finalisti, dei candidati, Piana. Genova deve diventare una vera città universitaria, l'avversario Uccelli rilancia sull'università, deve guidare il territorio e coinvolgere tutta la comunità. Per chiudere, l'energia del futuro, le energie rinnovabili. Ieri il punto, in un lungo convegno in Camera di Commercio, è intervenuto Jacopo Riccardi, che è dirigente del settore energia di Regione Liguria, che ha detto siamo già al 60% dell'obiettivo per il 2026. E vi lascio con gli appuntamenti per la giornata di oggi. A te.
1: Grazie Aurora Bottino, e adesso facciamo il nostro viaggio nelle località dell'estate. Iniziamo dalla costa, la costa del Ponente, andiamo a Cogoleto con Franco Nativo, che ci racconta tante curiosità, non solo rispetto ai flussi turistici e dunque alle notizie che più riguardano chi sceglie questa località per l'estate, ma anche la storia di Cogoleto legata a un personaggio famoso, Cristoforo Colombo. Sentiamo.
2: Per la nostra rubrica Primo Canale racconta questa estate, oggi partiamo da Cogoleto, la bella Cogoleto, e guardate che bel gruppo nutrito di persone che insomma hanno tante storie da raccontare, tanti aneddoti, ma fondamentalmente vivono anche il presente e come. Allora, tanto siamo con
3: Antonio Calcagno,
2: che ci tiene a far vedere questa maglietta, ok? Perché insomma Cristoforo Colombo è nato ovunque, tutti quanti, è nato qui, invece sembra che sia davvero nato qui a Cogoleto.
3: Ma certamente, Colombo è nato a Cogoleto, poi si fa un po' di confusione, Colombo di Genova, Colombo di Cogoleto, tanto parliamo di due persone distinte, quello di Genova tessitore di panni, questo lo dicono i documenti, quelli di Cogoleto sono uomini di mare, certo. E lo stesso Colombo nel 1501, quando scrive i Reali di Spagna, dice di aver iniziato a navigare in giovanissima età, quindi lo possiamo immaginare su questa spiaggia, da questa spiaggia è partito.
2: Proprio da qui dove siamo noi magari, eh?
3: Magari sì, si è fatto le ossa, è diventato quello che è diventato, era un grande uomo di mare, certo. E che quindi ha navigato in età giovanissima.
2: Avete capito? Poi abbiamo questa bella signora vicino a me che si chiama
4: Luisa Parodi.
2: Allora Luisa, faccia un passo ancora più avanti, sì. Senta, quanto insomma è bella Cogoleto lo sappiamo, ma ci sono tanti ricordi legati fondamentalmente proprio all'estate. Che tipo di estate si viveva un po' nel passato, per poi arrivare ovviamente anche con il nostro amico un pelino più giovane ai giorni nostri?
4: Ah, sicuramente era una bellissima estate, con una sensibilità e una libertà unica, in effetti.
2: In che senso libertà?
4: Libertà perché il mare era a disposizione di tutti, non esistevano grossi stabilimenti balneari, certo, quindi certo. Era molto libera l'accesso. E il mare era una cosa meravigliosa, di sera, che a me piaceva, come piace anche adesso andare in spiaggia, bisognava stare attenti ai polpi, perché se uno andava un pochino a bagnarsi e tranquillamente, esatto, veniva un po' catturato dai polpetti.
2: Allora, qui siamo in questa meravigliosa calletta, che è proprio questa calletta dedicata ai pescatori, proprio da qui c'è una storia meravigliosa, e se facciamo passare un attimo questo signore che ha appena compiuto 16 anni l'altro giorno,
5: all'incirca,
2: ma
5: sì.
2: Li porta da Dio.
5: La settimana scorsa.
2: Senti, ti chiami?
5: Antonio Fantoni.
2: Allora Antonio, senti, anche tu tanta storia qui a Cogoleto, però vogliamo raccontare anche l'estate che è appena iniziata e ci sono tanti aneddoti che ci sarebbero da raccontare, soprattutto sui pescatori.
5: Ma guarda, come pescatori io ricordo un'immagine,
2: un flash,
5: quando è arrivato Sicilia. Sicilia, cosiddetto perché lo chiamavamo così, aveva una barca siciliana,
2: okay.
5: Che era progettata per andare a fare la pesca al pesce spada.
2: Okay.
5: E noi che siamo abituati a queste pernacce, cioè le barche che hanno la pernaccia che viene su, vedere quella tavola lunga in avanti
2: era una cosa,
5: ci ha scombussolato tutto quanto.
2: A Cogoleto addirittura, adesso dove qui c'è il mare, una volta erano tutti scogli.
6: Tutti scogli, ricordo bellissimo

0: i nostri vicini di casa, che erano contadini e anche pescatori, ci invitavano noi bambini ad andare a mangiare il pescato, appena pescato, in particolare i ricci di mare e le cozze, che adesso chiamano cozze, ma noi li chiamavamo muscoli, aperti al momento e mangiati crudi.
1: Senza nessun tipo di problema.
0: Senza nessun tipo di
1: e
0: problema.
1: E siete vissuti fino ad oggi.
0: Benissimo, benissimo fino ad oggi.
1: E adesso ci facciamo un po' tanti, tanti problemi. Se facciamo un attimo venire, vieni avanti tu, così scaliamo. Lui è la parte un pelino più giovane, perché non è che può fare tanto il figo, perché anche lui, gli anni passano anche per lui. Senti, però tu rappresenti un po' anche la nuova generazione, addirittura mi dicevi hai tre figli. Tanto come si vive qui a Cogoleto, i bambini come ovviamente possono sviluppare la loro creatività, il mare ce l'hanno qui a due passi, insomma.
2: Sì, ciao. No, come si vive a Cogoleto? Si vive benissimo, specialmente diciamo per chi lavora a Genova, poi che tutti i giorni fa avanti e indietro. Quando torna, quando arriva sul rettilineo dello scoglio, gli sei in vacanza. Quindi da aprile a settembre noi siamo in vacanza, diciamo.
1: I bambini qui in spiaggia.
2: I bambini in spiaggia hanno la fortuna di godere delle meravigliose spiagge, e per cui diciamo anche divertirsi, a cercare di iniziare un po' a pescare qualcosa, perché sennò qua parliamo solo di fare il bagno, ma
1: bravo.
2: Siamo qua anche per rappresentare un'attività che spero si possa portare avanti.
1: Certo.
2: Perché abbiamo creato questa associazione? Per dare anche un futuro a questi ragazzi. Io ho tre figli, Antonio ha dei nipoti, Signorina ha dei nipoti, e vogliamo trasmettere
1: un ricambio generazionale.
2: Il ricambio generazionale. Mio papà aveva questa barca con cui andava a pescare tutti i giorni. Io venivo qua al mare, vedevo loro cucire le reti, pescare, e cerco di trasmettere un qualcosa ai miei figli, ai nipoti, a tutti coloro che vogliono comunque venire qua a divertirsi.
3: Noi ci teniamo tantissimo a questa spiaggia qua. Praticamente noi ci siamo cresciuti, io come tante altre persone. Siamo veramente affezionati. È una spiaggia anche di bagnanti, c'è questa condivisione, c'è sempre stata per tantissimi anni, e quindi era veramente una cosa a cui noi siamo molto legati e che cerchiamo di portare avanti, che speriamo possa durare nel tempo.
1: Allora, signori, noi vi abbiamo presentato solo un po', ma un po' della bellezza di Cogoleto, dei loro cittadini, persone naturalmente che credono ancora fortemente nel territorio. Domani ovviamente saremo su un'altra spiaggia. Venite a vedere questa calletta e mi raccomando, scoprite anche la bella Cogoleto perché merita. Signori, mi raccomando, e viva sempre Cogoleto, ok?
4: Viva Cogoleto!
1: Un saluto a tutti!
4: Ciao!
5: E ci siamo così goduti delle belle immagini da Cogoleto con Franco Nativo. Continueremo a fare un tour delle località più belle della nostra Liguria nel corso di questa estate. Adesso la linea va a Mario Paternostro, più libri, più idee, poi torniamo insieme per prepararci per Il Medico Risponde.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, e di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Ecco, diciamo che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: vedere Pasquale,

0: Pasquale avrebbe uno, potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
1: E quindi bisogna fare Valentino.
0: E
1: i problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
0: Sì, peraltro poi lui è in genovese Der Gaibo, cioè è molto. Quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto. Perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
1: Cioè, un compagno di sventure veramente molto generoso.
0: Beh, d'altronde.
1: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
0: Sì, no,
1: certi aspetti felliniana.
0: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui però tiene tutti gli scontri.
1: Una cena da Valentino, non da Pasquale.
0: No,
1: pomarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Tutto valentiniano.
0: Tutto valentiniano e, diciamo, da ricchi. E per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine dei ricchi è il numero di lingue con cui viene definita il formaggio, il vino, piuttosto che... E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
1: Quindi deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
0: E non a Pasquale,
1: Esposito.
0: Sì, esatto, e quindi combina una serie.
1: Combina, succede di tutto, dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
0: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi, perché è un provolone del Monaco, e questo provolone
1: carico di odori meravigliosi,
0: diciamo che sono abbastanza irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, l'essenza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere il provolone sottomette tutti i profumi.
1: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
1: perché non hai scelto Genova?
0: Perché
1: spiegalo perché.
0: No, in realtà Arenzano.
1: No, dico come ambientazione della storia.
0: Sesto San Giovanni. Non perché finito Arenzano.
1: No, assolutamente.
0: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
1: Certo.
0: Genova è colorata.
1: Eh sì.
0: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
1: sì,
0: di quello
1: non
0: che
1: siamo
0: è.
1: Siamo molto effervescenti.
0: Però assolutamente.
1: No, nostro carattere.
0: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente io l'ho pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese, la DDR.
1: La DDR.
0: Sì, la Berlino Est, esatto, sì. E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi, erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 €. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 €. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica

0: Gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino ma il tempo migliora, sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due...
2: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica di neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Allora,

0: Ricordiamo ai nostri telespettatori che possono telefonare in diretta all'800 640 771, oppure mandare le domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Balestrino, che cos'è esattamente un'ernia lombare? Quali sono le cause più frequenti?
1: Allora, un'ernia lombare innanzitutto è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco, e fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e determina un'ernia discale.
0: Sono in aumento i giovani che hanno questo tipo di disturbo?
1: Ma forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali, quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi, uh-huh, e quindi la ricerca di una diagnosi, per quello potrebbero essere più frequenti. Diciamo.
0: Ecco, lei diceva un'attenzione maggiore. Allora, quali sono i sintomi che devono spingere una persona a rivolgersi ad uno specialista rapidamente, senza magari incancrenire, no, un po' quel disturbo, quel dolore, quella fatica, prendere l'antidolorifico?
1: Allora, nella maggior parte dei casi determina solo un problema di dolore, che può essere molto importante, molto invalidante, però un problema di dolore non è un problema grave o che necessita di correre da uno specialista o addirittura in pronto soccorso. Alcuni sintomi possono mettere in allarme sono soprattutto dei problemi di forza, quindi non riuscire più a muovere un muscolo, a dorsiflettere il piede, a muovere su e giù il piede o tirare sulla coscia. O ancora più urgente sono dei problemi urinari, quindi non sentire lo stimolo a urinare, o sentire lo stimolo e non riuscire a urinare, o perdere la sensibilità, un'alterazione della sensibilità nella regione inguinale a livello dei genitali.
0: Come si distingue un semplice mal di schiena da un'ernia lombare? Cioè, solo se ci sono questi sintomi che lei diceva, oppure, perché sa, no? Lo sa meglio di me, che sotto quel mal di schiena poi dentro c'è tutto, no?
1: Sì, allora, il...
0: un po' come il mal di testa.
1: Sì. Sì, sì, sì, assolutamente. Il mal, intanto bisogna distinguere appunto il mal di schiena dai sintomi che può determinare un'ernia del disco, un'ernia lombare. Il mal di schiena può avere molte cause, può avere un problema, può essere dovuto a un problema articolare, a livello del disco, a livello di articolazioni posteriori, può essere un problema muscolare o in alcuni casi può essere anche espressione di un problema addominale. Un'ernia del disco di per sé non determina, se non molto raramente, mal di schiena. Il mal di schiena può essere determinato dalla degenerazione del disco, dall'infiammazione del disco che produce un'ernia del disco. L'ernia del disco dà dei sintomi a livello del territorio che è innervato dalle radici nervose che comprime. Quindi la classica sciatica o dolore in altri punti delle gambe, problemi a muovere, formicolii.
0: E adesso arriviamo alle domande delle domande, e cioè come si fa la diagnosi, quindi quali sono gli esami, ma soprattutto quando si opera e quando no.
1: Allora, la diagnosi è innanzitutto clinica, visitando il paziente per andare ad escludere soprattutto che ci siano delle problematiche che necessitino un approfondimento diagnostico o addirittura un trattamento chirurgico in urgenza o comunque in tempi brevi. La diagnosi presuppone poi una risonanza magnetica che faccia vedere una risonanza magnetica lombare che mostra lo stato dei dischi e mostra eventualmente la presenza di un'ernia del disco, o di altre problematiche che possono simulare un ernia del disco, quali un'ipertrofia delle articolazioni posteriori, una cistica.

0: particolare, e tramite l'esame clinico si conferma o meno che il riscontro della risonanza sia quello che determina i sintomi. Perché non sempre le ernie del disco, le problematiche ritrovate in risonanza corrispondono con un problema clinico. Magari il problema clinico è dovuto ad altre patologie che possono simulare un'ernia del disco, quali anche solo l'artrosi dell'anca, e quindi non bisogna farsi fuorviare ed è fondamentale la valutazione clinica.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi con la prima telefonata all'800-640-771. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno, desidero un'informazione. A me mi hanno trovato due ernie ai cervicali. Mi hanno detto, mi stanno dicendo che mi hanno consigliato di fare l'intervento, ma dopo non avrei più mal di testa oppure c'è sempre il mal di testa?
1: Ok, grazie signora. Allora, cambiamo argomento, parliamo di ernie cervicali. Vi ricordo che le risposte dei nostri medici sono generali, perché non vi visitano, non hanno i vostri esami sott'occhio. Poi dovete sempre fare riferimento allo specialista. Prego, Balestrino.
0: Allora, il mal di testa il mal di testa può essere dovuto a una problematica cervicale. Indirettamente può essere dovuto all'ernia del disco, nel senso che l'ernia del disco non è il problema che le causa il mal di testa, non è il problema singolo. E è difficile, bisogna valutare appunto approfonditamente a livello clinico, a livello di tutte le sue immagini, però è difficile che il solo mal di testa sia un'indicazione per togliere un'ernia del disco cervicale. Può esserlo in casi molto selezionati, perché bisogna avere una ragionevole probabilità, una ragionevole certezza che andando a trattare quell'ernia si risolva il sintomo.
1: Allora, andiamo avanti, perché volevo chiederle poi, prima di arrivare agli altri messaggi, le terapie conservative, giusto?
0: Sì,
1: se ne parla molto, ci sono delle novità, in che cosa consistono, per quanto diciamo possono essere, anzi, sono un cuscinetto prima di arrivare all'intervento, oppure per alcuni tipi invece di ernie vanno bene le terapie conservative?
0: Allora, il trattamento della terapia conservativa è il trattamento più importante per l'ernia del disco, siano esse cervicali o esse lombari, quando, come vi ho detto prima, non ci sono dei criteri per un trattamento in urgenza. Nella grande maggior parte, quindi il 90-80% dei casi, i sintomi si controllano con un trattamento conservativo, quindi la maggior parte dell'ernia del disco non necessita un trattamento chirurgico. Il trattamento conservativo si compone di diversi approcci terapeutici, dalla terapia farmacologica per togliere l'infiammazione e per ridurre il sintomo, per togliere il dolore, che poi è la cosa più importante in questi pazienti. La terapia farmacologica con la terapia fisica, tramite andando a lavorare con il fisioterapista o l'osteopata o il chiropratico sulla muscolatura, quindi a livello indiretto sulla colonna. Esiste anche un altro tipo di terapia, che è la terapia infiltrativa. Esistono delle infiltrazioni prevalentemente a livello lombare, ma in alcuni casi anche a livello cervicale, solo che è un po' più complicato, con cui si va ad iniettare anestetico e antinfiammatorio direttamente a livello degli elementi nervosi per in un certo senso addormentarli e avere un miglioramento. In alcuni casi selezionati può avere un ruolo anche l'ozonoterapia.
1: Che cos'è l'ozonoterapia?
0: È un trattamento in cui si va fondamentalmente a iniettare una miscela di ossigeno e ozono con l'intento di avere un effetto antinfiammatorio. Non in tutti i casi, adesso ogni caso va selezionato e studiato bene.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi

0: progetti di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ancora insieme con il dottor Alberto Balestrino stiamo parlando di ernie lombari, del disco cervicali. Allora, 347-6766-291 per le vostre domande. Buongiorno, soffro di ernia del disco, ho sentito tanti specialisti, chi dice che non sono da operare, chi dice che sono da operare. Io volevo chiederle se con la chiropratica posso risolvere il problema lo stesso. Grazie mille Lisa.
2: Allora,
1: Lisa, sì, la sta chiedendo a un chirurgo.
2: No. Tutti i trattamenti che non sono chirurgici, quando non è strettamente indicato l'intervento chirurgico, comunque sono preferibili.
1: Che poi è vero, lei lo sa meglio di me, quando voi proponete l'intervento uno dice ma insomma è proprio necessario? Perché insomma nessuno poi è tanto contento di farsi operare, no? Quindi...
2: Diciamo che quando è un problema di dolore è sempre molto soggettivo, nel senso bisogna sempre
1: parlare. Uno dice piuttosto
2: bene.
1: Che mi togli il dolore, io non ce la faccio più andare avanti, le provo tutte, però magari le provo tutte prima di arrivare all'intervento, ecco.
2: Sì.
1: La chiropratica può servire?
2: La chiropratica può avere un ruolo. Diciamo che personalmente penso che possa avere maggiormente un ruolo per quanto riguarda il dolore alla schiena. Un po' meno, però non assolutamente nessun ruolo per quanto riguarda la sciatica, il dolore delle gambe, la compressione di una radice nervosa. Diciamo che tutte queste, l'efficacia di queste terapie si basa su andare a lavorare sulla muscolatura, quindi cercare di lavorare sulla colonna in via indiretta.
1: Buongiorno, soffro di sciatalgia sinistra, spesso avverto formicolia alla caviglia sinistra. Non so se ho capito bene, ma questi sintomi potrebbero essere collegati anche da un'ernia lombare? Grazie Elena.
2: Sì, assolutamente. Il formicolio in un territorio, nel territorio di una radice nervosa, quale può essere appunto quello innervato la caviglia, può essere dovuto alla compressione della radice nervosa da un'ernia del disco. Senza dubbio, sì.
1: Buongiorno. Ernia emigrata? Forti dolori al piede e al polpaccio, prendo cortisone ma non vedo miglioramenti. Cosa dovrei fare secondo lei? Ora, detta così, tanto non so se esista questa ernia emigrata.
2: Emigrata, sì. Ah, esiste. Okay. È un'ernia che si stacca dal disco e si sposta un po' più a livello craniale, caudale, in alto e in basso, nel canale. Solitamente questo tipo di ernie sono quelle che hanno una maggiore probabilità di risolversi spontaneamente, quelle che perdono proprio il contatto con il disco. Il trattamento appunto in caso di dolore è diciamo che solitamente si utilizzano tutte le terapie cosiddette conservative possibili, e l'intervento in questi casi è indicato quando non si ha beneficio dalle terapie o non si ha abbastanza beneficio, perché magari uno sta un po' meglio ma non ancora accettabilmente meglio, la sua qualità di vita è ancora molto inficiata dal dolore.
1: Prego.
2: E questo dolore deve essere un dolore sufficientemente importante da cambiare la qualità di vita. Questo è importante, perché per un dolore lieve un intervento diciamo che avrà meno beneficio. Tutte queste cose vanno comunque ampiamente discusse con il paziente in caso di dolore.
1: Buongiorno, dopo quanto tempo di trattamento senza risultati si valuta la chirurgia? Grazie Massimo.
2: Da linee guida bisognerebbe aspettare almeno 6 settimane dall'insorgenza dei sintomi.
1: Arriviamo adesso all'intervento. Come è cambiato l'intervento negli ultimi anni e soprattutto anche il recupero? Perché credo che sia una domanda che vi sentite fare molto spesso, no? Quando potrò tornare alla mia vita di prima? Quando potrò ritornare a fare sport oppure a portare fuori il cane, insomma, le attività quotidiane?
2: Assolutamente, diciamo che l'obiettivo dell'intervento negli anni è sempre rimasto lo stesso, cioè togliere la compressione sulla radice nervosa, andare a togliere l'ernia. Quello che è cambiata l'invasività dell'intervento, che è diventato tutto diciamo sempre meno invasivo,

0: tutto un po' più piccolo, nel senso che si vanno a toccare il meno possibile in maniera minima tutte quelle strutture che non sono il diretto obiettivo dell'intervento. Cioè si cerca di arrivare all'ernia del disco toccando il meno possibile i muscoli, le fasce muscolari, la cute, l'osso e i legamenti. Questo al giorno d'oggi diciamo che è cambiato molto rispetto anche solo a pochi anni fa. Grazie alle tecnologie, le incisioni per un trattamento chirurgico di un'area del disco sono di sui 3 cm. Grazie a degli strumenti quali intraoperatoriamente fino a poco tempo fa si usava il microscopio. Ad oggi si usa un'evoluzione del microscopio che si chiama esoscopio, che è un braccio, una telecamera su un braccio che consente una visione 3D all'operatore, a tutto il personale della sala, molto ingrandita a livello del campo operatorio. E, questo a livello di tecnica chirurgica. E un'altra cosa che è molto emergente a livello della tecnica chirurgica, che aumenta ancora la minore invasività, è l'endoscopia, che sta appunto avendo sempre più piede in questo periodo. Questa è una tecnica nuova.
1: E in che cosa consiste? Come funziona?
0: Funziona invece di fare di avere un taglio, quello per quanto piccolo, come ho detto, 3 cm, si hanno solo due tagli ancora più piccoli in cui si inseriscono si inseriscono gli strumenti. Una c'è una telecamera sulla punta dello strumento, l'altra è lo strumento con cui si va ad operare, e tramite uno schermo, esattamente al pari dell'endoscopia in altri distretti corporei, si va a avere accesso al canale dentro al canale vertebrale, a trovare la radice compressa, l'ernia, e a togliere solo la radice. Tutta questa minore invasività si traduce in un più veloce recupero,
1: ecco,
0: minore dolore post-operatorio e minori rischi di problematiche in futuro, che può essere una recidiva oppure lo sviluppo di un'instabilità vertebrale che determini un mal di schiena importante.
1: Luisa ci ha scritto al 347-6766-291 proprio sulla recidiva e chiede: notore, prevenire le recidive e nuovi episodi? Grazie.
0: Allora, la recidiva è, come dico sempre ai pazienti, il rischio più significativo del trattamento chirurgico per un'ernia del disco, che diciamo che è intorno al 4-5%, ha una distanza variabile di tempo, e non vuol dire che una recidiva necessiti un nuovo intervento chirurgico o abbia una sintomatologia importante come la prima ernia. Esistono delle tecniche, diciamo che questa minore invasività, queste nuove tecnologie aiutano a ridurre il rischio di recidive, quello sì, andando a toccare il meno possibile il disco, andando a togliere solo la parte sintomatica, si riduce il rischio di recidiva, che comunque non è mai zero. E scusi, in aggiunta una sì, cosa, questo per quanto riguarda la tecnica chirurgica. Quello che va invece, che può fare il paziente per i trattamenti per ridurre il rischio di recidiva, è lavorare sulla muscolatura, quindi avere una muscolatura che lombare, addominale, adeguata, tonica, e dargli poco lavoro da fare, quindi il controllo del peso corporeo.
1: Ecco, quindi se noi dovessimo dare dei consigli ai nostri telespettatori su quelle cose che si possono fare, diciamo, per prevenire non solo, diciamo, una recidiva, ma in generale, il consiglio quindi è quello di avere una buona muscolatura, di essere normopeso, e questo già, insomma, aiuta.
0: Sì, assolutamente. Tanta gente, devo dire, che chiede se può fare le diverse attività, sollevare pesi, fare sport. Diciamo che entro certi limiti l'obiettivo non dovrebbe essere togliere le attività o ridurre gli sforzi fisici intensi, ma essere adeguatamente preparati per fare le attività che si vogliono fare. Questo tramite l'attività fisica, che può essere col supporto o meno di un fisioterapista, e col controllo del peso.
1: Le faccio un'ultima domanda che riguarda un po' i falsi miti. Ci sono sull'ernia lombare dei falsi miti che è bene sfatare, che spesso si leggono anche, soprattutto sui social?
0: Beh, diciamo che solitamente quello che sento più spesso è riguardo i tempi di recupero. Riguardo adesso

0: la dimissione dall'ospedale è in prima giornata post-operatoria, quindi il giorno dopo l'intervento, si riprende a camminare il giorno stesso dell'intervento. E questo diciamo che può essere la cosa che meno percepiscono i pazienti in generale, che pensano al recupero molto lungo, quanto tempo devo stare fermo, o dovrò stare a letto, dovrò utilizzare un busto. Non è indicato né stare a letto, né utilizzare un busto, né stare a assoluto riposo, sì, per qualche periodo è meglio evitare degli sforzi particolarmente importanti, però la vita normale riprende dal giorno dopo l'intervento.
1: Grazie ad Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Arrivederci.
2: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caldo. Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. L'ondata di calore infatti sembra aver mollato la sua presa. Da ieri sera è iniziato l'indebolimento dell'anticiclone, visto l'approssimarsi di una saccatura dell'Europa centrale. Come ha fatto sapere ARPAL, dal pomeriggio è prevista una fase di instabilità in cui viene segnalata la bassa probabilità di fenomeni forti, locali grandinate e colpi di vento. Intanto, dopo ben 5 giorni, il bollino che viene emesso dal Ministero della Salute domani tornerà giallo. Oggi però rimane il massimo livello di allerta nonostante il graduale abbassamento delle temperature. Questo perché, come scrive lo stesso Ministero sul suo sito, oltre agli elevati valori di temperatura e di umidità, le ondate di calore sono caratterizzate dalla loro durata. Periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme hanno un impatto sulla salute maggiore rispetto a giorni isolati con le stesse condizioni meteorologiche. Cambiamo argomento, ci spostiamo nell'Imperiese Aceriana per essere esatti, dove una donna, Mary Elizabeth Hopkins, è stata uccisa dal compagno che l'ha soffocata con un cuscino. Becken Olivieri, di 51 anni, reo confesso di questo omicidio, ha dichiarato di averla strangolata al termine di un furioso litigio. Sentiamo.
1: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere: a un certo punto ho visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
0: L'obiettivo è arrivare al 2030 con la Liguria capace di...

0: aggiungere come produzione elettrica un gigawatt dalle fonti rinnovabili. Questo è stato uno dei temi del convegno in Camera di Commercio nella giornata di ieri, un convegno dove si è fatto il punto su le energie rinnovabili in Liguria. Allora andiamo a sentire le parole di Jacopo Riccardi, dirigente del settore energia di Regione Liguria.
1: Sta andando bene, il trend è positivo. Oggi a fine giugno 26 siamo già al 60% dell'obiettivo consolidato di quest'anno, il che vuol dire che siamo bene in linea e rispetto anche alla vecchia programmazione, dove invece i risultati non furono soddisfacenti, siamo sulla strada giusta, con un importante contributo del fotovoltaico proprio, che è stato protagonista di questo convegno questa mattina, con 280 megawatt. Il fotovoltaico fa il doppio di quanto fa l'eolico in Liguria. E con questo, con i nostri oltre 540 megawatt installati, stiamo facendo un percorso che sarà agevolato dalle aree di accelerazione che saranno approvate a fine anno, dal disegno di legge delle aree idonee che apre a nuove aree per il fotovoltaico proprio, in maniera tale da permettere, facilitare, semplificare anche il permitting. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale prima della pausa estiva, questo naturalmente lo stiamo monitorando, e con gli strumenti che abbiamo messo in campo anche per finanziare con il FESR, gli enti locali e le imprese, abbiamo dato un contributo di quasi 200 milioni di euro in questi anni per favorire proprio il fotovoltaico. In particolare è la tecnologia più matura, i costi sono ragionevoli, l'installazione è veloce e il risultato è meno impattante di altre fonti. Naturalmente, per raggiungere i risultati serve tutto un mix energetico, il fotovoltaico.
0: Ridurre al minimo l'impatto del porto passeggeri sulla città, migliorare la viabilità e accompagnare soprattutto una nuova stagione che si annuncia sui livelli record dello scorso anno sono le priorità indicate da Alberto Minoia, nuovo presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime di Genova. Sentiamo.
2: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
0: Quattro serate all'Arena del Mare del Porto Antico rappresentano un traguardo per qualsiasi artista. Nel caso di Brescia certificano invece il rapporto speciale che è riuscito a conquistarsi con il proprio pubblico. Date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Per un artista nato e cresciuto tra le strade di Genova, cantare quattro volte davanti al suo mare ha un significato che va ben oltre i numeri, e l'appuntamento è proprio questa sera per la prima di queste quattro serate. Con questa notizia vi lascio e vi auguro una buona continuazione su Primo Canale. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi. Sono le 10:05 minuti, 10 secondi, quando riparte il servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12:30 con voi qui su Primo Canale. Io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo che seguono la regia, redazione di Primo Canale come sempre al lavoro. Oggi è mercoledì, il 1° luglio, quindi entriamo

0: nel mese che per antonomasia insomma, rappresenta l'estate, anche se arriviamo in questa giornata boccheggianti dopo il caldo tropicale che ha assalito le nostre giornate, soprattutto le nostre nottate nelle ultime settimane. La terra ha la febbre, il nostro continente in modo particolare ha la febbre alta e noi umilmente, normalmente dobbiamo cercare di trovare gli antidoti a questi enormi problemi che riguardano la nostra salute. Cari anzianotti, vi raccomando, da qui alla fine delle nostre 2 ore e mezza, almeno un litrozzo d'acqua, almeno un litrozzo, 750, un litro, dai, un bicchiere adesso, un bicchiere quando c'è la pubblicità, 1,30, 1,45, è già un litro, è già un litro, 5 bicchieri sono già un litro da qui all'1, da qui alle 11. Vi straraccomando, anche non gassata, possibilmente non gassata, liscia del rubinetto, l'acqua del sindaco. A proposito del sindaco, della sindaca, polemiche tra sindaca e stavo per dire governatore, ma poi uno dice governatore, lo usa per sinonimo, mi chiamate per dire non siamo sudditi, presidente di regione a proposito di AMIU. E di fatto noi siamo qua, in città si accumula tanta spazzatura, fortunatamente c'è caldo e sapete che il caldo è un ottimo antidoto, no? Contro gli odori, contro la puzza, contro lo lezzo, il caldo è la panacea, no? Quando passiamo davanti a un cassonetto, laddove magari qualcuno ha conferito, sai, d'estate è facile mangiare del pesce, magari questo pesce rimane lì. 3 giorni, no? Quando è 3 giorni? Dopo 3 giorni è come l'ospite, no? Si può gradire e il caldo è un detonatore micidiale. Detto questo, 800, non vedo l'ora di sentirvi, 800-640-771 per le vostre telefonate, 347-6766-291, questo per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, questo è il numero verde, non vedo l'ora di sentire le vostre voci, poi il numero di WhatsApp. Penso che anche oggi avremo tante cose da dirci, possiamo spaziare, potete spaziare su tutto quello che credete, eccolo qua il WhatsApp, 347-6766-291. Sono le 10:08, sto per andare in regia, immagino abbiate visto, anzi controllate sempre per quanto riguarda i bollini arancioni, rossi, quelli che sono gli articoli che diffondiamo col nostro primo giornale, col nostro sito internet, consultatelo, controllatelo. Caldo, 2 cani colpiti da colpo di calore in poche ore, e avevo letto una cosa curiosa, eccolo qua, vedete? Imparate ad adoperarlo, soprattutto se avete il cellulare, se avete il PC, insomma è facile, è facilissimo, ci riesco anch'io, caldo record, arriva la tregua, ma non durerà. Oggi ancora bollino rosso a Genova, quindi ricordate questo, meglio direi nelle altre 3 province. Ho letto una cosa curiosa che riguardava gli animali, avete visto la stringa prima, insomma 2 cani addirittura, non so dove, un cane è stato praticamente ridotto dal padrone a non bere, è stato trovato, poi il poverino è morto dal veterinario. Ma avevo letto una cosa, eccolo qua, qui 2 cani, questo è un altro caso, colpiti da un colpo ovviamente di calore, in poche ore, uno lasciato in un camper, l'altro sull'asfalto rovente, lasciati, abbandonati. Leggevo che anche i gatti non sopportano il caldo. Anche i gatti, però il loro carattere particolare, lo dico ai gattofili che senz'altro lo sanno, il loro carattere particolare fa sì che loro non se ne facciano accorgere, cioè dici no, siamo bene così, dici ma tesoro è caldo, bollente, rovente, dici no, il gatto si guarda le unghie, dice no, si lisce i baffi, dice no, sto bene così, in realtà sta soffrendo come un animale, no, sta soffrendo come un uomo. Allora vado in regia, non vedo di sentirvi, devo attivare i WhatsApp, vedo con la coda dell'occhio che stanno arrivando, quindi brevissima pausa, e poi non vedo di sentirvi, 800-640-771. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo

0: Siamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria avvia un nuovo percorso di coprogettazione con il terzo settore per realizzare interventi dedicati a giovani, anziani e a persone con disabilità. L'iniziativa mette a disposizione oltre 650.000 euro per sviluppare un modello di welfare di comunità partecipato. L'avviso è rivolto agli enti del terzo settore iscritti a RUNS e finanzia progetti che integrano inclusione sociale, benessere e partecipazione della comunità. Inaugurati a Perinaldo, 4 nuovi alloggi destinati a persone con disabilità grave, realizzati attraverso il recupero dell'ex scuola nell'ambito del progetto di co-housing Sperimetri. Un intervento di rigenerazione al servizio della comunità del valore di 590.000 euro, che è stato sostenuto da Regione Liguria con un contributo di 200.000 euro. Regione Liguria attiva treni straordinari per i festeggiamenti di Nostra Signora di Montallegro in programma a Rapallo dal 1 al 3 luglio. Previsti collegamenti aggiuntivi tra La Spezia e Santa Margherita Ligure, con corse dedicate sia all'andata sia al rientro serale. L'iniziativa punta a favorire la partecipazione all'evento e una mobilità più agevole. La Liguria si conferma protagonista dello sport nazionale con l'esposizione della Coppa Davis e della Coppa Billie Jean King al Tennis Club Albaro di Genova. La tappa del Trophy Tour 2026 valorizza il ruolo della regione, già Regione Europea dello Sport 2025, come sede di grandi eventi e punto di riferimento per lo sviluppo dello sport su scala internazionale. La Liguria è protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il principale appuntamento nordamericano dedicato all'agroalimentare. Nello spazio istituzionale sono presenti 12 aziende liguri con degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio. L'obiettivo è promuovere i prodotti liguri su mercati internazionali, creando nuove opportunità per le imprese. Restate aggiornati sui nostri canali social.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Termina questa lunga e intensa ondata di caldo che sta interessando anche l'Italia. Nella giornata di mercoledì un fronte da nord-ovest infatti porterà un aumento dell'instabilità soprattutto tra pomeriggio e sera, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Liguria, ma soprattutto sarà seguito da aria più secca. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Inizialmente tempo soleggiato o al più variabile, poi nel pomeriggio scoppiano temporali soprattutto sulle Alpi Liguri, con sconfinamenti verso sera anche lungo la costa. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, poi in calo dalla sera. Vediamo poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata nella prima parte asciutta con un po' di variabilità ma prevalenza di sole. Instabile invece tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali che impegneranno soprattutto le aree interne appenniniche, ma potranno anche localmente sconfinare sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con questo fronte di instabilità che interesserà la provincia nel corso della serata. Al pomeriggio già i primi temporali lungo i settori montuosi appenninici. Anche sul Tiguglio situazione simile, prima parte del giorno soleggiata, al più un po' di variabilità al mattino, anche al pomeriggio tempo asciutto, in serata arriva qualche piovasco anche sui settori del Tiguglio. E infine sullo Spezzino, giornata che inizierà anche in questo caso con il sole, poi aumenta un po' la variabilità dal pomeriggio, in serata primi fenomeni a partire dalla Valvara. Nella giornata di giovedì la fronte si sposta verso il centro Italia, un po' di residuo variabilità sullo Spezzino ma il tempo migliora. Sarà seguito però da aria più secca, quindi venti da nord che porteranno un sensibile a calo dell'umidità, quindi sarà una giornata più gradevole anche se con temperature massime che comunque supereranno i 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 10:15, sentiamo se la telefonata è ancora con noi. Pronto, buongiorno.
1: Sono Fusi, voglio sversinarmi.
0: Buongiorno.
1: Per sentire, ieri mi ha chiuso la telefonata, ero l'ultimo, e ho messo il quesito del termovalorizzatore, perché parliamo, però ci sta, iniziano già le proteste di dove collocarlo, no? Indipendentemente se farlo o no. E questo qui non è una cosa da poco. Però un'altra cosa

ieri ho praticamente rimarcato. Intanto è uscita i dati sulle morti sul lavoro, si parla di 1000 morti indipendentemente dalla colore della pelle, lì sono morti e basta sul lavoro. E poi sul caporalato, ne abbiamo parlato anche prima, di

0: Frosinone a Taranto. Tutto lì, ti saluto. Grazie. Ciao, una buona giornata.
1: Grazie, ciao, ciao Fuji. Allora, sulla sulla spazzatura ci sono due posizioni diverse molto nette. Una è quella della sindaca di Genova e una è quella del presidente di Regione Bucci. Partiamo dal presidente di Regione Bucci. In ordine alfabetico. B, S. Il presidente di Regione Bucci dice, ma Genova produce l'80% della spazzatura della regione. Lui è presidente di regione, quindi rappresenta tutta la regione. Genova rappresenta l'80% della spazzatura di tutto il paese, di tutta la regione, e quindi perché deve far conferire fuori ad altre province, anche siano liguri o non siano liguri, adesso noi credo che la maggior parte conferiamo ad Alessandria, la spazzatura. Cioè Genova dovrebbe risolvere il problema. Cosa dice Salis? Dice sì, adesso il problema. Quando eri tu sindaco, perché non l'hai risolto tu il problema? Io da sindaca ti dico che a Genova, io vorrei risolvere il problema a Genova, dice. È furbacchiona Silvia. Dice, io vorrei risolvere, ma non lo posso risolvere perché a Genova non ci sono aree dove mettere, dove installare il termovalorizzatore. E quindi, cosa, in sostanza, e addirittura c'è chi a sinistra ha detto che Bucci si comporta come un bulletto. In sostanza, questi due numeri uno, che cosa dicono? Dicono quello, Salis dice quello che avrebbe detto Bucci se fosse stato sindaco, e Bucci dice quello che avrebbe detto Salis se fosse stata governatrice della Liguria. Cioè, se noi scambiamo i ruoli, io penso che Salis direbbe le stesse cose che adesso dice Bucci, e Bucci direbbe le stesse cose che dice Salis. È chiaro che la sindaca di una città, della città più grande, di 500.000 abitanti, non può inimicarsi tutti i cittadini, anche se lei non è la sindaca di tutti, ma è di quasi tutti. È ovvio, ognuno dice le cose che detta il proprio ruolo. È ovvio, non può dire, la sindaca città può dire sì, non vedo l'ora di mettere a Genova. A parte poi, Fuji, perché ieri poi noi abbiamo concluso con questo, che ci siamo detti non nel mio giardino. Ma non è che ti vengono a te o a me mettere il termovalorizzatore nel giardino, come i depositi costieri. Non è che li mettono, Bucci era Bucci che aveva scoperto, aveva pensato di metterli a Ponte Somalia. Se non si possono mettere, non si possono mettere, nessuno te li mette nel giardino. Ci saranno dei limiti chilometraggio, per cui non è che ce li mettono in giardino. Però le posizioni sono così nette, dettate dal ruolo dei protagonisti. Ripeto, Salis dice quello che, o meglio Bucci dice quello che avrebbe detto Salis se lui fosse ancora sindaco, e Salis quello che avrebbe detto Bucci. Se invertite le parti, queste cose devono dire, le devono dire, però il problema deve essere risolto. Questo è. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Harry, sono Sergio Covoletto.
1: Ciao Sergio. Allora, questo termovalorizzatore lo mettiamo dove c'era la Stoppani.
2: Lì non sarebbe male, perché c'era un'azienda che inquinava, che faceva disastri, che forse, niente, finisco qua, che inquinava tanto, e lì forse sarebbe una bella zona. Però sai, se non è facile su queste cose, bisogna fare dei referendum, chiedere un po', però il referendum...
1: È chiaro che uno dice non lo voglio, ma non è che lo mettono nel tuo giardino, Sergio, o nel mio.
2: Devi mettere in una zona un po' decentrata che fa il suo lavoro, come farebbe una centrale nucleare di nuova generazione, quello bisognerebbe un po' pensare. Invece volevo, allora, velocissimissimo dico, viva anche un presidente della Repubblica, non necessariamente della sinistra.
1: Sì. Dai, apriamo un bel dibattito, finalmente parliamo di cose, no, di cose croccanti, dai.
2: Però mi premeva di fare una sottolineatura, una cosa che ho visto ieri sera sul 9, su Canale 9. Che non mi è piaciuta. Allora, io premetto che sono per il politicamente scorretto con la S davanti, e quindi non mi scandalizzo dei comici che prendono in giro, che dicono le cose. Assolutamente, io lascerei libera.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Esatto, però ieri ho assistito a una cosa terribile, secondo me. Allora, c'era la comica di turno, bravissima, la Persia, a me piace tantissimo, brava. Aveva un ospite, un atleta, forse il figlio di Moser, si chiamava così, bello, muscoloso, bellissimo, alto, sorridente, 47-20, bellissimo. E, gli ha fatto vedere la tartaruga, chiaramente, che aveva sull'addome. Poi, diciamo, la gag cos'è stata? Che è uno dei suoi, diciamo,

0: Valletti, è andato tra il pubblico, ha scelto un cicciottone brutto, grasso, e gli ha fatto alzare la maglietta, dice, ah, vediamo le maniglie, ah, ah, ah, che ridere, è proprio uguale a lui, guarda, guarda la differenza, guarda questo ciccione, guarda che bello che sei, ah, tu saresti questo, saresti là, punto. Io giro le cose al contrario. Se fosse stato il comico di turno con la bellona di turno sul palco, che andavano da una cicciona a dire queste cose, cosa stamattina chiedevano le dimissioni della Meloni, stamattina avrebbero chiesto lo scioglimento delle camere, questo che non mi piace, non mi piace. E poi basta dire questi noi maschietti, i maschietti, noi siamo maschi. Bravo. Non sono femmine, maschietti, è dispregiativo, non va bene, maschietti sono bambini.
1: Come se dicessimo femminucce, però sai, l'uomo in generale è impermeabile a questo, chi se ne frega. Cioè, io dirò una cosa forte adesso, Sergio, tieniti, no? Se, no, ma non la dico, se uno ti sfiora, perdonate il sedere, no? Che, cioè, non la ritengo parte importante, ma perché siamo così? È chiaro che se lo sfida una ragazza, perché siamo diversi, no? Ma su certe cose noi dobbiamo essere assolutamente uguali, altro che maschietti. Ma scusatemi, ma se un giudice di una lobby, che è una lobby conclamata alla RAI, fa di tutto per toccare le parti più intime di un ballerino e nessuno si scandalizza, ma immaginate se uno dovesse farlo con una donna, come il Memo Remigi, che va a toccare il sedere alla ragazza, approfittando tanto vigliaccamente di essere inquadrati, per cui lei non ha potuto ribellarsi più di tanto, no? Sono sensibilità diverse, telespettatori, ma hai ragione a chiamare le cose col loro nome e a non cercare vie d'uscita anche per quanto riguarda noi. È una sorta di sessismo al contrario, quello che tu dici, e che a te come a me piace proprio zero. Però se lo fa un giudice che appartiene ad una lobby e va a cercare di toccare il ballerino, chi se ne frega, no? Perché noi siamo così, ma sì, soltanto mica me. È vero, Sergio? Mica ci scandalizziamo. Ci scandalizziamo, giustamente, sì, ma dovremmo scandalizzarci anche del contrario. Giusto? Allora, 10:23. Le elezioni, dunque siamo nel 2026, saranno nel 2027... Chiaramente quando, direi dopo aprile, quando i vostri parlamentari matureranno il vitalizio, cioè sono di destra, che schifo, sono di sinistra, va benissimo, però il principio è uno solo, il vitalizio, nessuno scappa. Quindi 4 anni, 6 mesi, 1 giorno, credo che si arrivi ad aprile, e quindi fino ad aprile sto governo ce lo teniamo. E col governo ci teniamo anche tutto il resto. Questo nel 2027. 2029 avremo l'elezione del capo di Stato. È chiaro che un Parlamento ancora a centrodestra sarebbe un viatico per un capo di Stato per la prima volta di centrodestra. Non è anche mai accaduto che un primo ministro storicamente di sinistra, è la prima volta che ne abbiamo un minimo ministro di destra, diventi Presidente della Repubblica. Quindi ricordate queste cose, ok? Pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Sì, Lucia, hai capito.
2: Allora, ti voglio dire, innanzitutto mi pare che sia proprio fuori di testa da Meloni, perché dice non c'è differenza tra Vannacci e la sinistra. Quindi proprio...
1: Beh, sono gli opposti estremismi, però,
2: Forse, sì, va bene, però voglio dire...
1: Va bene, dai, vai al dunque.
2: Pensa che Vannacci riesca a farsi... Adesso sembra così perché è il momento. Quando poi vanno nella... per votare, e lì non vede nessuno, vedrai che Vannacci non prende tanto, stai tranquillo, te lo dico io, perché sento anche i discorsi della gente normale, comune, mentre invece forse lei sta facendo dei piani che non esistono. E poi un'altra cosa, addirittura arriva a dire sul Quirinale non è un tabù se andasse uno di destra. Ma scusa una cosa, ci vuole andare lei? Ma da quando

0: qua. Ma questa, sì, io capisco, a 15 anni era già per la gioventù, eccetera, va bene, ma al Parlamento, stai tranquillo che Presidente della Repubblica questa non lo diventa, primo, perché non sarebbe nemmeno giusto. Perché al Presidente della Repubblica bisogna mettere gente istruita, capace, e lei purtroppo ha già dimostrato di non essere capace. E poi una grande frase che ha detto Berlusconi, e la voglio dire, in Italia sembra che tutto sia così, poi a un certo punto c'è qualcosa che dice no, e allora quel no vuol dire che ci va persone di un certo livello e non di certo la Meloni.
1: Allora Giorgia Meloni mi ha detto, dicevo, Harry, io ho 50 anni, tu pensi che io voglia andare al Quirinale? Io ho 50 anni, mi ha detto testualmente, non voglio essere imbalsamata. Ha detto, poi è chiaro che lei li vede uguali, è ovvio che non sono uguali, lo so, mi state scrivendo, vannacci, siete fascisti, è ovvio che non sono uguali, vannacci la sinistra, ma sono uguali per lei perché tolgono voti a lei. Poi sarà lei a allearsi, se deve allearsi, con chi crede. Sono gli opposti estremismi. Il nero, nero, nero, rosso, rosso, rosso, non erano gli opposti estremismi che facevano il gioco tra di loro per mettere in mezzo a tenaglia la democrazia o il compromesso storico? Uguale, sono opposti estremismi. Dice no, ma il rosso è diverso dal nero. Lo so, il nero è diverso dal rosso. Andiamo da Popolano, Palazzo San Giorgio, poi torniamo su questa disputa.
2: Sì, buongiorno Enrico, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale, perché davanti a Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, si sono ritrovati diversi comitati del cittadini di Genova, soprattutto della rete di San Teodoro e di tutto il Ponente. Tanti i temi da portare al centro dell'attenzione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la qualità della salute degli stessi cittadini che vivono nei pressi delle aree portuali della città. Tra i vari temi, la questione dei depositi costieri, ma anche e soprattutto il focus sui fumi dalle navi, con la richiesta di arrivare il prima possibile all'elettrificazione delle banchine e anche l'adattamento da parte delle navi per quanto riguarda questo sistema, in modo da ridurre l'impatto che poi i fumi hanno sulla città e sui cittadini che vivono proprio di fronte al porto. Tra i vari temi anche quello delle merci pericolose che passano nella zona della Bassa Val Polcevera, insomma tantissimi punti, con un incontro con il segretario generale dell'autorità portuale Vespasiani, che ha accolto i rappresentanti e i diversi cittadini che si sono presentati qui davanti a Palazzo San Giorgio. Il presidente Parolin infatti è fuori per impegni istituzionali a Napoli, in questo caso specifico, ma sentiamo nello specifico quali sono le parole da parte della rete di San Teodoro.
3: I depositi chimici sono ancora vicino alle case a Molteddo e questo non va bene. Non va bene che vengano trovate altre soluzioni vicino alle case, devono essere trovate soluzioni che diano sicurezza comunque agli abitanti di qualunque territorio.
2: Quanto riguarda i fumi sulle navi, è un problema che riguarda soprattutto il quartiere di San Teodoro, ma non solo.
3: Il quartiere di San Teodoro, perché è a ridosso dei terminal crociere traghetti, ma non solo lui, ovviamente, è una questione che riguarda la nostra città da Levante a Ponente. Ci sono centinaia di morti in più ogni anno dovuti alle emissioni di azoto, biossidi di azoto. Si calcola di più di 300 morti l'anno. Abbiamo Genova, la terza città più inquinata in Italia per quanto riguarda i biossidi di azoto, dopo Napoli e Palermo. Combinazione, sono tre città portuali. Abbiamo gli elementi per dire che le emissioni navali in particolare incidono per circa il 50% per quanto riguarda il biossido di azoto, quindi possono fermare le macchine, gli Euro 4, gli Euro 5, gli Euro che vogliono, ma se non si affronta e si determina la questione delle navi, il problema rimane. L'elettrificazione delle banchine sarebbe centrale, ma

0: continuano a rinviarla. Ora le ultime date che abbiamo sentito riguardano il 2028, quindi una proroga ulteriore, uno slittamento ulteriore nell'operatività delle banchine, e questo non è accettabile. Dovevano essere pronte già nel 2024, poi ci hanno detto 2026, adesso sembra 2028. Non è accettabile, non lo accetteremo.
1: Da questo punto di vista c'è anche la problematica dei varie compagnie che ritardano poi l'adattamento delle navi.
0: Questo
1: pronte.
0: È un altro elemento. Sappiamo, ce l'ha detto il dottor Messina, che circa il 15% dei traghetti, solo il 15%, è pronto per l'allacciamento, e circa il 60% delle navi da crociera è pronto per l'allacciamento. Questo è un altro problema. C'è un termine ultimo fissato dall'Unione Europea, che è il 2030, ma non vorremmo, con i chiari di luna che vediamo, dove si sposta tutto dalla transizione energetica al riarmo, non vorremmo che ci fossero proroghe anche rispetto a quello.
2: Allora, grazie Popolano. Ambiente, andiamo in regia, telespettatori, si infiamma il dibattito anche su WhatsApp, 347-6766-291. Oggi si parla di oggi, cose direi abbastanza concrete. Andiamo in regia, 10.32, poi torniamo subito, forza.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Allora, assolutamente dobbiamo salutare la nonna A di Campo Morone, che ci ascolta sempre, insomma, ascolta sempre, però questa mattina vuole fare i complimenti alla nipote Eleonora, che è uscita, tra virgolette, dalle scuole medie con 10 lode. I risultati sono stati resi noti stamattina. Ovviamente per la privacy non possiamo dire nulla, per carità, però c'è una nipote di nonna A, a Campo Morone, che è uscita con 110. Complimenti, ti chiedo di esprimere un grazie a tutti i suoi insegnanti, assolutamente, ci mancherebbe altro, grazie, grazie, grazie, auguri Eleonora. Quindi scuole medie, sì, 13 anni, 13-14 anni, adesso si aprono le porte di licei, sono ai nostri tempi i licei erano due, poi c'era ragioneria, non c'è più ragioneria, dove andavamo.

Eccomi qua. Allora, siamo ripartiti. Cambio pile. Dicevo, ai nostri tempi c'erano due licei, poi c'erano gli istituti tecnici, uno, due. Poi c'era la ragioneria dove andavamo ad aspettare le ragazze fuori. Per tutte ragioniere, no? Ah, ebbene, eri già dentro, ragioniere. C'è la ragioneria, c'è l'artistico, beh, l'artistico, sì. E c'era il... Ma il turistico, ai miei tempi, no, di turistico, classico scientifico, artistico, figurati. Figurati. Ragioneria, le commerciali. Allora, quindi, grazie al nipote Leonora, tanti auguri. Buongiorno Antonio, buongiorno. Allora, Antonio, complimenti perché devi fare lo slalom diplomatico per gestirli. Antonio la salunga. Antonio ha capito tutto.

0: Caro Henry, secondo la signora di prima, immagino Lucia Meloni, non sarebbe abbastanza istruita. Perché fino adesso i presidenti di governo erano tutti istruiti? Anche qualche presidente della Repubblica non erano delle cime. Ma certo che la gente, vedere un presidente della Repubblica donna, guai, povera Italia, Walter da Imperia. Allora, Walter, sì, ci siamo già sentiti. Poi, a proposito degli opposti estremismi, scrive questo amico, dice, manca solo Rizzo con Vannacci, vedete gli opposti estremismi, gli opposti si attraggono, esatto. Marco Rizzo è proprio partito comunista, no? Ma comunista, comunista, come quelli di Berlusconi, comunisti, lui era proprio comunista, e si aggrega a Vannacci. Quando vi dicevo gli opposti estremismi, dai, l'abbiamo visto con le Brigate Rosse e quelle nere, erano insieme per prendere a tenaglia il potere democratico, socialdemocratico in Italia, no? Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno, sono Roberto da Quinto.
0: Oh, Roberto, buongiorno Roberto, dai.
1: Senti, io volevo dirti una cosa. Dimmi. Non ci sarebbe niente di scandaloso se uno di destra andasse, sì, a fare il Presidente della Repubblica.
0: Sì, non...
1: Volevo ricordare che c'è stato un presidente comunista, il primo comunista, che era Napolitano.
0: Uh-huh.
1: Hanno fatto un casino della Madonna, hanno fatto.
0: Sì.
1: Però c'è il dato e non è successo niente.
0: No,
1: perciò,
0: certo, no.
1: Perché non potrebbe andare uno di destra?
0: Ideologicamente non mi sconvolge, cioè se siamo tutti uguali non è...
1: Infatti, poi volevo dire un'altra cosa riguardo l'inceneritore, ben venga che lo mettono anche a Genova, o potessero metterlo anche a Nervi, dove c'era l'ex Laura, la fabbrica, che adesso è tutto vuoto.
0: Se
1: mettessero questa cosa qui, insomma, le bollette sarebbero dimezzate, il gas sarebbe dimezzato. Non capisco tutto questo casino che stanno facendo.
0: Ma perché non si è ancora arrivati a questo? Perché rimane una disputa ideologica. Perché nessuno dice, guardate che se lo mettiamo a dove volete voi, dove può stare, la vostra bolletta da 300 arriva a 150. A quel punto la gente vacillerebbe, è chiaro, con tutte le garanzie ambientali, è ovvio.
1: Ma infatti, ma le ideologie ormai bisogna superarle, perché ci stiamo schiacciando i piedi da soli.
0: Certo. Però tu hai visto, o meglio, vi ho detto all'inizio quello che è il gioco delle parti. Cioè Salis dice quello che deve dire un sindaco, e se Bucci fosse sindaco direbbe quello che adesso dice Salis, e Salis direbbe quello che dice Bucci adesso come governatore della Liguria. È chiaro che il sindaco di Genova non si inimica i cittadini di Genova, dice io lo vorrei, però so già che non c'è spazio, quindi grazie di dire lo vorrei. E il presidente, che è il presidente della regione, dice ma se Genova produce l'80% di spazzatura, l'impianto perché devo metterlo in Peria? Cioè, in Peria direbbero siete pazzi, alla Spezia direbbero ma siete, che, come siete voi genovesi, tutto qua. Poi dicevamo ieri con Fuji, non è che lo mettiamo nel giardino di Fuji, nel mio giardino o nel giardino di Toselli, cioè no, va da sé, o nel giardino di Roberto, dai, c'è un compasso, ricordate i depositi costieri, no? Non possono stare 500 metri dalle case, e c'è un compasso. E si corre un compasso, fai un tondo col compasso, dici dove sono 500 metri, può stare qui, qui e qui, punto. Caldo emergenza, colpisce questa stringa, arrivano all'emergenza salute tante telefonate, quante ne arrivarono, mamma mia, ai tempi del Covid. Ricordate, no, non c'è Covid. E la gente moriva come mosche, no? Non c'è Covid. E adesso le chiamate sono altrettante. Mi raccomando, da quando siamo partiti alle 10, due bicchieri d'acqua avreste già dovuti berli, eh? Dai, due bicchieri d'acqua, dai. E sono solo 40 minuti. Altre da qui alle 12:30, altri 3, ed è un litro. Mettilo lì. Pronto, buongiorno.
2: Sì, ciao, sono Lino.
0: Lino.
2: Senti, mi hanno fastidio un pochettino la signora che si lamentava se ci fosse un presidente di destra, poi specificatamente.
0: Sì. Ma noi abbiamo questa abitudine, ci manca
2: la presidenta del Consiglio. Allora, io sono due cose, che abbiamo avuto presidenti della Repubblica, no? Che hanno prospettato dei sentimenti di vicinanza per quanto ci sono stati poi l'invasione a Budapest dei carri armati.

0: Per quanto riguarda poi la Libia, che qui c'entra dentro il presidente Berlusconi, che non voleva con Sarkozy quel tipo di discorso, e sarebbe stata una cosa bella perché probabilmente non ci saremmo trovati.
1: Va bene, andiamo a...
0: Andiamo avanti, qualcuno sta baciare la bara di Tito, poi possiamo andare avanti, Amato che ha fatto cadere un governo per prospettare il tempo di avere le di giustificare l'elezione di un presidente della Repubblica in un ambito dove ci fosse una determinata politica che poteva eleggerlo. Ecco, queste sono considerazioni che la gente non se le ricorda, ma la storia ce le ha insegnate, e chi sa la storia che la segue non le dimentica.
1: Allora, intanto due cose. Meloni mi dice: Harry, ammazzo Harry, quanto sei ingrassato, e mi dice: io ho 50 anni, non voglio essere imbalsamata come presidente. Dice così, poi sai, politici, vi fidate voi. Chi lo sa. Non è mai successo che un presidente del Consiglio diventasse presidente della Repubblica. A D'Alema non sarebbe dispiaciuto. Amato si, diciamo, elogiò, volevo usare un altro verbo, però blandì Ciampi, perché venne eletto. Amato aveva capito che la legislatura successiva sarebbe stata presa da Berlusconi, quindi elessero in anticipo Ciampi per dire: aspetta, frena. È chiaro che un governo di centrodestra allora si va a votare nel 2027. È evidente che non crollerà nessun governo, ma non perché noi siamo quelli che... E c'è il vitalizio, quindi 4 anni, 6 mesi, un giorno, vitalizio, che sono scemi. Il vitalizio non è di destra o di sinistra, la sanità è di destra e sinistra, addirittura l'aria condizionata è di destra, il ventaglio è di sinistra, lo avrete letto, lo avrete visto, no? Adesso c'è questa cosa, se avete l'aria condizionata siete un po' fasci, se invece vi sventagliate siete un po' compagni. Vabbè, dividiamoci su questo. Il presidente verrà eletto nel 29, perché il secondo settennato di Mattarella scadrà nel 29. È chiaro che un certo colore del governo, del nuovo governo, potrebbe essere un viatico per un nuovo presidente. Ma se ci sarà un presidente di centrodestra, ma non mi scandalizzo, no? Perché no? Pronto, buongiorno.
2: È una precisazione, ciao.
1: Ciao Fusi.
2: Ma cioè, secondo me ha fatto uno scivolone la Meloni. I presidenti della Repubblica non sono stati tutti di sinistra. A me risulta che praticamente c'erano dei democristiani. Perciò non sono mai stati totalmente di sinistra tutti i presidenti della Repubblica, tutto lì.
1: Sì. Ciao. A me viene in mente, dunque, Segni era democristiano, Saragat era socialdemocratico, Leone era democristiano, poi mi date qualche altro presidente? Scalfaro era pesantemente democristiano, che tempi, così che è stato presidente, lui le picconate, no? Poi... Vabbè, Pertini. Cioè, sì, un bilanciamento in centro, un centro aggregante, un campo largo era quello. Poi come democristiani forse hanno più influito, direi, sul costume che non su scelte di destra, anche se hanno permesso che l'Italia fosse possesso di bande, prima nere, poi rosse, perché poi è stato concesso quello, altro che... Ma ve li ricordate, l'avrete visto forse l'altro giorno, questi sono giorni di commemorazioni, no? Cioè sono giorni, il 23 maggio Falcone, il prossimo 19 luglio Borsellino, no? Quando vediamo nelle teche della RAI i funerali degli eroi del nostro paese, quelli che dovrebbero rispettare tutti, che dovrebbero conoscere anche gli italiani di prima generazione, di seconda, devono assolutamente studiarli, c'erano queste mummie, Colombo, ricordate Colombo, Cossiga, Scalfaro, Andreotti, mamma mia. Poi chi altro? No. 10:45. Allora vado in regia, leggo un po' di WhatsApp. Beh, vedete che non solo cioè non solo Amiu, non solo oggi Pullman di AMT, la nave bus, ma insomma riuscite.

riusciamo anche un po' a parlare di politica, anche per non subirla tutta quella che vediamo in televisione. Pensate alla pressione che avremo, che avrete nel giro di un anno, quando saremo davanti alle elezioni Rosatellum, quante nuove definizioni avremo. A tra poco vi aspetto, brevissima pausa.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 2 luglio sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, un clima caldo soprattutto in giornata sull'area di Ponente, con temperature massime anche elevate prossime ai 33-34 gradi e ancora un po' di vento da nord moderato a tratti teso. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo buona che vede tempo asciutto ed assolato, una condizione tipica di piena estate con temperature diurne attorno ai 32-33 gradi e un po' di vento da nord a inizio giornata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui soffierà ventilazione di tramontana moderata a tratti tesa, le temperature diurne saranno prossime ai 32-33 gradi e anche qui splenderà il sole. Anche su Genova, tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà un po' di vento da nord nel corso delle ore pomeridiane, dentro sera sarà in progressiva attenuazione, le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Anche sul Liguria, sole caldo protagonisti, estesi rasserenamenti, temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Soffierà un po' di vento di tramontana, poi in attenuazione nel corso del giorno. Anche sullo Spezzino sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, temperature diurne qui un pochino più contenute, attorno ai 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 3 luglio il sole tornerà ad essere protagonista sulla Liguria, si attenuerà la ventilazione, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima sarà ancora caldo di piena estate, valori massimi attorno ai 30-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli, come di consueto, sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue?
3: Significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, WhatsApp, scusate, eh. Andiamo qua. Dunque, Lorenzo, buongiorno. Beh, Gronchi nel 50, Ciampi nell'80, ricorda il nostro Claudio. Gronchi, quello del francobollo, del Gronchi rosa, no? Dell'Argentina al posto del povero Venezuela. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Buongiorno signora.
1: mi scusi, dottor Sirone, scusi la mia voce è un po' rauca.
0: Sì.
1: Volevo dire, ma è passata una scritta che non c'è nessuna bancarotta dell'AMT. Che scherzi insomma.
0: Sulla bancarotta di MT?
1: Non c'è nessuna bancarotta,
0: Sì.
1: tutto a posto.
0: Sì. Allora, l'ex era direttrice, poi nominata presidente di AMT, eccola qua, ai tempi di Bucci, quando Bucci era sindaco, Ilaria Gavuglio, lei è una commercialista? Credo abbia lo studio in Corte Lambruschini. Cosa dice in questo? Dice nessuna bancarotta, la bancarotta è un fatto penale, è un fatto grave, la bancarotta. Voi pensate che, torna un attimo che lo spiego meglio, perché la lavagna, non riesco ad avere una lavagna qua ma perché non riesco ad avere una lavagna, proprio non ce la faccio. Allora, la bancarotta, pensate, si andava quando i nostri finanzieri genovesi purtroppo dovevano dichiarare bancarotta, andavano in piazza Banchi e sostenevano un esempio empirico proprio che faceva capire che la banca era rotta, si spaccava qualcosa per capire che la banca era rotta.

0: Ilaria Gavuglio dice: non c'è bancarotta. Noi, ai miei tempi, dice la Gavuglio, avevamo dei crediti importanti, come i famosi 40 milioni di multe, che non sono stati esatti, e questi erano crediti su cui noi facevamo conto. Quei 12 milioni e mezzo che arrivarono dal Ministero dell'Ambiente per la gratuità dei bus, in realtà arrivarono l'anno scorso, quando questi soldi andarono, diciamo, quando ci fu la nuova giunta Salis. Quindi non è una bancarotta, noi contavamo su dei crediti. È chiaro che la signora difende il suo operato, era presidente e anche commercialista, scema non sarà, quindi avevamo dei crediti. Addirittura, questo noi ce lo siamo detti 8 mesi fa, 9 mesi fa, a distanza di 9 mesi è nato anche un bel bambino, che questi crediti potevano essere ceduti, questi 40 milioni potevano essere ceduti a delle società che si occupano del recupero crediti. In che modo? Sono 40 milioni, le società me ne danno 20 subito in liquidi e il resto lo recuperano loro, cioè si recuperano i loro 20 sperando di recuperare gli altri 20. Questo è. Quindi è chiaro che lei, dal suo punto di vista, lei si vede indagata, tra virgolette, deve chiedere conto di uno sprofondo di 200 milioni e quindi lei giustifica il loro operato dicendo: noi vigilavamo sui conti, avevamo dei crediti enormi da riscuotere, non li abbiamo riscossi e quindi questo fa parte dei conti in rosso. Questo è. La signora si sta difendendo, quindi c'è un giudice che valuterà, una corte che valuterà questo. Tutto qua, ok? Allora, grazie. Ancora una? Vediamo un po'. Ecco, Gavuglio: nessuna bancarotta, l'azienda non era in dissesto. Lei difende, quando era presidente, il proprio operato. Allora, 10.53, vi leggo ancora qualche WhatsApp. Vedete che si torna necessariamente su AMT. A proposito degli istituti, dice: hai dimenticato il tecnico, il Galilei di Piazza Sopranis. Come no? Peraltro non è neanche tanto lontano da me, eh? C'è il mio meccanico che è lì, non quello in via Venezia, è proprio quello sotto, che è un genio, come quello della canzone di Battisti. Se aveste bisogno, andate da lui. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone.
0: Mario, buongiorno. Mario, dica.
1: Dunque, una riflessione va fatta su cosa era Genova nel passato e su cosa Genova è ora.
0: Sì.
1: Nel passato è sempre sopravvissuta a guerre, epidemie, invasioni di ogni genere, con orgoglio che ci contraddistingueva.
0: Sì.
1: Oggi le varie mafie, anche politiche, con l'aggiunta delle invasioni provenienti da tutto il mondo, non tutta brava gente, l'hanno fatta diventare una Babele invivibile. Non solo nel deserto del centro storico, invaso da topi e individui poco raccomandabili, e a volte io vado coraggiosamente a vedere, ma anche in tutti i quartieri genovesi, un tempo orgogliosi del proprio quartiere, e oggi chiusi in casa con porte sprangate e non si vede la fine di tutto questo. Mi dispiace, non per me, perché io la mia vita l'ho vissuta, ma per i giovani. Ciao.
0: Grazie Mario. Con Mario siamo arrivati puntualissimi al TG55, non perdiamolo, perché c'è Aurora Bottino in diretta, ci aggiorna su tutto quello che c'è da sapere che riguarda la cronaca ligure, e quindi state con noi, vediamo insieme in diretta e poi torniamo. Dai.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caldo, il tema che sta tenendo banco in questi giorni. Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. L'ondata di calore sembra aver mollato la sua presa. Da ieri sera è infatti iniziato l'indebolimento dell'anticiclone, visto l'approssimarsi di una saccatura dall'Europa centrale. Come ha fatto sapere ARPAL, dal pomeriggio è prevista una fase di

0: instabilità in cui si segnala bassa probabilità di fenomeni forti, grandinate e colpi di vento. Intanto, dopo ben 5 giorni, il bollino che viene emesso dal Ministero della Salute domani diventerà giallo. Oggi però rimane il massimo livello di allerta nonostante il graduale abbassamento delle temperature. Questo perché, come scrive il Ministero sul suo stesso sito, oltre agli elevati valori di temperatura e di umidità, le ondate di calore sono caratterizzate dalla loro durata. Periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme hanno infatti un impatto sulla salute maggiore rispetto a giorni isolati. E allora una notizia di pochi minuti fa: sarà bollino giallo anche per la giornata di venerdì. Cambiamo argomento, ci spostiamo nell'Imperiese, sulle alture di Ceriana, dove un uomo ha ucciso la compagna Mary Elizabeth Hopkins di 54 anni. La 54enne americana passava dei lunghi periodi in Italia ed è stata soffocata con un cuscino. Agli inquirenti l'uomo ha detto non volevo ucciderla. Sentiamo.
1: Si è piantato.
0: Allora, un'altra notizia rispetto a questo caso è quella legata alle parole di Becken Olivieri, l'uomo di 51 anni, il compagno di Mary Elizabeth, che ha detto agli inquirenti che avrebbe tentato poi di rianimarla dopo aver visto che chiaramente non si svegliava. Un omicidio è avvenuto nella serata di venerdì. Poi l'uomo è andato dai carabinieri a confessare quello che aveva fatto. Tanti gli amici e i residenti che hanno detto è un bravo ragazzo, non ce lo saremmo mai aspettati. Allora sentiamo il servizio di Alessandra Boero.
2: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice, ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere a un certo punto visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta, di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo, dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
0: E ora la sanità, torniamo a parlare di caldo, sentiamo le parole di Paolo Frisoni, che è direttore dell'unità operativa del 112 e del 118, perché le chiamate arrivate al numero unico di emergenza in questo periodo sono, a parità di numero, come quelle del Covid. Sentiamo.
3: Stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate. Per un dato molto indicativo, la settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate. È il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 in Liguria, cioè dal 2017. Le altre due settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza. Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2.500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore, per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare alla popolazione qualche buona norma su come evitare di star male e di dover raggiungere al soccorso sanitario.
0: Ridurre al minimo l'impatto del porto passeggeri sulla città di Genova, migliorare la viabilità e soprattutto accompagnare una nuova stagione che si annuncia a livelli record come quelli dello scorso anno. Sono queste le priorità di Alberto Minoia, nuovo presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime di Genova. Sentiamo le sue parole.
4: Con l'autorità portuale stiamo

0: rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Se quattro serate all'Arena del Mare del Porto Antico rappresentano un traguardo per qualsiasi artista, nel caso di Brescia certificano il rapporto speciale che è riuscito a conquistarsi con il proprio pubblico. Date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Un artista nato e cresciuto tra le strade di Genova che canterà quattro volte davanti al mare della propria città, con un significato che va ben oltre i numeri. La prima serata sarà proprio questa sera, il 1 luglio. E allora per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, 10, no, 11 e 4, sentito quante notizie. Giovane malmenata sulla spiaggia d'Alex, intervengono i bagnanti. Spero che i bagnanti abbiano, per carità, non si fa, Però, non dico malmenato. Non dico malmenato, cioè menato male. Menato bene. Ha malmenato la fidanzata. E poi cosa succede? Succede che arrivano i carabinieri e devono difendere il giovane che aveva malmenato la fidanzata da coloro che volevano ben menare il giovane che aveva malmenato. È curiosa, no, la nostra... Però è così, oppure la polizia. Allora, sì, Egitto, polizia in casa di Nessy Guerra, anche questa storia è clamorosa. Caldo ancora oggi, bollino rosso, da domani scende a giallo, si può respirare, peraltro domani è giovedì, direi che la perturbazione è prevista domani, no? Come ogni manifestazione estiva ai nostri tempi, grandine, improvvisamente valanghe d'acqua, tonnellate d'acqua, fango, non è normale. Le nostre estati erano completamente diverse, completamente. A parte la presenza del colonnello Edmondo, si chiamava Bernacca, no? Colonnello Edmondo Bernacca, col barometro. Noi a casa avevamo un frate, indovino, che ci azzeccava sempre, aveva il braccino mobile, a seconda del termostato, e dice a bel tempo, cattivo tempo, che poi era

0: fatto a bassa pressione, avevate anche voi? Il frate era carino, era un po' animato. Addirittura la statuina che cambiava quello col tempo. Ma c'erano anche dei cilindri con delle palle dentro, anche che a seconda della pressione si alzano e si abbassano, no? Non mi dite niente in proposito, in casa non avete niente, barometri, ci sono poi, beh, oggi con le dispositivi, penso cinesi, ci sono persone in casa che hanno delle vere e proprie stazioni meteorologiche, meteo. C'è anche chi poi ha dei siti internet che si dà da fare su questo, è molto bella, interessante la meteorologia, che peraltro si occupa del mondo, del nostro ambiente. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia.
1: Volevo dire che a proposito c'era, e poi ti dico però anche un'altra cosa, c'era, noi avevamo la casetta, se usciva la donna era per tempo,
0: è
1: se
0: vero.
1: C'era l'uomo invece era cattivo
0: è
1: tempo.
0: Vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: E poi ascolta, ti voglio dire che la prima cosa sarebbe mettere l'acqua a un prezzo giusto, perché non puoi pagare l'acqua addirittura al super sconto.
0: Sì.
1: Prendi la bibita, poi c'è in più 0,50 perché è fredda.
0: Sì.
1: E poi anche ha detto Bassetti, 1 euro mezzo litro d'acqua. È troppo, perché ne basterebbe già 0,50 per mezzo litro d'acqua.
0: Certo, certo, certo.
1: E una bottiglia grande, un euro.
0: Certo.
1: Insomma, sono tutte cose che sembrano niente, ma quando hai sete servono.
0: Però vedi, quando sei lì, ne hai bisogno, dice ma sì, 1 euro, io devo dissetarmi, chi se ne importa. In realtà l'acqua non cosa vale? Cioè vale tutto, ma l'acqua nella bottiglia quanto vale? Pochissimo. Se pensate cosa costa, vi costa 1 metro cubo d'acqua che costa qualche centesimo, immaginate l'acqua nella bottiglia e il servizio che pagate, è il camion che vi porta dalla Fonte Graglia, da Ulmeta vi porta le bottiglie, dal Monviso ti porta le bottiglie, è il camion, è il tir, è la plastica, eccetera eccetera. A proposito di questo, sapete che l'Europa non vuole più che le 6 bottiglie di plastica, cioè non è che non voglia più le bottiglie di plastica, non vuole più l'involucro di plastica che avvolge le 6 bottiglie di plastica, quello con la maniglia che usiamo tutti noi tutti i giorni per portare bottiglie. Quindi si sta studiando come poterle portare, 4 come si possono portare senza plastica a casa. Se avete un rimedio, brevettatelo, perché magari diventerete miliardari, così come il famoso tappo che l'Europa vuole, che benissimo, ci siamo adattati al tappo, ormai è un gesto abituale quello che facciamo, anche la mia bottiglia qui sotto al tappo che ormai si avvita perfettamente, però l'Europa non vorrà più da agosto, credo settembre, l'involucro che chiude le bottiglie. Bon, fine. Allora, un po' di WhatsApp. Ragazzi, però vorrei sentirvi. Tra poco avremo Aster con noi, che ci racconterà del ripascimento delle spiagge genovesi e di quello che si fa, appunto, delle lavorazioni che si fanno sulle nostre spiagge, ok? Allora, dunque, questo è il discorso che riguardava la commercialista Gavuglio, al tempo ex presidente di AMIU. Cosa dice? Di AMT. Sono una commercialista anch'io e confermo che non iscrivere all'attivo del bilancio crediti da riscuotere inficia l'inattendibilità del bilancio. La faccio lunga. Sono rimasta allibita dalle dichiarazioni del neo amministratore che in sede di missione in carica, sapendo della scarsa esigibilità dei crediti, mai e poi mai li avrebbe scritti sul bilancio. Ma costui non è anche un commercialista? Beh sì, è Federico Berruti, commercialista, un super commercialista, ex sindaco di Savona. Non lo so, è una commercialista, che io credo che il commercialista non sia né di destra né di sinistra, no? È un commercialista, è fatto nei conti. Se poi è bravissimo di sinistra, va bene. Se è bravissimo di destra, va bene lo stesso, chi se ne frega. L'importante è che faccio dei conti, no? Non lo so, faide tra commercialisti. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, sono Adriano. Parliamo finalmente un po' del Presidente della Repubblica.
0: Dai.
2: Allora, attualmente secondo me c'è un po' un equivoco su cui la sinistra si sta marciando. Io ho sentito ancora ieri sera un'intervista a Conte.
0: Conte,
2: e loro continuano a dire non vogliamo trovarci la Meloni Presidente della Repubblica.
0: Vabbè.
2: La Meloni non sta dicendo che vuol

0: fare il Presidente della Repubblica, sta dicendo che vogliamo portare, se vinciamo le elezioni, se ci riusciamo, finalmente un Presidente di centrodestra. Io ricordo tutti gli ex Presidenti della Repubblica, nessuno mi sembra che sia stato uno, non mi ricordo che sia stato prima Presidente del Consiglio.
1: No, nessuno. Nessun Presidente del Consiglio è mai stato Presidente di Repubblica.
0: Infatti, se partiamo da Leone, che ha fatto ridere per le sue vicissitudini, Cossiga che ha fatto le sue, diciamo, le picconate, Scalfaro che ha fatto le varie cazzate che ha fatto perché è stato uno di quelli che voleva fare il presidente, una repubblica presidenziale. Gli altri, poi c'è Ciampi, è stato Ciampi, Pertini, tutti gli altri sono stati
1: Napolitano
0: è stato il presidente della repubblica di sinistra che ha fatto delle interferenze, ha voluto fare un po' una specie di repubblica presidenziale. Poi abbiamo attualmente Mattarella, che è una persona di grandissimo buon senso.
1: Assolutamente.
0: Vedendo come vengono eletti i presidenti, chiaramente se la Meloni decidesse di fare presidente, no, la bocciano subito, perché ci sono le percentuali che iniziali e la bruciano. Normalmente il presidente viene eletto nell'ultimo, solo praticamente contano i voti di chi ha vinto, di chi ha vinto le elezioni. Per cui l'equivoco che ci sta marciando la sinistra, non vogliamo la, tutti lo stanno dicendo, non vogliamo la Meloni, ma la Meloni non credo che voglia fare il presidente della Repubblica. Tu cosa ne pensi?
1: Allora, vi ho detto prima, Meloni mi ha detto che lei ha 50 anni, ha parlato un po' in romanesco, dice: oh Harry, c'ho 50 anni, non voglio essere decotta, non voglio essere in carta pecorita, c'ho solo 50 anni, non voglio essere fissata da presidente in carta pecorita adesso che c'ho 50 anni. Poi l'altra cosa è che nessun premier, presidente del Consiglio è mai diventato presidente. A D'Alema, a Baffetto sarebbe piaciuto da morire, eh? A lui sarebbe piaciuto. D'Alema, che ha studiato al Doria qua, mica si scherza, era un velista, andava col cugino in vela, mica si scherza. Però non è mai successo. Si vota nel 29, staremo a vedere, cari telespettatori. Si è aperto il toto, dice, ma se Giorgia, se Meloni non vuole, chi sarà, chi può essere del centrodestra ad ambire alla poltrona più alta? Ai tempi, ricorderete, non era di centrodestra, ai tempi dell'ultima elezione poi di Mattarella, c'era Casini che era, insomma, in pole position, tu dici, insomma, un uomo che nella politica è passato da tutto l'arco costituzionale, quello vero, un grande democristiano, direi bolognese, un bell'uomo, anche rappresentante, poteva rappresentare l'Italia, era andato lì. Ma quello che dice l'amico è un po' quello che succede quando si elegge un papa, no? Che si dice: entri papa ed esci sacerdote. No, è chiaro che il papabile, chi entra poi si brucia subito. Però, amici, l'anno prossimo si vota per il Parlamento, tra i due anni successivi poi si vota per il Presidente, vediamo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, mi dica.
2: Sono Franco, volevo dirle, riguardo i signori di prima, no? Che ha detto che la Meloni non vorrà fare la presidente, ma il problema comunque sembra che sia quello. Ha parlato di questa sinistra che approfitta di questa cosa per, ma allora intanto sul discorso che lui ha detto che non riuscirebbe ad essere eletta, vista come sono, come si fa la votazione, l'elezione del presidente, vorrei dire che stanno proprio cercando di fare una legge elettorale per abbassare questi limiti, per cambiare il modo di eleggere il presidente. Questo penso che lei, da buon giornalista, lo sappia.
1: Sì.
2: E mi sembra strano che lei non lo dica in risposta a questo signore. Poi il discorso della Repubblica Presidenziale è da quando ha cominciato a esserci Berlusconi, che il centrodestra

0: vuole la Repubblica presidenziale. Quindi questo signore
1: non vedo nulla di male. Non c'è nulla di male.
0: No, ma il signore che ha chiamato prima la diceva come una cosa, no, ma mica vogliono la cosa presidenziale. Mi sembrava un po' confuso, perché è proprio quello che vogliono. Insomma.
1: Allora,
0: comunque, la cosa importante è, non capisco perché lei, vabbè. È giusto, questo signore

0: cose come stanno.
1: Ma come vuole lei? Devo rispondere come vuole lei?
0: No, non deve rispondere.
1: Lo so, quando
0: io.
1: Mi dite.
0: Ma lei lo sa che stanno facendo una legge elettorale, che stanno proponendo una legge elettorale, o non lo sa?
1: No, non lo so, non lo so, sono ignorante, non lo so. Non lo so, non lo so, allora, che stanno facendo una legge elettorale secondo la quale il centrodestra vorrebbe avere tre preferenze e la quarta preferenza sarà a discernere, sarà volontà del. Questo non lo so, non lo so. Non lo so, che la legge, il centrodestra vorrebbe bloccare la legge elettorale. Noi abbiamo avuto il Porcellum, abbiamo avuto il Rosatellum, ma voi avete mai visto un governo che vara una legge elettorale contro il proprio governo? L'avete mai visto in Italia? Porcellum, Rosatellum, quanti ce ne sono stati? Non l'avete mai visto? Lo vediamo. Ci sarà un dibattito parlamentare, la destra, ma non è compatta. Per esempio la Lega non vorrebbe questo, la Lega vorrebbe le preferenze libere, vorrebbe lasciare le preferenze libere. Io non lo so che la Lega vorrebbe lasciare le preferenze libere, io non lo so che Fratelli Italia vorrebbe almeno la prima nomination, la prima, la seconda ed eventualmente la terza bloccate e dalla quarta in giù la preferenza a, come si dice, dell'elettore. Non lo so questo. Ma se il signore precedente non me l'ha chiesto, cioè, che devo rispondere? Il signore precedente, che probabilmente è di centrodestra, ha chiamato per dire: ma Harry, io non vedo nulla di male in un presidente del Presidente della Repubblica di centrodestra. E quindi? Che devo fare? Mi devo ammazzare? Non è che mi ha chiesto sulla legge elettorale, se mi chiedete della legge elettorale, ma quando mi dite cosa io devo rispondere, ma dove siamo in Corea? Ma dove siamo in Corea? Io continuo a non capirvi. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Cirone, miei rispetti.
1: Oh, Brighi, eccolo qua.
2: Buongiorno.
1: Allora, Brighi,
2: Cirone.
1: È un grande socialista, mi aiuti, Brighi.
2: E come che ti aiuto? Io
1: non
2: ti aiuto
1: so.
2: Dicendo che con questa canicola, eccetera, siamo a mercoledì, io abito nella piana di Via Garelli e sì. Amio non è ancora venuta.
1: Eccola.
2: A ritirare la spazzatura. Ieri ho chiamato di Consum.
1: Però un po' Via Garelli, abbiamo la foto, sta a vedere.
2: Te l'ho mandata io.
1: Aspetta, sì, lo so. Io non, oltre a sapere della legge elettorale, devo ricordarmi anche della foto di Brighi in Via Garelli.
2: Certo,
1: ma tenete conto
2: che è quasi più importante della la foto di Brighi
1: che da ieri a oggi me ne sono arrivate 2000 di foto e io mi ricordo di tutte.
2: Ma lo so.
1: Adesso la vediamo.
2: Tu sei attraversato da un pensiero laico.
1: Eccolo qua. Non laido.
2: No, laico. Laico.
1: Ecco qua Via Garelli, siamo a Pegli?
2: A Pegli.
1: Ecco qua.
2: A Pegli.
1: Quindi è così oggi come ieri, vabbè.
2: Oggi come ieri. Quindi se il nostro sindaco continuava a lanciare dei martelli giù a Roma, noi purtroppo martelli l'abbiamo perso. Era meglio, perché questa non è un'amministrazione. Mi sembra che io nutrivo delle speranze sulla Salis, ma le ritiro subito queste speranze.
1: Vabbè, è un po' poco però.
2: Dico un po' poco
1: per una spazzatura che per un giorno rimane lì, nutrire dei dubbi.
2: Ma che è un giorno? No, non è un giorno,
1: vabbè,
2: caro Cirone.
1: Due giorni, tre giorni, vabbè, è saltato un turno, ci sono le ferie, dobbiamo conferire fuori,
2: sì.
1: A Genova non c'è spazio per l'inceneritore, vabbè.
2: E poi c'è Mattarella, e poi c'è la Russa, e poi c'è la Seconda Repubblica, non ci siamo più.
1: E
2: il Porcello, ma è Rosatello, ma
1: è Rosatello,
2: tutte le diavolerie. Ecco.
1: Vabbè, grazie.
2: Grazie, miei rispetti, buona giornata.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Sai cosa? Dopo il Rosatellum c'è il Tavernellum. Lo facciamo il Tavernellum. La cosa è ancora ideologica. La posizione di sindaca dice quello che deve dire un sindaco, non può deludere i cittadini. Anche se lei non è sindaco di tutti, è per tutti ma non di tutti. Quello che risponde Bucci o replica Bucci è quello che deve dire un presidente. A parti alterne direbbero le stesse cose. Nessuno che dica mettiamo l'inceneritore X nella zona X a 3 km dalle prime case. Questo benedetto non inceneritore termovalorizzatore inquina come l'autodiesel del signor Parodi che abita lì. In compenso le bollette del gas, dell'energia, del calore verranno abbassate.

0: battute del 50%. A questo vogliamo arrivare. Quanto inquina? Sono ideologie quelle che ci diciamo. Quanto inquina? Inquina come il Mercedes diesel del mio vicino di casa? Inquina come l'Arna diesel che c'era una volta? Quanto inquina? Quanto cavolo inquina? Me lo dite o no? O non inquina, o non lo so, me lo dite? Bene, a fronte di questo, di uno stabilimento che inquina come 10 diesel, come 100 diesel, che girano ogni giorno in città, però risparmiamo 150 euro di bolletta. Uno dice, allora facciamo così, puntiamo sul termovalorizzatore e magari spegniamo qualche automobile diesel, diamo un incentivo con quello elettrico e salviamo le bollette, no? No, abbiamo questi scambi ideologici che mi rompono le scatole, assolutamente. Pubblicità, giusto? E poi c'è la telefonata, dai.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: 11.25, siamo una telefonata, mi piace quando sale di tono, no, la nostra conversazione. Mi stanno scrivendo, dice Harry, ma non abbiamo mai avuto una presidente donna, perché no? E perché no? Perché si pensa, se pensi a vicepresidente donna, pensi a Giorgia, dice no, aspetta, no, la cicciottella della garbatella, dice no. Pronto, buongiorno. Come non c'è? Come c'è caduta? Mario? Ah, eccola qua. Se invece è la smilza, no, la magra della Svizzera. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno dottor Cirone, sono Marco di Villa Gavotti.
0: Marco Villa Gavotti, forza.
1: Ecco, gli ho mandato un messaggino, non so se l'ha letto, perché io passo da una stanza all'altra.
0: Sì.
1: Io volevo dire, io mi auguro che il prossimo presidente sia una donna.
0: Ah sì, l'ho letto adesso.
1: Ecco, ma le spiego anche perché.
0: Prima, però attenzione, tutto, donne... se lei dice donna, il pubblico mi dice Meloni.
1: Io ho detto una
0: fascista,
1: donna, ma le spiego anche il motivo. Allora, per me le donne sono esseri meravigliosi, più intelligenti, più forti.
0: A me lo dice.
1: E quindi, ma perché non viene eletta una donna? Finora non c'è ancora stata.
0: Però
1: sono maturi. Secondo me. Bisogna un pochettino fare un po' di pubblicità, magari.
0: Che bello.
1: Prendere qualche donna. Appunto. Va bene.

0: Ho detto la mia di oggi.
1: Ma no, un passo per un paese, cioè avere una donna presidente, chiedo il massimo, no? Però la gente mi pensa, mi va automaticamente a Meloni.
0: Col paraocchi che dicono quelle cose, ma se vede la vera maggioranza, che poi la vera maggioranza sono quelli che non votano.
1: Però non votano.
0: Magari,
1: però non votano.
0: Magari proponendo questo, intanto si comincerebbero un po' a svegliare potrebbero anche
2: forse
0: andare a votare.
1: Sì, grazie.
0: Grazie
1: Marco.
0: Saluto da Tarcino.
1: Grazie. Forse c'è un'altra maggioranza in Italia che è quella che non paga le tasse. Tu paghi le tasse? Sì, hai diritto di chiamare, hai diritto di. Non paghi le tasse, voti? Mm. 11 milioni di italiani non pagano l'IRPEF. Però hai diritto di. Ma che italiano sei? Ma perché io devo pagare per te il biglietto della crociera? Ma perché Rocchi, Cioli, Bocconi, Rossi deve pagare per voi il biglietto della crociera? Dice, vabbè Harry, però ci aggiustiamo, ti faccio lo sconto. E ti fa comodo lo sconto. Italiano, sconto. Fare balcone, faccio balcone, faccio facciato, dai nero, italiano in nero. Italiano di prima generazione, no, è aggiornato. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Io mi chiedo, queste persone di un'ignoranza spaventosa non hanno altro da fare che insultare il mio, il nostro dottor Cironi?
1: No, ma no.
3: Che vadano pure in,
1: No, fino adesso peraltro nessun ignorante, devo dire, fino adesso.
3: Ma quello che prima ha telefonato.
1: Vabbè.
3: Tutto incazzato, che l'ha fatto visto che lei era molto indisposta.
1: Ma no, io l'ho lasciato parlare, poi vede, quando dicono lei doveva dire dovevo dire quello che no piaceva, lascio finire sulla legge elettorale. Potessi morire in questo istante, no? Qui tacque in diretta Enrico Cirone. Potessi morire in questo istante, nessuno mi ha mai chiesto fino a 10 minuti fa della legge elettorale, no? Nessuno me l'ha mai chiesto. E io non vi sto a dire, se non me lo chiedete, se me lo dicevate prima. Dobbiamo parlare della scomunica dei Lefebriani? Ecco, dobbiamo parlare della scomunica dei Lefebriani? Oggi verranno eletti 4 vescovi nella comunità vallese. Vi interessa? Dice, ma non parli della scomunica dei Lefebriani? Parliamone, se dobbiamo parlare, parliamone, no? Tra gli scomunicati. Pensate che è una cosa curiosa, alla telefonata, Giovanni XXIII e Paolo VI, al Concilio Vaticano II, ma ricordate la messa in latino? Fu una rivoluzione quando la messa dal latino era poi una genialata, no? E venne trasformata in italiano. Pazzesco, quella è una rivoluzione, no? E i Lefebriani volevano studiare, erano conservatori, un po', e volevano conservare il latino. Pronto, buongiorno.
4: Ciao, sono Adriano, vorrei rispondere a quel signore che mi ha dato dell'incompetente e del confuso. Vorrei rammentargli che nel 1946 la Costituzione ha stabilito che il Presidente della Repubblica è un organo di controllo e di garanzia. Sì. Per cui se cambiamo le elezioni o cambiamo il modo di eleggere, diciamo facciamo un nuovo metodo elettivo, non eleggiamo il Presidente della Repubblica anche se lo elegge il Parlamento. Il Parlamento può eleggere solo un Presidente che è un organo di garanzia, per cui non può diventare una Repubblica Presidenziale, non lo stabilisce il Parlamento. Devi cambiare la Costituzione.

0: istituzione, digliela a quel signore, che si informi meglio, che vada da Feltrinelli, e si compri la Costituzione.
1: Anche da Mondadori. Peraltro la Costituzione, che voi non avete voluto cambiare per il famoso referendum, no? Dei magistrati, perché sapevamo tutto noi dei magistrati, anche dei magistrati in casa mia non si parla d'altro, in casa vostra non si parla d'altro, è stata cambiata 46 volte, è stata cambiata, la Costituzione non si tocca, è stata cambiata 46 volte, 46 volte, poi 46 era il numero di Valentino Rossi, no? Giusto, 46? No, grazie Adriano, grazie.
0: No, ma era perché...
1: Ho capito.
0: Uno può diventare presidente,
1: no, ma non ce l'ha, ma per me non ce l'aveva con te.
0: Potere, però non può cambiare la Costituzione.
1: Non ce l'aveva con te, ma per me non faceva riferimento a te. Grazie Adriano, ho un ospite. Le spiagge, il ripascimento delle spiagge, la manutenzione delle spiagge, con Aster tra due minuti, dai.
2: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria avvia un nuovo percorso di coprogettazione con il terzo settore per realizzare interventi dedicati a giovani, anziani e a persone con disabilità. L'iniziativa mette a disposizione oltre 650.000 euro per sviluppare un modello di welfare di comunità partecipato. L'avviso è rivolto agli enti del terzo settore iscritti a RUNS e finanzia progetti che integrano inclusione sociale, benessere e partecipazione della comunità. Inaugurati a Perinaldo quattro nuovi alloggi destinati a persone con disabilità grave, realizzati attraverso il recupero dell'ex scuola nell'ambito del progetto di co-housing Sperimetri, un intervento di rigenerazione al servizio della comunità del valore di 590.000 euro, che è stato sostenuto da Regione Liguria con un contributo di 200.000 euro. Regione Liguria attiva treni straordinari per i festeggiamenti di Nostra Signora di Montallegro in programma a Rapallo dal 1 al 3 luglio. Previsti collegamenti aggiuntivi tra La Spezia e Santa Margherita Ligure, con corse dedicate sia all'andata sia al rientro serale. L'iniziativa punta a favorire la partecipazione all'evento e una mobilità più agevole. La Liguria si conferma protagonista dello sport nazionale con l'esposizione della Coppa Davis e della Coppa Billie Jean King al Tennis Club Albaro di Genova. La tappa del Trophy Tour 2026 valorizza il ruolo della regione, già Regione Europea dello Sport 2025, come sede di grandi eventi e punto di riferimento per lo sviluppo dello sport su scala internazionale. La Liguria è protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il principale appuntamento nordamericano dedicato all'agroalimentare. Nello spazio istituzionale sono presenti 12 aziende liguri con degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio. L'obiettivo è promuovere i prodotti liguri su mercati internazionali, creando nuove opportunità per le imprese. Restate aggiornati sui nostri canali social.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Allora, telespettatori, un bene che sta a cuore di tutti noi, tutti, e quando dico tutti, sapete, tutti noi telespettatori, vedete spiagge, ripascimenti e interventi, il lavoro di Aster su questo fronte, insomma, sul fronte mare. Abbiamo con noi il responsabile settore rivi e arenili di Aster, Francesco Raso. Raso, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per avermi invitato.
1: La parola di stagione è ripascimento. Qual è la differenza, quindi, quando intendiamo ripascimento oppure riprofilatura di una spiaggia? Che cosa intendiamo?
4: Sì, niente, la riprofilatura della spiaggia è praticamente un intervento di sistemazione degli arenili che consiste appunto nella movimentazione e ridistribuzione del materiale presente sulla spiaggia. Questo è proprio l'intervento di riprofilatura. e ovviamente questi interventi qua vengono eseguiti

0: con mezzi meccanici di grosse dimensioni, perché c'è la movimentazione di materiale, di parecchio materiale, e quindi si va magari a prelevare il materiale sempre nell'ambito della stessa cella della spiaggia, magari in zone dove il materiale non è fruibile, e viene ripartito e ridistribuito nelle zone dove magari sono andate in erosione durante magari la stagione invernale oppure dalle grosse mareggiate che ci sono state. Per quanto riguarda la prefettura, invece il ripascimento consiste nell'apportare nuovo materiale sulla spiaggia, sull'arenile, e quindi è materiale che deve provenire da cave, proviene dalle cave, deve essere materiale caratterizzato, materiale analizzato, e deve seguire deve avere certi requisiti per far sì che appunto possa essere sversato nell'ambito della spiaggia. Quindi deve avere dei requisiti di compatibilità ambientale che rispecchino appunto il posto dove va steso e ripartito.
1: Quindi bisogna controllare di anno in anno quando c'è bisogno di rinvigorire la spiaggia o di rifilarla.
0: Anche questo è il nostro compito, di fare dei sopralluoghi, visionare appunto. Solitamente lo facciamo dopo le mareggiate invernali, chiaramente a ridosso della stagione balneare, si vanno a fare i sopralluoghi e si vedono appunto le parti in erosione e quindi si va a progettare e realizzare questi interventi qua, sia o di riprofilatura o di ripascimento.
1: Ecco, praticamente come si lavora sulla spiaggia, sull'arenile, prima dell'arrivo della bella stagione? Ovviamente ci vorranno dei mezzi importanti, muoversi in una maniera adeguata.
0: Esatto, noi, come dicevo prima, questi interventi qua vengono fatti con dei mezzi particolari, che sono escavatori grossi, pale, ski loader, tutti i mezzi che servono a far movimentare appunto questa notevole quantità di materiale, e in modo tale da riprofilarlo. E anche lì poi le nostre maestranze sono bravi, perché su questi mezzi grossi poi bisogna fare anche un lavoro di rifinitura per andare a ripianare, a riprofilare queste spiagge qua.
1: Quindi i cittadini poi, quando vanno sulla spiaggia, vedono il vostro lavoro già fatto. Ma quest'anno sulle spiagge genovesi, dove vi hanno visto, che cosa avete fatto, dove siete intervenuti?
0: Sì, che quest'anno abbiamo appena concluso appunto tutti gli interventi di riprofilatura sulle spiagge inclusive, cioè sono spiagge che sono state proprio, è una direttiva del comune che ci ha fatto intervenire direttamente su queste spiagge inclusive. E che praticamente siamo intervenuti sulla spiaggia di Bocca d'Asse, sulla spiaggia di Sturla e Tritone, sulla spiaggia dei Bambini a Voltri, che è una spiaggia molto rinomata per quanto riguarda l'inclusività, e sulla spiaggia di Falconara Villazzurra, e sulla spiaggia di Pegli, e sulla spiaggia di Vernazzola.
1: Ecco, sulle spiagge inclusive come è avvenuto il vostro intervento?
0: Allora, sulle spiagge inclusive sono quelle spiagge, sono delle spiagge che servono praticamente, che devono essere spiagge accessibili a tutti, senza nessun tipo di barriera, e vengono appunto realizzate, progettate proprio per fare sì che le persone anche con disabilità motoria possano accedere alla battigia, al mare, senza impedimenti. Quindi su queste spiagge qua noi facciamo proprio un lavoro certosino, preciso, a secondo della tipologia di spiaggia che si va a intervenire, su prescrizione dei vari municipi, no? Loro hanno delle esigenze particolari. Noi cosa facciamo? Realizziamo dei propri veri spiani, cioè dei piani orizzontali, a volte più piani, collegati tra di loro anche a quote diverse, in modo tale che sono collegati tra loro con degli scivoli sempre fatti col materiale esistente della spiaggia, che poi su questi spiani qua verranno posizionate queste strutture idonee, queste strutture per far sì appunto, per rendere la spiaggia accessibile a tutti. Quindi gazebi, passerelle, percorsi pedonali, proprio per accedere proprio tranquillamente.
1: Quindi dovete studiare anche questi accessi?
0: Sì,
1: questi...
0: abbiamo delle, come dicevo, i municipi hanno proprio...
1: questa
0: piccola progettazione che i municipi ci impongono su determinate spiagge, tipo, spiaggia dei Bambini,

0: Vernazzola, e quindi noi diciamo rispettiamo questi progettini, chiamiamoli, questi dimensionamenti, ecco.
1: Ecco, il litorale genovese, boh, credo sia particolare. Genova è una città particolare in tante cose, in tantissime cose, più o meno come tante altre, ma Genova di più. Ci sono difficoltà tecniche quando si interviene sugli arenili cittadini, per esempio noi vediamo adesso Boccadasse, lei l'ha citato prima. Nessuna città, credo, forse al mondo, ha una lingua di sabbia vicino al mare caratteristica come Boccadasse. Però arrivarci non è facilissimo, sì. È un esempio.
0: Sì, certo.
1: Cioè,
0: certo.
1: Tutti vorrebbero avere questo, magari un po'...
0: Un borgo così bellissimo, bello.
1: Sì, tutti, perché no? Però arrivarci per lavorare magari, certo, è un problema.
0: Sì, diciamo che sì, questo diciamo che tra tanti è quello un po' più... accessibile, ecco, uno che magari non tutti, appunto, come dicevo, sono accessibili così. Per dire, mi viene in mente la spiaggia di Villa Azzurra, Villa Azzurra Falconara, che quella non c'è proprio possibilità di accesso di nessun mezzo, quindi lì si deve organizzare, non so, una chiusura della strada per il posizionamento di una grossa gru e calare un escavatore giù a un dislivello anche di 8-10 metri, quindi c'è tutta una procedura e anche, voglio dire, anche dei costi aggiuntivi anche su quello, ecco, nel senso.
1: Ma è il vostro ufficio che organizza tutto?
0: Sì, questo è il mio ufficio.
1: La spiaggia è quella verso Vesima, no? Tra Volta e Vesima, giusto?
0: Bravissimo, è quella lì.
1: E l'ufficio deve organizzare poi anche logisticamente questi spostamenti?
0: Tutte le autorizzazioni, le chiusure, le ordinanze per chiudere la strada, il posizionamento della gru, eccetera. C'è tutto a corredo, un'organizzazione che parte appunto dall'inizio.
1: Il vostro personale è quello per quelle cose, per quell'attività?
0: Sì, il mio personale è adibito proprio a questo tipo di attività qua, sì.
1: Certo. Sì. Quanto incide il cambiamento delle condizioni meteo-marine sulla gestione di una spiaggia? Come subisce, tra virgolette, una spiaggia il meteo, la stagionalità degli eventi?
0: Sì, ora ultimamente in queste stagionalità ci sono parecchi cambiamenti, poi anche perché appunto le mareggiate, le correnti marine sono sempre, diciamo, in cambiamento, quindi anche l'erosione degli arenili avviene sempre più, diciamo, notevole, infatti si creano parecchi dislivelli anche proprio di un metro e mezzo a volte, come è successo alla spiaggia a Voltri, che noi siamo andati a ripianare dei dislivelli di 1,80 m, 2 m con lo stesso materiale che avevamo, che magari la corrente lo sposta più, diciamo, a levante e nelle zone meno fruibili, e quindi noi si va a compensare, a riprofilare e, diciamo, a ripianare questi dislivelli.
1: Questo materiale da dove arriva? Parliamo di sabbia in generale?
0: Il materiale sulle riprofilature è il materiale che c'è esistente sulla spiaggia, come ripeto, probabilmente le correnti lo portano in zone che sono meno fruibili, allora il nostro compito è quello di prelevarlo sempre nell'ambito della stessa cella, quindi della stessa spiaggia, e rispianarlo, riportarlo su quella.
1: Mi arrivano domande dai telespettatori, no? Dicono: ma se una spiaggia è di sassi, si può chiedere che sui sassi si possa depositare della sabbia, che è più comoda per tutti?
0: No, diciamo di no, perché quello sarebbe un ripascimento, e quindi diciamo che la spiaggia deve rimanere con le sue caratteristiche originali, sì. E magari si fanno i ripascimenti, però si fanno delle analisi granulometriche che servono proprio a capire il tipo di materiale che va implicato su quella spiaggia lì.
1: Ecco, chiedono anche se è del vostro, insomma, del vostro lavoro, gli scogli per i moli, se anche per nel vostro ufficio, insomma, dovete pensare anche a, sì, gli scogli per i pennelli, per i moli.
0: Sì, no,
1: questa
0: qui è un'attività, sì, è importante che si viene fatta anche questa direttamente, non viene fatta direttamente, non viene progettata direttamente da noi, ma vengono fatti proprio dei progetti dal comune, viene incaricata dal comune, e a noi ci viene dato proprio una volta approvato il progetto l'esecutività dell'intervento, quindi abbiamo già fatto altri interventi con i pennelli.
1: I nostri telespettatori partecipano appunto questa persona dice, sostiene che bisogna fare le famose barriere, le dighe soffolte, no? Per proteggere la spiaggia, cioè se fa parte dell'impegno sempre per l'ambiente, per mantenere le spiagge, quanto può essere utile.
0: Sì, diciamo che non è un compito, un compito prettamente di Aster, però diciamo questi interventi vengono appunto studiati e progettati da ingegneri idraulici.

0: idraulici e quindi, scusi, marittimi, e quindi questi si trovano praticamente, si possono poi affrontare e realizzare, quello sì.
1: Quindi le spiagge e i rivi sono costantemente monitorati da voi,
0: Sì,
1: ovviamente quando
0: anche
1: poi
0: i
1: finirà la
0: rivi.
1: stagione. Il ripascimento può avvenire a fine stagione o all'inizio della
0: No,
1: nuova?
0: in teoria il ripascimento dovrebbe essere fatto prima dell'inizio della
1: Prima
0: stagione,
1: dell'inizio.
0: anche magari con un po' di tempo prima, in modo tale che il materiale che si apporta nuovo si amalgami bene al materiale esistente. Questo va fatto sempre prima, sempre prima. E quindi questo per quanto riguarda i ripascimenti. Sui rivi, appunto, io mi occupo anche di rivi, e anche qua, appunto, diciamo cioè, i rivi riguarda praticamente tutto quello che riguarda la sicurezza idraulica. Interveniamo appunto sugli sfalci, dei torrenti, sulla ricostruzione di argini, erosi dalle forti piene dei torrenti, e quindi, oppure appunto il movimento del materiale interno delle sezioni d'alveo che viene, riprofilato o addirittura sgomberato a seconda dei casi. Ecco.
1: Allora, io penso che sui rivi magari sarà necessario incontrarci di nuovo perché i
0: Volentieri.
1: telespettatori sono attentissimi a tutto. Poi i rivi, insomma, sono molto sensibili anche a questo. Diciamo che le nostre spiagge, parliamo di quelle genovesi, sono costantemente monitorate, quindi sapete e saprete quando intervenire. La stagione è in corso, insomma, a fine stagione vedrete poi quelli che saranno i lavori da fare.
0: Sì.
1: Qual è la spiaggia idea? Cioè, nel genovese, qual è la spiaggia che forse ha più equilibrio con l'ambiente, al di là poi del vostro lavoro?
0: Ma la spiaggia,
1: C'è
0: diciamo
1: una
0: che
1: spiaggia che soddisfa anche il vostro lavoro, che soddisfa il cittadino?
0: sì, poi diciamo quando sono completate, diciamo che poi i cittadini soddisfano un po' tutti, sia noi che i cittadini. Però diciamo che le spiagge forse meno, diciamo, erose, meno tutto, sono quelle dalla parte di Vesima, quindi la spiaggia tipo
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: spiaggia
1: sì, sì.
0: di Ex Bagnanua, che è una spiaggia che praticamente lì, siamo intervenuti con un ripascimento alcuni anni fa, e ora come ora è rimasta
1: È rimasto, quindi c'è
0: proprio
1: insomma, un
0: bellissima.
1: buon
0: Un buon
1: equilibrio.
0: risultato, sì,
1: Beh,
0: un buon equilibrio. Sì,
1: beh,
0: questo qui.
1: beh, beh. Allora, grazie, caro Raso. Avremo modo, penso, di trovarci proprio sui
0: Volentieri.
1: rivi, perché appena parliamo di questo la gente è attentissima. Quindi grazie a lei, all'azienda, un saluto a lei e a tutti i lavoratori di Astra. Mi raccomando, continuate a osservare le nostre spiagge, che sono un bene preziosissimo.
0: Bene,
1: Grazie, arrivederci.
0: arrivederci a tutti, grazie.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 2 luglio sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, un clima caldo soprattutto in giornata sull'area di Ponente, con temperature massime anche elevate prossime ai 33-34 gradi e ancora un po' di vento da nord moderato a tratti teso. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, una situazione meteo buona che vede tempo asciutto ed assolato, una condizione tipica di piena estate con temperature diurne attorno ai 32-33 gradi e un po' di vento da nord a inizio giornata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui soffierà ventilazione di tramontana moderata a tratti tesa, le temperature diurne saranno prossime ai 32-33 gradi e anche qui splenderà il sole. Anche su Genova, tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà un po' di vento da nord nel corso delle ore pomeridiane, entro sera sarà in progressiva attenuazione, le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Anche sul Tigullio, sole caldo protagonisti, estesi rasserenamenti, temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Soffierà un po' di vento di tramontana, poi in attenuazione nel corso del giorno. Anche sullo spezzino sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, temperature diurne qui un pochino più contenute, attorno ai 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 3 luglio il sole tornerà ad essere protagonista sulla Liguria, si attenuerà la ventilazione, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima sarà ancora caldo di piena estate, valori massimi attorno ai 30-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli come di consueto sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato

0: introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Caterina scrive: buongiorno Henry, voglio denunciare una nuova truffa tramite SMS. Il testo dice così: la tua tessera sanitaria sta per scadere, rinnova subito per evitare l'interruzione del servizio, fai richiesta online. Leggilo perché è importante. Perché non leggi il mio messaggio? Perché mi hai scritto alle 11.50 e io l'ho letto adesso che sono le 11.52, però perlomeno. Che poi SMS sta per short message, poi perdiamo di vista queste cose. Voi che mi chiedete della legge elettorale, siamo informati sui fatti. Poi SMS era short message, andate a cercare sull'intelligenza artificiale AI per capire che cos'è. Allora, possiamo ripartire. Avete sentito Aster? Eravamo in diretta, probabilmente tornerà il signore, il dirigente, per parlarci dei rivi, e vedo che mi avete già mandato foto dei rivi. Poi foto maggio-giugno, le spiagge le mettiamo a posto ad agosto e luglio. No, beh, il signore diceva che si fanno ovviamente prima e dopo. Poi il ripascimento di Voltri, va bene, i lavori dunque. Buongiorno, credo proprio sia. Non credo sia stato. Torniamo alla legge, ma non è neanche legge elettorale. L'invito alla possibilità di eleggere un presidente di destra? Sì, mi dite, ma sono stati i democristiani, direi di centro, no? I nostri presidenti democristiani sono stati tanti, ma direi insomma di centro più che di destra. Poi, non credo proprio sia stato uno scivolone di Meloni. Credo che lei si riferisse ai presidenti della Nuova Repubblica. Non certo da sempre, mi pare ovvio Enzo. Può chiedere per favore? Sì, allora, dunque, cosa ne pensi di questa notizia che voi avete già trattato? Qual è la notizia? Aspettate che devo anche scaricare la foto, probabilmente sarà una pagina di giornale che ci mette un po', Allora, AMIU... Vabbè. In quale scaffale della libreria si trova la Costituzione? Fantascienza o libri umoristici? Buongiorno, suggerisco inizio e fine trasmissione mettere come sigla l'inno d'Italia. Vabbè, è carino, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo fare una segnalazione se fosse possibile.
1: Prego.
2: Io faccio sempre delle passeggiate in Corso Italia.
1: Sì.
2: E c'è la passeggiata che specialmente in corrispondenza delle uscite dei bagni dove hanno ristoranti, che è immonda, sporca, macchiata. Non so, AMIU potrebbe dare una lavata o un qualcosa, perché veramente è molto molto brutta, cioè fa schifo, detto alla genovese.
1: All'uscita, beh, cioè nelle uscite, diciamo quelle più frequentate, le uscite perché sono quelle più frequentate da migliaia di persone che entrano ed escono, no?
2: No, guardi, presumo, io non voglio, non so niente di particolare, è che dove hanno i bagni, i ristoranti, spostano i sacchetti della spazzatura che un po' percolano e un po' rimane sporco.
1: Sì.
2: Se fai il tratto da Punta Vagno ai pescatori della Foce, che non c'è nessun ristorante, il marciapiede è pulito. Se fai il tratto di Corso Italia, Lido, tutte quelle zone lì, vedrai che basterebbe un rotowash o qualcosa, una volta ogni tanto, ecco, poca roba, niente di eccezionale.
1: Sì, nulla di pazzesco.
2: Non credo che abbia un costo così esagerato.
1: Quando noi diciamo ce lo potremo permettere, no? Il rotowash, ce lo possiamo permettere, ma magari non si conosce la problematica. Perché non si conosce? Perché chi dovrebbe, magari non arriva lì, non vede,

non va a piedi, non è informato. Succede spesso così. Grazie. Il signore diceva che la prima parte di Corso Italia, quella più a ponente, quella da Piazzale Kennedy, la prima parte non ci sono uscite di stabilimenti balneari, quindi, però è anche vero che quando dallo stabilimento balneare escono gli addetti con i sacchettoni neri di spazzatura, possa percolare, no, tante cose che rovinano la passeggiata. Poi si tratta di pulire, però se queste cose si sanno si va a pulire, se non si sanno chi è che va a pulire? Abbiamo il TG? No, vado avanti. TG55, mica si scherza. Non ve lo dico. 56 e 9. Allora andiamo col TG. Rimango. A tra poco, vi aspetto.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caldo, il tema che sta tenendo banco in questi giorni. Genova e la Liguria possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. L'ondata di calore sembra aver mollato la sua presa. Da ieri sera è infatti iniziato l'indebolimento dell'anticiclone, visto l'approssimarsi di una saccatura dall'Europa centrale. Come ha fatto sapere ARPAL, dal pomeriggio è prevista una fase di instabilità in cui si segnala bassa probabilità di fenomeni forti, grandinate e colpi di vento. Intanto, dopo ben 5 giorni, il bollino che viene emesso dal Ministero della Salute domani diventerà giallo. Oggi però rimane il massimo livello di allerta nonostante il graduale abbassamento delle temperature. Questo perché, come scrive il Ministero sul suo stesso sito, oltre agli elevati valori di temperatura e di umidità, le ondate di calore sono caratterizzate dalla loro durata. Periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme hanno infatti un impatto sulla salute maggiore rispetto a giorni isolati. E allora una notizia di pochi minuti fa: sarà bollino giallo anche per la giornata di venerdì. Cambiamo argomento, ci spostiamo nell'Imperiese, sulle alture di Ceriana, dove un uomo ha ucciso la compagna Mary Elizabeth Hopkins di 54 anni. La 54enne americana passava dei lunghi periodi in Italia ed è stata soffocata con un cuscino. Agli inquirenti l'uomo ha detto non volevo ucciderla. Sentiamo.
1: L'ho strangolata, non pensavo di averla uccisa, ho provato a rianimarla. È quanto avrebbe dichiarato al giudice Becken Olivieri, 51 anni, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore per l'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 55 anni, cittadina statunitense e docente di matematica. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato venerdì sera nell'abitazione della donna sull'altura di Ceriana al culmine di un litigio. Durante l'interrogatorio, Olivieri ha risposto alle domande del giudice ma non ha spiegato cosa abbia fatto scattare la lite, limitandosi a ripetere a un certo punto visto nero. L'uomo ha riferito di aver tentato di rianimare la compagna una volta resosi conto che era morta di averne coperto il corpo. La mattina seguente si è presentato alla caserma dei carabinieri di Sanremo dove si è costituito confessando l'accaduto. Sarà ora l'autopsia a chiarire con precisione le cause e l'orario del decesso.
0: E ora la sanità, torniamo a parlare di caldo, sentiamo le parole di Paolo Frisoni, che è direttore dell'unità operativa del 112 e del 118, perché le chiamate arrivate al numero unico di emergenza in questo periodo sono, a parità di numero, come quelle del Covid. Sentiamo.
2: Stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate, per un dato molto indicativo. La settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate. È il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 in Liguria, cioè dal 2017. Le altre due settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza. Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore, per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare la popolazione.

0: qualche buona norma su come evitare di star male e di dover poi giungere al soccorso sanitario.
1: Ridurre al minimo l'impatto del porto passeggeri sulla città di Genova, migliorare la viabilità e soprattutto accompagnare una nuova stagione che si annuncia a livelli record come quelli dello scorso anno. Sono queste le priorità di Alberto Minoi, al nuovo presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime di Genova. Sentiamo le sue parole.
2: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Se quattro serate all'Arena del Mare del Porto Antico rappresentano un traguardo per qualsiasi artista, nel caso di Brescia certificano il rapporto speciale che è riuscito a conquistarsi con il proprio pubblico. Date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Un artista nato e cresciuto tra le strade di Genova che canterà quattro volte davanti al mare della propria città, con un significato che va ben oltre i numeri. La prima serata sarà proprio questa sera, il 1 luglio. E allora per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Che finalmente da MT, AMIU, i Rivi, finalmente il discorso sul Presidente della Repubblica, cioè, ci porta un po', invece di subire dall'alto, da Porro, da, ditemi voi, chi c'è adesso? No, c'era Porro che ha fatto arrabbiare Conti, io l'ho visto in differita, l'ho visto poi nel blob, mamma mia, se l'era preparata lì la polpetta avvelenata, Porro con Conte, con le mascherine, gli appalti senza gara, eccetera, eccetera, eccetera. Però finalmente possiamo anche dirci qualche cosa noi, no? Invece di subire i mega talk televisivi. Dai, forza, pronto, buongiorno.
6: Pronto, buongiorno, sono Mauro.
5: Pastorino, come va, Pastorino?
6: Buongiorno. Va bene, volevo dire una cosa.
5: Dica.
6: Riguardo alla pulizia della città.
5: Dai.
6: Io vivevo in campagna, guardi, gli animali sono più puliti che le persone.
5: Sì.
6: Ma non perché voglio dire che le persone sono cattive.
5: Ma no.
6: Perché, come ha detto quel signore, no? In Corsa Italia è uno scandalo, perché io vado vado lì a fare una passeggiata, prendermi un po' d'aria, poi vado al mare, va bene, lì ho trovato una bella spiaggetta, no?
5: Mm-hmm,
6: però è tutto sporco, bicchieri per terra, tutto, manca abbastanza niente, così materassi, vestiti, poi sono tutti americani, no? Poi quando hanno bisogno di un vestito vanno nei negozi, poi buttano vestiti nuovi nei bidoni, mobili, sedie nuove, ma una cosa, guarda, io, mia madre diceva sempre questo, bisogna sempre fare il passo più lungo, non più lungo della gamba, ma non perché un genovese non deve risparmiare, perché ci sono dei genovesi anche qua a Bolzaneto che lavorano fino a 100 anni e potrebbero lasciare il posto ai giovani.
5: Sì.
6: Capisci cosa voglio dire, no?
5: Sì.
6: Oppure ci sono certi badanti, vabbè, non voglio fare,
5: ma non
6: se non fanno il loro dovere, la prendono un po' alla leggera la cosa, sono anche protetti. Vabbè, non voglio dire altro perché non voglio creare.
5: No, guai, Pastorino, se lei aggiunge Pastorino.
6: Pronto. Bisogna che i liguri si mettano in testa, i liguri di tutti i tipi.
5: Tutti,
6: perché
5: tutti.
6: Poi il mondo è etnico, bisogna volerti bene tutti, sono d'accordo. Bravo. Ma però un po' di rispetto per la città, perché la gente di campagna.

0: Bologna, mi sembra una volta scarpe grosse,
1: il cervello fino,
0: con poco si fa tanto, non con tanto si fa tanto, mi capisci?
1: Ma la
0: i
1: capisco.
0: Soldi non fanno la felicità, è lo sterco dell'umanità, bisogna volersi bene.
1: Bravo, Pastorino.
0: E rispettarsi, e
1: bravo,
0: volersi
1: bravo,
0: tanto,
1: bravo,
0: tanto
1: bravo,
0: bene.
1: Bravo. Pastorino for president, eh? È un uomo di buon senso. L'altra volta, un anno fa ci disse che la figlia che ha studiato giurisprudenza. È un uomo di buon senso. Pastorino for president, no? Si chiude una porta, si apre un portone. Il contadino, scarpe grosse, cervello fino. Un tempo era tutta campagna, hai capito? Cioè, non sto... Pastorino mi piace. A proposito di presidenti, dico, finalmente abbiamo un po' distolto il... No, mi dice per esempio qualsiasi presidente, secondo me la presidenza della Repubblica può essere qualsiasi ideologia, l'importante è che rappresenti il nostro paese nel mondo. Lorenzo 57. Sì, per carità, ci sta, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sento seguo il telegiornale e oltretutto sono 10 anni che per motivi di famiglia e vado negli ospedali. Allora, sento la Slime, come si dice, che ogni volta che parla, non voglio fare un discorso di destra, perché
1: no, qui no.
2: Ecco, io voglio solo fare un discorso in generale, che parlano continuamente di che 6 milioni di italiani non si curano, sicuramente è vero, perché ci credo che è vero, che mancano gli infermieri, che mancano i dottori, che la sanità è sottostimata.
1: Sì.
2: E via dicendo. Poi sento dire dall'altra parte, delle sinistre, che il salario minimo, questa lotta sul salario minimo. Allora, io mi chiedo, io che sono 10 anni che frequento ospedali,
1: gli ospedali,
2: purtroppo,
1: sì.
2: Certo, e 2 anni fa, c'erano le sinistre. Sentivo le lamentele che le liste d'attesa erano lunghissime, che mancavano i medici, mancavano gli infermieri, difatti infermieri non per discriminazione, ma meno male che venivano infermieri dall'estero, perché altrimenti sarebbero mancati gli infermieri.
1: Certo.
2: Tutte cooperative, non c'erano più infermieri, ma c'erano le sinistre. Adesso le sinistre vanno addosso alle destre dicendo le stesse cose che dicevano le destre.
1: Esatto. E quello che sostengo da tempo, prova ne è il, io dico, inceneritore, termovalorizzatore. Allora, ieri Schlein diceva, non vi ho detto una cosa, non so se posso dirla, Mario, puoi chiudere, puoi occupare il telefono un attimo, perché non vorrei essere disturbato, perché è un momento di outing. È un momento di outing. State facendo da mangiare. Leggero, momento di outing. Io vi ho detto che oggi è mercoledì. Io vi ho detto che venerdì scorso, sabato scorso, io mi sentivo un po' Calenda, no? Com'è, come non è, mi sto sentendo, oggi è mercoledì, lunedì, martedì, io mi sto sentendo, però non so se posso dirlo, perché è forte, eh? Mi sto sentendo un po' Pina Picerno. Tu dici, ma... non interessa Rocchiccioli. Cioè, un po' critica. PD, eh? Lei è vicepresidente del Parlamento europeo, della Commissione europea. Pina Picerno, bella ragazza, bella. Mi piace. Mi sto sentendo un po' lei. Un po' critica. Ieri eravate alla manifestazione, la seconda Antifa... C'eravate ieri sera alle 19? C'eravate davanti alla stazione marittima? È partita la manifestazione per ricordare i tumulti No Passaran del 30 giugno del 1960 e dagli slogan, io li ho sentiti, sono un giornalista, li ho sentiti, erano critici, immaginate l'imperialismo americano, Meloni, ma ho sentito anche critica al PD, Ora il PD... Cosa dovrebbe fare? Dice, ma Meloni l'avete sentito? Puoi liberare pure il telefono adesso, Mario. Mi sono tolto un peso, sai che ho detto che mi sento un po' Pina Picerno? Allora, ha detto, Meloni pensa alla legge elettorale e non pensa che mancano 70.000 medici. Sì, dimmi tu, io ti voto subito.

0: Cioè, dimmi tu come fai a sfangare 70.000 medici. Cioè, li facciamo con la 3D, con la stampante 3D? Dice la cosa, pensa alla cosa elettorale, ma mancano 20-30.000 infermieri. Dimmi, Meloni fa cosa, vi dico io come portare 70.000 infermieri. Dice Meloni, l'ultima è, pensa alla legge elettorale e in Italia, ditemi se non è vero, 7 milioni di persone non possono accedere alle cure. Ok, ma tu come fai a curarti? Io guadagno 15.000 euro. Quindi non c'è una redistribuzione? Cioè, da che pulpito mi dici questo? Allora, ditemi come farete a far accedere alle cure 7 milioni di persone. Ditemi come moltiplicare i medici, i paramedici. Questo è, non cose assurde, astruse. Non cose astruse, no? Come il dibattito sterile sul termovalorizzatore. Sono cose astruse, astruse. Consuma? Consuma. Inquina? Può darsi. Inquina. Quanto inquina? La bolletta verrà ridotta? 300.000 genovesi avranno riscaldamento riscaldato dal coso? Ditemelo. Non ideologia, non mi interessa l'ideologia. Non ci interessa. Parlo per me. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, anche a me non interessa l'ideologia, nel senso che quando uno arriva a 78 anni e ha visto cosa combina la destra, cosa combina la sinistra, bisogna avere gli occhi aperti e rendersi conto che purtroppo siamo stati mal governanti sotto tutti i punti di vista. A proposito della sporcizia, considerando che Genova è la città in cui si spende tantissimo per la
0: Mio. Molto.
1: Ma perché non mettiamo un po' di telecamere e facciamo un po' di multe? Iniziamo a fare come hanno fatto in altri posti. Non è mica che le devono mettere 10.000 tutte in un giorno, ma mettere piano piano qualche telecamera in maniera da fare delle multe. Perché le persone che si comportano male, c'è un unico sistema per riprenderle ed è quello di fargli una bella multa. Certo.
0: Poi la città sporca è la prima cosa. Voi quando andate, vi capiterà di viaggiare, no? Nel paese piccolo come quello più grande, la prima cosa che notate qual è? Scendi, arrivi, che bello, clima, e guardi se è pulita. La prima cosa che fai? Sbaglio? No? Credo che con Salis si stiano facendo molte più multe, direi 3 al giorno. 3 per 3, 9 sarebbero 900 all'anno, 300 per 3, 9.900. Molte più di quelle che si facevano prima. Ma se sono solo 3, dovrebbero essere perdonate. E tanto multe costosette, perché chi viene beccato sono cifre, anche per un reato penale, peraltro. Ma da quello che vediamo, ma dovremmo essere milionari, cioè le nostre famose bollette. Io parlo adesso da imbonitore televisivo, proprio da 4 soldi, io ne guadagno 3, proprio da 4 soldi, solo con le multe, cioè dovremmo, vedendo quello che c'è in giro, se tu pensi di perseguire quello che ha abbandonato la lavatrice, il frigorifero, la camera del bambino, lo stendino per il bucato, il triciclo del bambino che nel frattempo è diventato grande, cioè solo con quelli dovremmo azzerare le bollette di Amiu, vedendo quello che c'è in giro. Non si fa, però è aumentato il numero di multe e ci auguriamo che possa aumentare ancora di più, o forse ci auguriamo che non ci sia bisogno di fare delle multe, di andare a sguinzagliare le persone in giro. Adesso USA, ve l'ho già detto, quella cosa odiosa è quella di raccogliere la popò del cane, di chiuderla nel sacchettino, sigillarla nel sacchettino colorato e poi di mollarla lì. Ma sei scemo? Cioè, non hai capito, non vuoi capire? Ma perché? Ti sei chinato, che credo sia la cosa più menosa. L'hai raccolto, io li vedo sulla strada, 5-6 sacchettino azzurro, quello arancione, quello verdino e anche giallino. E li vedi per strada, ma buttali nel cassonetto. Quello dell'indifferenziata, non dell'umido. Ma perché me li lasci lì? Cioè, non capisco, continuo a non capire queste cose. Provo a pensarci, vado in regia e poi ritorno, sperando di trovare una soluzione, se no aiutatemi. A tra poco.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.

0: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno.

0: siamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, saluto Loredana, Loredana, Loredana. Loredana, sì, Pina Picerno era vicepresidente della Commissione del Parlamento Europeo. Oh, mi sentivo lei. Guarda un po', guarda un po'. Europarlamentare, guarda un po'. Vicepresidente del Parlamento Europeo. Mica male, eh. Mi sentivo un po' lei, hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Ti rubo poco tempo, l'ultima prego. Cosa. Volevo dirti, Fulvio. Volevo sì. dirti, io inizio puntato dentro delle mille morti, dei dati sul lavoro, che fa parte anche di un mettersi alle trattative del governo senza pensare ai voti della Repubblica. Una cosa che invece mi sta a cuore dietro, avevi nominato un po' di tempo fa del caporalato e di Landini dov'era? Artara, i giornali hanno preso i nomi di tutte queste persone e sono andati a denunciare la CGIL. Perciò vedi, qualcosa si muove anche a livello politico. Tutto lì.
0: No, ma seguimi. Grazie Fucci, seguimi, perché è successo anche a Savona un anno fa, è stata proprio una denuncia portata alla CGIL da quei lavoratori pakistani, banglesi, che si sono sentiti esclusi dal caporalato banglese, pakistano, sulla costruzione dei cassoni. L'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri, è partita da una denuncia fatta dalla CGIL. Ma ci mancherebbe, Fuji, ed è un anno fa. La cosa incredibile, mi alzo in piedi, che la difficoltà di queste persone arrivate in Italia con un contratto farò. Occupa il telefono un secondo, Mario. Seguitemi un attimo, poi tornate a far da mangiare. È stata portata avanti con enorme difficoltà. Perché? Perché ci voleva un traduttore. E l'intelligenza artificiale non è arrivata tanto. Il traduttore non di una lingua pakistano o banglese, di un dialetto. Un dialetto che ha un nome stranissimo, roba tipo Urdu. E dove lo trovi? Un traduttore è stato trovato dalle parti di Piacenza. Quindi, per capire poi se chi traduce le cose, chi traduce bene le cose, che ne so io come. Quindi ci vuole il traduttore del traduttore di questo dialetto. E come ricordava Fuji a Taranto, alla CGIL di Savona è partita questa inchiesta. Oltretutto queste persone sono state escluse dal lavoro, i loro badge sono stati dati ad altri, insomma una situazione di pazzesca, però è arrivata la Guardia di Finanza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si è conclusa, queste persone hanno trovato lavoro in altre parti, sono state riammesse nel lavoro, nel circuito di lavoro, persone per bene, meschinetti, che sono arrivati qua per darsi da fare, ok? Bene, bene così. Ok, fai ripartire il telefono, grazie. Stupisce le chiamate come nel Covid, vedete? Caldo, emergenza al 112, tante chiamate quante. Se pensiamo al Covid, non c'è Covid, vengono i brividi. Magari, dice adesso col fresco, un po' di brividi. Se pensiamo al Covid, cosa abbiamo visto e sentito col Covid, vengono i brividi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
0: Oh, buongiorno Rolando.
2: Volevo sentire il suo parere prima che finisca la trasmissione. Le metto sul piatto due cose. In riferimento alla classe politica. Okay?
0: Sì.
2: Il primo è questo. Abbiamo dei sedicenti politici, e io dico purtroppo anche giornalisti, che alimentano, fomentano, strumentalizzano e polarizzano quotidianamente per qualunque caso, anche come ieri quando hanno ammazzato quel povero pizzaiolo, questo sì. Poi era un italiano, e poi hanno ritirato, diciamo, tutto ciò che hanno detto e che hanno scritto. Questa roba qua dimostra che la classe politica all'interno delle persone che sono degli irresponsabili, perché alimentare quotidianamente queste cose portano dei problemi a livello sociale. Vedi ciò che è accaduto a Genova e lei lo sa meglio di me cosa è accaduto. Questa roba

0: qua, se continuo ad alimentarla, viene fuori un problema sociale grosso come una casa. Poi voglio vedere come lo gestiscono, visto che mancano decine di migliaia di poliziotti in tutta Italia. Poi voglio vedere come lo gestiscono con le parole, poi lo vediamo. E questa è la prima. La seconda, visto che lei parlava di, diciamo, dei mancati di mancanti soldi a livello, diciamo, nella sanità e a livello, diciamo, anche dei servizi in Italia, è facile, Cirone. Basta avere anche lì una classe politica bipartisan che non guardi il voto, tra virgolette, ma guardi l'etica e la morale di un paese che, se continua ad andare avanti in questo modo, dove il 40-50% vive sulle spalle dell'altro 50%, e i pensionati e i lavoratori dipendenti pagano praticamente l'88% di IRPEF, e gli altri, tra virgolette, se la fanno bellamente come vogliono. La concludo dicendo: ci sono in Italia 3.100 miliardari che detengono un patrimonio, un reddito di 100 milioni di euro a testa, e pagano tanto come uno che guadagna 80.000 euro l'anno. Se questo, secondo lei, è un fisco, no, me lo dica lei. Ma la, no, saluto e buona,
1: grazie,
0: festa.
1: Ma sarei pazzo se le cose fossero così, senz'altro stanno così. Rolando è andato a vedere, ma sarei pazzo a dire, sarei completamente folle se pagassero questi in proporzione quello che paghiamo noi. Ve l'ho già detto, quando andiamo in un ospedale, ma arriva il primario ad aprirti la porta, ti dorme alla sera vicino al letto e ti tiene la mano, se fosse così, no? Poi i miliardari non è che sono solo miliardari, non sono neanche scemi. Se tu gli cambi la tassazione, questi prendono quel poco che ti danno. Questa è una tesi di Renzi, eh? Quel poco che ti danno in proporzione, questi vanno a darlo, si spostano, non è che sono come noi. Noi siamo stanziali, dove vai? Dove andiamo? Se a me mi aumentano l'aliquota, dove vado? In Lussemburgo? Sto qua. Dici, ma perché tassate i poveri? Perché sono tanti, sono più dei ricchi, a parte che quello che si vede negli esodi estivi e nelle autostrade che corrono, che scorrono, che stanno fermi in coda, è anche un altro paese, probabilmente il paese di quelli che non fanno fattura. È chiaro che il gestore, io non vado ai bagni, ma so che chi è andato ai bagni gli ha detto che il gestore ha aumentato il costo dell'ombrellone quest'anno, ma per forza, poveretto, se il gestore dei bagni di uno stabilimento che vale 500.000 di euro guadagna 15.000 euro l'anno, poveretto, è chiaro che come fa ad andare avanti? Dovrebbe farsi assumere dal bagnino, perché il bagnino guadagna più di lui. Sono dei volontari, sono dei direi quasi da Sant'Egidio, che mettono così a disposizione il proprio lavoro in rimessa, e lavorano in rimessa, è chiaro che sono costretti ad aumentarti. Poi come fanno ad andare avanti i meschinetti, no? Le cifre sono quelle, capisci che... Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Mario. Volevo che dici una cosa. Io venivo stamattina a pagare la spazzatura e non mi accettano il pagamento della spazzatura. Cioè, ma qua ci siamo o non ci siamo? Cioè, uno va a pagare e non prendono i soldi. Vai alla Basco, ai supermercati, non prendono, non accettano il pagamento. Vai nei tabacchini, non accettano i soldi. Vai di qua, vai di là, non accettano il pagamento. Cioè, ma sapere il perché di questo borderaio. E poi vai, e poi per...
1: Ci vuole il modello, ci vuole l'F24, no? Bisogna fare.
2: Ma infatti, fammi anche pagare una volta, perché è in ritardo, ma accetta il pagamento.
1: Sì. E quindi deve andare in posta. Ma
2: la tua fine ai muretti del bisogno. Sì. Cirone,
1: Mario, lo so.
2: In via Emilia c'è i monumenti di spazzatura, e questi qua, quando uno paga, non accettano i soldi.
1: Ma ok, hai capito.
2: Come stiamo andando bene.
1: Infatti. Allora, ci vuole il modello,
2: andiamo
1: il modulo. Sarà l'Europa che ce lo chiede, chissà chi ce lo chiede, però è tutto, anche le cose più semplici dobbiamo in qualche modo complicarcele. Allora, cari, forse c'è... No, sono le 12.27. Io vi ringrazio, domani giovedì tornerà con noi Vittorio Sirianni dalle 11.30 alle 12.30, il grande Vittorio Re della televisione privata italiana. Mi raccomando, da quando abbiamo iniziato ad adesso avreste già dovuto bere almeno un litro d'acqua. Mi raccomando, ok? Buon pranzo. La

0: Giornata continua, Tiziano Berti, tutta la redazione per quello che c'è da sapere in un TG di mezz'ora, che non è cosa da poco, e poi se Dio vuole, noi domani ci vediamo qui in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia è un appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 2 luglio sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, un clima caldo soprattutto in giornata sull'area di Ponente, con temperature massime anche elevate prossime ai 33-34 gradi e ancora un po' di vento da nord moderato a tratti teso. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, una situazione meteo buona che vede tempo asciutto ed assolato, una condizione tipica di piena estate con temperature diurne attorno ai 32-33 gradi e un po' di vento da nord a inizio giornata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui soffierà ventilazione di tramontana moderata a tratti tesa, le temperature diurne saranno prossime ai 32-33 gradi e anche qui splenderà il sole. Anche su Genova tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà un po' di vento da nord nel corso delle ore pomeridiane, dentro sera sarà in progressiva attenuazione, le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Anche sul Tigulio, sole caldo protagonisti, estesi rasserenamenti, temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Soffierà un po' di vento di tramontana, poi in attenuazione nel corso del giorno. Anche sullo Spezzino sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, temperature diurne qui un pochino più contenute, attorno ai 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 3 luglio il sole tornerà ad essere protagonista sulla Liguria, si attenuerà la ventilazione, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima sarà ancora caldo di piena estate, valori massimi attorno ai 30-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli come di consueto sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: L'ondata di calore che sta arrivando alla fine e poi la protesta a Pra, e di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con il caldo. Qual è la situazione? Lo vado a chiedere ad Aurora Bottino. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buone notizie per quanto riguarda appunto l'ondata di calore, infatti lo avrete sicuramente notato, ma in Liguria le temperature si sono abbassate, non sono più ai livelli degli ultimi 5 giorni in cui il Ministero della Salute aveva emesso il bollino rosso, scusate, il massimo livello di allerta per disagio fisiologico. Ecco, oggi

0: L'ultimo giorno di questo bollino, da domani scenderà a giallo e continuerà fino a venerdì. Chiaramente però sappiamo che con il fresco arrivano anche le perturbazioni, arriva anche la bassa probabilità di temporali forti, grandine e vento forte. Proprio per questo a Genova è stato emesso l'avviso per vento di burrasca, venti forti dopo questi giorni di caldo intenso. E la protezione civile appunto lancia l'allerta. È previsto il transito di questa linea di temporali in arrivo dal Piemonte verso la nostra regione e quindi attenzione. Ricordo poi che a Genova con questo avviso di burrasca scatta anche il divieto per i motocicli sulla sopraelevata, i telonati e chiaramente le regole sono sempre le stesse, ovvero fare attenzione. Però questa ondata di calore ha fatto delle vittime, parliamo di due persone che sono decedute, questo al momento sembrerebbe il bilancio e soprattutto c'è stato un affollamento dei pronto soccorso e tante chiamate al 112 e al 118, sentiamo.
1: Stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate, per un dato molto indicativo, la settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate, è il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 in Liguria, cioè dal 2017. Le altre due settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza. Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2.500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore, per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare alla popolazione qualche buona norma su come evitare di star male e di dover poi giungere al soccorso sanitario. La grande maggioranza degli utenti che giungono alla nostra osservazione sono persone anziane, disidratate, sono persone pluripatologiche. Noi dobbiamo ricordarci come l'organismo umano sia una macchina molto complessa. Il sistema della sudorazione permette di espellere il calore, però fino a un certo punto, per cui è molto importante, soprattutto per le persone fragili, le persone pluripatologiche, le persone che fanno terapia, cercare di seguire qualche buona norma, evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di sostare direttamente sotto al sole e comunque cercare di bere tanto e modificare anche le terapie, soprattutto quelle della pressione, in base alla temperatura esterna e alla temperatura del corpo.
2: Passato il capitolo del caldo, vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno.
2: Perché parliamo di termovalorizzatore.
3: Eh beh sì, è tornato piuttosto di attualità negli ultimi giorni il discorso legato proprio al termovalorizzatore. Tutto è nato un po' nei giorni scorsi, soprattutto dopo quello che è stato un po' una mossa anche politica, se vogliamo, di Marco Bucci, che poi politico lo è diventato, ma politico non lo è. Quando proprio la nostra domanda... nella giornata di lunedì mattina, proprio in occasione dell'inaugurazione del polo dell'infanzia a Torriglia, sul termovalorizzatore lui ha risposto e siamo pronti a prorogare anche la scadenza del bando nel caso AMI o il comune ci richiedessero di avere più tempo per partecipare. E allora è stata una mossa che ha un po' stanato, se vogliamo, proprio il comune e il CDA di AMI che si sarebbe dovuto svolgere da lì a poche ore. Poi era uscito appunto nel pomeriggio questo comunicato di AMIO che faceva capire, faceva intendere appunto che AMIO prendesse un po' di tempo e prendesse un po' di tempo per decidere se partecipare oppure no. A quel punto obiettivamente era evidente che avevano vinto le aree interne al CDA, quelle con di esponenti legati a Linea Condivisa e al Movimento 5 Stelle, che di fatto Pericu e il PD in generale, che invece insieme alla sindaco Salis nelle settimane precedenti avevano detto sì, Amio dovrà partecipare al bando. Obiettivamente qualcosa non è andato per il verso giusto, perché Salis e Pericu

0: erano intenzionate ad andare avanti su questa linea e invece all'improvviso la frenata molto secca, molto decisa, con due comunicati che erano usciti proprio nelle ultime ore di AVS e Movimento 5 Stelle, hanno di fatto messo un po' le spalle al muro il sindaco e il suo assessore. Quindi di fatto è stata una vittoria di AVS e 5 Stelle. Poi nella serata di ieri c'è stata un'altra apertura di Marco Bucci della Regione Liguria insieme all'assessore Gianpedrone, che hanno detto: vi diamo ancora ulteriore tempo. E allora andiamo a sentire quello che appunto è accaduto nella giornata di ieri.
1: La notizia era nell'aria in queste ore, è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza infatti è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23.59 e non il 30 giugno come precedentemente deciso.
2: È stato fatto un decreto da parte di Airlir che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. E gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
1: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani. Tradotto, per il presidente è un problema anche di Genova, perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro, visto che i rifiuti li facciamo noi. Tradotto significa che non partecipare potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche, avere solo la possibilità di smistare la spazzatura.
2: E mi auguro quindi che anche Amio ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
1: Secondo Gianpedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, lo facciamo anche noi.
3: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
4: E poi, Matteo, c'è da parlare della difesa dell'ex direttore di MT Gavuglio.
0: Sì, accusata di bancarotta, è già stata ascoltata anche in tribunale nei giorni scorsi e ieri è uscita la memoria difensiva, che è di circa 90 pagine, dove in poche parole lei difende il suo operato, difende i numeri e lei dice, virgoletto, quello che sto per dire naturalmente non lo dico io, ma lo dice lei: ho lasciato un'azienda con i conti difficilmente difficili, comunque complicati, ma un'azienda che aveva un futuro, perché il nostro CDA, la nostra azienda appunto, aveva una visione a medio e lungo termine per la quale abbiamo fatto un lavoro che prevedeva una serie di entrate, come anche delle uscite naturalmente, ma era un programma a medio e lungo termine che noi stavamo gestendo, pensiamo, nella maniera corretta e senza alcun problema. Nonostante ovviamente confermi che i numeri legati a un'azienda pubblica, come lo sono quelli di qualsiasi azienda municipale, però lei dice: noi avevamo fatto un programma, un piano a medio e lungo termine che stavamo portando avanti e quindi stavamo andando bene. Da quando si è insediata questa nuova amministrazione c'è stato troppo allarmismo, che come sappiamo è stato anche uno dei motivi che hanno fatto sì che le banche chiudessero i rubinetti nei confronti di AMT, e lei dice: da quel punto in poi è successo quello che stiamo assistendo, quindi è stata gestita male questa partita, e invece che noi invece stavamo gestendo nella maniera corretta. Ha poi elencato, naturalmente che non sto qui a raccontare, tutto una serie di entrate del Ministero che erano state messe a bilancio, che poi sono arrivate in ritardo ma che comunque sono arrivate. Insomma, lei difende naturalmente, come è normale che sia, quella che è la sua posizione, quello che è stato il suo lavoro, e lei conta insieme ai due suoi legali di uscirne pulita da questa vicenda, e vedremo quello che sarà poi ovviamente l'esito dell'indagine.
4: Grazie a Matteo Angeli. Adesso vado a salutare Andrea Popolano, perché oggi c'è stata una manifestazione dei comitati proprio sotto la dell'autorità portuale. Così, Andrea, buongiorno.
5: Sì, esatto, Tiziana, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Una manifestazione che ha visto coinvolti tantissimi comitati, tantissimi rappresentanti dei cittadini che vivono vicino e nelle zone del porto. Tanti i temi affrontati, dalla questione dei fumi che arrivano dalle navi, quindi l'inquinamento che viene prodotto, la necessità dell'elettrificazione delle banchine, ma anche il futuro dei depositi

0: chimici da Multedo dovranno essere spostati, ma ancora non ci sono risposte da questo punto di vista, e poi anche il tema delle merci pericolose che transiteranno e che transitano lungo la linea ferroviaria di Certosa. Abbiamo raccolto, proprio prima che entrassero a parlare con l'autorità portuale, diversi rappresentanti. Sentiamoli.
1: Ci sono centinaia di morti in più ogni anno dovuti alle emissioni di azoto, biossidi di azoto. Si calcola di più di 300 morti l'anno. Abbiamo Genova, la terza città più inquinata in Italia per quanto riguarda i biossidi di azoto, dopo Napoli e Palermo. Combinazione sono tre città portuali. Abbiamo gli elementi per dire che le emissioni navali in particolare incidono per circa il 50% per quanto riguarda il biossido di azoto, quindi possono fermare le macchine, gli Euro 4, gli Euro 5, gli Euro che vogliono, ma se non si affronta e si determina la questione delle navi, il problema rimane. L'elettrificazione delle banchine sarebbe centrale, ma continuano a rinviarla. Ora le ultime date che abbiamo sentito riguardano il 2028, quindi una proroga ulteriore, uno slittamento ulteriore nell'operatività delle banchine, e questo non è accettabile. Dovevano essere pronte già nel 2024, poi ci hanno detto 2026, adesso sembra 2028. Non è accettabile, non lo accetteremo.
2: È il futuro, è ipotizzato passaggio delle merci pericolose attraverso la linea del Campasso, che è in via di definizione, i cantieri sono aperti come sapete, cronoprogrammi non ce ne sono, però siccome Ferrovie e RFI sta già preparando, diciamo, la fase 1 di attuazione dell'esercizio per la linea del Campasso, noi naturalmente non vogliamo, come abbiamo già detto più volte, che dalla linea del Campasso passino i treni delle merci pericolose. Non stiamo sostenendo l'opzione zero, ma stiamo solo sostenendo che laddove oggi passano già i treni, tutti i treni delle merci dal porto, compresi quelli delle merci pericolose, che è la via sommergibile, continuino a passare da quella linea.
3: Ci hanno detto che i depositi chimici verranno sicuramente spostati, ma non hanno detto quanto. Per quanto riguarda le mitigazioni, noi abbiamo detto che ci siamo sentiti un po' presi in giro quando l'ultima volta all'Osservatorio Ambiente e Salute qualcuno di autorità portuale ci ha detto che avevano mitigato il suono dei cicalini, quando invece noi sentiamo esplodere i container quando li posano, però anche al riguardo non hanno detto nulla. In pratica i nostri rilievi, quando siamo scesi un attimo nel dettaglio, sono stati fermati perché ci è stato detto che Paroli dovrà lavorare al nuovo piano regolatore portuale e lavorerà al nuovo piano di regolatore portuale confrontandosi in primis con la sindaca. Quindi a questo punto la palla passa alla Salis, che noi a breve anche incontreremo, e dovrà dirci un attimo come intende tutelare la nostra salute e il nostro territorio.
4: E vado a salutare Matteo Cantile, perché ci siamo, forse. È la volta buona per il rettore
5: dell'Università di Genova. Pensavo per il caldo che passa.
4: Anche quello ci siamo.
5: Il rettore sì, sicuramente
4: questa
5: sì.
4: Questa volta sì.
5: Questa volta sì, domani e dopodomani si vota in via telematica e ve la dico già, intorno alle 14.30 di venerdì avremo il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova, che governerà l'Ateneo per i prossimi 6 anni, al netto che c'è una possibile nuova legge che potrebbe cambiare anche il numero di anni, potrebbe fare 4+4, ma insomma, per il momento si parla di sessennato per il rettore dell'Università di Genova. In ballo ci sono Michele Piana e Antonio Uccelli, sono ovviamente entrambi professori dell'Università di Genova con grandi carriere alle spalle, che si sono candidati a guidare l'università. Dunque il voto domani e dopodomani telematico. Ieri a Primo Canale abbiamo sentito i due rettori. Sul sito primocanale.it trovate le interviste integrali, qui un brevissimo estratto del loro pensiero.
6: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
7: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni.
4: E noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa.

0: tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
0: Sempre qui con me Matteo Cantile, perché c'è da cambiare argomento e di parlare per parlare di portualità, di stazioni marittime, di traghetti, crociere, ma non solo.
5: E anche di città in questo caso, perché le crociere e i traghetti, soprattutto i traghetti nella stagione estiva, sono sicuramente impattanti per il traffico cittadino. E allora siamo andati a chiedere al nuovo presidente, era già amministratore delegato, ma adesso somma a sé entrambe le cariche di presidente e amministratore delegato di stazioni marittime, Alberto Minoia, che ci ha dato una notizia in esclusiva. Infatti, per rendere più agevole l'arrivo in porto di croceristi e delle persone che sono dirette ai traghetti, è stata studiata e sarà lanciata la prossima settimana un'app che sarà praticamente il Google Map del porto di Genova. Prima non si poteva, diciamo, Google Maps non entra in porto, non dà indicazioni. Questa app lo fa e si spera quindi renderà più semplice l'arrivo in porto dei croceristi, quindi speriamo anche meno traffico a Genova. Sentite.
6: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Ma semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
0: E adesso parliamo di vela. Per gli amanti di vela, qual è l'appuntamento da segnare sul calendario?
5: Ma non vorrei mancare di rispetto a nessuno, potrebbero essere più di uno, però quello del 28 agosto 6 settembre 2026 è un grande appuntamento a Imperia, perché le vele d'epoca, il classico appuntamento che tra l'altro quest'anno compie 40 anni, quindi è la 40esima edizione, si arricchisce anche del mondiale dei 12 metri, che sono le imbarcazioni che hanno fatto la Coppa America, quindi stiamo parlando davvero di una settimana intensa dedicata alla grande vela, non solo le signore del mare, quelle bellissime, quelle che personalmente preferisco, perché sono barche veramente di un'eleganza magnifica, ma anche appunto questa competizione mondiale sulle imbarcazioni da 12 metri. È stata presentata ieri la manifestazione di quest'anno, peraltro c'è un grande testimonial, che è un velista top che abbiamo avuto anche qua a Primo Canale per commentare insieme a me un sacco di cose legate alla vela, che è Mauro Pelaschier, di professione leggenda della vela, ma in questo caso anche testimonial di questa settimana che Imperia si chiama Imperia Sailing Week 2026, il servizio.
7: 40 anni di storia e un'edizione destinata a entrare negli annali della vela. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà la Imperia Sailing Week 2026, che unirà il tradizionale raduno delle vele d'epoca al campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni protagoniste della Coppa America. In banchina arriveranno alcuni tra gli scafi più prestigiosi al mondo, mentre il volto simbolo della manifestazione sarà Mauro Pelaschier, testimonial dell'edizione del quarantennale.
8: Sono nati nell'86. Con tanto entusiasmo, pochi mezzi, in una banchina che aveva delle potenzialità ma non è quella di oggi. La sfida è stata vinta, la banchina oggi è bellissima, ci offre il museo navale, il planetario,

0: l'area Expo, una presentazione che può essere utilizzata al meglio per gli equipaggi.
1: Ho iniziato forse la mia carriera, quella buona, quella insomma dei grandi obiettivi, proprio a Imperia nel 67. Questo nuovo ruolo mi piace molto, anche perché mi piace parlare con i ragazzi, cercare di spiegare perché frequentare il mare è qualcosa di molto bello, ma non solo, è anche una probabile economia che abbiamo perso nel tempo, ma si può riattivare e riconquistare.

0: E si avvicina il weekend del Rally della Lanterna, che non sarà questo ma sarà il prossimo, ma Elisabetta Biancalani è già in giro per i territori dell'entroterra che vengono interessati proprio da questa grande kermesse. Allora, quali sono le conseguenze sul territorio, quali sono i benefici e la grande attesa? Elisabetta, dove ti trovi oggi? Buongiorno.
1: 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, un'occasione non solo per vivere la competizione ma anche per scoprire l'entroterra, magari meno scontato, in un giro attraverso i paesi che direttamente o indirettamente vengono toccati. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
2: Esatto.
1: Una meraviglia, siete nel paradiso.
2: Sì.
1: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal Rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un po' di attenzione?
2: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
1: Anche immagino per il ristorante, l'indotto, sì. Qualcuno magari in più, a parte esatto. Che nei weekend già movimento sì. Ce n'è, però potrebbe arrivare.
2: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
1: Ecco, perché qua prima passava proprio esatto. Il rally della Lanterna con la prova mondiale.
2: Esatto, esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna. Quello storico, diciamo, dei tempi d'oro.
1: Ecco, tu l'hai sempre visto anche da ragazzo, diciamo, i rally l'avete vissuto soprattutto in campagna, sono un evento.
2: Esatto, li ho sempre visti da bambino, quando erano uno spettacolo diverso da adesso, con le macchine dei tempi, e questo forse mi ha anche condizionato per poi avere la passione di correre tantissimi anni, avendo partecipato alla Lanterna svariate volte.
1: Come pilota o navigatore?
2: Pilota principalmente, ma anche come navigatore, se il pilota merita ci sta anche da navigatore.
1: Ecco, bisogna conoscere bene le strade, prepararsi bene, soprattutto per chi non è della zona, per affrontare queste curve, questi tornanti.
2: Esatto, esatto, diciamo che è fondamentale, poi se uno del posto è un po' avvantaggiato. E ai tempi che adesso avevo saputo mi preparavo, i piloti dei tempi da mondiale sostenevano che questa fosse una delle prove migliori che c'era, perché era tanto tecnica e tanto veloce, perciò era considerata una gran prova.
1: Dove partiva e dove arrivava?
2: Principalmente era Cabanne Loco oppure Cabanne Canale, o l'incontrario in base all'anno facevano, o se poi dovevano andare al Penna, perché poi passavano i tempi, si passava in Toscana per lo sterrato, perciò in base a come era il giro dell'anno decidevano le varie varianti, diciamo.
1: Bene, quali saranno i piatti del Rally della Lanterna? Dovresti leggerne qualcuno, dai.
2: Dai, facciamo tagliarini alla lepre, asino, stufato d'asino.
1: Wow, sono piatti anche un po' particolari.
2: Sì, ma perché essendo qui in cima bisogna fare piatti un po' particolari, perché sennò ti trovi un pochino perso, diciamo.
1: Comunque eventi come questo mettono veramente l'entroterra un po' sul piedistallo.
2: Sì, io ritengo che, poi parlando sempre di parte purtroppo, perciò mi trovo un pochino, e bisognerebbe, anzi, per quanto so che sono cambiati i tempi, è cambiato tutto, bisognerebbe cercare di sponsorizzarli, non demonizzarli, ecco, nel senso,
1: certo.
2: Perché comunque portano sempre gente.
1: Ma noi abbiamo trovato tanto gradimento nelle tappe che stiamo facendo nell'entroterra, devo dire la verità, e apre anche ad un altro rally che voi vedrete.
2: Esatto, che è Rondo dell'Aveto, che adesso non mi ricordo di preciso, comunque per la settimana di settembre, che in

0: includerà anche la tappa del Fregarolo, bene, oltre alle sue tappe storiche del Penna e via discorrendo.
1: Bene, grazie dal passo del Fregarolo.
2: Grazie, grazie Beta, tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento su Primo Canale.

0: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Al centro, come sempre, ci occupiamo dell'attualità e quindi non possiamo che accogliere questa fine dell'ondata di calore che ha interessato anche Genova e la nostra Liguria. Vado a salutare Ernesto Palumeri, geriatra responsabile prevenzione danni da ondata di calore di Regione Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, siamo arrivati alla fine. Oggi ultima giornata di bollino rosso,
1: forse.
0: Da domani giallo.
1: Dicono. Vedremo.
0: Allora, facciamo un po' il bilancio di questa ondata di calore che abbiamo vissuto, Palumeri.
1: È stata un'ondata di calore significativa, con picchi di temperature anche molto elevate, quindi che hanno messo a dura prova l'organismo delle persone. L'andamento è quello che conosciamo, ahimè, già da tanto tempo. Nei primi giorni di solito non si hanno segnali, grossi segnali sullo stato di salute delle persone. Negli ultimi giorni, soprattutto ieri, abbiamo avuto dei casi specifici legati proprio a ipertermie maligne, cioè a una temperatura corporea che sale a livelli spesso, ahimè, incompatibili con la vita, ma altri malori più generici in cui però sicuramente il caldo ha contribuito notevolmente. Quindi c'è stato un incremento degli accessi, tutti pronto soccorso della regione, sia a Ponente che a Levante, anche chiaramente nell'area metropolitana, nei ricoveri. Quindi l'effetto è arrivato, ahimè, l'effetto non positivo è arrivato. È un'ondata di calore che ha avuto una durata di 10 giorni, esattamente come quella dell'anno scorso, che è arrivata un po' più tardi, è arrivata

0: intorno al 25-26 giugno e anche lei è durata una decina di giorni, è finita nei primi giorni di luglio. Una durata abbastanza consistente, soprattutto considerando la precocità, almeno quello che fino ad oggi è una precocità. In realtà vediamo che progressivamente la temperatura aumenta e anche le ondate di calore diventano sempre più precoci. Prima le avevamo in luglio e in agosto, adesso invece anche giugno non è. Anche quest'anno
1: maggio.
0: C'è stato un piccolo innalzamento delle temperature abbastanza importante anche a maggio. Quindi le norme di cautela diventano quasi obblighi, forti raccomandazioni per evitare spiacevoli incidenti. Domani il Ministero ci assegna un bollino giallo, ovvero sia di preallerta. Questo è legato a una lenta riduzione. Già ieri era leggermente meno caldo dell'altro ieri, oggi è certamente meno caldo, anche se il caldo si sente perché abbiamo già in queste ultime ore superato ampiamente i 35 gradi di percepite, quindi si sta lentamente esaurendo anche col contributo di alcuni temporali che sono previsti verso la fine della giornata e la giornata di domani.
1: Questo ovviamente perché per la nostra salute anche nei giorni successivi ai picchi, diciamo, di caldo, il nostro corpo fa fatica.
0: E c'è la coda che durerà ancora due o tre giorni, insomma, dal punto di vista
1: dell'affaticamento,
0: sì, soprattutto quelle persone che hanno già un qualche problema di tipo polmonare, cardiaco, quindi uh-huh. problemi cardiorespiratori, ancora devono mantenere la prudenza, che comunque con un bollino giallo è sempre raccomandata.
1: Qual è stato il picco di questi 10 giorni? Cioè la temperatura più alta e poi soprattutto l'umidità, perché noi sappiamo che a noi quello che ci frega qua è questo combinato disposto, no?
0: Sì.
1: Di temperatura e umidità.
0: Sì, a Genova normalmente non si hanno picchi di temperatura particolarmente elevati. In questa ondata il massimo, ma registrato poche volte, è stato 31 gradi, che rispetto ai 37-38 che si misurano da altre parti. Ma quello che è importante è che accanto a questo livello di temperatura abbiamo comunque livelli di umidità molto alti, mm-hmm. per cui la combinazione, quello che il nostro organismo sente è la temperatura percepita, che non è quella che si misura
1: col
0: termometro soltanto, ma è l'accoppiata temperatura-umidità. Cioè noi, per esempio, con 26 gradi possiamo stare benissimo, se l'umidità è bassa, 40%, mettiamo, possiamo stare malissimo se l'umidità è 89-90%, sempre con 26 sempre è, però quello che sono le ripercussioni sulla nostra salute sono molto diverse. Abbiamo raggiunto temperature percepite, secondo uno degli indici che noi, se ne utilizzano tanti, noi ne misuriamo 5, per comodità usiamo quello più antico, che è quello ufficiale del Canada, che è l'Humidex. Con l'Humidex abbiamo raggiunto anche i 43 gradi due giorni fa, è stata probabilmente la giornata più calda, poi già da ieri ha cominciato a diminuire, vedremo domani.
1: Quindi vuol dire che siamo saliti sul podio, no? Lei ci aveva raccontato all'inizio la giornata più calda degli ultimi 20 anni, o meglio di temperatura percepita, era stato quel famoso 28 giugno 2019, che era stato anche il giorno quello dell'esplosione dei Monconi del Ponte Morandi. Poi avevamo avuto un 22 giugno con una temperatura percepita quasi di 42, e poi abbiamo in realtà 43 gradi, quindi va al secondo posto l'altro giorno, quindi lunedì.
0: Sì.
1: Questa umidità sta calando, giusto?
0: Lentamente sta calando, oggi sta calando in maniera più consistente.
1: La domanda che le devo fare è: purtroppo abbiamo avuto due decessi,
0: sì.
1: All'ospedale San Martino di Genova per insomma verosimilmente colpi di calore.
0: Colpi
1: la temperatura
0: di calore.
1: Era intorno ai 43 gradi, la temperatura corporea di questa signora e anche il signore, insomma, che era stato portato due giorni prima. Si può già sapere se questa ondata di calore abbia avuto effetti, abbia aumentato la mortalità anche nella nostra regione?

0: perché noi abbiamo letto sui giornali, no? L'OMS, insomma, molti numeri.
1: Sì.
0: Bisogna aspettare, come funziona per questo?
1: Noi abbiamo il collegamento con l'anagrafe del Comune di Genova, quindi noi sapremo con già i dati di lunedì, li avrei consolidati, li avremo giovedì. E diciamo possiamo avere un quadro completo, perché vengono raccolti man mano che arrivano le informazioni anche dall'ufficio anagrafe. Avremo sicuramente dei dati completi lunedì prossimo, sinceramente, però già giovedì, cioè domani, avremo una buona, i primi 6-7 giorni di ondate di calore.
0: Però quello che è bene sottolineare, Palumeri, anche per i nostri telespettatori che mediamente hanno un'età diciamo over 65, è che è vero che l'ondata di calore sta andando ad esaurirsi, così come testimonia il bollino, ma nel pronto soccorso continuano comunque questi accessi di persone anziane che non hanno un colpo di calore, che non magari non sono disidratati, ma hanno avuto un peggioramento della patologia che avevano, per esempio lo scompenso o altre cose.
1: Sì, le bronchiti.
0: Questo per cui non bisogna abbassare la guardia.
1: No, assolutamente. Fatto, bollino giallo non vuol dire che è tutto finito, è uno stato di preallerta, per cui le raccomandazioni valgono ancora, ecco.
0: Però io vorrei in conclusione sottolineare anche quest'altro aspetto con lei. A volte prendono un po' in giro, no? Dicono, ma ripetete sempre le stesse cose dei consigli. Però considerando l'ondata di calore che abbiamo avuto e considerando quelli che sono stati colpi di calore che si possono contare, diciamo, sulle dita di due mani, credo che, insomma, sia entrato un po' nella mentalità delle persone, no?
1: Certamente, i dati drammatici, veramente drammatici, che avevamo avuto nel 2003 riguardo alla mortalità, negli anni successivi progressivamente non si sono più manifestati, anche in presenza di ondate di calore, magari non della durata dell'agosto 2003, che è stata memorabile perché è durato quasi un mese, però anche con picchi importanti non abbiamo raggiunto mai quei dati di mortalità che si erano registrati nel 2003. Questo sicuramente è legato, siccome non è che ci siano delle medicine,
0: esatto,
1: particolari, è legato al fatto che le persone sono più consapevoli dei rischi che corrono e di solito seguono, o mi auguro, seguano i consigli, perché sono quelli che di fatto possono ridurre di molto.
0: Esatto.
1: Poi siamo esseri mortali e si muore anche senza le ondate, ahimè, senza le ondate di calore, quindi il tasso di mortalità non li conosciamo, più o meno sulla città di Genova abbiamo i dati, però morire esclusivamente per il caldo è generalmente legato a un'imprudenza. Anche un caso di ipertermia che c'è stato a San Martino era legato all'esposizione ai raggi solari diretti durante le ore centrali della giornata.
0: Grazie, grazie ad Ernesto Palumeri, geriatra responsabile prevenzione danni e ondate di calore di Regione Liguria. Per la prossima ci sarà, non ci sarà, lo chiediamo al previsore Arpal Palumeri. Vediamo un po'.
1: Oggi hanno intervistato in una radio importante un grande meteorologo e ha detto che dopo 3 giorni non è possibile prevedere, e io mi allineo al grande meteorologo che non sono io.
0: Grazie, grazie ad Ernesto Palumeri. E noi adesso ci spostiamo, andiamo in spiaggia, anche se l'ora calda, Palumeri, però vediamo che cartolina ci arriva da Finale Ligure.
2: Per la nostra rubrica Primo Canale racconta l'estate, oggi siamo nella bella Finale Ligure. Anche qui ovviamente è scoppiata l'estate, tantissimo caldo, ma soprattutto tantissimi turisti. Guardate le immagini. Il litorale di Finale Ligure è un palcoscenico ininterrotto di quasi 8 km di spiagge, dove la sabbia finissima si sposa con la trasparenza di un mare pulitissimo. Dalle comodissime distese di Finalmarina e Finalpia, perfette per il relax e ricche di stabilimenti moderni e accessibili, fino al fascino selvaggio della Baia dei Saraceni e di Malpasso, incastonate nella roccia verso Varigotti. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta per ogni stile di vacanza.

0: A ponente si conferma una terra capace di offrire un'infinità di sfumature, dove le nostre spiagge dorate e la trasparenza del mare sanno dialogare tra di loro. È proprio in questo contrasto verticale che risiede il segreto del suo fascino, la possibilità di respirare lo iodio sul bagnasciuga la mattina e nel pomeriggio perdersi magari tra i vicoli di pietra in un borgo medievale. Perché in fondo la Liguria è proprio questo, un mosaico perfetto dove il blu del mare e il verde dei nostri borghi si fondono in un unico grande abbraccio. E come si scriveva una volta sulle vecchie cartoline, saluti dalla bella finale Liguria e buona estate a tutti.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme al centro.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Continuiamo a parlare di caldo perché abbiamo sentito come comunque le conseguenze siano state importanti, ma seguendo i corretti stili di vita, le corrette indicazioni, i consigli, ci sono stati molti meno colpi di calore o casi gravi rispetto per esempio a quello che era accaduto nel 2003 e poi successivamente mano a mano in ogni anno. Allora, per parlare di corretti stili di vita non potevamo che collegarci con Gianni Testino, che è direttore del Dipartimento dei Corretti Stili di Vita e Programmi di Comunità di ATS Asrea 3. Buongiorno.
7: Buongiorno a lei e a voi. Buongiorno.
1: Allora, dottor Testino, in che modo il caldo, un caldo estremo, mette in difficoltà, diciamo, il nostro organismo e quindi perché e come i corretti stili di vita possono aiutarci?
7: Beh, certo. Ormai il cambiamento climatico e quindi le ondate di calore sono entrate a pieno regime, diciamo, nei problemi della nostra popolazione, soprattutto a Genova e in Liguria, che abbiamo una popolazione particolarmente anziana e fragile. Ed inoltre le ondate di calore sinergizzano con l'inquinamento ambientale, quindi con le polveri sottili, con l'ozono, col biossido di azoto, raddoppiando, triplicando il rischio per la nostra salute. Avere un corretto stile di vita significa in gran parte, chiaramente non annullare, ma in gran parte ridurre i danni sia del calore estremo

dirlo, e si ha anche dell'inquinamento ambientale. E quindi questo la popolazione lo deve sapere, perché al di là, diciamo, di tutti i mezzi che la tecnologia ci può mettere a disposizione, come i climatizzatori, che peraltro non tutti possono permetterselo, bisogna ben sapere che con uno stile di vita sufficientemente corretto molti di questi problemi possono essere ridotti, possono essere mitigati, soprattutto per persone fragili.

0: Alimentazione da una parte, idratazione, sonno e poi l'attenzione ai farmaci, prego.
1: Certo, allora innanzitutto cos'è che noi come singoli cittadini possiamo modificare con i nostri comportamenti, al di là, ripeto, di climatizzare le nostre abitazioni, di evitare di uscire, come tutti dicono, nell'orario in cui c'è più caldo, anche considerando che ormai però la temperatura è stabile sia di giorno che di notte, quindi si viene anche a sovvertire, diciamo, il normale ciclo della temperatura durante la giornata. E quindi i killer sono sostanzialmente tre o quattro. Il primo è l'alcol in assoluto. Consideriamo che nella nostra regione il 34% della popolazione maschile e il 12% della popolazione femminile fra i 65 e i 75 anni consuma alcol tutti i giorni, chiaramente non parliamo di alcolismo, e oltre i 75 anni il 25% dei maschi e l'8% delle femmine consuma alcol. Consumare alcol significa potenziare notevolmente i danni del caldo, perché l'alcol è un potente diuretico, ci disidrata ulteriormente, fittiziamente ci fa comprendere che noi ci dissetiamo, ma in realtà il senso della sete durante la giornata aumenta, ed inoltre inibisce ulteriormente la incapacità dell'anziano di sentire il bisogno di bere. Poi c'è il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è terribile per due ragioni. Innanzitutto perché va a ridurre il calibro dei vasi arteriosi, e sappiamo che quando c'è caldo c'è la tendenza alla vasodilatazione per disperdere il calore corporeo, ed il fumo di sigaretta tende a ridurre questo meccanismo di difesa e oltretutto a moltiplicare l'effetto dannoso dell'inquinamento ambientale. E poi c'è il problema della dieta, naturalmente. Ci sono delle semplici indicazioni che però nella real practice, nella routine quotidiana, non tutti applichiamo, e quindi vi sono certamente degli alimenti da preferire, e lo sappiamo tutti perché sono dati noti, come la frutta, come la verdura, come i carboidrati complessi, pasta e riso, chiaramente possibilmente freddi o tiepidi, preferire le proteine magre e i latticini freschi, e da limitare o addirittura da evitare i cibi grassi, le carni rosse, evitare di inserire troppo sale nella nostra alimentazione e gli zuccheri raffinati. E poi c'è un problema che è quello del movimento. E il movimento è un importante fattore di salute, purtroppo in una stagione come questa va applicato con un certo criterio, e quindi in questo periodo le persone anziane e fragili è meglio che non si espongano troppo alle routinarie passeggiate o camminate, cercando però, se è possibile, se vi è una casa climatizzata a 24 gradi, a 26 gradi, di poter fare almeno due o tre volte alla settimana quei 10-15 minuti di potenziamento della massa magra muscolare attraverso banali esercizi che si possano fare tranquillamente a casa. Ecco, poche cose ma chiare. Se facciamo questo si riesce a mitigare dal 40 al 60% del combinato composto aumento della temperatura e inquinamento ambientale.
0: Testino, le sembra che le persone abbiano compreso quanto bisogna stare attenti anche durante queste ondate di calore? Insomma, lei se ne occupa da anni, però considerando la media dell'età della nostra popolazione, le temperature che abbiamo avuto con l'umidità e quindi la temperatura percepita che ha superato i 40 gradi per molti giorni, mi sembra che abbiamo retto, nonostante la difficoltà che in queste ore stanno vivendo nel pronto soccorso.
1: Sì, no, guardi, devo dire che mi piacerebbe dire che il merito è nostro, ma in realtà il merito non è nostro. Cioè abbiamo una popolazione che è cresciuta molto in termini di alfabetizzazione sanitaria, di cultura generale da questo punto di vista, e quindi con, diciamo, un certo piacere noi incontriamo molto spesso la popolazione fragile, la popolazione anziana, per parlare di stili di vita, e devo dire che la percezione del rischio è aumentata di molto rispetto a qualche anno fa. Vi sono però alcuni punti, come l'alcol, dove ancora la resistenza è molto

0: molto forte, perché purtroppo in una stagione come questa la socializzazione, la relazione e l'idea che comunque si bevono dei liquidi fa sì che i consumi di alcol siano ancora troppo elevati. E su questo forse dovremmo impegnarci un po' di più. Un'altra cosa invece sono gli preadolescenti e adolescenti, che non tutti sono stati raggiunti dall'informazione corretta, dall'informazione corretta scientificamente.
1: Insomma, lei proprio è fautore, no, di questi incontri con la ASL, adesso l'area 3, stanno andando bene, no?
0: Sì, stanno andando bene, peraltro le dico, non so se domani Primo Canale potrà partecipare, ma domani alle 11 al padiglione 10 presentiamo il report 2026.
1: Beh, mi anticipi qualcosa, Testino.
0: Come?
1: Mi anticipi qualcosa.
0: No, guardi, non posso, sennò Patrizia Balbinotte si arrabbia profondamente, perché è stata un'analisi molto approfondita su 3.800 ragazzi, quindi lei pensi che fra i 14 e i 15 anni abbiamo raggiunto il 12% della popolazione, quindi un numero molto elevato.
1: Però mi ha detto che è andata bene, vuol dire che la sensibilizzazione e la sensibilità dei ragazzi aumenta.
0: Sì, sta aumentando, le ripeto, i ragazzi quando ascoltano delle informazioni soprattutto fondate su delle immagini vere, su dei filmati veri, perché purtroppo le parole, sa com'è, possono creare anche un contraddittorio negativo. Quando i ragazzi vedono, comprendono, riflettono, non tutti naturalmente, ma molti cambiano. E non solo, le dirò di più, fanno cambiare anche i comportamenti dei genitori.
1: Vabbè, poi insomma questo è molto importante, perché questa educazione fatta, come sempre si dice, no, partendo dai più piccoli, significa poi portarsela anche a casa. Abbiamo visto per esempio anche nipoti che hanno salvato il proprio nonno con le manovre di rianimazione, oppure con la manovra antisoffocamento, oppure giustamente nel sottolineare quelli che possono essere i rischi per la salute. In conclusione, Testino, qual è quindi il consiglio più semplice che possiamo dare ai nostri telespettatori? Ribadiamo anche un po' l'importanza di parlare con il proprio medico per i farmaci quando uno è sotto terapia, che possiamo dare ai nostri telespettatori?
0: Allora, attenzione ai soggetti che consumano più farmaci, perché con il caldo naturalmente la cinetica, la dinamica di questi farmaci cambia completamente. Molti dei cittadini non ne hanno, diciamo, contezza, ma tutti quelli che hanno una pluriterapia farmacologica necessitano di un incontro col proprio medico di base per aggiustare il tiro sul dosaggio, sulla posologia. Uno dei farmaci, i farmaci che soprattutto interagiscono in modo molto forte con il caldo sono gli antipertensivi, per esempio, e quindi è opportuno proprio calibrare in rapporto alla temperatura, in rapporto all'età, in rapporto alla fragilità col proprio medico il nuovo, chiamiamolo così, il nuovo dosaggio estivo.
1: Esatto, sempre mi raccomando con il vostro medico o con lo specialista. Grazie al dottor Gianni Testino, abbottonatissimo, non siamo riusciti insomma a farlo uscire nulla sulla presentazione di domani, di direttore del Dipartimento Cuore Stili di Vita. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie mille a lei e a tutti, buongiorno.
1: E noi adesso ritorniamo a Finale Ligure, perché andiamo ad ascoltare le parole del primo cittadino.
2: Ma è un'estate che è già cominciata da un po' di tempo, perché da noi a Finale Ligure, a differenza di altre località anche a noi vicine, non abbiamo la cosiddetta destagionalizzazione, noi siamo stagionalizzati. Abbiamo cominciato a lavorare da marzo e andremo avanti fino al Ponte dei Santi nei primi di novembre, quindi un'estate all'interno di una grande stagione. Sarà un'estate, speriamo, calda, ma non troppo come in questi giorni. Siamo pronti ad accogliere i turisti come eravamo nei mesi precedenti, sia con il decoro e con l'accoglienza della città, ma anche con un gran numero di eventi e di manifestazioni. Circa 187 saranno gli eventi organizzati su tutto il territorio comunale, che ricomprende non soltanto la Spegni da Filarmarina, dove siamo qui oggi, ma anche fino al Pia, Varigotti, fino al Bolo, no? Tutta l'eccezionale varietà di offerta turistica che questa città è in grado di mettere a disposizione dei suoi visitatori, così come ci stiamo attrezzando anche a mettere

0: Era a posto le ultime cose e con un sistema che comincerà domani, fra l'altro, di pulizia e decoro con i cosiddetti gli operatori ecologici di Rione, che cominceranno a operare nel pomeriggio dalle 18 in poi su tutti i Rioni, compreso qui ovviamente fino al Marino.
1: Che belle queste immagini di luoghi di vacanza, bellissima Riviera Ligure. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, ma voleremo a Copenaghen in Danimarca.

0: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria avvia un nuovo percorso di coprogettazione con il terzo settore per realizzare interventi dedicati a giovani, anziani e a persone con disabilità. L'iniziativa mette a disposizione oltre 650.000 euro per sviluppare un modello di welfare di comunità partecipato. L'avviso è rivolto agli enti del terzo settore iscritti a RUNS e finanzia progetti che integrano inclusione sociale, benessere e partecipazione della comunità. Inaugurati a Perinaldo, 4 nuovi alloggi destinati a persone con disabilità grave, realizzati attraverso il recupero dell'ex scuola nell'ambito del progetto di co-housing Sperimetri, un intervento di rigenerazione al servizio della comunità del valore di 590.000 euro, che è stato sostenuto da Regione Liguria con un contributo di 200.000 euro. Regione Liguria attiva treni straordinari per i festeggiamenti di Nostra Signora di Montallegro in programma a Rapallo dal 1 al 3 luglio. Previsti collegamenti aggiuntivi tra La Spezia e Santa Margherita Ligure, con corse dedicate sia all'andata sia al rientro serale. L'iniziativa punta a favorire la partecipazione all'evento e una protagonista dello sport nazionale con l'esposizione della Coppa Davis e della Coppa Billie Jean King al Tennis Club al Baro di Genova. La tappa del Trophy Tour 2026 valorizza il ruolo della regione, già Regione Europea dello Sport 2025, come sede di grandi eventi e punto di riferimento per lo sviluppo dello sport su scala internazionale. La Liguria è protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il principale appuntamento nordamericano dedicato all'agroalimentare. Nello spazio istituzionale sono presenti 12 aziende liguri con degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio. L'obiettivo è promuovere i prodotti liguri su mercati internazionali, creando nuove opportunità per le imprese. Restate aggiornati sui nostri canali social.
1: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo a Copenaghen oggi in Danimarca con il genovese Lorenzo Pastanella. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti, piacere Lorenzo.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare Genova e come sei arrivato lì a Copenaghen e di che cosa ti occupi?
2: Sì, certamente. Allora, io ho fatto il liceo internazionale a Genova, il Deled International School, che si trova in Carignano, e subito dopo mi sono spostato a Milano per proseguire i miei studi in economia in un master in inglese alla Cattolica. Dopo i 3 anni a Milano, comunque mi sono reso conto che dopo aver studiato 7 anni in inglese non stavo mettendo in atto tutte le capacità, tutto quello che avevo imparato, quindi volevo andare in una città molto più internazionale rispetto a Milano, dove potevo parlare l'inglese e tutto, e adesso sto studiando qui alla Copenhagen Business School Economia e Finanza.
1: Ecco, tu dicevi volevo un ambiente più internazionale. Effettivamente è così Copenaghen? Hai trovato in Copenaghen un ambiente internazionale?
2: Sì, ci sono molti ragazzi scandinavi, quindi norvegesi, svedesi, danesi soprattutto, ma anche tantissimi tedeschi e sfortunatamente tantissimi italiani. Ovviamente una battuta, lo sfortunatamente.
1: Sì, certo. Però. Come si vive a Copenaghen e che tipo di città è nella quotidianità?
2: Allora, secondo me Copenaghen ha due facce, perché c'è l'inverno e la primavera estate. D'inverno, quindi iniziando già a metà ottobre, le giornate si accorciano tantissimo, fino

0: io per un periodo ho vissuto con percepiti meno 15 gradi e il sole che saliva, cioè che sorgeva alle 10 e scendeva poi alle 15, quindi le lezioni non mi facevano prendere neanche un po' di luce del sole, vivevo completamente al buio. Però invece l'estate si sta benissimo, adesso mi pare che ci sono intorno ai 10 gradi e si gira in felpa tranquillamente, c'è un sole che spacca le pietre e si incomincia a fare il bagno nei canali ora.
1: Ecco, però nonostante questi 10 gradi e il problema del buio, che per noi diciamo mediterranei ci sembra un altro mondo, Copenaghen ha vinto come città più felice.
0: Sì. Vabbè, ma qui si vive bene, c'è una balance tra lavoro e vita privata incredibile. Molti miei amici, compagni di università che sono riusciti a trovare un lavoro, molto spesso durante la settimana staccano alle 4:30 invece che lavorare fino alle 6 perché il capo glielo permette, e poi anche passando dal punto di vista economico si guadagna molto bene stando qui.
1: Allora, mi hai già messo lì sul piatto, me l'hai servita proprio così. Da una parte il bilanciamento tra vita e lavoro. Tu dici, tanti che conosco alle 4:30 escono e quindi riescono non solo, credo, a gestire una famiglia, dei figli, ma anche chi non ha figli, una propria vita, dei propri interessi. E questo sicuramente è un aspetto molto diverso rispetto all'Italia.
0: Ma sì, soprattutto io ho lavorato per 6 mesi quando sono stato a Milano e facevo tutti i giorni dalle 9 alle 18 almeno, mentre qui, e non riuscivo a seguire l'università, mentre qui il sistema universitario è proprio studiato anche per far lavorare i ragazzi, perché ci sono queste possibilità di lavoro che si chiamano student job, ovvero che sono lavori che ti permettono di lavorare 3 volte a settimana per un totale più o meno di 20-30 ore e le lezioni sono proprio di settimana, quindi poi alla fine 3 giorni liberi, tra virgolette, se non devi studiare.
1: Sembra veramente un altro mondo rispetto all'Italia. L'altro aspetto che ci raccontavi è come lì si guadagni molto bene, quindi da una parte stipendi alti, dall'altro è però il costo della vita è alto? Andare al ristorante, andare a mangiare fuori, fare la spesa, cioè si riesce a guadagnarci oppure no?
0: Allora, da un punto di vista di andare a mangiare fuori è proibitivo, secondo me, perché per mangiare decentemente nella norma spendi un occhio della testa, però d'altro canto le birre costano molto meno rispetto che in Italia, qui ne riesci a prendere 5 con 10 euro a malapena.
1: Cioè 5 birre lì e ne prendi una in Italia?
0: Più o meno. Spendi 10 euro comprando 5 birre in alcuni posti che hanno l'offerta. 5 okay. Birre per 10 euro.
1: 5 birre per 10 euro, mazza. Ok. E dal punto di vista del carattere delle persone, sono aperti, sono chiusi, è facile fare amicizia?
0: È complicata, cioè, perché quando non sono in serata sono molto chiusi, rimangono molto fra di loro, secondo me non, hanno un pochino paura dello straniero, del diverso, vedo molti danesi con i danesi, norvegesi con i norvegesi, però durante le serate poi sono più italiani degli italiani, ti includono, ti portano in giro, ti fanno vedere i locali magari dove vanno solamente i danesi, quindi è un po' strano, poi il giorno dopo ti ignorano, quindi è particolare.
1: Che cosa che ti manca di più di Genova?
0: Di Genova? Il cibo, no, sicuramente.
1: E cosa mangiano loro?
0: E ti dico solamente che il piatto tipico qui è pane, formaggio e burro.
1: Ma come, quel piatto tipico?
0: Sì, non hanno...
1: E quindi andare al ristorante a mangiare pane, formaggio e burro?
0: No, vabbè, ci sono molti...
1: No, scherzo, ho fatto una battuta.
0: Sì, sì, sì.

0: No, sì.
1: Ma, mamma mia, chissà come sarà il loro colesterolo. È vero o
0: Eh sì, no, però sono anche molto sportivi qui, eh.
1: Ah, sono anche molto sportivi.
0: Sì,
1: Senti,
0: col fatto
1: e
0: che si
1: tu
0: muovono tutti in
1: pensi
0: bici.
1: di rimanere comunque in un paese come la Danimarca per il tuo futuro dopo gli studi, o di rientrare? Perché se già avevi questa, diciamo, ambizione durante l'università, immagino che, insomma, l'Italia ti sia stretta poi.
0: Allora, io mi sono innamorato della Danimarca e comunque della Scandinavia già quando ero piccolino, che ero venuto a fare una vacanza qui con i miei genitori. Però no, sì, è decisamente, anche rispetto a Genova, a Milano, una città super sicura, le metro funzionano 24/7, la polizia viene rispettata e tutto.
1: È un altro mondo, Lorenzo. È un
0: È
1: altro
0: molto civilizzato come posto.
1: mondo. Poi, capisci bene che quando io sento queste interviste, no? E quando uno dice la pulizia è un luogo civilizzato e poi guardo intorno, vengono proprio i brividi. Senti, come lingua, come sei messo per salutarci in danese?
0: Mi so presentare, basta, non so
1: Vabbè,
0: dire
1: vabbè, allora ti
0: altro.
1: presenti e ci dici ciao, per noi è già tanto, vai.
0: Ok. Hi, ja, Lorenzo, basta, no, sì, fine.
1: Ja
0: Non
1: er
0: so dire.
1: Tiziana. Ciao
0: Esatto, giustissimo.
1: Lorenzo.
0: Ciao, bacioni.
1: Grazie mille, ciao Lorenzo
0: Grazie
1: Pastanella da
0: a voi.
1: Copenaghen.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ospite al centro Stefano Bertuccioli dell'ufficio comunicazione del Rally della Lanterna, grazie di essere con noi per parlare del Rally della Lanterna che torna tra il 10 e il 12 di luglio a Genova ed è un grande evento anche per noi di Primo Canale. Dovete sapere che prima di cominciare questa diretta mi diceva Stefano, ma guarda che una copertura mediatica come Lanterna non ce l'ha nemmeno il mondiale perché in televisione non va. Quindi stiamo parlando di un grande sforzo di cui vi racconteremo adesso, ma insomma intanto il Rally della Lanterna che cos'è per gli appassionati di motorsport?
4: Innanzitutto buongiorno a tutti. Il Rally della Lanterna è, possiamo dire che è una delle gare patrimonio del motorsport italiano, perché comunque essendo arrivata alla 42esima edizione, non è tra le più vecchie, ma comunque è una di quelle con la storia più importante sul panorama italiano e anche europeo, comunque perché ha avuto trascorsi molto importanti anche a livello internazionale.
3: Si vedrà anche in città, adesso ne parliamo, ci sono sette prove speciali, si gareggia tra il sabato 11 e domenica 12 qui a Genova, la partenza dal piazzale dello Stadio Luigi Ferraris, quindi siamo veramente molto ben piazzati e poi Piazza della Vittoria ancora una volta protagonista.
4: Certo, Piazza della Vittoria ancora una volta protagonista con le macchine che passeranno sotto l'arco. Lo
3: Wow!
4: avevamo già fatto per la prima volta nel 2024 quando il Rally tornò a Genova dopo tanti anni di assenza. E nonostante il Rally della Lanterna in passato avesse utilizzato Piazza della Vittoria per la partenza e per l'arrivo, non era mai capitato che l'amministrazione concedesse di far passare le macchine sotto l'arco. E dal 2024 lo possiamo fare, lo facciamo tutti gli anni ed è una cornice bellissima e tante persone che sono state al rally recentemente e che hanno girato parecchie gare anche a livello internazionale ci hanno detto che quella location di partenza e arrivo è seconda soltanto a quella del rally di Roma che è davanti al Colosseo.
3: Insomma,
4: Quindi
3: del resto, insomma, parliamo comunque di grandi luoghi urbani, soprattutto, no? Perché al di là del fatto che i rally ovviamente devono andarsi a correre nelle strade giuste, quelle dove i piloti e i loro navigatori si possano divertire e sprigionare tutta la potenza delle loro macchine, però, anche il dialogo.

0: con le città che li ospita, secondo me è molto bello il rombo dei motori, le macchine che sfilano, credo che sia anche questo parte della festa e dello spettacolo.
1: Assolutamente, Genova è una città che ha la fortuna di avere un bellissimo entroterra che è, come tutti sappiamo, un grande patrimonio e che anche che grazie al rally può essere scoperto da tantissime persone che verranno qui sia direttamente per la manifestazione perché saranno coinvolte magari come addetti ai lavori o come accompagnatori dei concorrenti, ma anche per turismo, magari semplici appassionati che vengono a vedere il rally e scoprono l'entroterra. L'entroterra di Genova ha delle strade che tecnicamente sono veramente molto valide per quanto riguarda il rallismo.
0: E peraltro c'è questo aspetto anche, no? Prima parlavamo di città, ora parliamo anche di entroterra, perché il dialogo con l'entroterra alla fine lo valorizza, no? Nelle strade dell'entroterra si corre, ovviamente le strade sono chiuse, tutto si fa in perfetta sicurezza, e questo però genera anche un ritorno di immagine per tutte queste località dell'entroterra della città di Genova, che appunto sono sede di gara.
1: Chiaramente sono i piccoli paesi dell'entroterra che sono interessati dal rally, aspettano con trepidazione ogni anno che il rally ritorni, perché si genera un indotto economico molto importante e le attività ricettive del territorio, attività ricettive ed economiche che sono presenti sul territorio in quel fine settimana hanno delle entrate molto importanti che loro paragonano quasi a quelle di tutta la stagione.
0: Certo, perché ovviamente sono in tanti i tifosi e gli appassionati. Non abbiamo ancora numeri, partecipanti, nomi, perché ovviamente le iscrizioni sono aperte, poi insomma c'è sempre molto riserbo su questi dettagli, ma ovviamente li avremo man mano che ci avvicineremo alla data della gara. Però quello che si può dire è che tipo di veicoli, di mezzi partecipano a questo tipo di competizione.
1: Allora, per quanto riguarda le macchine, il Rally della Lanterna è valido per la Coppa Rally di zona e possono partecipare le vetture Rally 2, che sono attualmente la seconda fascia, la seconda classe per importanza. Questa è una Super 2000, che è una macchina di qualche anno fa, che faceva comunque parte della stessa categoria, che però adesso si è evoluta. Okay. Quindi le Rally 2 sono macchine sempre a trazione integrale, ma con il motore turbo. Questa invece era una aspirata col motore 2000, quelle di adesso sono 1600 turbo. E più performanti, perché ovviamente negli anni il progresso è stato incredibile, e possono anche partecipare le vetture VRC, ma ce ne sono veramente pochissime ormai in circolazione, sono la massima categoria, però difficilmente ne vedremo qualcuna. Invece le Rally 2 sono quelle che attualmente dominano il campionato europeo, o il VRC2, che è il campionato del mondo riservato ai piloti giovani che poi ambiscono ad arrivare nei team ufficiali.
0: Organizzazione Lanterna Rally con il supporto dell'ACI, raccontiamo anche un po' chi c'è dietro questa manifestazione.
1: Beh, dietro c'è un bel team formato da tantissime persone, e ci tengo a dire che tantissime di queste persone sono volontari che mettono a disposizione il loro tempo prezioso per la manifestazione, per la buona riuscita del rally. Come ad esempio i commissari di percorso che stanno lungo le prove speciali prendendo tutto quello che arriva, dal caldo al freddo alla pioggia, e qualche anno hanno preso anche la neve a casa del Romano, perché potrebbe succedere. Ora quest'anno sarà molto difficile,
0: sì,
1: però
0: non ne dubito.
1: Un anno a fine maggio è successo. Quindi è ovviamente il grande supporto di ACI Genova, che è da sempre al nostro fianco e che ci concede gli spazi per allestire la direzione gara, la sala stampa e la sala di cronometristi e quant'altro.
0: E poi ci siamo noi come forza mediatica di questo Rally della Lanterna, con le nostre 10 troupe dislocate sul territorio, lo studio centrale con i commenti e tanti ospiti, ancora il drone e davvero una copertura totale. Saremo in onda sabato nel pomeriggio per lo shakedown, poi le prove speciali, soprattutto domenica sarà una giornata di vera maratona Rally Lanterna, perché dal mattino fino al tardo pomeriggio, cioè fino alla conclusione della competizione, saremo in diretta, quindi tutti sono invitati a scoprire il mondo del rally anche attraverso di noi.
1: Assolutamente, ci teniamo a dire che ci sono gare come il Rally di Roma, che è valido per il campionato europeo, con una copertura mediatica simile a questa, ma comunque hanno bisogno di un abbonamento, di un accesso a una piattaforma.
0: Noi lo diamo gratis,
1: voi, grazie a voi. E

0: Il rally sarà seguito in tutte le sue fasi ed è una cosa veramente rarissima per una gara della Coppa Rally di zona e anche per quelle del campionato italiano, che hanno un'ottima copertura da parte di ACI Sport, che comunque ci supporterà e metterà a disposizione anche delle immagini nel caso, però una diretta di questo tipo nelle gare di zona non penso che si sia mai vista.
1: Ci pensiamo noi a portare il rally nelle vostre case, dunque 10-12 luglio, grande festa del motorsport a Genova. Grazie Stefano, ci rivedremo naturalmente da qui alla gara, faremo tutto un percorso di avvicinamento così insomma da raccontarvi tutti i dettagli del rally della Lanterna in arrivo.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
10: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
9: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
10: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
9: vedere Pasquale
10: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
9: E quindi bisogna fare Valentino.
10: Con
9: i problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
10: Sì, peraltro poi lui è il genovese Dergaibo, cioè è molto. Mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
9: Cioè, un compagno di sventure veramente molto generoso.
10: Beh, d'altronde.
9: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
10: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui però tiene tutti gli scontri.
9: Una cena da Valentino, non da Pasquale. Pomarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Tutto valentiniano.
10: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine dei ricchi è il numero di lingue con cui viene definita il formaggio, il vino, piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
9: certo,

0: estrinseco, e quindi lui decide in questo modo. Decide in questo
1: quindi
0: modo.
1: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
0: E non a Pasquale,
1: Esposito.
0: Quindi, sì, esatto, e quindi combina una
1: serie. Combina, succede di tutto, come si dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
0: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
1: certo.
0: Perché è un provolone, del Monaco.
1: Del Monaco.
0: E questo provolone
1: carico di odori meravigliosi.
0: Sì, diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera, piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere. Il provolone sottomette tutti i profumi.
1: Il nome è sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
1: perché non hai scelto Genova?
0: Perché
1: spiegalo perché.
0: Allora, no, in realtà Arenzano
1: no, dico come ambientazione della storia.
0: No, ma Sesto San Giovanni,
1: Sesto San Giovanni.
0: Ecco, okay. No, non perché è finito Arenzano.
1: No, assolutamente.
0: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
1: Certo.
0: Genova è colorata.
1: Eh sì.
0: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
1: sì,
0: di quello
1: non
0: che
1: siamo
0: è.
1: Molto
0: però dal no, però, no, assolutamente.
1: No, nostro carattere.
0: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, peggio. Io l'ho pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese, la DDR.
1: La DDR.
0: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
1: certo.
0: Erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.

0: L'ondata di calore che sta arrivando alla fine e poi la protesta a Pra, e di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con il caldo. Qual è la situazione? Lo vado a chiedere ad Aurora Bottino. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buone notizie per quanto riguarda appunto l'ondata di calore, infatti lo avrete sicuramente notato, ma in Liguria le temperature si sono abbassate, non sono più ai livelli degli ultimi 5 giorni in cui il Ministero della Salute aveva emesso il bollino rosso, il massimo livello di allerta per disagio fisiologico. Ecco, oggi è l'ultimo giorno di questo bollino, da domani scenderà a giallo e continuerà fino a venerdì. Chiaramente però sappiamo che con il fresco arrivano anche le perturbazioni, arriva anche la bassa probabilità di temporali forti, grandine e vento forte. Proprio per questo a Genova è stato emesso l'avviso per vento di burrasca, venti forti dopo questi giorni di caldo intenso, e la protezione civile appunto lancia l'allerta. È previsto il transito di questa linea di temporali in arrivo dal Piemonte verso la nostra regione, e quindi attenzione. Ricordo poi che a Genova con questo avviso di burrasca scatta anche il divieto per i motocicli sulla sopraelevata, i telonati, e chiaramente le regole sono sempre le stesse, ovvero fare attenzione. Però questa ondata di calore ha fatto delle vittime, parliamo di 2 persone che sono decedute, questo al momento sembrerebbe il bilancio, e soprattutto c'è

0: C'è stato un affollamento dei pronto soccorso e tante chiamate al 112 e al 118. Sentiamo.
1: Stiamo registrando decisamente un aumento di chiamate. Per un dato è molto indicativo, la settimana dal 22 al 29 di giugno noi abbiamo ricevuto come 112 25.700 chiamate. È il terzo numero più alto da quando è stato creato il 112 Liguria, cioè dal 2017. Le altre 2 settimane peggiori riguardano il periodo Covid, per cui potete immaginare come questa ondata di calore stia influendo pesantemente su tutta l'attività del sistema dell'emergenza. Allora, facendo un rapporto con i giorni, con le annate scorse, lo stesso periodo dell'anno, abbiamo un incremento di circa il 10%, per cui intorno alle 2.500 chiamate in più. Per quanto riguarda il 118, nell'ultima quindicina di giorni abbiamo ri ricevuto oltre 12.000 telefonate, oltre 12.000 interventi di soccorso sull'intera regione Liguria. Molte di queste riguardano proprio sintomi dovuti all'ondata di calore. Per cui noi siamo sempre attivi, proattivi a consigliare alla popolazione qualche buona norma su come evitare di star male e di dover poi
0: Certo.
1: giungere al soccorso sanitario. La grande maggioranza degli utenti che giungono alla nostra osservazione sono persone anziane, disidratate, sono persone pluripatologiche. Noi dobbiamo ricordarci come l'organismo umano sia una macchina molto complessa. Il sistema della sudorazione permette di espellere il calore, però fino a un certo punto, per cui è molto importante, soprattutto per le persone fragili, le persone pluripatologiche, le persone che fanno terapia, cercare di seguire qualche buona norma, evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di sostare direttamente sotto al sole e comunque cercare di bere tanto e modificare anche le terapie, soprattutto quelle della pressione, in base alla temperatura esterna e alla temperatura del corpo.
0: Passato il capitolo del caldo, vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana,
0: Perché
2: buongiorno.
0: parliamo di termovalorizzatore.
2: Eh beh, sì, è tornato piuttosto di attualità negli ultimi giorni il discorso legato proprio al termovalorizzatore. Tutto è nato un po' nei giorni scorsi, soprattutto dopo quello che è stato un po' una mossa anche politica, se vogliamo, di Marco Bucci, che poi politico lo è diventato, ma politico non lo è. Quando proprio la nostra domanda. Nella giornata di lunedì mattina, proprio in occasione dell'inaugurazione del polo dell'infanzia a Torriglia, sul termovalorizzatore, lui ha risposto: siamo pronti a prorogare anche la scadenza del bando nel caso AMI o il Comune ci chiedessero di avere più tempo per partecipare. E allora è stata una mossa che ha un po' stanato, se vogliamo, proprio il Comune e il CDA di AMIO che si sarebbe dovuto svolgere da lì a poche ore. Poi era uscito appunto nel pomeriggio questo comunicato di Amio che faceva capire, faceva intendere appunto che Amio prendesse un po' di tempo e chiedesse, non chiedesse un tempo, prendesse un po' di tempo per decidere se partecipare oppure no. A quel punto obiettivamente era evidente che avevano vinto le aree interne al CDA, quelle con gli esponenti legati a Linea Condivisa e al Movimento 5 Stelle, che di fatto hanno un po' messo al muro l'assessore Pericu e il PD in generale, che invece insieme al sindaco Salis nelle settimane precedenti avevano detto sì, Amio dovrà partecipare al bando. Obiettivamente qualcosa non è andato per il verso giusto, perché Salis e Pericu erano intenzionati ad andare avanti su questa linea e invece all'improvviso la frenata molto secca, molto decisa, con due comunicati che erano usciti proprio nelle ultime ore di AVS il Movimento 5 Stelle hanno di fatto messo un po' le spalle al muro il sindaco e il suo assessore. Quindi di fatto è stata una vittoria di AVS e 5 Stelle. Poi nella serata di ieri, nel pomeriggio di ieri, c'è stata un'altra apertura di Marco Bucci e della Regione Liguria insieme all'assessore Giampedrone, che hanno detto vi diamo ancora ulteriore tempo. E allora andiamo a sentire quello che appunto è accaduto nella giornata di ieri.
3: La notizia era nell'aria in queste ore, è stata confermata proprio per bocca del numero uno di Regione Liguria sul termovalorizzatore. Il bando, in gergo tecnico, si chiama avviso pubblico, è stato prorogato di 20 giorni. La scadenza, infatti, è fissata per il prossimo 20 luglio alle 23:59 e non il 30 giugno, come precedentemente deciso.
4: È stato fatto un decreto da parte di AIRLIR che prolunga di 20 giorni il bando per il termovalorizzatore nella Regione Liguria. Gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni.

0: azioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale.
1: L'allungamento serve per tutti, non è fatto soltanto per un'azienda o altre, soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione e quindi per Bucci non può lavarsene le mani, tradotto. Per il presidente è un problema anche di Genova, perché è poco etico dire che se ne occupa qualcun altro, visto che i rifiuti li facciamo noi, tradotto significa che non partecipare, potrebbe voler dire rinunciare alle ricadute economiche e avere solo la possibilità di smistare la spazzatura.
0: E mi auguro quindi che anche Amio ovviamente colga l'occasione per poter intervenire.
1: Secondo Gian Pedrone, o Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, oppure chiunque altro sindaco sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, lo facciamo anche noi.
2: O Genova decide di partecipare alla chiusura del ciclo attivamente, poi dove farlo valutiamo insieme, oppure chiunque altro sindaco, siccome noi vogliamo evidentemente ragionare con i territori, sarebbe legittimato a dire: se Genova ha detto di no, che produce la stragrande maggioranza dei rifiuti di questo territorio, noi ovviamente non vogliamo che Genova chiuda il ciclo a casa nostra.
3: E poi Matteo, c'è da parlare della difesa dell'ex direttore di MT Gavuglio.
4: Sì, accusata di bancarotta, è già stata ascoltata anche in tribunale nei giorni scorsi e ieri è uscita la memoria difensiva, che è di circa 90 pagine, dove in poche parole lei difende il suo operato, difende i numeri, e lei dice, virgoletto, quello che sto per dire, naturalmente non lo dico io, ma lo dice lei: ho lasciato un'azienda con i conti difficilmente difficili, comunque complicati, ma un'azienda che aveva un futuro, perché il nostro CDA, la nostra azienda appunto, aveva una visione a medio e lungo termine per la quale abbiamo fatto un lavoro che prevedeva una serie di entrate, come anche delle uscite naturalmente, ma era un programma a medio e lungo termine che noi stavamo gestendo, pensiamo, nella maniera corretta e senza alcun problema. Nonostante ovviamente confermi che i numeri legati a un'azienda pubblica, come lo sono quelli di qualsiasi azienda municipalizzata dei trasporti in Italia, erano comunque in difficoltà. Però lei dice: noi avevamo fatto un programma, un piano a medio e lungo termine che stavamo portando avanti e quindi stavamo andando bene. Da quando si è insediata questa nuova amministrazione c'è stato troppo allarmismo, perché come sappiamo è stato anche uno dei motivi che hanno fatto sì che le banche chiudessero i rubinetti nei confronti di AMT, e lei dice: da quel punto in poi è successo quello che stiamo assistendo, quindi è stata gestita male questa partita, e invece che noi invece stavamo gestendo nella maniera corretta. Ha poi elencato, naturalmente che non sto qui a raccontare, tutto una serie di entrate del Ministero che erano state messe a bilancio, che poi sono arrivate in ritardo ma che comunque sono arrivate. Insomma, lei difende naturalmente, come è normale che sia, quella che è la sua posizione, quello che è stato il suo lavoro, e lei conta, insieme ai due suoi legali, di uscirne pulita da questa vicenda, e vedremo quello che sarà poi ovviamente l'esito dell'indagine.
3: Grazie a Matteo Angeli. Adesso vado a salutare Andrea Popolano, perché oggi c'è stata una manifestazione dei comitati proprio sotto la dell'autorità portuale. Così, Andrea, buongiorno.
5: Sì, esatto, Tiziana, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Una manifestazione che ha visto coinvolti tantissimi comitati, tantissimi rappresentanti dei cittadini che vivono vicino e nelle zone del porto. Tanti i temi affrontati, dalla questione dei fumi che arrivano dalle navi, quindi l'inquinamento che viene prodotto, la necessità dell'elettrificazione delle banchine, ma anche il futuro dei depositi chimici da Multedo, dovranno essere spostati, ma ancora non ci sono risposte da questo punto di vista, e poi anche il tema delle merci pericolose che transiteranno e che transitano lungo la linea ferroviaria di Certosa. Abbiamo raccolto, proprio prima che entrassero a parlare con l'autorità portuale, diversi rappresentanti. Sentiamoli.
6: Ci sono centinaia di morti in più ogni anno dovuti alle emissioni di azoto, biossidi di azoto. Si calcola di più di 300 morti l'anno. Abbiamo Genova, la terza città più inquinata in Italia per quanto riguarda i biossidi di azoto, dopo Napoli e Palermo. Combinazione sono tre città portuali. Abbiamo gli elementi per dire che le emissioni navali in particolare incidono per circa il 50% per quanto riguarda il biossido di azoto, quindi possono fermare le macchine, gli Euro 4, gli Euro 5, gli Euro che vogliono, ma se non si affronta e si determina la questione delle navi, il problema rimane. L'elettrificazione delle banchine sarebbe centrale, ma

0: continuano a rinviarla. Ora le ultime date che abbiamo sentito riguardano il 2028, quindi una proroga ulteriore, uno slittamento ulteriore nell'operatività delle banchine, e questo non è accettabile. Dovevano essere pronte già nel 2024, poi ci hanno detto 2026, adesso sembra 2028. Non è accettabile, non lo accetteremo.
1: È il futuro, è ipotizzato passaggio delle merci pericolose attraverso la linea del Campasso, che è in via di definizione, i cantieri sono aperti come sapete, cronoprogrammi non ce ne sono, però siccome Ferrovie e RFI sta già preparando, diciamo, la fase 1 di attuazione dell'esercizio per la linea del Campasso, noi naturalmente non vogliamo, come abbiamo già detto più volte, che dalla linea del Campasso passino i treni delle merci pericolose. Non stiamo sostenendo l'opzione zero, ma stiamo solo sostenendo che laddove oggi passano già i treni, tutti i treni delle merci dal porto, compresi quelli delle merci pericolose, che è la via sommergibile, continuino a passare da quella linea.
2: Ci hanno detto che i depositi chimici verranno sicuramente spostati, ma non hanno detto quanto. Per quanto riguarda le mitigazioni, noi abbiamo detto che ci siamo sentiti un po' presi in giro quando l'ultima volta all'osservatorio ambiente e salute qualcuno di autorità portuale ci ha detto che avevano mitigato il suono dei cicalini, quando invece noi sentiamo esplodere i container quando li posano, però anche al riguardo non hanno detto nulla. In pratica i nostri rilievi, quando siamo scesi un attimo nel dettaglio, sono stati fermati perché ci è stato detto che Paroli dovrà lavorare al nuovo piano regolatore portuale e lavorerà al nuovo piano di regolatore portuale confrontandosi in primis con la sindaca. Quindi a questo punto la palla passa alla Salis, che noi a breve anche incontreremo, e dovrà dirci un attimo come intende tutelare la nostra salute e il nostro territorio.
3: E vado a salutare Matteo Cantile, perché ci siamo, forse. È la volta buona per il rettore dell'Università di Genova.
4: Pensavo per il caldo che passa.
3: Ci siamo. Anche
4: per il rettore sì, sicuramente
3: questa
4: sì.
3: Questa volta sì.
4: Questa volta sì, domani e dopodomani si vota in via telematica e ve la dico già, intorno alle 14.30 di venerdì avremo il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova, che governerà l'Ateneo per i prossimi 6 anni, al netto che c'è una possibile nuova legge che potrebbe cambiare anche il numero di anni, potrebbe fare 4+4, ma insomma, per il momento si parla di sessennato per il rettore dell'Università di Genova. In ballo ci sono Michele Piana e Antonio Uccelli, sono ovviamente entrambi professori dell'Università di Genova con grandi carriere alle spalle, che si sono candidati a guidare l'università. Dunque il voto domani e dopodomani telematico. Ieri a Primo Canale abbiamo sentito i due rettori. Sul sito primocanale.it trovate le interviste integrali, qui un brevissimo estratto del loro pensiero.
5: L'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
6: Quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni.
3: E noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
7: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
8: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
9: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sempre qui con me Matteo Cantile, perché c'è da cambiare argomento e di parlare per parlare di portualità, di stazioni marittime, di traghetti, crociere, ma non solo.
1: E anche di città in questo caso, perché le crociere e

0: I traghetti, soprattutto i traghetti nella stagione estiva, sono sicuramente impattanti per il traffico cittadino e allora siamo andati a chiedere al nuovo presidente, era già amministratore delegato, ma adesso somma a sé entrambe le cariche di presidente e amministratore delegato di stazioni marittime, Alberto Minoia, che ci ha dato una notizia in esclusiva. Infatti, per rendere più agevole l'arrivo in porto di croceristi e delle persone che sono dirette ai traghetti, è stata studiata e sarà lanciata la prossima settimana un'app che sarà praticamente il Google Map del porto di Genova. Prima non si poteva, diciamo, Google Maps non entra in porto, non dà indicazioni. Quest'app lo fa e si spera quindi renderà più semplice l'arrivo in porto dei croceristi, quindi speriamo anche meno traffico a Genova. Sentite.
1: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
2: E adesso parliamo di vela. Per gli amanti di vela, qual è l'appuntamento da segnare sul calendario?
0: Ma non vorrei mancare di rispetto a nessuno, potrebbero essere più di uno, però quello del 28 agosto 6 settembre 2026 è un grande appuntamento a Imperia, perché le vele d'epoca, il classico appuntamento che tra l'altro quest'anno compie 40 anni, quindi è la 40esima edizione, si arricchisce anche del mondiale dei 12 metri, che sono le imbarcazioni che hanno fatto la Coppa America, quindi stiamo parlando davvero di una settimana intensa dedicata alla grande vela, non solo le signore del mare, quelle bellissime, quelle che personalmente preferisco, perché sono barche veramente di un'eleganza magnifica, ma anche appunto questa competizione mondiale sulle imbarcazioni da 12 metri. È stata presentata ieri la manifestazione di quest'anno, peraltro c'è un grande testimonial, che è un velista top che abbiamo avuto anche qua a Primo Canale per commentare insieme a me un sacco di cose legate alla vela, che è Mauro Pelaschier, di professione leggenda della vela, ma in questo caso anche testimonial di questa settimana che Imperia si chiama Imperia Sailing Week 2026, il servizio.
3: 40 anni di storia e un'edizione destinata a entrare negli annali della vela. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà la Imperia Sailing Week 2026, che unirà il tradizionale raduno delle vele d'epoca al campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni protagoniste della Coppa America. In banchina arriveranno alcuni tra gli scafi più prestigiosi al mondo, mentre il volto simbolo della manifestazione sarà Mauro Pelaschier, testimonial dell'edizione del quarantennale.
4: Sono nato nell'86. Con tanto entusiasmo, pochi mezzi, in una banchina che aveva delle potenzialità ma non è quella di oggi. La sfida è stata vinta, la banchina oggi è bellissima, ci offre il Museo Navale, il Planetario, l'area Expo, una presentazione che può essere utilizzata al meglio per gli equipaggi.
5: Ho iniziato forse la mia carriera, quella buona, quella insomma dei grandi obiettivi, proprio a Imperia nel 67, questo nuovo ruolo mi piace molto, anche perché mi piace parlare con i ragazzi, cercare di spiegare perché frequentare il mare è qualcosa di molto bello, ma non solo, è anche una probabile economia che abbiamo perso nel tempo, ma si può riattivare e riconquistare.

0: E si avvicina il weekend del rally della Lanterna, che non sarà questo ma sarà il prossimo, ma Elisabetta Biancalani è già in giro per i territori dell'entroterra che vengono interessati proprio da questa grande kermesse. Allora, quali sono le conseguenze sul territorio, quali sono i benefici e la grande attesa? Elisabetta, dove ti trovi oggi? Buongiorno.
1: 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, un'occasione non solo per vivere la competizione, ma anche

per scoprire l'entroterra, magari meno scontato, in un giro attraverso i paesi che direttamente o indirettamente vengono toccati. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo

0: Esatto.
1: Una meraviglia, siete nel paradiso,
0: Sì.
1: un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal rally della lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
0: sì,
1: po' di attenzione?
0: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
1: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
0: Sì.
1: qualcuno magari in più, a parte
0: Esatto.
1: che nei weekend già movimento ce n'è, però potrebbe arrivare.
0: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
1: Ecco, perché qua prima passava proprio il rally della lanterna con la prova mondiale.
0: Esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93, e questa era una delle tappe principali della rally della lanterna. Quello storico, diciamo, dei tempi d'oro.
1: Ecco, tu l'hai sempre visto anche da ragazzo, diciamo, i rally l'avete vissuti soprattutto in campagna, sono un evento.
0: Esatto, li ho sempre visti da bambino, quando erano uno spettacolo diverso da adesso, con le macchine dei tempi, e questo forse mi ha anche condizionato per poi avere la passione di correre tantissimi anni, avendo partecipato alla lanterna svariate volte.
1: Come pilota o navigatore?
0: Pilota principalmente, ma anche come navigatore, se il pilota merita, ci sta anche da navigatore.
1: Ecco, bisogna conoscere bene le strade, prepararsi bene, soprattutto per chi non è della zona, per affrontare queste curve, questi tornanti.
0: Esatto, diciamo che è fondamentale, poi se uno del posto è un po' avvantaggiato. E ai tempi, adesso avevo saputo, mi preparavo, i piloti dei tempi da mondiali sostenevano che questa fosse una delle prove migliori che c'era, perché era tanto tecnica e tanto veloce, perciò era considerata una gran prova.
1: Dove partiva e dove arrivava?
0: Principalmente era Cabane Loco oppure Cabane Canale, o l'incontrario in base all'anno, facevano, se poi dovevano andare al Penna, perché poi passavano i tempi, si passava in Toscana per lo sterrato, perciò in base a come era il giro dell'anno decidevano le varie varianti, diciamo.
1: Bene, quali saranno i piatti del rally della lanterna? Dovessi eleggerne qualcuno, dai.
0: Facciamo taglierini alla lepre, asino, stufato d'asino.
1: Wow, sono piatti anche un po' particolari.
0: Sì, ma perché essendo qua in cima bisogna fare piatti un po' particolari, perché sennò ti trovi un pochino perso, diciamo.
1: Comunque, eventi come questo mettono veramente l'entroterra un po' sul piedistallo.
0: Sì, io ritengo che, poi parlando sempre di parte, purtroppo, perciò mi trovo un pochino, e bisognerebbe, anzi, per quanto so che sono cambiati i tempi, è cambiato tutto, bisognerebbe cercare di sponsorizzarli, non demonizzarli, ecco, nel senso,
1: certo.
0: Perché comunque portano sempre gente.
1: Ma noi abbiamo trovato tanto gradimento nelle tappe che stiamo facendo nell'entroterra, devo dire la verità, e apre anche ad un altro rally che voi vedrete.
0: Esatto, che è Rondo dell'Aveto, che adesso non mi ricordo di preciso, comunque la prima settimana di settembre, che includerà anche la tappa del Fregarolo,
1: bene,
0: oltre alle sue tappe storiche del Penna e via discorrendo.
1: Bene, grazie dal passo del Fregarolo.
2: Grazie, grazie Beta, tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento su Primo Canale.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 2 luglio sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, un clima caldo soprattutto in giornata sull'area di Ponente, con temperature massime anche elevate prossime ai 33-34 gradi e ancora un po' di vento da nord moderato a tratti teso. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo buona che vede tempo asciutto ed assolato, una condizione tipica di piena estate con temperature diurne attorno ai 32-33 gradi e un po' di vento da nord a inizio giornata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui soffierà ventilazione di tramontana moderata a tratti tesa, le temperature diurne saranno prossime ai 32-33 gradi e anche qui splenderà il sole. Anche su Genova tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà un po' di vento da nord nel corso delle ore pomeridiane, entro sera sarà in progressiva attenuazione, le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Anche sul Tigullio, sole caldo protagonisti, estesi rasserenamenti, temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Soffierà un po' di vento di tramontana, poi in attenuazione nel corso del giorno. Anche sullo Spezzino sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, temperature diurne qui un pochino più contenute, attorno ai 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 3 luglio,

Luglio il sole tornerà ad essere protagonista sulla Liguria, si attenuerà la ventilazione, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima sarà ancora caldo di piena estate, valori massimi attorno ai 30-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli, come di consueto, sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: Al centro, come sempre, ci occupiamo dell'attualità e quindi non possiamo che accogliere questa fine dell'ondata di calore che ha interessato anche Genova e la nostra Liguria. Vado a salutare Ernesto Palumeri, geriatra responsabile prevenzione danni da ondata di calore di Regione Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, siamo arrivati alla fine. Oggi ultima giornata di bollino rosso,
1: forse.
0: Da domani giallo.
1: Dicono. Vedremo.
0: Allora, facciamo un po' il bilancio di questa ondata di calore che abbiamo vissuto, Palumeri.
1: È stata un'ondata di calore significativa, con picchi di temperature anche molto elevate, quindi che hanno messo a dura prova l'organismo delle persone. L'andamento è quello che conosciamo, ahimè, già da tanto tempo. Nei primi giorni di solito non si hanno segnali, grossi segnali sullo stato di salute delle persone. Negli ultimi giorni, soprattutto ieri, abbiamo avuto dei casi specifici legati proprio a ipertermie maligne, cioè a una temperatura corporea che assale a livelli spesso, ahimè, incompatibili con la vita, ma altri malori più generici in cui però sicuramente il caldo ha contribuito notevolmente. Quindi c'è stato un incremento degli accessi, tutti pronto soccorso della regione, sia a Ponente che a Levante, anche chiaramente nell'area metropolitana, nei ricoveri. Quindi l'effetto è arrivato, ahimè, l'effetto non positivo è arrivato. È un'ondata di calore che ha avuto una durata di 10 giorni, esattamente come quella dell'anno scorso, che è arrivata un po' più tardi, è arrivata intorno al 25-26 giugno, e anche lei è durata una decina di giorni, è finita nei primi giorni di luglio. Una durata abbastanza consistente, soprattutto considerando la precocità, almeno quello che fino ad oggi è una precocità. In realtà vediamo che progressivamente la temperatura aumenta e anche le ondate di calore diventano sempre più precoci. Prima le avevamo in luglio e in agosto, adesso invece anche giugno non è. Anche quest'anno
0: maggio.
1: C'è stato un piccolo innalzamento delle temperature abbastanza importante anche a maggio. Quindi le norme di cautela diventano quasi obblighi, forti raccomandazioni per evitare spiacevoli incidenti. Domani il Ministero ci assegna un bollino giallo, ovvero sia di preallerta. Questo è legato a una lenta riduzione. Già ieri era leggermente meno caldo dell'altro ieri, oggi è certamente meno caldo, anche se il caldo si sente perché abbiamo già in queste ultime ore superato ampiamente i 35 gradi di percepito. Quindi si sta lentamente esaurendo, anche col contributo di alcuni temporali che sono previsti verso la fine della giornata e la giornata di domani.
0: Questo ovviamente perché per la nostra salute, anche nei giorni successivi ai picchi, diciamo, di caldo, il nostro corpo fa fatica.
1: E c'è la coda che durerà ancora due o tre giorni, insomma, dal punto di vista
0: dell'affaticamento.
1: Soprattutto quelle persone che hanno già un qualche problema di tipo polmonare, cardiaco, quindi problemi cardiorespiratori, ancora devono mantenere la prudenza, che comunque con un bollino giallo è sempre raccomandata.
0: Qual è stato il picco di questi 10 giorni? Cioè la temperatura più alta e poi soprattutto l'umidità, perché noi sappiamo che a noi quello che ci frega

0: qua è questo combinato disposto, no? Sì. Di temperatura e umidità.
1: Sì, a Genova normalmente non si hanno picchi di temperatura particolarmente elevati. In questa ondata il massimo, ma registrato poche volte, è stato 31 gradi, che è rispetto ai 37-38 che si misurano da altre parti. Ma quello che è importante è che accanto a questo livello di temperatura abbiamo comunque livelli di umidità molto alti, per cui la combinazione, quello che il nostro organismo sente è la temperatura percepita, che non è quella che si misura
0: col
1: termometro soltanto, ma è l'accoppiata temperatura-umidità. Cioè noi, per esempio, con 26 gradi possiamo stare benissimo, se l'umidità è bassa, 40%, mettiamo, possiamo stare malissimo se l'umidità è 89-90%, sempre con 26 sempre è, però quello che sono le ripercussioni sulla nostra salute sono molto diverse. Abbiamo raggiunto temperature percepite, secondo uno degli indici che noi, se ne utilizzano tanti, noi ne misuriamo 5, per comodità usiamo quello più antico, che è quello ufficiale del Canada, che è l'Humidex. Con l'Humidex abbiamo raggiunto anche i 43 gradi due giorni fa, è stata probabilmente la giornata più calda, poi già da ieri ha cominciato a diminuire, vedremo domani.
0: Quindi vuol dire che siamo saliti sul podio, no? Lei ci aveva raccontato all'inizio la giornata più calda degli ultimi 20 anni, o meglio di temperatura percepita, era stato quel famoso 28 giugno 2019, che era stato anche il giorno quello dell'esplosione dei Monconi del Ponte Morandi. Poi avevamo avuto un 22 giugno con una temperatura percepita quasi di 42, e poi abbiamo in realtà 43 gradi, quindi va al secondo posto l'altro giorno, quindi lunedì. Questa umidità sta calando, giusto?
1: Lentamente sta calando, oggi sta calando più in maniera più consistente.
0: La domanda che le devo fare è: purtroppo abbiamo avuto due decessi all'ospedale San Martino di Genova per insomma verosimilmente colpi di calore. La temperatura era intorno ai 43 gradi, la temperatura corporea di questa signora e anche il signore, insomma, che era stato portato due giorni prima. Si può già sapere se questa ondata di calore abbia avuto effetti, abbia aumentato la mortalità anche nella nostra regione? Perché noi abbiamo letto sui giornali, no? L'OMS, insomma, molti numeri.
1: Sì.
0: Bisogna aspettare, come funziona per questo?
1: Noi abbiamo il collegamento con l'anagrafe del Comune di Genova, quindi noi sapremo con già i dati di lunedì, li avrei consolidati, li avremo giovedì, e diciamo possiamo avere un quadro completo, perché vengono raccolti man mano che arrivano le informazioni anche dall'ufficio anagrafe. Avremo sicuramente dei dati completi lunedì prossimo, sinceramente, però già giovedì, cioè domani, avremo una buona, i primi 6-7 giorni di ondate di calore.
0: Però quello che è bene sottolineare, Palumeri, anche per i nostri telespettatori che mediamente hanno un'età diciamo over 65, è che è vero che l'ondata di calore sta andando ad esaurirsi, così come testimonia il bollino, ma nel pronto soccorso continuano comunque questi accessi di persone anziane che non hanno un colpo di calore, che non magari non sono disidratati, ma hanno avuto un peggioramento della patologia che avevano, per esempio lo scompenso o altre cose.
1: Sì, le bronchiti.
0: Questo per cui non bisogna abbassare la guardia.
1: No, assolutamente. Fatto, bollino giallo non vuol dire che è tutto finito, è uno stato di preallerta, per cui le raccomandazioni valgono ancora, ecco.
0: Però io vorrei in conclusione sottolineare anche quest'altro aspetto con lei. A volte prendono un po' in giro, no? Dicono: ma ripetete sempre le stesse cose, dei consigli. Però, considerando l'ondata di calore che abbiamo avuto e considerando quelli che sono stati colpi di calore che si possono contare, diciamo, sulle dita di due mani, credo che insomma sia entrato un po' nella mentalità delle persone, no?
1: Certamente, i dati drammatici, veramente drammatici, che avevamo avuto nel 2003 riguardo alla mortalità, negli anni successivi progressivamente non si sono più manifestati, anche in presenza di ondate di calore, magari non della durata dell'agosto 2003, che è stata memorabile perché è durata

0: quasi un mese, però anche con picchi importanti non abbiamo raggiunto mai quei dati di mortalità che si erano registrati nel 2003. Questo sicuramente è legato, siccome non è che ci siano delle medicine particolari, è legato al fatto che le persone sono più consapevoli dei rischi che corrono e di solito seguono, o mi auguro, seguano i consigli, perché sono quelli che di fatto possono ridurre di molto. Poi siamo esseri mortali e si muore anche senza le ondate, ahimè, senza le ondate di calore, quindi il tasso di mortalità non lo conosciamo, più o meno sulla città di Genova abbiamo i dati, però a morire esclusivamente per il caldo è generalmente legato a un'imprudenza. Anche un caso di ipertermia che c'è stato a San Martino era legato all'esposizione ai raggi solari diretti durante le ore centrali della giornata.
1: Grazie, grazie ad Ernesto Palumeri, geriatra responsabile prevenzione danni e ondate di calore di Regione Liguria. Per la prossima ci sarà, non ci sarà, lo chiediamo al previsore Arpal Palumeri. Vediamo un po'.
0: Oggi hanno intervistato in una radio importante un grande meteorologo e ha detto che dopo 3 giorni non è possibile prevedere, e io mi allineo al grande meteorologo che non sono io.
1: Grazie, grazie ad Ernesto Palumeri.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Continuiamo a parlare di caldo, perché abbiamo sentito come comunque le conseguenze siano state importanti, ma seguendo i corretti stili di vita, le corrette indicazioni, i consigli, ci sono stati molti meno colpi di calore o casi gravi rispetto per esempio a quello che era accaduto nel 2003 e poi successivamente mano a mano in ogni anno. Allora, per parlare di corretti stili di vita non potevamo che collegarci con Gianni Testino, che è direttore del Dipartimento dei Corretti Stili di Vita e Programmi di Comunità di ATS Asrea 3. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a voi. Buongiorno.
1: Allora, dottor Testino, in che modo il caldo, un caldo estremo, mette in difficoltà, diciamo, il nostro organismo, e quindi perché e come i corretti stili di vita possono aiutarci?
3: Beh, certo. Ormai il cambiamento climatico e quindi le ondate di calore sono entrate a pieno regime, diciamo, nei problemi della nostra popolazione, soprattutto a Genova e in Liguria, che abbiamo una popolazione particolarmente anziana e fragile. Ed inoltre le ondate di calore sinergizzano con l'inquinamento ambientale, quindi con le polveri sottili, con l'ozono, col biossido di azoto, raddoppiando, triplicando il rischio per la nostra salute. Avere un corretto stile di vita significa in gran parte, chiaramente non annullare, ma in gran parte ridurre i danni sia del calore estremo e sia anche dell'inquinamento ambientale. E quindi questo la popolazione lo deve sapere, perché al di là, diciamo, di tutti i mezzi che la tecnologia ci può mettere a disposizione, come i climatizzatori, che peraltro non tutti possono permetterselo, bisogna ben sapere che con uno stile di vita sufficientemente corretto molti di questi problemi possono essere ridotti, possono essere mitigati, soprattutto per persone fragili che sono già affette da una, due o tre patologie e sono in terapia polifarmacologica. E se vuole ne elenchiamo qualcuno.
1: E certo, perché alimentazione da una parte, idratazione, sonno e poi l'attenzione ai farmaci, prego.
3: Certo, allora innanzitutto cos'è che noi come singoli cittadini possiamo modificare con i nostri comportamenti, al di là, ripeto, di climatizzare le nostre abitazioni, di evitare di uscire, come tutti dicono, nell'orario in cui c'è più caldo, anche considerando che ormai però la temperatura è stabile sia di giorno che di notte, quindi si viene anche a sovvertire, diciamo, il normale ciclo della temperatura durante la giornata. E quindi i killer sono

0: sostanzialmente tre o quattro. Il primo è l'alcol in assoluto. Consideriamo che nella nostra regione il 34% della popolazione maschile e il 12% della popolazione femminile fra i 65 e i 75 anni consuma alcol tutti i giorni, chiaramente non parliamo di alcolismo, e oltre i 75 anni il 25% dei maschi e l'8% delle femmine consuma alcol. Consumare alcol significa potenziare notevolmente i danni del caldo, perché l'alcol è un potente diuretico, ci disidrata ulteriormente, fittiziamente ci fa comprendere che noi ci dissetiamo, ma in realtà il senso della sete durante la giornata aumenta, ed inoltre inibisce ulteriormente la incapacità dell'anziano di sentire il bisogno di bere. Poi c'è il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è terribile per due ragioni. Innanzitutto perché va a ridurre il calibro dei vasi arteriosi, e sappiamo che quando c'è caldo c'è la tendenza alla vasodilatazione per disperdere il calore corporeo, ed il fumo di sigaretta tende a ridurre questo meccanismo di difesa e oltretutto a moltiplicare l'effetto dannoso dell'inquinamento ambientale. E poi c'è il problema della dieta, naturalmente. Ci sono delle semplici indicazioni che però nella real practice, nella routine quotidiana, non tutti applichiamo, e quindi vi sono certamente degli alimenti da preferire, e lo sappiamo tutti perché sono dati noti, come la frutta, come la verdura, come i carboidrati complessi, pasta e riso, chiaramente possibilmente freddi o tiepidi, preferire le proteine magre e i latticini freschi, e da limitare o addirittura da evitare i cibi grassi, le carni rosse, evitare di inserire troppo sale nella nostra alimentazione e gli zuccheri raffinati. E poi c'è un problema che è quello del movimento. E il movimento è un importante fattore di salute, purtroppo in una stagione come questa va applicato con un certo criterio, e quindi in questo periodo le persone anziane e fragili è meglio che non si espongano troppo alle routinarie passeggiate o camminate, cercando però, se è possibile, se vi è una casa climatizzata a 24 gradi, a 26 gradi, di poter fare almeno 2-3 volte alla settimana quei 10-15 minuti di potenziamento della massa magra muscolare attraverso banali esercizi che si possano fare tranquillamente a casa. Ecco, poche cose ma chiare. Se facciamo questo si riesce a mitigare dal 40 al 60% del combinato composto aumento della temperatura e inquinamento ambientale.
1: Testino, le sembra che le persone abbiano compreso quanto bisogna stare attenti anche durante queste ondate di calore? Insomma, lei se ne occupa da anni, però considerando la media dell'età della nostra popolazione, le temperature che abbiamo avuto con l'umidità e quindi la temperatura percepita che ha superato i 40 gradi per molti giorni, mi sembra che abbiamo retto nonostante la difficoltà che in queste ore stanno vivendo nel pronto soccorso.
0: Sì, no, guardi, devo dire che mi piacerebbe dire che il merito è nostro, ma in realtà il merito non è nostro. Cioè abbiamo una popolazione che è cresciuta molto in termini di alfabetizzazione sanitaria, di cultura generale da questo punto di vista, e quindi con, diciamo, un certo piacere noi incontriamo molto spesso la popolazione fragile, la popolazione anziana, per parlare di stili di vita, e devo dire che la percezione del rischio è aumentata di molto rispetto a qualche anno fa. Vi sono però alcuni punti, come l'alcol, dove ancora la resistenza è molto forte, perché purtroppo in una stagione come questa la socializzazione, la relazione e l'idea che comunque si bevono dei liquidi fa sì che i consumi di alcol siano ancora troppo elevati. E su questo forse dovremmo impegnarci un po' di più. Un'altra cosa invece sono gli preadolescenti e adolescenti, che non tutti sono stati raggiunti dall'informazione corretta, dall'informazione corretta scientificamente.
1: Insomma, lei proprio è fautore, no, di questi incontri con la ASL, adesso l'area 3, stanno andando bene.

0: bene, no?
1: Sì, stanno andando bene, peraltro le dico, non so se domani Primo Canale potrà partecipare, ma domani alle 11 al Padiglione 10 presentiamo il report 2026.
0: Beh, mi anticipi qualcosa, Testino.
1: Come?
0: Mi anticipi qualcosa.
1: No, guardi, non posso, se no Patrizia Balbinotte si arrabbia profondamente, perché è stata un'analisi molto approfondita su 3.800 ragazzi, quindi lei pensi che fra i 14 e i 15 anni abbiamo raggiunto il 12% della popolazione, quindi un numero molto elevato.
0: Però mi ha detto che è andata bene, vuol dire che la sensibilizzazione e la sensibilità dei ragazzi aumenta.
1: Sì, sta aumentando, le ripeto, i ragazzi quando ascoltano delle informazioni soprattutto fondate su delle immagini vere, su dei filmati veri, perché purtroppo le parole, sa com'è, possono creare anche un contraddittorio negativo. Quando i ragazzi vedono, comprendono, riflettono, non tutti naturalmente, ma molti cambiano. E non solo, le dirò di più, fanno cambiare anche i comportamenti dei genitori.
0: Vabbè, poi insomma questo è molto importante, perché questa educazione fatta, come sempre si dice, no, partendo dai più piccoli, significa poi portarsela anche a casa. Abbiamo visto per esempio anche nipoti che hanno salvato il proprio nonno con le manovre di rianimazione, oppure con la manovra antisoffocamento, oppure giustamente nel sottolineare quelli che possono essere i rischi per la salute. In conclusione, Testino, qual è quindi il consiglio più semplice che possiamo dare ai nostri telespettatori? Ribadiamo anche un po' l'importanza di parlare con il proprio medico per i farmaci quando uno è sotto terapia. Che possiamo dare ai nostri telespettatori?
1: Allora, attenzione ai soggetti che consumano più farmaci, perché con il caldo naturalmente la cinetica, la dinamica di questi farmaci cambia completamente. Molti dei cittadini non riescono, cioè non ne hanno, diciamo, contezza, ma tutti quelli che hanno una pluriterapia farmacologica necessitano di un incontro col proprio medico di base per aggiustare il tiro sul dosaggio, sulla posologia. Uno dei farmaci, i farmaci che soprattutto interagiscono in modo molto forte con il caldo sono gli antipertensivi, per esempio, e quindi è opportuno proprio calibrare in rapporto alla temperatura, in rapporto all'età, in rapporto alla fragilità col proprio medico il nuovo, chiamiamolo così, il nuovo dosaggio estivo.
0: Esatto, sempre, mi raccomando, con il vostro medico o con lo specialista. Grazie al dottor Gianni Testino, abbottonatissimo, non siamo riusciti insomma a farlo uscire nulla sulla presentazione di domani, di direttore del Dipartimento Corretti Stili di Vita. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille a lei e a tutti, buongiorno.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me.
6: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo a Copenaghen oggi, in Danimarca, con il genovese Lorenzo Pastanella. Ciao Lorenzo, buongiorno.
8: Ciao. Ciao, ciao a tutti.

0: Piacere, Lorenzo.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare Genova e come sei arrivato lì a Copenaghen e di che cosa ti occupi?
0: Sì, certamente. Allora, io ho fatto il liceo internazionale a Genova, il Delled International School che si trova in Carignano, e subito dopo mi sono spostato a Milano per proseguire i miei studi in economia in un master in inglese alla Cattolica. Dopo i 3 anni a Milano, comunque mi sono reso conto che dopo aver studiato 7 anni in inglese non stavo mettendo in atto tutte le capacità, tutto quello che avevo imparato, quindi volevo andare in una città molto più internazionale rispetto a Milano, dove potevo parlare l'inglese e tutto, e adesso sto studiando qui alla Copenhagen Business School Economia e Finanza.
1: Ecco, tu dicevi, volevo un ambiente più internazionale. Effettivamente è così Copenaghen? Hai trovato in Copenaghen un ambiente internazionale?
0: Sì, ci sono molti ragazzi scandinavi, quindi norvegesi, svedesi, danesi soprattutto, ma anche tantissimi tedeschi e sfortunatamente tantissimi italiani. Ovviamente una battuta, lo
1: Sì,
0: sfortunatamente, però.
1: certo. Come si vive a Copenaghen e che tipo di città è nella quotidianità?
0: Allora, secondo me Copenaghen ha due facce, perché c'è l'inverno e la primavera estate. D'inverno, quindi iniziando già a metà ottobre, le giornate si accorciano tantissimo, io per un periodo ho vissuto con percepiti meno 15 gradi e
1: Oh
0: il
1: mamma!
0: sole che saliva, cioè che sorgeva alle 10 e scendeva poi alle 15, quindi le lezioni non mi facevano prendere neanche un po' di luce del sole, vivevo completamente al buio. Però invece d'estate si sta benissimo, adesso mi pare che ci sono intorno ai 10 gradi e si gira in felpa tranquillamente, c'è un sole che spacca le pietre e si incomincia a fare il bagno nei canali ora.
1: Ecco, però nonostante questi 10 gradi e il problema del buio, che per noi diciamo mediterranei ci sembra un altro mondo, Copenaghen ha vinto come città più felice.
0: Sì, vabbè, ma qui si vive bene, c'è una balance tra lavoro e vita privata incredibile. Molti miei amici, compagni di università che sono riusciti molto spesso durante la settimana staccano alle 4:30, invece che lavorare fino alle 6 perché il capo glielo permette, e poi anche passando dal punto di vista economico si guadagna molto bene stando qui.
1: Allora, mi hai già messo lì sul piatto, me l'hai servita proprio così. Da una parte il bilanciamento tra vita e lavoro. Tu dici tanti che conosco alle 4:30 escono e quindi riescono non solo, credo, a gestire una famiglia, dei figli, ma anche chi non ha figli, una propria vita, dei propri interessi. E questo sicuramente è un aspetto molto diverso rispetto all'Italia.
0: Ma sì, soprattutto io ho lavorato per 6 mesi quando sono stato a Milano e facevo tutti i giorni dalle 9 alle 18 almeno, mentre qui, e non riuscivo a seguire l'università, mentre qui cioè, il sistema universitario è proprio studiato anche per far lavorare i ragazzi, perché ci sono queste possibilità. Ovvero che sono lavori che ti permettono di lavorare 3 volte a settimana per un totale più o meno di 20-30 ore e le lezioni sono proprio distribuite per essere solamente su 2 giorni a settimana, quindi poi alla fine 3 giorni liberi, tra virgolette, se non devi studiare.
1: Sembra veramente un altro mondo rispetto all'Italia. L'altro aspetto che ci raccontavi è come lì si guadagni molto bene, quindi da una parte stipendi alti, dall'altro è però il costo della vita è alto? Andare al ristorante, andare a mangiare fuori, fare la spesa, cioè si riesce a guadagnarci oppure no?
0: Allora, da un punto di vista di andare a mangiare fuori è proibitivo, secondo me, perché per mangiare decentemente nella norma spendi un occhio della testa,

0: Però d'altro canto le birre costano molto meno rispetto che in Italia. Qui ne riesci a prendere 5 con 10 euro a malapena.
1: Cioè 5 birre lì e ne prendi una in Italia?
0: Più o no, meno. Spendi 10 euro comprando 5 birre in alcuni posti che hanno l'offerta. 5 okay. birre per 10 euro.
1: 5 birre per 10 euro, massa. Ok. E dal punto di vista del carattere delle persone, sono aperti, sono chiusi, è facile fare amicizia?
0: Sì, oddio, è complicata, cioè, perché quando non sono in serata sono molto chiusi, rimangono molto fra di loro, secondo me cioè, hanno un pochino paura dello straniero, del diverso, vedo molti danesi con i danesi, norvegesi con i norvegesi, però durante le serate poi sono più italiani degli italiani, ti includono, ti portano in giro, ti fanno vedere i locali magari dove vanno solamente i danesi, quindi è un po' strano. Poi il giorno dopo ti ignorano, quindi è particolare.
1: Che cosa che ti manca di più di Genova?
0: Di Genova è il cibo, no, sicuramente.
1: Ma cosa mangiano loro?
0: E ti dico solamente che il piatto tipico qui è pane, formaggio e burro.
1: Ma come, quel piatto tipico?
0: Sì, non hanno...
1: E quindi andare al ristorante a mangiare pane, formaggio e burro?
0: No, vabbè, ci sono...
1: No,
0: ci
1: scherzo,
0: sono molti...
1: ho fatto una battuta.
0: Sì. No, sì.
1: Ma, mamma mia, chissà come sarà il loro colesterolo. È vero o no?
0: Sì, no, però sono anche molto sportivi qui, eh.
1: Ah, sono anche molto sportivi.
0: Sì, senti, sì, col fatto che si muovono
1: tutti. Tu pensi di rimanere comunque in un paese come la Danimarca per il tuo futuro, dopo gli studi, o di rientrare? Perché se già avevi questa, diciamo, ambizione durante l'università, immagino che, insomma, l'Italia ti sia stretta poi.
0: Allora, io mi sono innamorato della Danimarca e comunque della Scandinavia già quando ero piccolino, che ero venuto a fare una vacanza qui con i miei genitori.
1: Ah.
0: Però no, sì, è decisamente, anche rispetto a Genova, a Milano, una città super sicura, le metro funzionano 24/7, la polizia viene rispettata e tutto.
1: È un altro mondo, Lorenzo.
0: È molto civilizzato come posto.
1: Capisci bene che quando io sento queste interviste, no? E quando uno dice la polizia è un luogo civilizzato e poi guardo intorno... vengono proprio i brividi. Senti, come lingua, come sei messo per salutarci in danese?
0: Mi so presentare, basta.
1: Vabbè, allora ti presenti e ci dici ciao, per noi è già tanto, vai.
0: Ok, hi, ja, Lorenzo, basta, no, sì, fine.
1: Ja, Tiziana. Ciao Lorenzo!
0: Esatto, giustissimo, ciao, bacioni!
1: Grazie mille, ciao Lorenzo Pastanella da Copenaghen, grazie, ciao!
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Ospite al centro Stefano Bertuccioli dell'ufficio comunicazione del Rally della Lanterna, grazie di essere con noi per parlare del Rally della Lanterna che torna tra il 10 e il 12 di luglio a Genova ed è un grande evento anche per noi di Primo Canale. Dovete sapere che prima di cominciare questa diretta mi diceva Stefano, ma guarda che una copertura mediatica come Lanterna non ce l'ha nemmeno il mondiale perché in televisione non va, quindi stiamo parlando di un grande sforzo di cui vi racconteremo adesso, ma insomma intanto il Rally della Lanterna che cos'è per gli appassionati di motorsport?
6: Innanzitutto buongiorno a tutti. Il Rally della Lanterna è, possiamo dire che è una delle gare patrimonio del motorsport italiano, perché comunque essendo arrivata alla 42esima edizione non è

0: tra le più vecchie, ma comunque è una di quelle con la storia più importante sul panorama italiano e anche europeo, comunque, perché ha avuto trascorsi molto importanti anche a livello internazionale.
1: Si vedrà anche in città, adesso ne parliamo, ci sono 7 prove speciali, si gareggia tra il sabato 11 e domenica 12 qui a Genova, la partenza dal piazzale dello stadio Luigi Ferraris, quindi siamo veramente molto ben piazzati, e poi Piazza della Vittoria ancora una volta protagonista.
0: Certo, Piazza della Vittoria ancora una volta protagonista, con le macchine che passeranno sotto l'arco. Wow. Lo avevamo già fatto per la prima volta nel 2024, quando il rally tornò a Genova dopo tanti anni di assenza. E nonostante il rally della Lanterna in passato avesse utilizzato Piazza della Vittoria per la partenza e per l'arrivo, non era mai capitato che l'amministrazione concedesse di far passare le macchine sotto l'arco. E dal 2024 lo possiamo fare, lo facciamo tutti gli anni, ed è una cornice bellissima, e tante persone che sono state a rally recentemente e che hanno girato parecchie gare anche a livello internazionale ci hanno detto che quella location di partenza e arrivo è seconda soltanto a quella del rally di Roma, che è davanti al Colosseo.
1: Del resto, insomma, parliamo comunque di grandi luoghi urbani soprattutto, no? Perché al di là del fatto che i rally ovviamente devono andarsi a correre nelle strade giuste, quelle dove i piloti e i loro navigatori si possano divertire e sprigionare tutta la potenza delle loro macchine, però anche il dialogo con le città che li ospita, secondo me è molto bello, il rombo dei motori, le macchine che sfilano, credo che sia anche questo parte della festa e dello spettacolo.
0: Assolutamente, Genova è una città che ha la fortuna di avere un bellissimo entroterra, che è, come tutti sappiamo, un grande patrimonio, e che anche che grazie al rally può essere scoperto da tantissime persone che verranno qui sia direttamente per la manifestazione, perché saranno coinvolte magari come addetti ai lavori o come accompagnatori dei concorrenti, ma anche per turismo, magari semplici appassionati che vengono a vedere il rally e scoprono l'entroterra. L'entroterra di Genova ha delle strade che tecnicamente sono veramente molto valide per quanto riguarda il rallismo.
1: Peraltro c'è questo aspetto anche, no? Prima parlavamo di città, ora parliamo anche di entroterra, perché il dialogo con l'entroterra alla fine lo valorizza, no? Nelle strade dell'entroterra si corre, ovviamente le strade sono chiuse, tutto si fa in perfetta sicurezza, e questo però genera anche un ritorno d'immagine per tutte queste località dell'entroterra della città di Genova, che appunto sono sede di gara.
0: Chiaramente sono i piccoli paesi dell'entroterra che sono interessati dal rally, aspettano con trepidazione ogni anno che il rally ritorni, perché si genera un indotto economico molto importante, e le attività ricettive del territorio, attività ricettive ed economiche che sono presenti sul territorio in quel fine settimana hanno delle entrate molto importanti che loro paragonano quasi a quelle di tutta la stagione.
1: Certo, perché ovviamente sono in tanti i tifosi e gli appassionati. Non abbiamo ancora numeri, partecipanti, nomi, perché ovviamente le iscrizioni sono aperte, poi insomma c'è sempre molto riservo su questi dettagli, ma ovviamente li avremo man mano che ci avvicineremo alla data della gara. Però quello che si può dire è che tipo di veicoli, di mezzi partecipano a questo tipo di competizione.
0: Allora, per quanto riguarda le macchine, il Rally della Lanterna è valido per la Coppa Rally di zona, e possono partecipare le vetture Rally 2, che sono attualmente la seconda fascia, la seconda classe per importanza. Questa è una Super 2000, che è una macchina di qualche anno fa, che faceva comunque parte della stessa categoria, che però adesso si è evoluta. Okay. Quindi le Rally 2 sono macchine sempre a trazione integrale, ma con il motore turbo. Questa invece era una aspirata col motore 2000, quelle di adesso sono 1600 turbo. E più performanti, perché ovviamente negli anni il progresso è stato incredibile, e possono anche partecipare le vetture VRC, ma ce ne sono veramente pochissime ormai in circolazione, sono la massima categoria, però difficilmente ne vedremo qualcuna. Invece le Rally 2 sono quelle che attualmente dominano il campionato europeo, o il VRC2, che è il campionato del mondo riservato ai piloti giovani che poi ambiscono ad arrivare nei team ufficiali.
1: Organizzazione Lanterna Rally con il supporto dell'ACI, raccontiamo anche un po' chi c'è dietro questa manifestazione.
0: Beh, dietro c'è un bel team formato da tantissime persone, e

0: ci tengo a dire che tantissime di queste persone sono volontari che mettono a disposizione il loro tempo prezioso per la manifestazione, per la buona riuscita del rally. Come ad esempio i commissari di percorso che stanno lungo le prove speciali prendendo tutto quello che arriva dal caldo al freddo, alla pioggia, e qualche anno hanno preso anche la neve a casa del Romano, perché potrebbe succedere. Ora, quest'anno sarà molto difficile,
1: sì,
0: però
1: non ne dubito.
0: Un anno a fine maggio è successo. Quindi è ovviamente il grande supporto di ACI Genova, che è da sempre al nostro fianco e che ci concede gli spazi per allestire la direzione gara, la sala stampa e la sala dei cronometristi e quant'altro.
1: E poi ci siamo noi come forza mediatica di questo Rally della Lanterna, con le nostre 10 troupe dislocate sul territorio, lo studio centrale con i commenti e tanti ospiti, ancora il drone e davvero una copertura totale. Saremo in onda sabato nel pomeriggio per lo shakedown, poi le prove speciali, soprattutto domenica sarà una giornata di vera maratona Rally Lanterna, perché dal mattino fino al tardo pomeriggio, cioè fino alla conclusione della competizione, saremo in diretta, quindi tutti sono invitati a scoprire il mondo del rally anche attraverso di noi.
0: Assolutamente, ci teniamo a dire che ci sono gare come il Rally di Roma, che è valido per il campionato europeo, con una copertura mediatica simile a questa, ma comunque hanno bisogno di un abbonamento, di un accesso a una piattaforma.
1: Noi lo diamo gratis,
0: voi, grazie a voi, e il rally sarà seguito in tutte le sue fasi, ed è una cosa veramente rarissima per una gara della Coppa Rally di zona e anche per quelle del campionato italiano, che hanno un'ottima copertura da parte di ACI Sport, che comunque ci supporterà e metterà a disposizione anche delle immagini nel caso. Però una diretta di questo tipo nelle gare di zona non penso che si sia mai vista.
1: Già, ci pensiamo noi a portare il rally nelle vostre case. Dunque 10-12 luglio, grande festa del motorsport a Genova. Grazie Stefano, ci rivedremo naturalmente da qui alla gara, faremo tutto un percorso di avvicinamento, così insomma da raccontarvi tutti i dettagli del rally della Lanterna in arrivo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: I consulenti di Primo Canale.
5: In collaborazione con Federfarma Liguria.
6: Facciamo insieme una riflessione. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte di voi entra spesso nella stessa farmacia? Non è solo una questione di comodità, è perché noi conosciamo i vostri nomi, conosciamo le vostre storie. In Liguria siamo più di 2000 professionisti in 600 farmacie. Non siamo solo dietro a un bancone, siamo qua per dispensarvi consigli sulla salute, gratuitamente, ogni giorno. Ogni giorno ci chiedete in tanti se il farmaco equivalente ha la stessa funzione del farmaco originale. La risposta è semplice, assolutamente sì. Il farmaco

0: equivalente ha lo stesso principio attivo e la stessa efficacia, ma costa meno. Fidarsi del vostro farmacista significa prendersi cura di se stessi. Un altro segno della nostra professionalità è quando vi diciamo di non comprare nulla. Questo perché magari quel prodotto lo avete già, oppure non vi serve. Evitare sprechi significa non solo proteggere voi stessi, ma soprattutto significa proteggere il sistema sanitario nazionale. Venite a trovarci. Sotto casa c'è molto più di una farmacia. C'è un professionista della salute pronto ad ascoltarvi. La nostra competenza è la vostra vera convenienza.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Di nuovo in diretta con un altro candidato alla guida dell'Università di Genova nel ruolo di magnifico rettore, il professor Michele Piana. Grazie di essere con
3: Grazie a
2: noi,
3: voi, grazie a voi.
2: che ha tutto il diritto di fare gli scongiuri, ma finora le ha vinte tutte, ma non è mai bastato per varie ragioni di quorum e di voto ponderato di questo sistema elettorale un po' complesso. Ora o la va o la spacca, è l'ultima votazione, giovedì e venerdì. Che sensazioni ci sono?
3: Tanto sì, la prima volta è andata bene nonostante, insomma, un candidato alla scuola di medicina, nonostante due candidate della governance. La seconda volta è andata bene nonostante un accorpamento abbastanza clamoroso e quindi so, spero vada bene anche la terza. Le sensazioni sono buone, noi continuiamo a pensare con Chiara Calderini che il nostro programma sia un programma ragionevole, che come dire, rappresenta una discontinuità ragionevole e ragionata rispetto agli ultimi anni. Continuiamo a pensare che possiamo fare meglio di così e continuiamo a pensare che saremo in grado di fare meglio di così.
2: Oggi avete incontrato il personale tecnico-amministrativo assieme al professor Uccelli. Che cosa ha detto lei? Qual è, diciamo, la linea che tiene? Per questa parte di elettorato, lo ricordiamo rapidamente, votano i professori, il personale tecnico-amministrativo e una rappresentanza degli studenti. Sui tecnici amministrativi, quali sono, diciamo, le cose fondamentali?
3: Io penso che c'è un aspetto legato a una difficoltà di armonizzazione tra le vocazioni dell'università, che sono la ricerca, la didattica, il trasferimento di conoscenze, e dall'altra la parte sui processi amministrativi, che stanno diventando sempre più essenziali. Abbiamo bisogno di aumentare questa armonizzazione, e questo si può fare in vari modi, cercando di coinvolgere di più il personale tecnico-amministrativo anche negli aspetti più proattivi e collaborativi rispetto alle nostre missioni. Ci sono alcuni aspetti più tecnici che riguardano, per esempio, la loro retribuzione, che è oggettivamente insufficiente. Non bisogna proporre ricette populiste, ma nello stesso tempo bisogna avere ben presente questo aspetto e cercare di fare tutto quello che può fare un rettore, che può ispirare un rettore per cercare di migliorare questo aspetto.
2: La sua campagna è, diciamo così, in discontinuità con l'attuale, diciamo, gestione che va a chiudersi con questa elezione, poi lei o il suo avversario entrerete in carica il 1° novembre. Perché ritiene che ci sia bisogno di cambiare strada rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 6 anni?
3: Sì, qui nessuno di noi sta proponendo rivoluzioni. Noi crediamo molto in quello che qualcuno chiama il passo lento del riformismo. Pensiamo che di fronte a una situazione complicata, le università di Stato in generale, le università pubbliche, subiscono vari attacchi: c'è l'attacco delle telematiche, c'è un problema di spopolamento significativo, particolarmente per la nostra regione, c'è un problema di competizione nella ricerca sempre più accesa, sempre più complicata. E quindi noi continuiamo a pensare che abbiamo bisogno di diventare un po' più europei, un po' più moderni e dobbiamo creare anche un ambiente di vita e di lavoro all'interno della nostra università migliore. Di sopra di tutto questo c'è una constatazione: finora Genova è stata una città con università, non è ancora una città universitaria, e noi continuiamo a pensare che far diventare Genova una città universitaria sia una buona idea per tutti, per
2: Ecco,
3: Genova e per noi.
2: come ci riuscirete, riflessione ad alta voce, è più facile nella mia testa che Camerino sia una città universitaria o persino Pisa, che sono città che sono povere del resto, diciamo, no? Ecco, che a Genova ha così tante altre cose che è difficile identificarle esclusivamente con la sua università. Come riuscire ad alzare la sensazione proprio della presenza dell'università in una
3: Sì.
2: città come questa?
3: Sì, io partirei da un dato di fatto. Genova sta diventando una città vecchia, lo sappiamo, e una città che perde popolazione. Noi continuiamo a pensare che la soluzione a questi due problemi, la migliore che ci possa essere, è attirare popolazione giovane e colta.

0: L'università serve a questo. Come fare? Abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia, di migliorare i nostri servizi. Gli studenti pagano delle tasse e a fronte di queste tasse dobbiamo offrire dei servizi che sono migliori di quelli che stiamo dando. Abbiamo bisogno di far partecipare di più, con maggiore autorevolezza, l'Università di Genova alle scelte delle istituzioni politiche, da molti punti di vista. C'è il trasferimento Erzelli, c'è quello che sta succedendo nel nuovo modello dell'assistenza sanitaria. Questi aspetti qui devono vedere l'Università di Genova maggiormente protagonista.
1: E naturalmente un aspetto che ha caratterizzato gli ultimi anni è anche quello della presenza, non degli ultimissimi, ma insomma un po' di tempo, la presenza di poli universitari un po' in tutta la regione. Qual è il suo giudizio sul lavoro fatto da questi poli e se sarà necessario, secondo lei, rafforzarli, modificare qualche cosa?
0: Ma certo, è una caratteristica quasi un unicum. L'Università di Genova è un'università sul territorio, ma è sempre la stessa università. Ci sono tre campus, due di questi campus sono chiaramente caratterizzati, no? Il mondo della Spezia è molto legato alla parte navale, il mondo di Savona è un campus che ha molti aspetti molto interessanti dal punto di vista energetico e dal punto di vista anche dell'altra medicina, tutto quello che riguarda la medicina dello sport, eccetera. Pensiamo che il focus adesso dovrebbe essere soprattutto su Imperia per cercare di caratterizzare quel mondo lì. Per esempio, immaginiamo che uno sviluppo tendenziale, non immediato, verso l'agritech in quel polo potrebbe essere molto interessante.
1: Beh, certo, c'è un distretto importante. L'idea è quella, no? Di andare a trovare delle cose che possano essere poi spendibili sul territorio, come del resto ha fatto Genova. Quindi, per esempio, sulle professioni legate al mare, il centro del mare. Cosa si può fare allora ancora di più su Genova per migliorare questo rapporto col mondo privato? No? Sì. Un po' l'idea che voi formate i professionisti del futuro, ma talvolta è difficile anche sapere quali saranno davvero i professionisti del futuro.
0: Sì. Viviamo in un momento molto fluido e molto difficile da definire.
1: Veloce.
0: Esatto. Io penso che la prima cosa da fare, lei giustamente ha citato il centro del mare. Il centro del mare è un esempio di una soluzione interessante, di successo per quanto riguarda la nostra tecnologia. Abbiamo un altro centro interdisciplinare, che è quello, un centro strategico, che è quello dedicato alla sicurezza. Noi continuiamo a pensare che questi centri dovrebbero essere un po' di più, no? Bisognerebbe andare un po' di più verso un approccio interdisciplinare e trasversale ai problemi. Credo che ce lo chieda anche lo studente, le studentesse e gli studenti ci chiedono questo. Il rapporto con il sistema produttivo deve essere intensificato. Io vedo due strade. In alcuni casi possiamo immaginarci dei laboratori pubblico-privato che possono funzionare. E l'altro aspetto è dobbiamo sfruttare di più la rete dei nostri spin-off. Abbiamo spin-off che funzionano, io ne ho fondato uno per esempio. Continuiamo a pensare che metterli in rete, cercare di creare un'interfaccia efficace con il mondo produttivo sia una buona idea.
1: C'è la parte anche della ricerca che può aiutare la realizzazione di spin-off, cioè di aziende che partono da progetti universitari e che quindi danno ai ragazzi anche l'opportunità di diventare imprenditori, di avere anche un riconoscimento economico, perché troppo spesso si è parlato di laureati che guadagnano poco, invece queste potrebbero essere occasioni. Ecco, sulla ricerca cosa serve fare?
0: Sì, allora, noi pensiamo che sia decisivo aumentare la nostra capacità di progettazione. Progettare è una buona idea perché permette di entrare nelle reti della scientifica e della ricerca europea, perché permette di anche drenare risorse che sono importanti. Quindi abbiamo bisogno di incentivare la ricerca progettuale e lo dobbiamo fare su tutte e cinque le scuole, su tutti i 22 dipartimenti. Dobbiamo aiutare tutti i dipartimenti mediamente a crescere da questo punto di vista. Secondo punto, abbiamo bisogno di migliorare, aumentare l'autonomia dei nostri giovani ricercatori e delle nostre giovani ricercatrici. Ne abbiamo di molte brave, dobbiamo dargli un po' più in mano le chiavi del futuro della nostra università. Mi faccia dire ancora una cosa sulla ricerca. Abbiamo disperatamente bisogno, visto quello che sta succedendo con le nuove tecnologie, di avere dei dati messi in comune, dei dati sistemati bene, dei dati che possiamo sfruttare bene. In generale la strumentazione, e in particolare la strumentazione legata al calcolo scientifico, deve diventare un asset fondamentale per il nostro ateneo.
1: Ecco, gli studenti invece bastano queste cose per accaparrarsi il voto anche della rappresentanza degli studenti, o a loro lei si sente di dire qualcosa di specifico?
0: Sì, allora io credo, io sono un figlio di operaio e ho sfruttato il diritto allo studio quando 40 anni fa. È evidente a tutti che questo diritto allo studio è compresso non solo a Genova, non solo in Italia, probabilmente in tutto il mondo occidentale. E questo è un problema grosso. Io penso questo: lo Stato sociale funziona quando ci sono due pilastri, le tasse e i servizi. Noi abbiamo bisogno di cercare

0: di far pagare meno tasse possibile agli studenti, ovviamente, non più del necessario, ma soprattutto dobbiamo dare alle studentesse e agli studenti dei servizi degni di una città universitaria e dobbiamo anche spiegare alle studentesse e agli studenti come usiamo i denari delle loro tasse.
1: Ecco, sul tema del creare le condizioni affinché gli studenti poi trovino anche un ecosistema, questa è stata anche una delle cose che ci siamo detti, lei ha detto nel corso delle ultime interviste, la differenza con una telematica, al di là della preparazione, è proprio

0: dell'università, certo, deve essere decisiva.
1: Sì, noi continuiamo a pensare che l'Università di Genova debba essere anzitutto un'università in presenza. Pensiamo che la gara con le telematiche non si vinca sul terreno telematico, ma si vinca creando le condizioni di lavoro insieme, di coprogettualità, di laboratori insieme, di studentesse e studenti che si guardano negli occhi e lavorano insieme al pomeriggio, insieme ai loro docenti. Questo non significa essere ingenui, noi sappiamo benissimo che per esempio per intercettare tutta quella coorte di studenti lavoratori o di studenti con disabilità o di studenti con malattia, le nuove tecnologie sono fondamentali e quindi anche l'online. Dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo in modo estremamente professionale, ma non dobbiamo rinunciare anche a quello strumento.
0: Esatto, perché ovviamente serve l'insieme delle cose, no?
1: Esattamente.
0: Va bene, che università lascerà? Gliel'ho già fatta questa domanda, ma insomma immagino anche che il suo programma, non dico che sia cambiato nel corso delle settimane, però il confronto con le persone, magari qualche idea nuova gliela date. Allora, sì, anche alla fine di questo percorso di campagna elettorale, che immagino sia anche un po' un inedito per uno che fa il professore, il ricercatore, uno scienziato, cioè okay, no, si combatte con altre cose di solito. Questa contaminazione, che cosa le porta a, cosa la porta a dire sull'università del futuro, quella, sì, che vorrebbe lasciare lei?
1: Sì, allora, questi mesi di campagna elettorale, noi abbiamo Chiara Calderini, che in caso di successo sarà la
0: protettrice
1: di
0: Cari. Prima o poi.
1: Certo, è molto più brava di me. insomma, con lei abbiamo cominciato molto presto questa cavalcata, questo viaggio, e siamo molto contenti di averlo fatto. Il nostro programma è quello, l'abbiamo costruito dopo aver studiato molto, aver parlato con molte persone, e possiamo dire anche con un certo orgoglio che è un programma che è rimasto coerente e trasparente fino alla fine. Cosa abbiamo imparato in questi mesi? Abbiamo imparato una cosa fondamentale, che l'Università di Genova può fare bene, eh? Un'università che in tutti i dipartimenti, in tutto il mondo dei tecnici amministrativi, dei bibliotecari, dei sociosanitari, tra gli studenti ci sono grandissime potenzialità. Abbiamo bisogno di liberare un po' di energia e fare bene il nostro mestiere, siamo convinti che lo possiamo fare. Questa cavalcata, questo viaggio ci ha confermato un'idea che noi avevamo, e cioè che si può fare bene e faremo bene.
0: Ecco, chiudiamo così, dove li andiamo a prendere gli studenti di domani? No? Stavo facendo un po' di ragionamenti geografici quasi, certo, no? È chiaro che il polo di Milano, il polo di Torino sono attrattivi anche per quella parte di Basso Piemonte, sì, no? Di Lombardia meridionale, che potrebbero però anche essere interessati a Genova.
1: Certo, dobbiamo stare secondo me attenti a due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di una maggiore attività rispetto alla, in particolare le regioni che ci stanno sopra, loro sono molto aggressivi nei nostri confronti, noi a volte siamo un po' timidi, forse abbiamo bisogno di lavorare un po' meglio da questo punto di vista. Poi c'è tutta la partita degli studenti internazionali, noi abbiamo molti studenti internazionali, forse non tutti di qualità, o comunque più che di qualità, di motivazione adeguata. Abbiamo bisogno di aumentare la motivazione di questi studenti. Abbiamo immaginato per esempio due misure: uno, rendere obbligatorio una buona conoscenza dell'italiano anche nei corsi internazionali, per cercare di aiutare queste persone ad avere un progetto di vita nella nostra città e non semplicemente usare la nostra città come un punto di passaggio per poi andare in Nord Europa. E l'altro aspetto, forse un sistema di borse di studio per attirare quelli più motivati, lo potremo mettere in campo.
0: Ecco, questo senza dubbio. Poi chiudo, visto che l'inizio del nostro impegno in questa elezione a rettore abbiamo sentito tanti ragazzi, e ho notato che i corsi, quelli più celebri, quelli che si dice che sono buoni, attirano da soli, no?
1: Sì,
0: quasi quasi,
1: certo,
0: no?
1: Sì.
0: Ah, io sono venuto qui perché so che qui c'è un professore bravo, quindi forse anche su questo,
1: sì,
0: sia nel comunicarlo che proprio nel farlo.
1: Sì, lei citava prima il fatto che io ho fatto ricercatore per molti anni fino adesso, e l'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
0: Basta interviste per lei e per il suo sfidante da candidato rettore dell'Università di Genova. Uno dei due diventerà il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Genova. In bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Naturalmente a Michele Piana, venerdì, subito dopo l'ora di pranzo, 14:30, poco più tardi, avremo il nome di chi governerà l'università per i prossimi 6 anni. Grazie.
1: Grazie.
2: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio, a diversi atleti.

Eti di una grande società, una società che pensate è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale, perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico, e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
0: Allora, direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
1: sì,
0: tributargli questo applauso.
1: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco, e degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei primi atleti della squadra. E Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto, e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a

0: a tutti per portare avanti questa passione.
1: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo, gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, dapprima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
1: Beh, lo diciamo.
2: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte a campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Poi, beh, no.
2: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società, che mi hanno cercato dopo qualche resistenza iniziale. Era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di, insomma, di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo, quando facevi parte anche della nazionale, e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
2: Sul prima non ho molto da dirti, perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni.
1: Quindi sei nato nell'acqua.
2: Ci sono cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la domenica.
1: Anche la domenica, quindi tutti i giorni.
2: E chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport. Sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5-6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo, e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra. Quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra, e che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire. Quindi insomma le sensazioni nell'acqua e in piscina sono

0: via via cambiate e devo dire non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una
1: Ti
0: cosa
1: faccio
0: nuova.
1: una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto: "Ma sai cos'è? Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto", qualcuno ti avrà detto: "Ma scusa, com'è possibile? Come fai? Com'è il tuo allenamento?" Te lo chiedono,
0: Sì,
1: immagino, no?
0: ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza insomma, mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
1: Ma vabbè, dai, fai un
0: No,
1: po'.
0: vabbè,
1: La rendiamo un po'
0: il
1: narrativa.
0: succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate, quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto, guardate un po' così, come fai?
1: Qualsiasi matto.
0: Cosa fai, no? E diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
1: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
0: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino, per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto un'importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale. Autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione, tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
1: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto,
0: Non ho
1: che
0: capito
1: ruolo
0: niente.
1: giochi? Si dice così, no?
0: Allora, io
1: Ruolo.
0: gioco in posizione 5, che
1: Oh
0: sarebbe
1: mamma mia, cosa vuol dire?
0: una sorta, tipicamente poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno, però
1: No, non si
0: diciamo,
1: dice così.
0: sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra. Ok,
1: Vabbè, ok.
2: Sì,
0: bene, bene. Qualcosina ci siamo,
2: Lui,
0: dai.
2: allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no?
1: Ecco.
2: Quindi è quello che si deve fare il mazzo e andare fino ai 2 metri in fondo,
0: Avanti e indietro.
2: lui,
0: Tanti, tanti
2: praticamente.
0: metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
1: Però quella prima partita, quella prima volta, che emozione è
0: Allora,
1: stata?
0: da un certo punto di vista, come già si è
1: Sì.
0: detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
1: Cercare di rimanere a galla.
0: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci
1: Ah,
0: stavo,
1: no, vabbè, non so.
0: seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo e poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova, ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così in piscina, ma
1: E qual è
0: e
1: stata?
0: lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua.

0: un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport.
1: Ah, intendrei.
0: Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto, è uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra, o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi insomma molte volte noi qui a Pipola raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo, non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile, anche Andrea insomma ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno, e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo insomma di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità, quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini.
1: Buonasera
0: atleta,
1: a
0: anche
1: voi.
0: Lei. Buonasera, anzi ormai ci diamo del tu tutti stasera, quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque un'attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto con ragazzi con disabilità e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi, devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
0: Vero.
2: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile, anche a livello professionale oltre al volontariato chiaramente.
0: Certo.
2: Oppure no, quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che

0: ho voluto portare.
1: Brava, brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come, diciamo, la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
2: Io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58. E ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile. E poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio, diciamo, DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire prima di tutto se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba ho detto magari vado anche hai capito? E quindi
1: prima è stata una curiosità, volevo vedere se ero dritto.
2: La curiosità, devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare. E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice, che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche a lei qualche campionato italiano, e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi, che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina, e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito, perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
2: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma...
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta. Sì. O anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
2: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico è divertente, perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto, essendoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però...
1: Qualche regola tu la sapevi?
2: Sì. Qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva.
1: Cosa ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci.
2: Sì.
1: Però in questa seconda parte, diciamo,
2: c'è più abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso, e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? La amicalità che c'è tra di noi, e trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che è.

0: Anche fuori dall'acqua.
1: Anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra. E
0: allora facciamo un applauso.
1: Grazie.
0: Ma sei anche il più saggio oppure no?
1: Sulla saggezza...
0: Lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto che quella lì però la tiene sempre high level
0: alta.
2: Proprio, sì. Quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo stretto.
0: Ce lo teniamo così, dice. Vabbè,
1: no, cerco di resistere ancora magari un annetto, eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
0: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni mi sembra.
1: Sì, 58. Sì.
0: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
1: Ma mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita che avrei potuto avere dopo. Uh-huh. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? Perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto, che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
0: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport?
1: È uno sport molto fisicamente impegnativo, e rispetto ad altri sport come bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
0: Allora ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio, sì, per chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
1: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza girarsi indietro.
0: Grazie Massimo.
1: Prego.
0: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
1: Molto bene. Andiamo.

0: insieme nel raccontare come la pallanuoto, paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di

0: di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere, tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita, sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno, in un qualche modo anche se posso essere d'esempio di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Rossella. No.
0: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. E come dicevo è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli che però quest'anno ho deciso di non aderire per questioni organizzative, quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola onestamente non ci ho pensato su due volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po' diciamo di marketing lo sa anche lei.
1: Mi sembra che finora sia la costante diciamo per tutti.
0: Sì, è un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
1: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
0: sì,
1: insomma
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
0: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano, sì, perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. Il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili, dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidarci ad altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina. Però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io venendo da uno sport individuale non ho mai sperimentato prima, e il fatto di poter magari ecco affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallonotista, forse non

0: lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, no, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già al girone di andata.
1: Ruolo?
2: Ruolo, anche lei come Andre deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori,
2: sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni, chiude un sacco di contropiedi perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
0: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
1: Grazie, grazie Rossella.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia. Salutaci Napoli. Ciao.
0: Grazie, buona serata. Ciao.
1: Buona serata, ciao. E noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
3: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay. Sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FINP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita e quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, mm-hmm. E quindi siamo ancora a 6 in acqua, ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico, e poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che l'ha meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
0: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io, al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni.

0: E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
1: mamma che è qua
0: È
1: in
0: qua la
1: prima
0: mamma,
1: fila.
0: sì.
1: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
0: No,
1: ecco,
0: è
1: ecco,
0: sempre
1: ecco,
0: qua.
1: arriva qui.
0: Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello, poi, grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe e poi vabbè, altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante. Mi ricordo da bambina. Quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso e quando ho deciso di riprendere sport, ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. Dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto in gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Cioè,
0: Ma
1: è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
0: ti dirò, com'è non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata. Cioè E quindi non ha insistito
1: Non ha
0: tanto,
1: dovuto
0: ma
1: insistere
0: perché
1: troppo.
0: sì, esatto, io anche io ho sempre fatto il nuoto che è uno sport individuale, per scelta. Fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali, il nuoto, lo sci, la bicicletta, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua, per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
0: Allora, l'emozione della prima partita, è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia
1: Ah, che bello!
0: pre-partita, cioè io proprio, ma da star male, cioè io quando sono a inizio della partita a bordo vasca penso, dai che tra un'ora è tutto
1: Ma
0: finito,
1: no! Questo se mi diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot di
0: no. No, ma
1: una.
0: nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo? Cioè, perché ci tengo? Cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi
1: È
0: passa
1: finito
0: tutto,
1: tutto.
0: è finito tutto, ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata. Cioè, penso che se non mi importasse niente
1: Beh,
0: non avrei
1: certo.
0: tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto, ho pensato non ce la farò mai a stare su, ma effettivamente io non sto su, cioè,
1: Come non stai su?
0: ci sto
1: No, la Silvia
0: poco.
1: si sta un attimo
0: Ci
1: buttando
0: sto
1: giù.
0: poco.
1: No,
0: Come ti butti giù?
1: vabbè. Si
0: Non
1: sta
0: sto su.
1: affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva, ma mi hanno tirato giù. Ecco, Silvia, sì, cioè, può succedere, nel senso, è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che uno
0: Perché
1: può.
0: prima va da solo con uno sport individuale e poi

0: Arriva la palla nuoto, non è che siete proprio tanto teneri, eh?
1: No, no, poi per fortuna c'è un arbitro che deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette, brutale, sì, perché certo, poi è tutto appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport di
0: un contatto,
1: certo. Ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato, insomma, libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
0: Cioè, dove non è più solo qualcosa che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
1: Esatto. E intanto esatto, diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente, in tutte le squadre ci sono uomini, e noi abbiamo, siamo una delle squadre che ha più quote rosa in assoluto. Oh. E direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua. Perché,
0: brava,
1: perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile, qui essendo diciamo pochi abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
0: diciamo omone, anche a dei maschietti un po',
1: certo,
0: un po' più grossi, ecco.
2: Sì.
0: Ecco, un po' più
1: ma non si fa mancare niente la ragazza.
0: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
2: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti, e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà, piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione, e poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre a essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme, ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè, io uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro, è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
0: Allora, applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi, insomma, tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali. Qual è stato, secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
2: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però, ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato a avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà, e quindi anche un fatto di empatia. Sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro, che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi ha dato sempre tutto dritto. E quindi, insomma, la pallanuoto sicuramente è lo sport, per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè, se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e è l'elemento,
0: è il tuo elemento.
2: Il mio elemento.
0: Perché quando sei in acqua come ti senti?
2: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera.

0: movimenti, di... a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. E quindi non percepisco...
1: Cioè. E credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
0: Esatto, esatto. Siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente, il livello dell'acqua.
1: Ma senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
0: Sì, sto imparando.
1: Cioè, ti stai facendo rispettare?
0: Sto imparando a tirare un po' qualche
1: gomitata. Ecco, qualche gomitata.
0: Anche se io gioco troppo pulito.
1: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
2: Sì, sì, ma però attacca io bene lei. Insomma, quando deve difendere che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro.
1: Tu giochi?
0: Allora, io gioco, ci provo perlomeno, in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte.
1: E tu hai 5?
0: Sì.
1: Hai visto, ho imparato? Tu 1?
0: Esatto, 1.
1: Quindi dove sei, cioè, nella piscina dove sei?
0: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro, okay. In pratica io nuoto 2 volte e poi mi fermo.
1: Ah, ok. Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo denominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa sì. Vorresti lasciare? Abbi pazienza. Abbi pazienza.
0: Il messaggio che voglio dire è che... voglio lasciare è che non bisogna nascondersi, è sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia e ognuno l'accetta secondo i propri tempi, e è importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili, perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
1: Grazie a Silvia Copelli Spada. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane, come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla la riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato in realtà la mia nascita da atleta paralimpico, nasce con l'hockey, col Paraice Hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi conosco, vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco. E nel 2017 dico, vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo Paraice Hockey, che mi allenavo a Torino, e quindi ho detto, boh, più vicino,
0: un po' più comodo,
1: siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho

0: provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col para ice hockey.
1: Oh.
0: E 2019 il primo mondiale. Col para ice hockey, quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva: hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina.

0: questo sport, poi è difficile, è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti, purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare su
1: Perché tu
0: Genova.
1: continui.
0: Allora, io sì, ho continuato a praticare para ice hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col para ice hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale e nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
1: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Voglio
1: Chiamandola, diceva.
0: E poi sono ritornato e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo due, tre società in tutta Italia, riusciamo a fare due squadre. E ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto otto società, un sacco di atleti, e ho detto: ma è
1: Ma
0: bellissimo!
1: dove sei
0: Cioè,
1: capitato?
0: è
1: Un altro
0: impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque ad oggi. Sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però c'hanno
1: E
0: voglia.
1: facciamo a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo ed è importante, questo sicuramente è importante.
3: Se posso
1: Sì?
3: agganciarmi
0: Va.
3: appunto a questo che è importantissimo, ogni società che giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato. Quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa e anche a livello, ripeto, economico.
1: Certo.
3: C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa.
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando,
1: C'è ancora molto da
0: c'è
1: fare,
0: ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora
1: più
0: più
1: difficile.
0: difficile e adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso
1: Vero.
0: che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: Non è
0: basta
1: neanche.
0: è molto vago nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette come noi di giocare in

0: 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5 e a volte se non hai giocatori non puoi fare la partita. Quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre...
1: Marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano e quindi i soldi e gli sponsor girano intorno a quello. E lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono comunque...
1: Sono veramente pochissimi, è vero anche Andrea Modica, insomma, sono veramente pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma.
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe, perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli o comunque in tutta Italia si gioca a,
1: certo,
0: pallanuoto paralimpica,
1: intorno
0: che
1: a casa.
0: È una cosa bellissima poter dire di avere un campionato diffuso in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel para ice hockey e nella pallanuoto paralimpica?
0: Allora,
1: o è la stessa cosa, è solo una questione di temperatura e di consistenza?
0: Allora, di sicuro questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei molto lontano. Quindi. E, no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario. E la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del para ice hockey, ha le classificazioni, quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Para ice hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare, basta. Invece il bello della pallanuoto, è quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme. E questo è abbastanza particolare
1: Perché riesce veramente ad unire le diversità, tutte le diversità, come dicevamo.
0: Permette davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io un incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
0: La mia vita ormai è di Gabriele prima, mi ricordo veramente poco. Poi ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare. E l'unico magari rimpianto che c'è, non del primo o dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito.
1: Come diceva Andrea,
0: appunto, perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: no, guarda, mi dispiace ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te. E nel 2003 le Paralimpiadi esistevano.
1: Però non si sapeva.
0: Però si conoscevano poco, nel senso che lì, da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade, e diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico e in realtà lì ha detto: non è una cosa che fa per me.
1: Ah, no.
0: Non volevo assolutamente fare
1: veramente
0: sport paralimpico perché non mi sentivo così disabile. Nel senso, non vedevo quel mondo totalmente mio e pensavo fosse solo sport per persone in carrozzina o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport,
1: Chi t'ha convinto?
0: Ho provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un po' da solo, perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi negli anni,
1: tanto
0: dal 2015...

0: di più.
1: Dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché ho provato paraisocchi, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato un po'...
0: Che momento...
1: Un po' bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso.
0: Che momento è stato quello, quando hai rimesso gli sci?
1: Bello, nel senso, non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto, ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
0: troppo
1: squadra,
0: freddo, cioè.
1: Troppo freddo, no, meglio gli sport di squadra, infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto per... come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
0: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il paraisocchi?
1: Beh, allora...
0: Magari
1: mi
0: è uguale,
1: no,
0: diciamo,
1: no,
0: uguale,
1: mi sentivo
0: la stessa.
1: Completamente impacciato, un po' perché... purtroppo allenamenti di nuoto non ne facevo più,
0: rispetto.
1: Ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà... Perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, e dover riprendere per tornare indietro non è...
0: E tu giochi come?
1: Con io panchina sei? Destra... No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre, che...
2: Un po' centrovasca.
0: È un jolly, sei, sì, fai il jolly. Ecco.
2: Un po' il jolly. Deve nuotare poco, Gabri, però.
1: Sì, io devo nuotare pochissimo.
2: Lui il contrario di
1: Andrea. Io devo nuotare pochissimo perché poi fa male la spalla, non va bene.
0: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare questa sera?
1: Allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta... E soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare, a prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico secondo me deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo. E invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
0: Grazie, grazie, grazie. Gabriele, per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
1: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile, andre in porta, quindi siamo anche

0: approdati in Wisp a fare dei tornei a 7, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
1: Vabbè, insomma,
0: quello. E
1: gioco
0: poi
1: di
0: niente,
1: squadra,
0: sì,
1: diciamo.
0: Esatto. Poi si cresce, si ingrassa, si sposa, e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
1: Questa situazione però non capisco.
0: Vabbè, no, è
1: cambia il fisico,
0: è comune,
1: e cambia il metabolismo.
0: Comune, cambia il metabolismo.
1: Ecco.
0: E la compagnia viene un po'.
1: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
0: La suocera sempre. E quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo,
1: sì,
0: che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo e verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi, e in questa piscina lavorava Carola, che mi vede, mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
1: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
0: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che problemi, allora. Questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, e questo era un mio cruccio. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi.
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra. Perché credo, insomma, che questa sera è ritornato spesso, no, questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, è un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: Paura.
1: Paura.
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione. È un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro, e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire, e poi coi limiti di tutti si va avanti.
1: E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, come per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, in calcio era un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto e di non

0: lasciarsi andare, di non di reagire alle sfortune che possono capitare, e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo, e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle sono, vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio, per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
1: serviva,
2: è stato chiesto,
1: la squadra,
2: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere, e così via. Così si crea una squadra, un'armonia, e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno, ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
2: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze, perché essendo una squadra adulta comunque sia, con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua, perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni, e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte le realtà, esatto, locali, anche per trovare il nostro spazietto, e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri, appunto, come ho detto, weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare, chiaramente è il benvenuto, e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo, nelle nostre pagine social, e stiamo giocando appunto il campionato. Ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
2: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese, e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno. Ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione, e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno, e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno, e andiamo avanti così, perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione, e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni, perché sono bravi gli atleti, ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
2: Posso
1: mille.
2: Posso dire solo che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20 della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano, perché da sola non potrei, diciamo, gestire.
1: Perché sono impegnativi.
2: Tutto. Ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre di pallanuoto c'è sempre, non c'è l'allenatore, basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero, perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza, per ora la causa, perché ha detto: secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione, insomma l'ho fatto un po' aspettare, però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra.

squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme, nelle diversità, si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: È ancora in diretta con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi, professore.
1: Grazie a lei.
0: E ormai è un appuntamento fisso. In realtà in questa veste sarà l'ultimo, cioè in veste di candidato rettore sarà l'ultimo, perché giovedì e venerdì ci sono le elezioni telematiche nella comunità universitaria e qualunque sia il risultato, questa volta chi vince sarà ufficialmente il nuovo magnifico rettore. Sensazioni dopo queste tornate?
1: Guardi, sensazioni preferisco tenerle per me, credo che la sensazione più bella sia quella di una comunità che ha partecipato in maniera davvero importante. Ho partecipato in un altro ruolo alle precedenti elezioni, ma posso dire che sia i numeri dei votanti sia il livello di partecipazione agli incontri, soltanto per dire che questa mattina il professor Piana ed io abbiamo fatto un incontro con il personale tecnico amministrativo bibliotecario e sociosanitario, c'erano oltre 250 persone connesse, quindi la gente vuole ascoltare, vuole partecipare, vuole decidere quale sarà il futuro del nostro Ateneo.
0: Anche perché insomma si è molto parlato del destino, del futuro dell'Università di Genova. È chiaro che al netto di possibili cambiamenti regolamentari il rettore sta in carica 6 anni, e 6 anni sono tanti nella vita politica. Ora oggi stiamo parlando di politica come facciamo sempre il martedì, e 6 anni sono una vita fa, no? Ecco, per 6 anni invece un rettore, quasi come un presidente della Repubblica, quasi, resta in carica, e quindi è una chiave di volta importante. Come cambierà l'università se Antonio Uccelli sarà il rettore?
1: Ma io credo che il ruolo del nostro Ateneo, un Ateneo pubblico, l'unico Ateneo oggi presso in Regione Liguria, debba essere quello, come ho detto tante volte, di un pochino di guida del nostro territorio, della nostra comunità, punto di riferimento per le istituzioni cittadine, regionali, per il mondo imprenditoriale, per il terzo settore. Da questo punto di vista quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni. In secondo luogo, credo che poi si debbano prendere forte di un ragionevole e trasparente consenso conseguito attraverso la discussione e la condivisione. Credo che poi si debba assumersi la responsabilità di fare delle scelte. Uno dei problemi che abbiamo è che ci sono molte cose che richiedono scelte responsabili, scelte guidate da decisioni che devono essere fatte in maniera chiara e trasparente. E dopodiché, ultima fase, credo che poi questo debba essere in qualche modo rendicontato. Noi dovremo rendere conto alla nostra comunità, agli studenti, ai ricercatori, al personale tecnico amministrativo delle cose che abbiamo fatto e anche di quelle che non abbiamo fatto, spiegando i motivi.
0: Se dovessi individuare tra il corpo elettorale, quelli più indecisi, quelli che deve ancora cercare di convincere, stanno più tra i professori oppure magari tra il personale tecnico amministrativo o ancora tra gli studenti?

0: studenti che in quota votano, peraltro c'è un sistema complicatissimo che ho un po' studiato, ma adesso l'ho già quasi dimenticato, ma insomma i pesi non sono tutti uguali, no? Uno non vale uno all'interno dello schema di voto, quindi anche lì forse ci sarà qualche ragionamento da fare.
1: Beh, certamente credo che il tema della ponderazione del voto è un tema delicato, perché è un tema che tocca molte sensibilità e credo sul quale si debba ragionare in futuro. Se posso dire, anche se è francamente difficile indovinare, potrei dire che nel modo in cui intendo l'università vorrei che tra 6 anni, quando qualcuno prenderà il timone, spero da sottoscritto, ma comunque prenderà il timone della guida dell'università, ci sia una maggiore partecipazione soprattutto degli studenti. Da questo punto di vista gli studenti che comunque hanno votato in maniera abbastanza consistente rispetto alle altre due componenti hanno votato di meno, e credo che questo sia un limite, se mi posso permettere, perché di fondo noi siamo coloro che stanno formando stanno formando il capitale umano di una regione, il capitale umano di coloro che lavoreranno in molti casi a Genova, in Liguria, in altri casi no, ma e che vorrei che fossero in grado di dire di più, che accettassero di mettersi più in gioco, non soltanto per discutere di grandi temi, che è giusto, sui quali è giusto si interroghino a livello nazionale e internazionale, ma anche sul loro futuro, perché di fondo le scelte che noi facciamo e su cui vorrei che partecipassero di più sono le scelte che riguardano la loro vita e quindi la vita di questa regione e di questa comunità.
0: E poi, non per fare sempre le solite citazioni storiche, ma università sono proprio gli studenti, così era cominciata questa avventura delle università, proprio dall'iniziativa dei ragazzi che volevano studiare il diritto, soprattutto illo tempore, e che adesso invece è organizzato ovviamente in modo molto diverso. Genova non ha ancora il problema di Milano, per esempio sul tema affitti, però dico ancora perché in realtà il mondo sta andando verso una certa direzione, poi Genova infrastrutturalmente speriamo migliorerà nel corso degli anni, quindi anche il nostro mercato immobiliare potrebbe diventare più complesso. Per chi come voi aspira a portare giovani da altre città verso Genova per studiare, significa ragionare bene sul tema dell'alloggio universitario, dell'ospitalità universitaria. Cosa c'è nel suo programma che aiuterà i ragazzi a trovare un posto dove dormire?
1: Ma guardi, io credo che la cosa più importante, al di là del fare convenzioni, credo che debba essere suggellato un patto tra le istituzioni, tra il mondo imprenditoriale e l'università. Io sono convinto che noi possiamo fare molto, noi inteso come università, come comunità universitaria, possiamo fare molto per migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo, la qualità della didattica che eroghiamo, ma d'altra parte deve essere ben chiaro, e credo di averlo già ripetuto in diverse occasioni, che le istituzioni devono comprendere che investire sull'università, il mondo imprenditoriale deve comprendere che investire sull'università vuol dire investire sul futuro di questa regione, sul capitale sociale che in qualche modo sarà a disposizione delle istituzioni, dei cittadini e anche del mondo imprenditoriale. Da questo punto di vista, quindi, è necessario che si renda conto che qualunque investimento, quindi in particolar modo sul tema della residenzialità, vuol dire che se domani noi a Genova abbiamo invece di 33.000 studenti, ce ne abbiamo 35.000, 38.000, non sarà soltanto un beneficio per Unige, ma sarà un beneficio per tutta la nostra comunità, perché porterà un indotto economico, porterà un indotto in termini di miglioramento del tessuto sociale di questa regione. Quindi da questo punto di vista credo che in una regione che sta lavorando bene, ma sicuramente ha delle mancanze in termini di probabilmente di sviluppo industriale, certamente il turismo, certamente la logistica, credo che l'università possa e debba rappresentare uno dei motori che possono guidare la nostra regione.
0: E sul tema degli insegnamenti si è molto parlato anche in questa campagna elettorale della vocazione dell'università. Io penso, dal mio osservatorio esterno, che si sia fatto un buon lavoro per esempio su alcuni filoni che sono anche tipici della nostra economia, mi riferisco al mare per esempio. Forse c'è una necessità di razionalizzazione oppure no, visto che alcuni corsi sono magari un po' piccoli e poco frequentati?
1: Ma guardi, io credo che quello che lei dice è assolutamente vero, però il tema razionalizzazione non deve essere visto esclusivamente come numeri, ma anche come

0: come qualità. È ovvio che noi sappiamo che abbiamo delle soglie, noi dobbiamo lavorare per raggiungere queste soglie, ma abbiamo anche comunque un dovere culturale e vorrei dire anche sociale rispetto al fatto che magari ci siano alcuni corsi che possono essere in lieve crisi di vocazione, ma ai quali per me non si può assolutamente rinunciare. Faccio un esempio perché pochi giorni fa, quindi la professoressa di cui non faccio il nome, però si sentirà citata, abbiamo parlato del tema del latino e del greco. Io vengo dal liceo classico, nonostante che poi nella vita abbia fatto il neuroscienziato, e ritengo che non sia immaginabile che un ateneo pubblico come l'Università di Genova, tra l'altro con una tradizione in cui il mondo classico può essere e può diventare fattore attrattivo rispetto a determinati bacini di utenza, ecco, possa rinunciare a corsi di studio per esempio in quell'ambito, ma ce ne sono molti altri che non voglio adesso fare l'elenco, si può razionalizzare sicuramente, si può cercare di andare a individuare corsi che possono essere forse non completamente efficaci, ma soprattutto dobbiamo andare a chiederci perché facciamo queste scelte e darci supporto. Se c'è un valore sia di tipo storico-culturale, sia anche di, per esempio, interazione col territorio, col mondo imprenditoriale, questo va valorizzato, va supportato e va fatto crescere.
1: Comunicare l'università è uno dei vari temi della terza missione, no? Quello di far sapere, di far sentire la presenza dell'università alla città, come giudica gli ultimi 6 anni e cosa si può fare per migliorare ancora questa sensazione di avere. C'è stata polemica, per esempio, non so, quando l'istituzione comunale affida un'università di un'altra città uno studio, dice: ma come, non c'era uno bravo a Genova? Probabilmente c'era, ecco, quindi forse questa valorizzazione è sempre più forte, come si fa a ottenere?
0: Allora, guardi, io credo che in questi 6 anni si sia lavorato benissimo sul tema del trasferimento della conoscenza, che poi vuol dire terza missione, in cui tra l'altro i risultati recentemente pubblicati dal Ministero dell'Università hanno fatto vedere come il nostro Ateneo sia cresciuto davvero in maniera importante. Naturalmente questo va messo il più possibile a sistema per far sì che in qualche modo, come dicevo prima, noi si diventi il riferimento per le istituzioni, per il mondo imprenditoriale e per gli stakeholders. Da questo punto di vista il tema della comunicazione è molto importante, perché la comunicazione va tarata a seconda del target. Noi abbiamo e dobbiamo immaginare di avere un certo tipo di comunicazione nei confronti degli studenti che vogliamo attrarre verso Genova, che vogliamo fare in modo che rimangano a Genova. Dobbiamo avere una comunicazione all'interno della nostra comunità. Faccio un esempio: noi oggi abbiamo un 5 per 1000 estremamente modesto, che è inimmaginabile, perché vuol dire che gli stessi lavoratori, lavoratrici, docenti di UNIGE non lo danno a UNIGE perché non si fidano. Quindi dobbiamo in qualche modo cercare di lavorare e valorizzare quello che facciamo, dando anche riscontro di come lo facciamo bene, perché il tema per cercare di fidelizzare chi dona è quello di dare poi una rendicontazione, il famoso bilancio sociale. Io con i soldi che tu mi hai dato faccio questo. E da questo punto di vista, quindi, c'è poi un tipo di comunicazione che noi dobbiamo fare nei confronti dei potenziali donatori, nei confronti dei potenziali benefattori, che vogliamo dare nei confronti delle istituzioni che ci devono vedere in un certo modo, e poi un'ulteriore comunicazione nei confronti dei media, che è ancora una comunicazione diversa, o infine una comunicazione rispetto al mondo imprenditoriale che ci deve vedere ancora in un altro modo. Quindi comunicazione estremamente importante e che va valorizzata attraverso le risorse che ci abbiamo in casa, ma va targettata su la tipologia di utenza che vogliamo catturare e in base agli obiettivi che vogliamo raggiungere.
1: Va bene, chiudiamo così. Faccia finta che io sia un medico, un professore universitario e devo darle il voto. Sappiamo che, insomma, i medici tra di loro non sono sempre amicissimi, almeno così si dice, lo dico io, non lo faccio dire al professor Uccelli. E allora, in quest'ultima battuta, insomma, li convinca questi medici a votare per lei?
0: Ma io credo che spero che possa smentire che i medici non sono compatti dietro alla scelta di un collega eventualmente medico, ma al di là di tutto credo che da questo punto di vista, in questo momento storico, la conoscenza della complessità delle, e delle istanze, delle esigenze e delle necessità che il mondo della scuola

0: scienze mediche e farmaceutiche ha in un momento storico certamente complesso, perché abbiamo una riforma del servizio sanitario regionale che è stata particolarmente impattante, abbiamo una serie di problematiche che devono certamente essere affrontate con la governance regionale, con la governance degli ospedali, e credo che da questo punto di vista una persona che tra l'altro ha avuto l'opportunità di essere in maniera genuinamente onesta dentro il mondo dell'ospedale, lavorando insieme con l'università e credo anche con efficacia, perché i risultati sono oggettivi, sono risultati forniti dal Ministero della Salute, possono essere la migliore garanzia per poter dire: conosco il problema, e forse avere un rettore medico, per te che sei un collega professore universitario, può essere utile.
1: Avete visto com'è facile, in pochi minuti ho una laurea in medicina. Grazie al professor Antonio Celli, naturalmente in bocca al lupo per la sua corsa. Giovedì e venerdì l'ultimo giro di elezioni, e venerdì pomeriggio avremo il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura. Mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro. Anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sono sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, sì, in realtà. Renzo. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo, malissimo. Dal mio libro malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così, diciamo, infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno sì. a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre sì. Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché effetti. È quello che non cambia mai, certo. Rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè

0: dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex,
0: sì,
1: con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro, in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio,
0: non c'è niente da sorridere,
1: ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera, un libro vecchissimo, Non sono degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo,
1: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti, anche in questo caso, visto che I Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
1: Guarda,
0: dovrebbe
1: Manzoni
0: essere.
1: Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
0: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
1: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
0: ho verificato,
1: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
0: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le Promesse Spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
1: Grazie.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Balestrino, dirigente medico della clinica di neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, ricordiamo ai nostri telespettatori che possono telefonare in diretta all'800 640 771 oppure mandare le domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Balestrino, che cos'è esattamente un'ernia lombare? Quali sono le cause più frequenti?
1: Allora, un'ernia lombare innanzitutto è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco. E fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e che produce, determina un'ernia discale.
0: Sono in aumento i giovani che hanno questo tipo di disturbo?
1: Ma forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi uh-huh. e quindi la ricerca di una diagnosi, e per quello potrebbero essere più frequenti. Diciamo.
0: Ecco, lei diceva un'attenzione maggiore, allora quali sono i sintomi che devono spingere una persona a rivolgersi ad uno specialista rapidamente, senza magari incancrenire, no, un po' quel disturbo, quel dolore, quella fatica, prendere l'antidolorifico?
1: Allora, nella maggior parte dei casi determina

0: determina solo un problema di dolore, che può essere molto importante, molto invalidante, però un problema di dolore non è un problema grave o che necessita di correre da uno specialista o addirittura in pronto soccorso. Alcuni sintomi possono mettere in allarme, sono soprattutto dei problemi di forza, quindi non riuscire più a muovere un muscolo, a dorsiflettere il piede, a muovere su e giù il piede o tirare sulla coscia. O ancora più urgente sono dei problemi urinari, quindi non riuscire, non sentire lo stimolo a urinare, o sentire lo stimolo e non riuscire a urinare, o perdere la sensibilità, un'alterazione della sensibilità nella regione inguinale a livello dei genitali.
1: Come si distingue un semplice mal di schiena da un'ernia lombare? Cioè, solo se ci sono questi sintomi che lei diceva, oppure, perché sa, no? Lo sa meglio di me, che sotto quel mal di schiena poi dentro c'è tutto, no?
0: Sì, allora, il...
1: un po' come il mal di testa.
0: Sì, assolutamente. Il mal, intanto bisogna distinguere appunto il mal di schiena dai sintomi che può determinare un'ernia del disco, un'ernia lombare. Il mal di schiena può avere molte cause, può avere un problema, può essere dovuto a un problema articolare, a livello del disco, a livello di articolazioni posteriori, può essere un problema muscolare o in alcuni casi può essere anche espressione di un problema addominale. Un'ernia del disco di per sé non determina, se non molto raramente, mal di schiena. Il mal di schiena può essere determinato dalla degenerazione del disco, dall'infiammazione del disco che produce un'ernia del disco. L'ernia del disco dà dei sintomi a livello del territorio che è innervato dalle radici nervose che comprime. Quindi la classica sciatica o dolore in altri punti delle gambe, problemi a muovere, formicolii.
1: E adesso arriviamo alle domande delle domande, e cioè come si fa la diagnosi, quindi quali sono gli esami, ma soprattutto quando si opera e quando no.
0: Allora, la diagnosi è innanzitutto clinica, visitando il paziente per andare ad escludere soprattutto che ci siano delle problematiche che necessitino un approfondimento diagnostico o addirittura un trattamento chirurgico in urgenza o comunque in tempi brevi. La diagnosi presuppone poi una risonanza magnetica che faccia vedere una risonanza magnetica lombare che mostra lo stato dei dischi e mostra eventualmente la presenza di un'ernia del disco o di altre problematiche che possono simulare un'ernia del disco, quali un'ipertrofia articolazioni posteriori, una cisti articolare, e tramite l'esame clinico si conferma o meno che il riscontro della risonanza sia quello che determina i sintomi, perché non sempre le ernie del disco, le problematiche ritrovate in risonanza corrispondono con un problema clinico. Magari il problema clinico è dovuto ad altre patologie che possono simulare un'ernia del disco, quali anche solo l'artrosi dell'anca, e quindi non bisogna farsi fuorviare ed è fondamentale la valutazione clinica.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi con la prima telefonata all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, desidero un'informazione. A me mi hanno trovato due ernie ai cervicali. Mi hanno detto, mi stanno dicendo che mi hanno consigliato di fare l'intervento, ma dopo non avrei più mal di testa oppure c'è sempre il mal di testa?
1: Ok, grazie signora. Allora, cambiamo argomento, parliamo di ernie cervicali. Vi ricordo che le risposte dei nostri medici sono generali, perché non vi visitano, non hanno i vostri esami sott'occhio. Poi dovete sempre fare riferimento allo specialista. Prego, Balestrino.
0: Allora, il mal di testa può... Tanto, buongiorno, scusi. Il mal di testa può essere dovuto a una problematica cervicale. Indirettamente può essere dovuto all'ernia del disco, nel senso che l'ernia del disco non è il problema che le causa il mal di testa, non è il problema singolo. E è difficile, bisogna valutare appunto approfonditamente a livello clinico, a livello di tutte le sue immagini, però è difficile che il solo mal di testa sia un'indicazione per togliere un'ernia del disco cervicale. Può esserlo in casi molto selezionati, perché bisogna avere una ragionevole probabilità, una ragionevole certezza

0: che andando a trattare quell'ernia si risolva il sintomo.
1: Allora, andiamo avanti perché volevo chiederle poi, prima di arrivare agli altri messaggi, le terapie conservative, giusto?
0: Sì,
1: se ne parla molto, ci sono delle novità, in che cosa consistono, per quanto diciamo possono essere, anzi, sono un cuscinetto prima di arrivare all'intervento, oppure per alcuni tipi invece di ernie vanno bene le terapie conservative?
0: Allora, il trattamento della terapia conservativa è il trattamento più importante per l'ernia del disco, siano esse cervicali o esse lombari, quando, come vi ho detto prima, non ci sono dei criteri per un trattamento in urgenza. Nella grande maggior parte, quindi il 90-80% dei casi, i sintomi si controllano con un trattamento conservativo, quindi la maggior parte dell'ernia del disco non necessita un trattamento chirurgico. Il trattamento conservativo si compone di diversi approcci terapeutici, dalla terapia farmacologica per togliere l'infiammazione e per ridurre i sintomi, per togliere il dolore, che poi è la cosa più importante in questi pazienti. La terapia farmacologica con la terapia fisica, tramite andando a lavorare con il fisioterapista o l'osteopata o il chiropratico sulla muscolatura, quindi a livello indiretto sulla colonna. Esiste anche un altro tipo di terapia, che è la terapia infiltrativa. Esistono delle infiltrazioni prevalentemente a livello lombare, ma in alcuni casi anche a livello cervicale, solo che è un po' più complicato, con cui si va ad iniettare anestetico e antinfiammatorio direttamente a livello degli elementi nervosi per in un certo senso addormentarli e avere un miglioramento. In alcuni casi selezionati può avere un ruolo anche l'ozonoterapia.
1: Che cos'è l'ozonoterapia?
0: È un trattamento in cui si va fondamentalmente a iniettare una miscela di ossigeno e ozono con l'intento di avere un effetto antinfiammatorio. Non in tutti i casi, adesso ogni caso va selezionato e studiato bene.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: Ancora insieme con il dottor Alberto Balestrino stiamo parlando di ernie lombari, del disco cervicali. Allora, 347-6766-291 per le vostre domande. Buongiorno, soffro di ernia del disco, ho sentito tanti specialisti, chi dice che non sono da operare, chi dice che sono da operare. Io volevo chiederle se con la chiropratica posso risolvere il problema lo stesso. Grazie mille, Lisa.
1: Allora,
0: Lisa, sì, la sta chiedendo a un chirurgo.
1: No. Tutti i trattamenti che non sono chirurgici, quando non è strettamente indicato l'intervento chirurgico, comunque sono preferibili.
0: Che poi è vero, lei lo sa meglio di me, quando voi proponete l'intervento uno dice ma insomma è proprio necessario? Perché insomma nessuno poi è tanto contento di farsi operare, no? Quindi...
1: Diciamo che quando è un problema di dolore è sempre molto soggettivo, nel senso bisogna sempre
0: parlare. Uno dice piuttosto
1: bene.
0: Che mi togli il dolore, io non ce la faccio più andare avanti, le provo tutte, però magari le provo tutte prima di arrivare all'intervento, ecco.
1: Sì.
0: La chiropratica può servire?
1: La chiropratica può avere un ruolo. Diciamo che personalmente penso che possa avere maggiormente un ruolo per quanto riguarda il dolore alla schiena. Un po' meno, però non assolutamente nessun ruolo per quanto riguarda la sciatica, il dolore delle gambe, la compressione di una radice nervosa. Diciamo che tutte queste, l'efficacia di queste terapie si basa su andare a lavorare sulla muscolatura, quindi cercare di lavorare sulla colonna in via indiretta.
0: Buongiorno, soffro di sciatalgia sinistra, spesso avverto formicolia alla caviglia sinistra. Non so se ho capito bene, ma questi sintomi potrebbero essere collegati anche da un'ernia lombare? Grazie, Elena.
1: Sì, assolutamente. Il formicolio nel territorio di una radice nervosa, quale può essere appunto quello innervato la caviglia, può essere dovuto alla compressione della radice nervosa.

0: causa da un'ernia del disco? Senza dubbio, sì.
1: Buongiorno, ernia emigrata? Forti dolori al piede, al polpaccio, prendo cortisone ma non vedo miglioramenti. Cosa dovrei fare secondo lei? Ora, detta così, tanto non so se esista questa ernia emigrata.
0: Emigrata, sì, sì. Ah, esiste. Okay. È un'ernia che si stacca dal disco e si sposta un po' più a livello craniale, caudale, in alto, in basso, nel canale. Solitamente questo tipo di ernie sono quelle che hanno una maggiore probabilità di risolversi spontaneamente, quelle che perdono proprio il contatto con il disco. Il trattamento, appunto, in caso di dolore è un, diciamo che solitamente si utilizzano tutte le terapie cosiddette conservative possibili, e l'intervento in questi casi è indicato quando non si ha beneficio dalle terapie o non si ha abbastanza beneficio, perché magari uno sta un po' meglio ma non ancora accettabilmente meglio, la sua qualità di vita è ancora molto inficiata dal dolore. E
1: prego.
0: E questo dolore deve essere un dolore sufficientemente importante da cambiare la qualità di vita. Questo è importante, perché per un dolore lieve un intervento, diciamo, che avrà meno beneficio. Tutte queste cose vanno comunque ampiamente discusse con il paziente in caso di dolore.
1: Buongiorno, dopo quanto tempo di trattamento senza risultati si valuta la chirurgia? Grazie Massimo.
0: Da linee guida bisognerebbe aspettare almeno 6 settimane dall'insorgenza dei sintomi.
1: Arriviamo adesso all'intervento. Come è cambiato l'intervento negli ultimi anni e soprattutto anche il recupero? Perché credo che sia una domanda che vi sentite fare molto spesso, no? Quando potrò tornare alla mia vita di prima? Quando potrò ritornare a fare sport oppure a portare fuori il cane, insomma, le attività quotidiane?
0: Assolutamente, diciamo che l'obiettivo dell'intervento negli anni è sempre rimasto lo stesso, cioè togliere la compressione sulla radice nervosa, andare a togliere l'ernia. Quello che è cambiata l'invasività dell'intervento, che è diventato tutto, diciamo, sempre meno invasivo, tutto un po' più piccolo, nel senso che si vanno a toccare il meno possibile, in maniera minima, tutte quelle strutture che non sono il diretto obiettivo dell'intervento, cioè si cerca di arrivare all'ernia del disco toccando il meno possibile i muscoli, le fasce muscolari, la cute, l'osso e i legamenti. Questo al giorno d'oggi, diciamo che è cambiato molto rispetto anche solo a pochi anni fa. Grazie alle tecnologie, le incisioni per un trattamento chirurgico di un'ernia del disco sono sui 3 centimetri. Grazie a degli strumenti quali intraoperatoriamente fino a poco tempo fa si usava il microscopio. Ad oggi si usa un'evoluzione del microscopio che si chiama esoscopio, che è un braccio, una telecamera su un braccio che consente una visione 3D all'operatore, a tutto il personale della sala, molto ingrandita a livello del campo operatorio. Questo a livello di tecnica chirurgica. E un'altra cosa che è molto emergente a livello della tecnica chirurgica, che aumenta ancora la minore invasività, è l'endoscopia, che sta appunto avendo sempre più piede in questi periodi. Questa è una tecnica nuova.
1: E in che cosa consiste? Come funziona?
0: Funziona invece di fare di avere un taglio, quello per quanto piccolo, come ho detto, 3 centimetri, si hanno solo 2 tagli ancora più piccoli in cui si inseriscono si inseriscono gli strumenti. Una

Buonasera, bentrovati in diretta, un primo giornale live speciale per parlare di maltempo. È infatti arrivato come da premesse il vento di burrasca che sta spazzando la nostra regione, portando via l'afa ma creando anche problemi purtroppo in città e altrove. Allora andiamo subito a collegarci con la nostra Annissa De Filippi, che è collegata live dal centro di Genova. Buonasera Annissa, perché ci sono stati

0: Piuttosto paurosi, qui siamo in via Fieschi, ben trovata Annissa.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, c'è davvero apprensione, il crollo di una porzione di ponteggio via Fieschi. Ovviamente sono i vigili del fuoco appena arrivati che stanno cercando di mettere in sicurezza, ma ci sono anche, vedete, situazioni di tensione ai residenti, facendo delle immagini perché avevano precedentemente dato un allerta. Potete vedere
0: Allora Anissa, mi devi perdonare, il tuo racconto è sicuramente più interessante e di prima mano rispetto a quello che posso fare io, per quanto la nostra sede sia un tiro di schioppo da questo luogo dove appunto è crollato questo ponteggio, ma purtroppo il vento fortissimo che sta spazzando Genova rende praticamente impossibile il collegamento audio, visto che le condizioni appunto dell'audio sono molto scarse. Però lo vediamo con le immagini che ci arrivano in tempo reale. Siamo in via Fieschi, siamo proprio nel centro di Genova, e in questo palazzo c'era un ponteggio probabilmente legato a questa facciata in rifacimento che è crollato nei diciamo nel marciapiede sottostante, peraltro proprio di fronte a due negozi che in questo momento sono ovviamente in attività. Quello che vedete a sinistra è un celebre negozio di abbigliamento, mentre poco vicino la tabaccheria, che sono entrambi coinvolti da questo crollo. Credo che al momento, lo dico con una buona dose di approssimazione, non ci siano feriti o situazioni di danno particolare, anche perché il ponteggio è crollato nella parte della strada dove non ci sono auto parcheggiate, quindi non mi pare di vedere danni diretti, però certamente molto spavento, anche un grande rischio, perché questo ponteggio è precipitato proprio sul marciapiede di fronte a quello che a quelle che sono due attività commerciali in piena attività. Siamo nel centro di Genova, le condizioni dell'AFA erano terribili nella giornata di oggi, probabilmente la più calda, almeno per quel che mi riguarda, di questi ultimi giorni. Poi però evidentemente era atteso il cambio del meteo con l'arrivo del vento, che ha fatto crollare le temperature. In questo momento si sta molto meglio dal punto di vista climatico, ma ha portato con sé questo importante danno che, come vedete, vi stiamo documentando dal centro di Genova. Ma ci sono piogge battenti e venti fortissimi un po' in tutta la regione. Direi di andare a collegarci con Andrea Popolano, che si trova al touch nella nostra newsroom, per fare un primo quadro della situazione. Andrea, perché il vento è arrivato prepotentemente, era naturalmente molto atteso vista la situazione del meteo, erano giorni di bollini rossi, di caldo asfissiante che stavano attanagliando la nostra regione, la città di Genova e anche le altre province del nostro territorio, però certamente le raffiche di vento, che pure erano annunciate, sono arrivate al massimo grado e hanno creato tanti problemi. Andrea Popolano, ben trovato.
2: Sì, esatto, Matteo, ben ritrovato, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Da questo pomeriggio di fatto il maltempo è iniziato, è tornato sulla Liguria dopo le grandi giornate di caldo da bollino rosso che abbiamo raccontato in questi giorni di fine giugno. Dicevamo del vento protagonista, ma anche della pioggia, perché i primi segnali sono stati registrati direttamente nel ponente cittadino tra Bordighera e Ventimiglia, dove si è abbattuta una forte pioggia, con i vigili del fuoco che hanno effettuato circa una decina di interventi per alberi e rami crollati, qualche piccolo allagamento, nulla di particolarmente problematico, ma che comunque ha costretto i vigili del fuoco a grandi interventi anche qualcuno più sporadico nel Savonese, anche in questo caso per la presenza soprattutto del vento. Come abbiamo visto i danni, come stiamo vedendo le immagini del ponteggio che si è verificato, che è crollato proprio qui nel centro cittadino. Ma da segnalare interventi dei vigili del fuoco sempre per tegole volate via, per situazioni legate al forte vento, un po' in tutta la città, diciamo dal centro fino al Levante, quindi parliamo di Sturla, Quinto, dove i vigili del fuoco di Genova sono in questo momento impegnati per il ripristino delle condizioni di sicurezza sicurezza e l'ha messa in sicurezza una ventina

0: gli interventi in tutto, 10 già effettuati, altri 10, come si suol dire, in coda da effettuare. Da segnalare infine anche l'abbassamento netto delle temperature, crollate di diversi gradi, così come era previsto, e quindi diciamo da questo punto di vista previsione rispettata. Ovviamente però è il vento il grande protagonista di questi momenti, con un avviso anche di vento di burrasca, che tra le altre cose impone anche il divieto di transito a moto, telonati e furgonati sulla sopraelevata. Per ora questo è il quadro, ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Andrea Popolano. Allora andiamo a vedere se riusciamo a collegarci con Elisabetta Biancalani, che si trova nel Tiguglio. Ben trovati Elisabetta, anche da te c'è molto vento, vediamo che il tuo audio sicuramente sarà un po' disturbato, proviamo a comunque connetterci con te. Qual è la situazione a Chiavari?
2: Sì, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Come vedete in diretta dalle immagini del centro storico di Chiavari, c'è una pioggia decisamente molto molto battente, iniziata a cadere in questa intensità intorno alle 17:30. Qua vedete Piazza Fenice nel centro storico, con due dei, immagino purtroppo, tanti ombrelloni che si sono rovesciati, con la furia del vento che in realtà ha alcune folate, poi si calma, come in questo momento in cui io vi parlo. Di fatto il vento è praticamente assente, poi improvvisamente si alzano delle ventate molto forti che provocano cadute di ombrelloni, come in questo caso abbiamo visto dei cartelli stradali anche caduti, anche perché domani, pensate voi che sfortuna, qui a Chiavari c'è la fiera di luglio, quella per i festeggiamenti della Madonna dell'Orto, quindi questa sera molte strade chiudono e soprattutto, poverini, i banchettari della fiera devono montare i loro banchetti, gli espositori, e quindi si spera anche per loro, insomma, che questa pioggia, così come previsto, duri un paio di ore e poi verso le 20 magari si placi, anche per consentire a loro di mettere appunto le loro bancarelle. Quello che posso dire con certezza è che la temperatura è già scesa parecchio, lo sento nel mio corpo, sento, vedo i brividi, perché in effetti, così come previsto, anche se al momento qua almeno sulla costa non si parla ancora di grandinate, però io credo che saremo almeno con 5 se non 7-8 gradi in meno rispetto a come siamo partiti questa mattina. Fuggi fuggi di persone, nonostante la pioggia fosse prevista in realtà in molti, ne compresa, sono usciti senza ombrello, quindi un fuggi fuggi, una stesa sotto i portici che per fortuna chi ha varia che possa appunto smettere. Adesso il cielo inizia leggermente a dare un piccolo segno di schiarita, ma l'impressione è che possa durare ancora un po'. Ovviamente in tutti questi casi c'è sempre da fare molta attenzione alla propria testa, perché abbiamo visto volano un po' diversi oggetti da varie parti, soprattutto attenzione quando si passa sotto le impalcature oppure come in questo caso vicini agli ombrelloni. Dunque al momento non si segnalano, che io sappia, danni soprattutto alle persone in questa zona, ma ovviamente se ci sarà necessità ci aggiorneremo. Quindi ripasso la linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, collegata da Chiavari. Proviamo allora a tornare in via Fischi, nel centro di Genova, dove è crollato, lo vedete, questa impalcatura che è stata rimossa, ma certo i negozianti della zona avranno ancora sicuramente danni nella giornata di oggi, non potranno continuare a lavorare. Allora torniamo da Annisa De Filippi.
3: Sì Matteo, se riuscite a sentirmi, stiamo assistendo alle operazioni dei vigili del fuoco, e sono intervenuti prontamente in via Fieschi, dove circa 15 minuti fa c'è stato l'accrollo di questa porzione di ponteggi dalla facciata di questo palazzo. Fortunatamente nessuna persona in quel momento stava passando di sotto. Tanta paura per i commercianti, per chi stava entrando e uscendo dal tabacchino. Potete vedere, cioè, l'insegna di velta dei tabacchi. Prima abbiamo assistito ad alcuni momenti di eccitazione tra i residenti che rimangono dietro la porta d'ingresso. Hanno cercato di parlare con i vigili del fuoco per assicurarsi delle condizioni delle restanti ponteggi che sono sopra le loro teste. Effettivamente qui a tratti arrivano delle folate di vento davvero significative, le persone che attraversano la via vengono quasi spostate, e ci stanno, ora stanno lavorando i vigili del fuoco per rimuovere i ponteggi che sono caduti, ma ovviamente vanno smontate. Potete vedere tutte le assi di legno che sono già state tolte. Quando siamo arrivati noi era appena successo.

0: era invasa metà carreggiata di Via Fieschi. Fortunatamente, lo ripetiamo, nessun pedone, nessun automobilista, motociclista è stato coinvolto da questo crollo. Un crollo per alcuni che avevano già fatto delle segnalazioni sulla pericolosità di queste assi, ci raccontavano che potete vedere sono un po' sembrano essere appoggiate, poi ovviamente ci saranno dei responsabili per questi lavori. E proprio un anno fa da questo palazzo era caduta una porzione di calcestruzzo dall'alto, ci sono ancora i segni dei lavori che poi hanno fatto. Quindi sono arrivate molte chiamate al 112 da questa via nell'ultima mezz'ora, da quando le folate di vento hanno iniziato a battersi sul nostro territorio.
1: Allora Anissa, certo, insomma, queste sono le immagini che vediamo in diretta, sono immagini abbastanza paurose perché, come detto, questo ponteggio è crollato su un marciapiede. In quel momento potevano passare persone, uscire persone dai negozi, insomma questa la situazione che sicuramente poteva essere anche molto pericolosa, e quindi questo sicuramente è un tema. Intanto ci sono delle notizie che arrivano dall'aeroporto di Genova. Un Volotea che era in arrivo da Olbia sul Cristoforo Colombo è stato dirottato all'aeroporto Caselle di Torino. Anche il Ryanair che era in arrivo a Genova da Catania è stato dirottato al Galileo Galilei di Pisa, mentre il terminal PSA di Genova Pra ha chiuso per le condizioni di vento forte. Tra l'altro segnalo anche che il Volotea in arrivo da Olbia prima ha fatto due giri sopra l'aeroporto di Genova, poi il pilota ha comunque tentato l'atterraggio, ma è stato costretto al cosiddetto go around, cioè ha dovuto riattaccare la manetta e dunque fare rotta verso Torino, dove appunto avrà per la giornata di oggi la sua destinazione finale. Poi i passeggeri saranno riprotetti, immagino, con mezzi, diciamo così, su gomma, autobus in direzione di Genova, perché questa doveva essere la loro destinazione, ma purtroppo per loro sono stati travolti dal vento forte. Posso immaginare che sia stato anche un tentativo un po' ballerino d'atterraggio su Genova, non particolarmente piacevole evidentemente per chi era a bordo, ma queste sono condizioni che possono capitare. Certo, il vento era annunciato, ma le condizioni di raffiche sono state veramente terrificanti. Lo segnalo anche dalla nostra Torre Piacentini, dalla terrazza di Primo Canale, dove appunto il vento si è fatto sentire fortemente nel corso dell'ultima ora e mezza, e ancora lo vedete anche dalle nostre telecamere esterne che sono ovviamente un po' ballerine a causa del vento molto forte che è arrivato a Genova. La buona notizia, che era quella attesa e anche inevitabile visto il cambiamento climatico, è l'abbassamento drammatico della temperatura. In questo momento si sta bene dal punto di vista meteorologico, ci sono almeno 6-7 gradi in meno rispetto all'afa terribile di questi giorni, però come purtroppo talvolta capita, cambiamento climatico ha anche portato con sé i danni del vento forte, come raccontato sia questo ponteggio di Via Fieschi nel centro di Genova, che è crollato a causa del vento senza feriti, e però al tempo stesso ci sono anche evidentemente le piogge dappertutto in Liguria, e poi soprattutto appunto i voli che sono stati dirottati dall'aeroporto di Genova proprio per l'impossibilità ad atterrare a causa del vento forte. Arrivano notizie anche da, come spesso accade, i cambiamenti meteo arrivano da Ponente e sono registrate le raffiche più forti e le piogge, le prime piogge che hanno raggiunto la nostra regione, e mi segnalano anche problemi al casello autostradale di Ventimiglia, la barriera

0: Era con la Francia al confine di Stato, evidentemente il traffico è rimasto penalizzato dalle condizioni meteorologiche che sono rapidamente mutate nella nostra regione. Questo il quadro con le immagini che vedete in questo momento in tempo reale dalle nostre telecamere posizionate in giro per la Liguria. Chiaramente le immagini non rendono ovviamente la forza del vento anche dalla nostra terrazza, le condizioni sembrano ancora abbastanza normali, lo stanno forse ritornando, anche perché le previsioni davano piogge e vento forte ma per un'oretta circa, quindi non dovrebbe essere una situazione che dovrebbe essere destinata a durare molto nel corso della serata. Ma proprio per capire che cosa è successo nell'estremo ponente della Liguria ci colleghiamo con Flavio Di Muro, che è il sindaco di Ventimiglia. Grazie sindaco di essere con noi.
1: Sì, grazie a voi del collegamento.
0: Allora, come spesso accade, è da ponente che sono entrate le perturbazioni, i venti forti, le piogge. Qual è la situazione? Ci segnalano problemi? Come sta andando questo tardo pomeriggio?
1: C'è stata una tromba d'aria vera e propria con grandine, ci ha molto spaventato, ci preoccupa tuttora. È in campo l'unità operativa del nostro ufficio tecnico insieme alla polizia locale, ovviamente siamo in rapporto con i vigili del fuoco e con le altre forze dell'ordine. Abbiamo dei danni, sappiamo già che c'è il tetto di una scuola che ha avuto dei problemi seri, abbiamo dei lampioni, delle strade, degli alberi da controllare e ovviamente abbiamo anche un po' di flusso d'acqua dovuto all'intasamento di qualche tombino e situazioni di lieve pericolo a quanto pare. Però teniamo alta l'attenzione, continuiamo a monitorare tutte le vie della città.
0: Ecco, non ci sono diciamo danni alle persone, al di là del danno alle cose, come ci raccontava di questa scuola, ma insomma non si segnalano feriti a causa del vento?
1: No, al momento non mi segnalano danni alle persone, feriti, speriamo che non accada nulla nelle prossime ore. In questo momento il tempo si sta rasserenando e quindi non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Speriamo che non mi arrivino comunicazioni, diciamo, tardive rispetto a quello che è successo giusto 10 minuti fa.
0: Ecco, qual è la scuola, sindaco, che è stata colpita?
1: È la scuola di Nervia, che è un quartiere a est della città.
0: Ok, e ovviamente non c'era nessuno nel momento in cui è arrivata la tromba d'aria?
1: No, non c'era nessuno, fortunatamente.
0: Ok, a che ora è entrata più o meno la perturbazione su Ventimiglia? Direi siete stati i primi, quindi metà pomeriggio?
1: Sì, direi un'ora fa, alle 5:30 circa.
0: Ok. Va bene sindaco, grazie allora per queste sue dichiarazioni e naturalmente restiamo in contatto qualora dovessero arrivare notizie dal suo territorio. Grazie Flavio Di Muro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E allora lo sentite, insomma, già le condizioni stanno migliorando nel ventimigliese, così come peraltro era stato previsto. Insomma, questo è un arrivo di aria molto, molto intensa e molto forte, diciamo limitata nel tempo. Questa era la previsione e la previsione mi pare che si stia anche mantenendo sulla nostra regione, ma è appunto la violenza, la repentinità e la violenza di questa perturbazione che è arrivata sulla Liguria. Tra l'altro tra poco dovremo collegarci con Federico Grasso di ARPAL, che appunto sarà sicuramente in grado di darci delle informazioni sull'evoluzione del meteo in queste ore. Certamente noi aspettavamo un cambiamento vista la situazione di allerta, o meglio di bollino rosso per caldo che aveva colpito Genova e ha colpito Genova per tanti giorni, come quasi mai era successo, specialmente nel mese di giugno, ma naturalmente con sé ha portato questa situazione anche veramente gravi disagi.

0: Segnalo, oltre al terminal PSA, di cui vi avevo già dato conto, a Genova Pra, chiuso a causa del vento, anche il terminal di Calata Bettolo, che peraltro lo possiamo anche vedere dalle nostre telecamere, perché si tratta proprio del bacino del porto storico del porto di Genova, proprio di fronte alla nostra terrazza. Anche qui, a causa del vento forte, il terminal ha deciso di sospendere la propria operatività, e quindi le condizioni del vento sono quelle che stanno preoccupando e stanno soprattutto generando dei disagi. Però è anche vero che, se, come appunto abbiamo raccontato, le condizioni dovessero rapidamente cambiare, come mi pare che stiano già cambiando, poi l'operatività potrà ricominciare. Ci sono degli automatismi legati agli anemometri, cioè alla misurazione dell'intensità del vento. Superata una certa soglia, per ragioni di sicurezza, i terminal portuali devono sospendere le operazioni con le gru, che ovviamente sono quelle più soggette alla forza del vento e anche a possibili incidenti. Queste le immagini in diretta che arrivano invece da Via Fieschi. La catasta di legna che si è accumulata su questo lato della strada arriva, lo vedete, da quel ponteggio che è crollato sul marciapiede opposto, coinvolto un portone e soprattutto i due negozi, il negozio di tabaccheria e quello di abbigliamento, che stanno all'angolo appunto nel palazzo sopra cui era posizionato il ponteggio, un ponteggio che evidentemente era stato posizionato per lavori di rifacimento della facciata del palazzo che vedete inquadrato con le immagini della nostra Annissa De Filippi. Grasso di Arpal, che ringrazio. Federico, avevate previsto un cambiamento repentino e anche l'arrivo del vento forte, è stato forse ancora più forte di quello che si immaginava, o comunque ha generato guai, e lo stiamo vedendo con le nostre immagini. Buonasera.
1: Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, è arrivato questo passaggio perturbato che era appunto preannunciato, atteso. C'è in questo momento in vigore un avviso per vento, e ricordiamo che l'avviso è il messaggio ufficiale più elevato in grado per la tipologia di fenomeno atmosferico del vento, così come per la mareggiata. Non esiste un'allerta colorata per questo tipo di fenomeni, ma appunto l'avviso meteo è il segnale più grande che il centro meteo ARPAL può emanare per questo tipo di evento. Abbiamo avuto delle raffiche che a Montepennello hanno raggiunto i 97 km all'ora, raffiche molto intense anche a Soria, a Fontana Fresca, con velocità prossime ai 100 km all'ora, siamo a 98 e 64 in questo caso, ma localmente potremmo aver avuto dei valori anche superiori. Questo perché non si tratta complessivamente di una ventilazione diffusa su tutto il territorio regionale, ma più che altro conseguente di questo passaggio perturbato, quindi delle cumulonimbi più intensi. Potremmo avere anche degli episodi di downburst, ossia queste correnti discensionali molto intense che scendono proprio dal cumulonimbo, comprimono l'aria sottostante e nel momento in cui raggiungono la terra si vanno a sparpagliare in tutte le direzioni.
0: Ecco, la rapidità di questi fenomeni, perché anche questa, no, doveva essere una caratteristica di oggi, un evento rapido.
1: Esattamente, questa mattina avevamo una giornata serena con il sole splendente su tutto il territorio regionale, è arrivato poi questo passaggio perturbato che ha portato con sé precipitazioni non particolarmente intense, almeno non fino a questo momento. Al massimo siamo arrivati con una trentina di millimetri all'ora nelle località più colpite, ma appunto una possibilità di grandinate localizzate, anche se le grandinate più intense si sono avute in pianura. Ad esempio, per quanto riguarda il Piemonte, ci sono stati dei chicchi dell'ordine dei 5 cm di dimensione, e poi abbiamo avuto un calo delle temperature accompagnato proprio da questo passaggio temporalesco che in alcuni casi ha superato addirittura i 10 gradi nel giro di 3-4 ore. E fino a questo momento, mi sembra, ho dato un'occhiata veloce ai dati, mi sembra che il dato più significativo sia quello proprio di Ventimiglia, che ha perso quasi 12 gradi in 4 ore, passando da una massima misurata alle ore 17 di 32 gradi a una minima un'ora dopo addirittura di 20 gradi, quindi siamo passati da una massima di 32 intorno alle 16:30-17, appunto qua addirittura in poco più di un'ora siamo scesi a 20 gradi di minima.

un crollo davvero sensibile in pochissimo tempo. Più in alto, ad esempio, Poggio Fiarza, questo crollo è stato più dilazionato nel tempo, ma insomma è una delle conseguenze, forse la più attesa di tutti quanti, quella di un generale rinfresco, abbassamento delle temperature, che sta iniziando a concretizzarsi appunto da ponente verso levante.

0: mi auguro che, diciamo, non mi aspetto queste temperature primaverili e gradevolissime tanto a lungo, però diciamo possiamo sperare di non riavere la stessa afa terribile di questi giorni?
1: Allora, diciamo che ancora per qualche ora appunto la nostra regione sarà interessata da questo passaggio perturbato. Le immagini radar in questo momento mostrano dei nuclei precipitativi molto intensi, soprattutto sul mare, in una situazione quasi parallela alla costa di Ponente e del settore centrale. Poi ovviamente sta piovendo in particolare sul settore centrale e una nuova struttura temporalesca si sta affacciando all'estremo ponente in questo momento su Monaco, ma a breve approccerà l'Imperiese. Nella nottata questa struttura ci lascerà la nostra regione, quindi già da domani mattina avremo cielo sereno su tutto il territorio regionale e per qualche giorno le temperature scenderanno, nel senso che avremo delle massime previste per la giornata di domani ancora intorno ai 30-31-32 gradi, minime che potranno scendere in costa fino a 26-27-25-24 a seconda delle zone, quindi un pochino più accettabili rispetto ai valori dei giorni scorsi. Resteremo sostanzialmente per quelle che sono le medie del periodo, quindi una media di inizio estate fino al fine settimana. Cosa succederà la settimana prossima è un po' presto per dirlo, ci sono segnali per cui potrebbe tornare la colonnella di mercurio e soprattutto dell'umidità, umidità che probabilmente da qui al fine settimana ci lascerà un pochino più tranquilli, potrà tornare l'umidità ad aumentare e ad avere quindi dei valori nuovamente che facciano percepire una temperatura maggiore di quella che effettivamente è. L'importante è comunque adesso avere una tregua, a godersi queste situazioni al di là dei danni che purtroppo il vento ha causato o che magari la grandine può localmente causare, di godersi queste ore di rinfresco e appunto per questa notte dovremmo riuscire a tornare ad avere una notte decisamente più accettabile di quelle che abbiamo vissuto nei giorni scorsi.
0: In un flash, quello che stiamo vivendo ci riporta alla terribile estate del 2003, quelli che sono un po' più grandicelli se la ricordano, o è presto per fare dichiarazioni di questo tipo?
1: Allora, diciamo che le ondate di calore che abbiamo avuto, perché in realtà sono già state due, quella di maggio e quella di giugno, sono state sensibilmente più lunghe e più intense rispetto a quelle del 2003. La caratteristica principale del 2003 era quella di aver iniziato molto molto presto, già dalla parte centrale del mese di maggio, e di essere proceduta in maniera praticamente costante fino a settembre. E quindi è stata proprio un discorso di durata di ondate di calore probabilmente a livello assoluto meno intense di quello che abbiamo vissuto in questo inizio estate. Vedremo come andrà a proseguire. Diciamo che il 2026, dal mio punto di vista personalissimo, purtroppo è partito con un'intensità decisamente elevata. Se sarà in grado di competere con il 2003 per quanto riguarda i quattro mesi dell'estate, i tre mesi dell'estate più la parte centrale di maggio e quella di settembre, lo staremo a vedere e lo vivremo, ahimè, sulla nostra pelle.
0: Vabbè, la sintesi giornalistica la faccio io. È partita bene, diciamo. Ha tutte le carte in regola per giocarsela, evidentemente.
1: Ci può provare.
0: Esatto, ci può credere. Grazie Federico Grasso, grazie Arpal per questi aggiornamenti. Torniamo in via Fieschi, c'è Annissa De Filippi che dovrebbe avere un ospite, un testimone oculare di quello che è successo, il crollo del ponteggio. Annissa.
2: Sì Matteo, è così, siamo in compagnia dell'avvocato Cinque Grana, che è anche suo malgrado testimone oculare di quanto è successo, perché ha lo studio proprio qui al primo piano, quindi può raccontarci un po', è stato anche un bello spavento.
3: Sì, abbiamo sentito subito una fortissima folata di vento e a seguire un tonfo incredibile e un rumore che subito non sapevamo distinguere, e poi riuscendo poco a aprire le finestre, perché noi abbiamo proprio le impalcature, siamo al primo piano, siamo riusciti a capire che i ponteggi erano crollati.
2: Ponteggi che, mi spiegava, erano stati messi proprio per un precedente crollo che aveva interessato questo palazzo.
3: Esatto, circa un mese fa è crollato il cornicione e è stato messo il palazzo in sicurezza.
2: Oddio. Più o meno. Vi hanno rassicurato su, c'è un'altra porzione di ponteggio che rimane su, vi hanno detto qualcosa?
3: Non ci hanno al momento detto niente, siamo riusciti ad uscire per poter tornare a casa prima che...

0: sia troppo tardi.
1: Grazie, grazie mille per la testimonianza, buona serata, grazie. Arrivederci. Sì, Matteo, quindi abbiamo sentito come chi ha assistito in diretta proprio al crollo riporta questa sensazione di una fortissima folata di vento a cui poi è seguito il crollo. Non soltanto l'avvocato ha lasciato lo studio prima del tempo, anche il tabacchino ha dovuto chiudere ovviamente proprio perché devono i vigili del fuoco rimuovere le impalcature ancora pericolanti. Altri negozi sono ancora aperti, ma ad esempio possiamo vedere qui in diretta un negozio di abbigliamento che però ovviamente non può ricevere nessuno in questo momento, che è anche iniziato a piovere e ci vorrà del tempo prima che i vigili del fuoco riescano a rimuovere tutte le impalcature e soprattutto capire se quelle restanti sono o no in sicurezza.
2: Grazie, grazie mille Anissa De Filippi. Insomma, un pomeriggio complicato, l'abbiamo visto da parte di chi è, per coloro che si sono trovati a transitare o che lavorano nella zona di Via Fieschi. Siamo nella parte alta, in diciamo direzione Carignano, per quelli che conoscono bene la parte centrale di Genova. Questo ponteggio, che allora ci è stato spiegato, non serve per, o meglio, non serviva per il rifacimento della facciata, ma per proteggere la via sottostante da possibili crolli di qualcosa, di frontoni evidentemente che stanno sopra il portone di quel palazzo. E purtroppo però, appunto, come diceva scherzando Annissa, ma neanche tanto, palazzo messo in sicurezza, sì, per modo di dire, perché purtroppo il vento fortissimo ha fatto crollare il ponteggio, generando un danno, se possibile, ancora più grande. Per fortuna nessuno stava transitando nel momento in cui è avvenuto il crollo e quindi non sono noti, non ci sono, insomma, altrimenti l'avremmo saputo, feriti coinvolti in questo crollo, ma è stato un rischio grande perché, lo vedete, siamo proprio nel centro di Genova, siamo in una giornata feriale di lavoro e questo evidentemente poteva generare problemi anche molto maggiori. Direi che possiamo fermarci un istante e tra poco torniamo in diretta, abbiamo anche le ultime notizie dalla Liguria, insomma tutto il resto per raccontarvi questa giornata di maltempo che è arrivata all'improvviso in Liguria e ha colpito duramente, facendo abbassare le temperature, e questa è una buona notizia, ma generando anche danni qua e là un po' in tutta la regione. A tra poco.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna, richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: I cittadini sono scesi in piazza davanti a Palazzo San Giorgio per chiedere certezze sulle questioni centrali legate ai fumi delle navi e ai depositi chimici. Una linea temporalesca arrivata dal Piemonte porta fenomeni che sono stati veramente molto forti, con vento e grandinate, danni nel centro di Genova. Per l'Università di Genova è arrivato il momento della verità. Domani è venerdì, votazione decisiva per scegliere il nuovo rettore tra Piana e Uccelli. Con la tradizionale festa dedicata a Nostra Signora di Montallegro prende il via a rapallo la Summer Experience 26, 3 mesi di spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura, la situazione del maltempo che ha colpito la Liguria. Dopo il grande caldo di questi giorni è arrivato il vento e una perturbazione che ha generato danni un po' ovunque in Liguria, portando certo refrigerio ma anche problemi. Andrea Popolano ci fa il resoconto di ciò che è successo nelle ultime ore. Andrea, buonasera.
1: Sì, buonasera. Un maltempo che ha interessato la Liguria a partire dal pomeriggio, partendo dal ponente della regione, colpito inizialmente la zona di Ventimiglia e Bordighera. Qui una vera e propria tromba d'aria nella zona di Ventimiglia ha causato notevoli danni, segnalati anche alcuni allagamenti, con i vigili del fuoco impegnati su più fronti, soprattutto a causa dei danni provocati dal vento. Una perturbazione che poi ha interessato, soprattutto il vento molto forte, fino a burrasca, con raffiche che hanno raggiunto anche sfiorato i 100 km all'ora, anche la zona di Genova. Anche in questo caso diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, per teloni volati via, strappati dalla forza del vento, alcuni rami pericolanti, così come diversi pali, una ventina, come detto, gli interventi da parte dei vigili del fuoco, segnalati interventi anche nella zona di Chiavari e Sestri Levante, per una serie di piccoli allagamenti che hanno interessato anche quella zona della Liguria. Da segnalare poi anche l'abbassamento netto delle temperature, calate in alcuni casi in poche ore anche di 12 gradi, questo è il caso ad esempio di Ventimiglia, ma un po' ovunque sono decisamente crollate. A te.
0: Grazie Andrea Popolano. Annissa De Filippi ha seguito in diretta per noi questo pomeriggio il crollo di un ponteggio in via Fieschi. Siamo nel centro di Genova, non ci sono feriti ma un grande spavento. Annissa, buonasera.
2: Buonasera Matteo, sì, intorno alle 17.30 il crollo di una porzione di ponteggio qui in un palazzo via Fieschi ha fatto spaventare residenti e commercianti. Una porzione notevole dell'impalcato è crollato sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento non passava alcun passante, né automobilisti o motociclisti. I vigili del fuoco intervenuti sono al lavoro da oltre 40 minuti, devono rimuovere tutte le tavole ma anche disingaggiare tutti i tubi in acciaio che sorreggono il ponteggio. Ponteggio che era stato messo per protezione, paradossalmente, per un precedente crollo di calcinacci, sempre da questo palazzo. In quel caso si trattava del tetto. Ora si dovrà vedere se il restante ponteggio sarà dichiarato dai vigili del fuoco oppure se dovrà essere rimosso del tutto. Ingenti danni per il tabacchino, qui insegna è stata divelta dal peso delle tavole crollate.

0: alcuni negozi hanno dovuto chiudere l'attività prima della chiusura della giornata. I residenti, chi può viene accompagnato, chi deve rientrare viene accompagnato dai vigili di fuoco all'ingresso, mentre chi lavora all'interno di questo edificio ha lasciato il palazzo prima del tempo. E questa è la situazione al momento da Via Fieschi, ovviamente chiuso al transito veicolare in questo momento, vigili del fuoco a lavoro ancora per diverse ore per mettere in sicurezza la via e il palazzo.
1: Grazie Annessa De Filippi. Le altre notizie adesso: presidio davanti alla sede dell'autorità portuale di Genova. I comitati dei cittadini sono infatti scesi in piazza per chiedere certezze sulle questioni centrali legate al rapporto porto-città. Ha seguito la manifestazione Andrea Popolano.
2: Da una parte le problematiche legate ai fumi che arrivano dalle navi, dall'altra il futuro dei depositi chimici oggi a Multedo, ma che dovranno essere spostati nel mezzo, il futuro del transito legato alle merci pericolose via treno, infine il timore dei cittadini del ponente di Genova per le annunciate nuove espansioni. Comitati, cittadini e le associazioni sono scesi in piazza sotto Palazzo San Giorgio per chiedere risposta all'autorità portuale. La prima questione riguarda i fumi prodotti dalle navi.
3: Ci sono centinaia di morti in più ogni anno dovuti alle emissioni di azoto, biossidi di azoto, scalcola di più di 300 morti l'anno. Abbiamo Genova, la terza città più inquinata in Italia per quanto riguarda i biossidi di azoto, dopo Napoli e Palermo. Li possono fermare le macchine, gli Euro 4, gli Euro 5, gli Euro che vogliono, ma se non si affronta e si determina la questione delle navi, il problema rimane. L'elettrificazione delle banchine sarebbe centrale, ma continuano a rinviarla.
2: A Certosa c'è poi la questione legata alla nuova linea del Campasso e il transito delle merci pericolose da e per il porto.
4: Noi naturalmente non vogliamo, come abbiamo già detto più volte, che dalla linea del Campasso passino i treni delle merci pericolose. Non stiamo sostenendo l'opzione zero, ma stiamo solo sostenendo che laddove oggi passano già i treni, tutti i treni delle merci dal porto, compresi quelli delle merci pericolose, che è la via sommergibile, continuino a passare da quella linea.
2: Ancora da definire il futuro dei depositi chimici, così come le misure di mitigazione per i cittadini del ponente. Tutto è rinviato al nuovo piano regolatore portuale.
5: C'è stato detto che Paroli dovrà lavorare al nuovo piano regolatore portuale e lavorerà al nuovo piano regolatore portuale confrontandosi in primis con la sindaca. Quindi a questo punto la palla passa alla Salis, che noi a breve anche incontreremo, e dovrà dirci un attimo come intende tutelare la nostra salute e il nostro territorio.
1: Città di Genova, è arrivato il momento della verità. Domani e venerdì votazione decisiva per eleggere il nuovo rettore. Ci sono due candidati, Michele Piana e Antonio Uccelli. Il servizio. Questo giovedì e venerdì l'Università di Genova sceglierà il nuovo magnifico rettore. La comunità accademica è chiamata al ballottaggio tra Michele Piana e Antonio Uccelli, dopo che nessuno dei due candidati è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Finora è stato Michele Piana il candidato più votato, nonostante dopo il primo turno le professoresse Sasso e Da Crema abbiano ritirato la propria candidatura, dichiarando entrambe il sostegno ad Antonio Uccelli. Nel secondo scrutinio Piana ha ottenuto 867,74 voti pesati contro gli 843,73 di Uccelli, fermandosi a meno di 14 voti dal quorum necessario per l'elezione. Professore di analisi numerica, Piana ha ricoperto numerosi incarichi di governo nell'Ateneo ed è tra i principali studiosi italiani di matematica applicata, con esperienze di ricerca anche in collaborazione con NASA ed ESA. Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino, è invece uno dei maggiori esperti italiani di neuroscienze e coordina il progetto nazionale Amnesis finanziato dal PNRR. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo magnifico rettore chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che partirà il 1 novembre di quest'anno. Incontro a Palazzo Tursi tra Comune di Genova e sindacati dopo l'apertura dello stato di agitazione da parte dei lavoratori. Al vertice non si presentano le RSU, passi in avanti, ma la tensione sale. Annessa De Filippi.
0: Lo stato di agitazione da parte del personale del Comune di Genova prosegue. Dopo il vertice in prefettura di lunedì a Palazzo Tursi si è svolto un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e il Comune, alla presenza del sindaco di Genova Silvia Salis, del vice sindaco Alessandro Terrile, dell'assessore al personale Rita Bruzzone e dei dirigenti tecnici dei diversi settori. Ma all'incontro non si sono presentate le RSU, che rappresentano i lavoratori comunali, fatto che fa emergere lo stato di tensione raggiunto. A scatenare

0: lo stato di agitazione e i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, lo stop alle richieste di smart working e lo squilibrio per la crescita della spesa per la dirigenza, con i lavoratori non più disposti a ore extra. Ma tra comune e sindacati è muro contro muro con Tursi, che richiama i dipendenti all'ordine sullo stato di agitazione. L'astensione collettiva dagli straordinari è considerata uno sciopero a tutti gli effetti. Per il comune, dunque, fino alla conclusione delle procedure legali di conciliazione, il personale è tenuto a garantire i servizi richiesti. Lo stop agli straordinari è legittimo solo nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali, ma i sindacati ribattono. Solo a fronte di un'intesa unitaria che dia adeguate garanzie sui contenuti e sui tempi di attuazione, potrà essere presa in considerazione la sospensione dello stato di agitazione, spiegano i sindacati. Un tema che riaccende anche la tensione in consiglio comunale.
1: Paura per la sanremese Nessy Guerra, condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio. Nella notte la polizia egiziana l'aveva prelevata e portata in caserma. Dall'Italia è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Aurora Bottino.
2: Prelevata nel cuore della notte, portata in un commissariato locale, poi, dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, è stata liberata e riportata nella sua abitazione. Resta precaria la situazione di Nessy Guerra in Egitto, la giovane sanremese impegnata da anni in una battaglia legale con il suo ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. Erano le 3 di notte quando la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato. Alla base del provvedimento un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo utilizzasse questo incontro per mostrare alla polizia la sentenza che pende sulla donna. Nessy è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, dopo una causa intentata proprio dall'ex marito sulla base del diritto locale. Nessy Guerra è stata rilasciata ed è già tornata a casa con sua figlia. Esprimo la mia gratitudine all'ambasciata per il prezioso lavoro svolto. Queste le parole del ministro su X.
1: A Genova il convegno fotovoltaico L'energia fa crescere l'impresa. L'occasione è stata buona per fare il punto sulle energie rinnovabili, ma soprattutto per monitorare l'avanzamento dello sviluppo del settore in Liguria. Sentiamo un estratto.
3: Oggi a fine giugno 26 siamo già al 60% dell'obiettivo consolidato di quest'anno, il che vuol dire che siamo bene in linea e rispetto anche alla vecchia programmazione, dove invece i risultati non furono soddisfacenti, siamo sulla strada giusta, con un importante contributo del fotovoltaico proprio, che è stato il protagonista di questo convegno questa mattina. Con 280 megawatt il fotovoltaico fa il doppio di quanto fa l'eolico in Liguria. E con questo, con i nostri oltre 540 megawatt installati, stiamo facendo un percorso che sarà agevolato dalle aree di accelerazione che saranno approvate a fine anno, dal disegno di legge delle aree idonee che apre a nuove aree per il fotovoltaico proprio, in maniera tale da permettere, facilitare, semplificare anche il permitting. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale prima della pausa estiva, questo naturalmente lo stiamo monitorando, e con gli strumenti che abbiamo messo in campo anche per finanziare con il FESR, gli enti locali e le imprese, abbiamo dato un contributo di quasi 200 milioni di euro in questi anni per favorire proprio il fotovoltaico. In particolare è la tecnologia più matura, i costi sono ragionevoli, l'installazione è veloce e il risultato è meno impattante di altre fonti.
1: 40 anni di Vele d'Epoca è un'edizione da record. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà anche il campionato mondiale da 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni della Coppa America. Padrino dell'evento sarà la leggenda della vela, Mauro Pelaschieri. 40 anni di storia e un'edizione destinata a entrare negli annali della vela. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà la Imperia Sailing Week 2026, che unirà il tradizionale raduno delle vele d'epoca al campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni protagoniste della Coppa America. In banchina arriveranno alcuni tra gli scafi più prestigiosi al mondo, mentre il volto simbolo della manifestazione sarà Mauro Pelaschier, testimonial dell'edizione del quarantennale.
4: Sono nati nell'86. Con tanto entusiasmo, pochi mezzi, in una banchina che aveva delle potenzialità ma non è quella di oggi. La sfida è stata vinta, la banchina oggi è bellissima, ci offre il Museo Navale, il Planetario, l'area Expo,

0: una presentazione che può essere utilizzata al meglio per gli equipaggi.
1: Ho iniziato forse la mia carriera, quella buona, quella insomma di grandi obiettivi, proprio a Imperia nel 67. Questo nuovo ruolo mi piace molto, anche perché mi piace parlare con i ragazzi, cercare di spiegare perché frequentare il mare è qualcosa di molto bello, ma non solo, è anche una probabile economia che abbiamo perso nel tempo, ma si può riattivare e riconquistare.

0: Mancano ormai pochi giorni allo storico Rally della Lanterna che prenderà il via sabato prossimo. Nato nel 1984, richiama ogni anno piloti, team e migliaia di appassionati. Chiara Orrù.
1: Torna uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure nazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il 42esimo Rally della Lanterna accenderà i motori tra Genova e il suo entroterra e Primo Canale Motori racconterà ogni istante della competizione attraverso tutte le sue piattaforme TV, web e social. Si parte davanti allo stadio Ferraris, dove sarà allestito il parco assistenza, e in arrivo in Piazza della Vittoria. 7 le tappe delle prove speciali per un totale di circa 69 km cronometrati. Primo Canale seguirà l'evento fin dalle sue prime battute. Sabato 11 la diretta inizierà con lo shakedown mattutino, per poi proseguire nel pomeriggio e in serata con la copertura della prima prova speciale. Domenica 12 luglio spazio invece a una vera e propria maratona. Dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara gli spettatori potranno seguire in tempo reale tutte le fasi decisive della competizione, con aggiornamenti continue, classifiche, interviste e collegamenti.
0: Un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli e incontri culturali. A Rapallo prende il via la Summer Experience 2026, ci racconta Dario Vassallo.
2: Con la tradizionale festa dedicata a Nostra Signora di Montallegro, in programma dall'1 al 3 luglio, tra gli appuntamenti più identitari e sentiti dalla comunità, prende il via il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli, incontri culturali e appuntamenti per tutte le età. Dopo il successo dello scorso anno, Rapallo punta ancora una volta sulle sue location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali affacciati sul mare e immersi nel verde. Il lungomare, Villa Tigullio e Valle Cristi saranno infatti punti nevralgici di una programmazione che accompagnerà residenti e turisti per tutta la bella stagione. Villa Tigullio ospiterà oltre 30 appuntamenti, mentre la cornice storica di Valle Cristi farà da sfondo al tradizionale festival, che proporrà concerti e spettacoli capaci di spaziare dal jazz al rock fino alla musica classica. Tra gli eventi più attesi figura il concerto gratuito del duo Benge Fede, in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 a Piazza Pastene. A San Michele di Pagana tornerà la rassegna Sotto il campanile, cultura e idee, giunta alla 6ª edizione. Il ciclo di incontri affronterà temi di stretta attualità con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i protagonisti annunciati figurano il giornalista Ferruccio De Bortoli e il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che interverrà in collegamento dalla Terra Santa. Confermate anche la grande discoteca all'aperto Night of the Beach, il Tivoli Expo e a fine settembre Rapallunia, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto e dell'illustrazione.
0: 4 serate all'Arena del Mare del Porto Antico, stasera il 3, il 4 e il 5 luglio per Brescia, date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Per l'artista è il riconoscimento di un percorso che attraverso la scena rap genovese ha approdato a una dimensione nazionale senza perdere il legame con le proprie radici. Il cantautore porterà in scena il progetto Mare Nostrum, pensato come un omaggio alla sua città. E adesso lo sport, il calcio, primo rinforzo per la Sampdoria, il club blucerchiato ha ufficializzato oggi l'ingaggio a titolo definitivo del difensore Stefan Gartenmann, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 28, nato in Danimarca ma nazionale svizzero. Il centrale, classe 97, arriva dopo le esperienze con Herenveen, Sonderski e Midtjylland, Aberdeen e Ferencvaros, con cui ha conquistato campionato e Coppa d'Ungheria. Giocatore di grande fisicità.

ed esperienze internazionale, porta in dote anche 3 presenze con la Svizzera. L'unica vera incognita riguarda le condizioni fisiche, proprio in Ungheria. È stato infatti costretto a fermarsi per un grave infortunio, dal quale reduce che rappresenta il principale rischio dell'operazione. E sul fronte Genoa, Jeff Ekator è diventato un giocatore della Juventus, una trattativa lampo che si è conclusa ieri sera in una manciata di ore per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante. Al Genoa andranno 16 milioni di parte fissa, più 2 di bonus, più il 15% sulla futura rivendita, oltre al cartellino valutato 5 milioni di David Puczka, laterale sinistro in uscita dalla formazione Next Gen bianconera che si legherà al grifone fino al 2030. È stata una corsa contro il tempo, entrambe le operazioni andavano concluse entro la mezzanotte di ieri, in modo da poterle inserire nei rispettivi bilanci in chiusura a fine mese. E si chiude così anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 2 luglio sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, un clima caldo soprattutto in giornata sull'area di Ponente, con temperature massime anche elevate prossime ai 33-34 gradi. E ancora un po' di vento da nord moderato a tratti teso. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, una situazione meteo buona che vede tempo asciutto ed assolato, una condizione tipica di piena estate con temperature diurne attorno ai 32-33 gradi e un po' di vento da nord inizio giornata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui soffierà ventilazione di tramontana moderata a tratti tesa, le temperature diurne saranno prossime ai 32-33 gradi e anche qui splenderà il sole. Anche su Genova, tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà un po' di vento da nord nel corso delle ore pomeridiane, entro sera sarà in progressiva attenuazione, le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Anche sul Tigullio, sole caldo protagonisti, estesi rasserenamenti, temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Soffierà un po' di vento di tramontana, poi in attenuazione nel corso del giorno. Anche sullo spezzino sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, temperature diurne qui un pochino più contenute, attorno ai 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 3 luglio il sole tornerà ad essere protagonista sulla Liguria, si attenuerà la ventilazione, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima sarà ancora caldo di piena estate, valori massimi attorno ai 30-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli come di consueto sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Di nuovo in diretta con un altro candidato alla guida dell'Università di Genova nel ruolo di magnifico rettore, il professor Michele Piana. Grazie di essere con
6: grazie
5: noi.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
5: Che ha tutto il diritto di fare gli scongiuri, ma finora le ha vinte tutte, ma non è mai bastato per varie ragioni di quorum e di voto ponderato di questo sistema elettorale un po' complesso. Ora o la va o la spacca, è l'ultima votazione, giovedì e venerdì. Che sensazioni ci sono?
6: Ma tanto sì, la prima volta è andata bene, nonostante insomma un candidato alla scuola di medicina, nonostante due candidate della governance. La seconda volta è andata bene, nonostante un accorpamento abbastanza clamoroso, e quindi insomma, spero vada bene anche la terza. Le sensazioni sono buone, noi continuiamo a pensare con Chiara Calderini che il nostro programma sia un programma ragionevole, che come dire, rappresenta una discontinuità ragionevole e ragionata rispetto agli ultimi.

0: anni continuiamo a pensare che possiamo fare meglio di così e continuiamo a pensare che saremo in grado di fare meglio di così.
1: Oggi avete incontrato il personale tecnico-amministrativo assieme al professor Uccelli. Che cosa ha detto lei? Qual è, diciamo, la linea che tiene? Per questa parte di elettorato, lo ricordiamo rapidamente, votano i professori, il personale tecnico-amministrativo e una rappresentanza degli studenti. Sui tecnici amministrativi quali sono, diciamo, le cose fondamentali?
0: Sì, io penso che c'è un aspetto legato a una difficoltà di armonizzazione tra le vocazioni dell'università, che sono la ricerca, la didattica, il trasferimento di conoscenze, e dall'altra la parte sui processi amministrativi, che stanno diventando sempre più essenziali. Abbiamo bisogno di aumentare questa armonizzazione, e questo si può fare in vari modi, cercando di coinvolgere di più il personale tecnico amministrativo anche negli aspetti più proattivi e collaborativi rispetto alle nostre missioni. Ci sono alcuni aspetti più tecnici che riguardano per esempio la loro retribuzione, che è oggettivamente insufficiente. Non bisogna proporre ricette populiste, ma nello stesso tempo bisogna avere ben presente questo aspetto e cercare di fare tutto quello che può fare un rettore, che può ispirare un rettore, per cercare di migliorare questo aspetto.
1: La sua campagna è, diciamo così, in discontinuità con l'attuale gestione, che va a chiudersi con questa elezione, poi lei o il suo avversario entrerete in carica il 1° di novembre. Perché ritiene che ci sia bisogno di cambiare strada rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 6 anni?
0: Sì, qui nessuno di noi sta proponendo rivoluzioni. Noi crediamo molto in quello che qualcuno chiama il passo lento del riformismo. Pensiamo che di fronte a una situazione complicata, le università di Stato in generale, le università pubbliche subiscono vari attacchi. C'è l'attacco delle telematiche, c'è un problema di spopolamento significativo, particolarmente per la nostra regione, c'è un problema di competizione nella ricerca sempre più accesa, sempre più complicata. E quindi noi continuiamo a pensare che abbiamo bisogno di diventare un po' più europei, un po' più moderni, e dobbiamo creare anche un ambiente di vita e di lavoro all'interno della nostra università migliore. Di sopra di tutto questo c'è una constatazione: finora Genova è stata una città con università, non è ancora una città universitaria, e noi continuiamo a pensare che far diventare Genova una città universitaria sia una buona idea per tutti, ecco, per Genova e per noi.
1: Come ci riuscirete? Riflessione ad alta voce: è più facile nella mia testa che Camerino sia una città universitaria o persino Pisa, che sono città che sono povere del resto, diciamo, no? Ecco, che a Genova ha così tante altre cose che è difficile identificarle esclusivamente con la sua università. Come riuscire ad alzare la sensazione proprio della presenza dell'università in una città come questa?
0: Sì, io partirei da un dato di fatto. Genova sta diventando una città vecchia, lo sappiamo, e una città che perde popolazione. Noi continuiamo a pensare che la soluzione a questi due problemi, la migliore che ci possa essere, è attirare popolazione giovane e colta. E l'università serve a questo. Come fare? Abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia, di migliorare i nostri servizi. Gli studenti pagano delle tasse e a fronte di queste tasse dobbiamo offrire dei servizi che sono migliori di quelli che stiamo dando. Abbiamo bisogno di far partecipare di più, con maggiore autorevolezza, l'Università di Genova alle scelte delle istituzioni politiche, da molti punti di vista. C'è il trasferimento Erzelli, c'è quello che sta succedendo nel nuovo modello dell'assistenza sanitaria. Questi aspetti qui devono vedere l'Università di Genova maggiormente protagonista.
1: E naturalmente un aspetto che ha caratterizzato gli ultimi anni è anche quello della presenza, non degli ultimissimi, ma insomma un po' di tempo, la presenza di poli universitari un po' in tutta la regione. Qual è il suo giudizio sul lavoro fatto da questi poli e se sarà necessario, secondo lei, rafforzarli, modificare qualche cosa?
0: Ma certo, è una caratteristica, quasi un unicum. L'Università di Genova è un'università sul territorio, ma è sempre la stessa università. Ci sono 3 campus, 2 di questi campus sono chiaramente caratterizzati, no? Il mondo della Spezia è molto legato alla parte navale, il mondo di Savona è un campus che ha molti aspetti molto interessanti dal punto di vista energetico e dal punto di vista anche dell'altra medicina, tutto quello che riguarda la medicina dello sport, eccetera. Pensiamo che il focus adesso dovrebbe essere soprattutto su Imperia, per cercare di caratterizzare quel mondo lì. Per esempio, immaginiamo che uno sviluppo tendenziale, non immediato, verso l'agritech in quel polo potrebbe essere molto interessante.
1: Beh, certo. certo, c'è un distretto importante. L'idea è quella, no? Di andare a trovare delle cose che possano essere poi spendibili sul territorio, come del resto ha fatto Genova. Quindi, per esempio, sulle professioni legate al mare, il centro del mare. Cosa si può fare allora ancora di più?

0: su Genova per migliorare questo rapporto col mondo privato, no? Sì. Un po' l'idea che voi formate i professionisti del futuro, ma talvolta è difficile anche sapere quali saranno davvero i professionisti del futuro.
1: Sì, viviamo in un momento molto fluido e molto difficile da definire.
0: Veloce.
1: Esatto, io penso che la prima cosa da fare, lei giustamente ha citato il Centro del Mare. Il Centro del Mare è un esempio di una soluzione interessante, di successo per quanto riguarda il nostro Ateneo. Abbiamo un altro centro interdisciplinare, che è quello, un centro strategico, che è quello dedicato alla sicurezza. Noi continuiamo a pensare che questi centri dovrebbero essere un po' di più, no? Bisognerebbe andare un po' di più verso un approccio interdisciplinare e trasversale ai problemi. Credo che ce lo chieda anche lo studente, le studentesse e gli studenti ci chiedono questo. Il rapporto con il sistema produttivo deve essere intensificato. Io vedo due strade. In alcuni casi possiamo immaginarci dei laboratori pubblico-privato che possono funzionare. E l'altro aspetto è dobbiamo sfruttare di più la rete dei nostri spin-off. Abbiamo spin-off che funzionano, io ne ho fondato uno per esempio. Continuiamo a pensare che metterli in rete, cercare di creare un'interfaccia efficace con il mondo produttivo sia una buona idea.
0: C'è la parte anche della ricerca che può aiutare la realizzazione di spin-off, cioè di aziende che partono da progetti universitari, che quindi danno ai ragazzi anche l'opportunità di diventare imprenditori, di avere anche un riconoscimento economico, perché certo, troppo spesso si è parlato di laureati che guadagnano poco, invece queste potrebbero essere occasioni. Ecco, sulla ricerca cosa serve fare?
1: Sì, allora, noi pensiamo che sia decisivo aumentare la nostra capacità di progettazione. Progettare è una buona idea perché permette di entrare nelle reti della scientifica e della ricerca europea, perché permette di anche drenare risorse che sono importanti. Quindi abbiamo bisogno di incentivare la ricerca progettuale e lo dobbiamo fare su tutte e cinque le scuole, su tutti i 22 dipartimenti. Dobbiamo aiutare tutti i dipartimenti mediamente a crescere da questo punto di vista. Secondo punto, abbiamo bisogno di migliorare, aumentare l'autonomia dei nostri giovani ricercatori e delle nostre giovani ricercatrici. Ne abbiamo di molte brave, dobbiamo dargli un po' più in mano le chiavi del futuro della nostra università. Mi faccia dire ancora una cosa sulla ricerca. Abbiamo disperatamente bisogno, visto quello che sta succedendo con le nuove tecnologie, di avere dei dati messi in comune, dei dati sistemati bene, dei dati che possiamo sfruttare bene. In generale la strumentazione, e in particolare la strumentazione legata al calcolo scientifico, deve diventare un asset fondamentale per il nostro Ateneo.
0: Ecco, gli studenti invece bastano queste cose per accaparrarsi il voto anche della rappresentanza degli studenti, o a loro lei si sente di dire qualcosa di specifico?
1: Sì, allora io credo, io sono un figlio di operaio e ho sfruttato il diritto allo studio quando 40 anni fa. È evidente a tutti che questo diritto allo studio è compresso non solo a Genova, non solo in Italia, probabilmente in tutto il mondo occidentale. E questo è un problema grosso. Io penso questo, lo Stato sociale funziona quando ci sono due pilastri, le tasse e i servizi. Noi abbiamo bisogno di cercare di far pagare meno tasse possibile agli studenti, ovviamente, non più del necessario. Ma soprattutto dobbiamo dare alle studentesse e agli studenti dei servizi degni di una città universitaria e dobbiamo anche spiegare alle studentesse e agli studenti come usiamo i denari delle loro tasse.
0: Ecco, sul tema del creare le condizioni affinché gli studenti poi trovino anche un ecosistema, questa è stata anche una delle cose che ci siamo detti, lei ha detto nel corso delle ultime interviste, la differenza con una telematica, al di là della preparazione, è proprio il fatto di poter avere dei momenti di confronto con i professori, ma anche con i colleghi che studiano con te. Ecco, però per fare questo ovviamente la parte infrastrutturale dell'università, certo, deve essere decisiva.
1: Sì, noi continuiamo a pensare che l'Università di Genova debba essere anzitutto un'università in presenza. Pensiamo che la gara con le telematiche non si vinca sul terreno telematico, ma si vinca creando le condizioni di lavoro insieme, di coprogettualità, di laboratori insieme, di studentesse e studenti che si guardano negli occhi e lavorano insieme al pomeriggio, insieme ai loro docenti. Questo non significa essere ingenui, noi sappiamo benissimo che per esempio per intercettare tutta quella coorte di studenti lavoratori o di studenti con disabilità o di studenti con malattia, le nuove tecnologie sono fondamentali e quindi anche l'online. Dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo in modo estremamente professionale, ma non dobbiamo rinunciare anche a quello strumento.
0: Esatto, perché ovviamente serve l'insieme delle cose, no?
1: Esattamente.
0: Va bene, che università lascerà? Gliel'ho già fatta questa domanda, ma insomma immagino anche che il suo programma, non dico che sia cambiato nel corso delle settimane, però il confronto con le persone, magari qualche idea nuova gliela date. Allora, sì, anche immagino sia anche un po' un inedito per uno che fa il professore.

0: professore, il ricercatore, uno scienziato, cioè di, no? Si combatte con altre cose di solito. Questa contaminazione, che cosa le porta a, cosa la porta a dire sull'università del futuro, quella che vorrebbe lasciare lei?
1: Sì, allora questi mesi di campagna elettorale, noi abbiamo Chiara Calderini che in caso di successo sarà la
0: protagonista. Intervisteremo prima o poi.
1: Certo, è molto più brava di me. insomma, con lei abbiamo cominciato molto presto questa cavalcata, questo viaggio, e siamo molto contenti di averlo fatto. Il nostro programma è quello, l'abbiamo costruito dopo aver studiato molto, aver parlato con molte persone, e possiamo dire anche con un certo orgoglio che è un programma che è rimasto coerente e trasparente fino alla fine. Cosa abbiamo imparato in questi mesi? Abbiamo imparato una cosa fondamentale, che l'Università di Genova può fare bene, un'università che in tutti i dipartimenti, in tutto il mondo dei tecnici amministrativi, dei bibliotecari, dei sociosanitari, tra gli studenti ci sono grandissime potenzialità. Abbiamo bisogno di liberare un po' di energia e fare bene il nostro mestiere, siamo convinti che lo possiamo fare. Questa cavalcata, questo viaggio ci ha confermato un'idea che noi avevamo, e cioè che si può fare bene e faremo bene.
0: Ecco, chiudiamo così, dove li andiamo a prendere gli studenti di domani? No? Stavo facendo un po' di ragionamenti geografici quasi, certo. No? È chiaro che il polo di Milano e il polo di Torino sono attrattivi anche per quella parte di Basso Piemonte, sì. No? Di Lombardia meridionale, che potrebbero però anche essere interessati a Genova.
1: Certo, dobbiamo stare secondo me attenti a due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di una maggiore attività rispetto all'attrattività verso le altre regioni, in particolare le regioni che ci stanno sopra. Loro sono molto aggressivi nei nostri confronti, noi a volte siamo un po' timidi, forse abbiamo bisogno di lavorare un po' meglio da questo punto di vista. Poi c'è tutta la partita degli studenti internazionali, noi abbiamo molti studenti internazionali, forse non tutti di qualità, o comunque più che di qualità, di motivazione adeguata. Abbiamo bisogno di aumentare la motivazione di questi studenti. Abbiamo immaginato per esempio due misure. Uno, dell'italiano anche nei corsi internazionali, per cercare di aiutare queste persone ad avere un progetto di vita nella nostra città e non semplicemente usare la nostra città come un punto di passaggio per poi andare in Nord Europa. E l'altro aspetto, forse un sistema di borse di studio per attirare quelli più motivati, lo potremo mettere in campo.
0: Ecco, questo senza dubbio. Poi chiudo, visto che l'inizio del nostro impegno in questa elezione a rettore abbiamo sentito tanti ragazzi e ho notato che i corsi, quelli più celebri, quelli che si dice che sono buoni, attirano da soli, no? Sì, quasi quasi. Certo, no? Sì. Ah, io sono venuto qui perché so che qui c'è un professore bravo, quindi forse anche su questo, sì. Sia nel comunicarlo che proprio nel farlo.
1: Sì, lei citava prima il fatto che io ho fatto ricercatore per molti anni fino adesso. E l'autorevolezza nella ricerca è tutto e deve essere così in generale nell'Ateneo, dobbiamo essere più autorevoli. I ragazzi sono molto attenti a questi aspetti, quindi la nostra capacità di raccontarci bene e la nostra capacità di fare corsi di qualità è la firma che ci permetterà di crescere, e questo è quello che dobbiamo fare.
0: Basta interviste per lei e per il suo sfidante da candidato rettore dell'Università di Genova. Uno dei due diventerà il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Genova. In bocca al lupo. Grazie. Naturalmente a Michele Piana. Venerdì, subito dopo l'ora di pranzo, 14:30, poco più tardi, avremo il nome di chi governerà l'Università per i prossimi 6 anni. Grazie.
1: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura, la situazione del maltempo che ha colpito la Liguria. Dopo il grande caldo di questi giorni è arrivato il vento e una perturbazione che ha generato danni un po' ovunque in Liguria, portando certo refrigerio ma anche problemi. Andrea Popolano ci fa il resoconto di ciò che è successo nelle ultime ore. Andrea, buonasera.
3: Sì, buonasera. Un maltempo che ha interessato la Liguria a partire dal pomeriggio, partendo dal ponente della regione, colpito inizialmente la zona di Ventimiglia e Bordighera, qui una vera e propria tromba d'aria nella zona di Ventimiglia. Emilia ha causato notevoli danni, segnalati

0: anche alcuni allagamenti con i vigili del fuoco impegnati su più fronti, soprattutto a causa dei danni provocati dal vento, una perturbazione che poi ha interessato soprattutto il vento molto forte fino a burrasca con raffiche che hanno raggiunto anche i sfiorato i 100 km all'ora, anche la zona di Genova. Anche in questo caso diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco per teloni volati via, strappati dalla forza del vento, alcuni rami pericolanti, così come diversi pali, una ventina, come detto, gli interventi da parte dei vigili del fuoco, segnalati interventi anche nella zona di Chiavari e Sestri Levante per una serie di piccoli allagamenti che hanno interessato anche quella zona della Liguria. Da segnalare poi anche l'abbassamento netto delle temperature, calate in alcuni casi in poche ore anche di 12 gradi, questo è il caso ad esempio di Ventimiglia, ma un po' ovunque sono decisamente crollate. A te.
1: Grazie Andrea Popolano. Annissa De Filippi ha seguito in diretta per noi questo pomeriggio il crollo di un ponteggio in via Fieschi, siamo nel centro di Genova, non ci sono feriti ma un grande spavento. Annissa, buonasera.
2: Buonasera Matteo, sì, intorno alle 17.30 il crollo di una porzione di ponteggio qui in un palazzo via Fieschi ha fatto spaventare residenti e commercianti. Una porzione notevole dell'impalcato è crollato sulla carreggiata, fortunatamente in quel momento non passava alcun passante né automobilisti o motociclisti. I vigili del fuoco intervenuti sono al lavoro da oltre 40 minuti, devono rimuovere tutte le tavole ma anche disingaggiare tutti i tubi in acciaio che sorreggono il ponteggio. Ponteggio che era stato messo per protezione, paradossalmente, per un precedente crollo di Calcinacci, sempre da questo palazzo, in quel caso si trattava del tetto. Ora si dovrà vedere se il restante ponteggio sarà dichiarato dai vigili del fuoco oppure se dovrà essere rimosso del tutto. Ingenti danni per il tabacchino, a cui insegna è stata divelta dal peso delle tavole crollate. Alcuni negozi hanno dovuto chiudere l'attività prima della chiusura della giornata. I residenti, chi può viene accompagnato, chi deve rientrare viene accompagnato dai vigili di fuoco all'ingresso, mentre chi lavora all'interno di questo edificio ha lasciato il palazzo prima del tempo. E questa è la situazione al momento da via Fieschi, ovviamente chiuso al transito veicolare in questo momento. Vigili del fuoco a lavoro ancora per diverse ore per mettere in sicurezza la via e il palazzo.
1: Grazie Annessa De Filippi. Le altre notizie adesso: presidio davanti alla sede dell'autorità portuale di Genova. I comitati dei cittadini sono infatti scesi in piazza per chiedere certezze sulle questioni centrali legate al rapporto porto-città. Ha seguito la manifestazione Andrea Popolano.
3: Da una parte le problematiche legate ai fumi che arrivano dalle navi, dall'altra il futuro dei depositi chimici oggi a Multedo, ma che dovranno essere spostati nel mezzo, il futuro del transito legato alle merci pericolose via treno, infine il timore dei cittadini del ponente di Genova per le annunciate nuove espansioni. Comitati, cittadini e le associazioni sono scesi in piazza sotto Palazzo San Giorgio per chiedere risposta all'autorità portuale. La prima questione riguarda i fumi prodotti dalle navi.
4: Ci sono centinaia di morti in più ogni anno dovuti alle emissioni di azoto, biossidi di azoto, scalcola di più di 300 morti l'anno. Abbiamo Genova, la terza città più inquinata in Italia per quanto riguarda i biossidi di azoto, dopo Napoli e Palermo. Li possono fermare le macchine, gli Euro 4, gli Euro 5, gli Euro che vogliono, ma se non si affronta e si determina la questione delle navi, il problema rimane. L'elettrificazione delle banchine sarebbe centrale, ma continuano a rinviarla.
3: A Certosa c'è poi la questione legata alla nuova linea del Campasso e il transito delle merci pericolose da e per il porto.
5: Noi naturalmente non vogliamo, come abbiamo già detto più volte, che dalla linea del Campasso passino i treni delle merci pericolose. Non stiamo sostenendo l'opzione zero, ma stiamo solo sostenendo che laddove oggi passano già i treni, tutti i treni delle merci dal porto, compresi quelli delle merci pericolose, che è la via sommergibile, continuino a passare da quella linea.
3: Ancora da definire il futuro dei depositi chimici, così come le misure di mitigazione per i cittadini del ponente. Tutto è rinviato al nuovo piano regolatore portuale.
6: C'è stato detto che Paroli dovrà lavorare al nuovo piano regolatore portuale e lavorerà al nuovo piano regolatore portuale confrontandosi in primis con la sindaca.

0: quindi a questo punto la palla passa alla Salis, che noi a breve anche incontreremo, e dovrà dirci un attimo come intende tutelare la nostra salute e il nostro territorio.
1: Città di Genova, è arrivato il momento della verità. Domani è venerdì, votazione decisiva per eleggere il nuovo rettore. Ci sono due candidati, Michele Piana e Antonio Uccelli. Il servizio. Questo giovedì e venerdì l'Università di Genova sceglierà il nuovo magnifico rettore. La comunità accademica è chiamata al ballottaggio tra Michele Piana e Antonio Uccelli, dopo che nessuno dei due candidati è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Finora è stato Michele Piana il candidato più votato, nonostante dopo il primo turno le professoresse Sasso e D'Acrema abbiano ritirato la propria candidatura, dichiarando entrambe il sostegno ad Antonio Uccelli. Nel secondo scrutinio Piana ha ottenuto 867,74 voti pesati contro gli 843,73 di Uccelli, fermandosi a meno di 14 voti dal quorum necessario per l'elezione. Professore di analisi numerica, Piana ha ricoperto numerosi incarichi di governo nell'Ateneo ed è tra i principali studiosi italiani di matematica applicata, con esperienze di ricerca anche in collaborazione con NASA ed ESA. Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino, è invece uno dei maggiori esperti italiani di neuroscienze e coordina il progetto nazionale Amnesis finanziato dal PNRR. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo magnifico rettore chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che partirà il 1 novembre di quest'anno. Incontro a Palazzo Tursi tra Comune di Genova e sindacati dopo l'apertura dello stato di agitazione da parte dei lavoratori. Al vertice non si presentano le RSU, passi in avanti, ma la tensione sale. Annissa De Filippi.
2: Lo stato di agitazione da parte del personale del Comune di Genova prosegue. Dopo il vertice in prefettura di lunedì a Palazzo Tursi si è svolto un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e il Comune, alla presenza del sindaco di Genova Silvia Salis, del vice sindaco Alessandro Terrile, dell'assessore al personale Rita Bruzzone e dei dirigenti tecnici dei diversi settori. Ma all'incontro non si sono presentate le RSU, che rappresentano i lavoratori comunali, fatto che fa emergere lo stato di tensione raggiunto. A scatenare lo stato di agitazione, i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, lo stop alle richieste di smart working e lo squilibrio per la crescita della spesa per la dirigenza, con i lavoratori non più disposti a ore extra. Ma tra comune e sindacati è muro contro muro con Tursi, che richiama i dipendenti all'ordine sullo stato di agitazione. L'astensione collettiva dagli straordinari è considerata uno sciopero a tutti gli effetti. Per il Comune, dunque, fino alla conclusione delle procedure legali di conciliazione, il personale è tenuto a garantire i servizi richiesti. Lo stop agli straordinari è legittimo solo nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali, ma i sindacati ribattono. Solo a fronte di un'intesa unitaria che dia adeguate garanzie sui contenuti e sui tempi di attuazione potrà essere presa in considerazione la sospensione dello stato di agitazione, spiegano i sindacati, un tema che riaccende anche la tensione in Consiglio Comunale.
1: Paura per la sanremese Nessy Guerra, condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio. Nella notte la polizia egiziana l'aveva prelevata e portata in caserma. Dall'Italia è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Aurora Bottino.
3: Prelevata nel cuore della notte, portata in un commissariato locale, poi, dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, è stata liberata e riportata nella sua abitazione. Resta precaria la situazione di Nessy Guerra in Egitto, la giovane sanremese impegnata da anni in una battaglia legale con il suo ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. Erano le 3 di notte quando la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato. Alla base del provvedimento un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo utilizzasse questo incontro per mostrare alla polizia la sentenza che pende sulla donna. Nessy è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, dopo una causa intentata proprio dall'ex marito sulla base del diritto locale. Nessy Guerra è stata rilasciata ed è già tornata a casa con sua figlia. Esprimo la mia gratitudine all'ambasciata per il prezioso lavoro svolto. Queste le parole del ministro su X.
1: A Genova il convegno fotovoltaico L'energia fa crescere l'impresa. L'occasione è stata buona per fare il punto sulle energie rinnovabili, ma soprattutto per monitorare l'avanzamento dello sviluppo del settore in Liguria. Sentiamo un estratto.
4: Oggi a fine giugno 26 siamo già al 60% dell'obiettivo consolidato.

di quest'anno, il che vuol dire che siamo bene in linea e rispetto anche alla vecchia programmazione, dove invece i risultati non furono soddisfacenti, siamo sulla strada giusta, con un importante contributo del fotovoltaico proprio, che è stato protagonista di questo convegno questa mattina, con 280 megawatt il fotovoltaico fa il doppio di quanto fa l'eolico in Liguria. E con questo

0: dal disegno di legge delle aree idonee che apre a nuove aree per il fotovoltaico proprio, in maniera tale da permettere, facilitare, semplificare anche il permitting. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale prima della pausa estiva, questo naturalmente lo stiamo monitorando, e con gli strumenti che abbiamo messo in campo anche per finanziare con il FESR, gli enti locali e le imprese, abbiamo dato un contributo di quasi 200 milioni di euro in questi anni per favorire proprio il fotovoltaico in particolare. È la tecnologia più matura, i costi sono ragionevoli, l'installazione è veloce e il risultato è meno impattante di altre fonti.
1: 40 anni di Vele d'Epoca è un'edizione da record. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà anche il campionato mondiale da 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni della Coppa America. Padrino dell'evento sarà la leggenda della vela, Mauro Pelaschier. 40 anni di storia è un'edizione destinata a entrare negli annali della vela. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà la Imperia Sailing Week 2026, che unirà il tradizionale raduno delle vele d'epoca al campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni protagoniste della Coppa America. In banchina arriveranno alcuni tra gli scafi più prestigiosi al mondo, mentre il volto simbolo della manifestazione sarà Mauro Pelaschier, testimonial dell'edizione del quarantennale.
2: Sono nati nell'86. Con tanto entusiasmo, pochi mezzi, in una banchina che aveva delle potenzialità ma non è quella di oggi. La sfida è stata vinta, la banchina oggi è bellissima, ci offre il Museo Navale, il Planetario, l'area Expo, una presentazione che può essere utilizzata al meglio per gli equipaggi.
3: Ho iniziato forse la mia carriera, quella buona, quella insomma di grandi obiettivi, proprio a Imperia nel 67. Questo nuovo ruolo mi piace molto, anche perché mi piace parlare con i ragazzi, cercare di spiegare perché frequentare il mare è qualcosa di molto bello, ma non solo, anche una probabile economia che abbiamo perso nel tempo, ma si può riattivare e riconquistare.

0: E mancano ormai pochi giorni allo storico Rally della Lanterna che prenderà il via sabato prossimo. Nato nel 1984, richiama ogni anno piloti, team e migliaia di appassionati. Chiara Orrù.
1: Torna uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure nazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il 42esimo Rally della Lanterna accenderà i motori tra Genova e il suo entroterra e Primo Canale Motori racconterà ogni istante della competizione attraverso tutte le sue piattaforme TV, web e social. Si parte davanti allo stadio Ferraris, dove sarà allestito il parco assistenza, in arrivo in Piazza della Vittoria. 7 le tappe delle prove speciali per un totale di circa 69 km cronometrati. Primo Canale seguirà l'evento fin dalle sue prime battute. Sabato 11 la diretta inizierà con lo shakedown mattutino, per poi proseguire nel pomeriggio e in serata con la copertura della prima prova speciale. Domenica 12 luglio spazio invece a una vera e propria maratona. Dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara, gli spettatori potranno seguire in tempo reale tutte le fasi decisive della competizione, con aggiornamenti continue, classifiche, interviste e collegamenti.
0: Un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli e incontri culturali. A Rapallo prende il via la Summer Experience 2026, ci racconta Dario Vassallo.
2: Con la tradizionale festa dedicata a Nostra Signora di Montallegro, in programma dall'1 al 3 luglio, tra gli appuntamenti più identitari e sentiti dalla comunità, prende il via il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli, incontri culturali e appuntamenti per tutte le età. Dopo il successo dello scorso anno, Rapallo punta ancora una volta sulle sue location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali affacciati sul mare e immersi nel verde. Il lungomare, Villa Tigullio e Valle Cristi saranno infatti punti nevralgici di una programmazione che accompagnerà residenti e turisti per tutta la bella stagione. Villa Tigullio ospiterà oltre 30 appuntamenti, mentre la cornice storica di Valle Cristi farà da sfondo al tradizionale festival che proporrà concerti e spettacoli capaci di spaziare dal jazz al rock fino alla musica classica. Tra gli eventi più attesi figura il concerto gratuito del

0: duo Benge Fede, in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 a Piazza Pastene. A San Michele di Pagana tornerà la rassegna Sotto il campanile, cultura e idee, giunta alla sesta edizione. Il ciclo di incontri affronterà temi di stretta attualità con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i protagonisti annunciati figurano il giornalista Ferruccio De Bortoli e il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che interverrà in collegamento dalla Terra Santa. Confermate anche la grande discoteca all'aperto Night of the Beach, il Tivoli Expo e a fine settembre Rapallunia, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto e dell'illustrazione.
1: Quattro serate all'Arena del Mare del Porto Antico, stasera il 3, il 4 e il 5 luglio per Brescia, date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Per l'artista è il riconoscimento di un percorso che attraverso la scena rap genovese ha approdato a una dimensione nazionale senza perdere il legame con le proprie radici. Il cantautore porterà in scena il progetto Mare Nostrum, pensato come un omaggio alla sua città. E adesso lo sport, il calcio, primo rinforzo per la Sampdoria, il club blucerchiato, ha ufficializzato oggi l'ingaggio a titolo definitivo del difensore Stefan Gartenmann, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 28, nato in Danimarca ma nazionale svizzero. Il centrale, classe 97, arriva dopo le esperienze con Herenveen, Sonderski e Mitiland, Aberdeen e Ferencváros, con cui ha conquistato campionato e Coppa d'Ungheria. Giocatore di grande fisicità ed esperienza internazionale, porta in dote anche 3 presenze con la Svizzera. L'unica vera incognita riguarda le condizioni fisiche, proprio in Ungheria. È stato infatti costretto a fermarsi per un grave infortunio, dal quale reduce che rappresenta il principale rischio dell'operazione. E sul fronte Genoa, Jeff Ekator è diventato un giocatore della Juventus, una trattativa lampo che si è conclusa ieri sera in una manciata di ore. Per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante al Genoa andranno 16 milioni di parte fissa, più 2 di bonus, più il 15% sulla futura rivendita. Oltre al cartellino, valutato 5 milioni, di David Puczka, laterale sinistro in uscita dalla formazione Next Gen bianconera, che si legherà al grifone fino al 2030. È stata una corsa contro il tempo, entrambe le operazioni andavano concluse entro la mezzanotte di ieri, in modo da poterle inserire nei rispettivi bilanci in chiusura a fine mese. E si chiude così anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 2 luglio sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, un clima caldo soprattutto in giornata sull'area di Ponente, con temperature massime anche elevate prossime ai 33-34 gradi e ancora un po' di vento da nord moderato a tratti teso. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo buona che vede tempo asciutto ed assolato, una condizione tipica di piena estate con temperature diurne attorno ai 32-33 gradi e un po' di vento da nord a inizio giornata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui soffierà ventilazione di tramontana moderata a tratti tesa, le temperature diurne saranno prossime ai 32-33 gradi e anche qui splenderà il sole. Anche su Genova, tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà un po' di vento da nord nel corso delle ore pomeridiane, dentro sera sarà in progressione. Saranno attorno ai 33-34 gradi. Anche sul Tigullio, sole caldo protagonisti, estesi rasserenamenti, temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Soffrirà un po' di vento di tramontana, poi in attenuazione nel corso del giorno. Anche sullo Spezzino sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, temperature diurne qui un pochino più contenute, attorno ai 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 3 luglio il sole tornerà ad essere protagonista sulla Liguria, si attenuerà la ventilazione, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima sarà ancora caldo di piena estate, valori massimi attorno ai 30-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli come di consueto sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Grazie a lei.
1: Ormai è un appuntamento fisso, in realtà in questa veste sarà l'ultimo, cioè in veste di candidato rettore sarà l'ultimo, perché giovedì e venerdì ci sono le elezioni telematiche nella comunità universitaria e qualunque sia il risultato, questa volta chi vince sarà ufficialmente il nuovo magnifico rettore. Sensazioni dopo queste tornate?
0: Guardi, sensazioni preferisco tenerle per me, credo che la sensazione più bella sia quella di una comunità che ha partecipato in maniera davvero importante. Ho partecipato in un altro ruolo alle precedenti elezioni, ma posso dire che sia i numeri dei votanti sia il livello di partecipazione agli incontri, soltanto per dire che questa mattina il professor Piana ed io abbiamo fatto un incontro con il personale tecnico amministrativo bibliotecario e sociosanitario, c'erano oltre 250 persone connesse, quindi la gente vuole ascoltare, vuole partecipare, vuole decidere quale sarà il futuro del nostro Ateneo.
1: Anche perché insomma si è molto parlato del destino, del futuro dell'Università di Genova, è chiaro che al netto di possibili cambiamenti regolamentari il rettore sta in carica 6 anni, e 6 anni sono tanti nella vita politica, oggi stiamo parlando di politica come facciamo sempre il martedì, 6 anni sono una vita fa, no? Ecco, per 6 anni invece un rettore, quasi come un presidente della Repubblica, quasi, resta in carica e quindi è una chiave di volta importante. Come cambierà l'università se Antonio Celli sarà il rettore?
0: Ma io credo che il ruolo del nostro Ateneo, un Ateneo pubblico, l'unico Ateneo oggi presso in Regione Liguria, debba essere quello, come ho detto tante volte, di un pochino di guida del nostro territorio, della nostra comunità, punto di riferimento per le istituzioni cittadine, regionali, per il mondo imprenditoriale, per il terzo settore. Da questo punto di vista quello che io cercherò di fare saranno innanzitutto di coinvolgere le persone. Le persone devono sentirsi parte di un processo, devono credere negli obiettivi che ci prefiggiamo, perché parto dal presupposto che se lei è convinto della bontà delle cose che abbiamo deciso, presumibilmente lavorerà meglio, di più e con maggiori motivazioni. In secondo luogo, credo che poi si debbano prendere forte di un ragionevole e trasparente consenso conseguito attraverso la discussione e la condivisione. Credo che poi si debba assumersi la responsabilità di fare delle scelte. Uno dei problemi che abbiamo è che ci sono molte cose che richiedono scelte responsabili, scelte guidate da decisioni che devono essere fatte in maniera chiara e trasparente. E dopodiché, ultima fase, credo che poi questo debba essere in qualche modo rendicontato. Noi dovremo rendere conto alla nostra comunità, agli studenti, ai ricercatori, al personale tecnico amministrativo delle cose che abbiamo fatto e anche di quelle che non abbiamo fatto, spiegando i motivi.
1: Se dovessi individuare tra il corpo elettorale, quelli più indecisi, quelli che deve ancora cercare di convincere, stanno più tra i professori oppure magari tra il personale tecnico amministrativo o ancora tra gli studenti che in quota votano? Peraltro c'è un sistema complicatissimo che ho un po' studiato, ma adesso l'ho già quasi dimenticato, ma insomma i pesi non sono tutti uguali, no? Uno non vale uno all'interno dello schema di voto, quindi anche lì forse ci sarà qualche ragionamento da fare.
0: Beh, certamente credo che il tema della ponderazione del voto è un tema delicato, perché è un tema che tocca molte sensibilità e credo sul quale si debba ragionare in futuro. Se posso dire, anche se è francamente difficile indovinare, potrei dire che nel modo in cui intendo l'università vorrei che tra 6 anni, quando qualcuno prenderà il timone, spero da sottoscritto, ma comunque prenderà il timone della guida dell'università, ci sia una maggiore partecipazione soprattutto degli studenti. Da questo punto di vista gli studenti che comunque hanno votato in maniera abbastanza consistente rispetto alle altre due componenti hanno votato di meno, e credo che questo sia un limite, se mi posso permettere, perché di fondo noi siamo coloro che stanno formando stanno formando il capitale umano di una regione, il capitale umano di coloro che lavoreranno in molti casi a Genova, in Liguria, in altri casi no, ma e che vorrei che fossero in grado di dire di più, che accettassero di mettersi più in gioco, non soltanto per discutere di grandi temi, che è giusto, sui quali è giusto si interroghino a livello nazionale e internazionale, ma anche sul loro futuro, perché di fondo le scelte

0: scelte che noi facciamo e su cui vorrei che partecipassero di più sono le scelte che riguardano la loro vita e quindi la vita di questa regione e di questa comunità.
1: E poi, non per fare sempre le solite citazioni storiche, ma Universitas sono proprio gli studenti. Così era cominciata questa avventura delle università, proprio dall'iniziativa dei ragazzi che volevano studiare il diritto, soprattutto illo tempore, e che adesso invece è organizzato ovviamente in modo molto diverso. Genova non ha ancora il problema di Milano, per esempio sul tema affitti, però dico ancora perché in realtà il mondo sta andando verso una certa direzione, poi Genova infrastrutturalmente speriamo migliorerà nel corso degli anni, quindi anche il nostro mercato immobiliare potrebbe diventare più complesso. Per chi come voi aspira a portare giovani da altre città verso Genova per studiare, significa ragionare bene sul tema dell'alloggio universitario, dell'ospitalità universitaria. Cosa c'è nel suo programma che aiuterà i ragazzi a trovare un posto dove dormire?
0: Ma guardi, io credo che la cosa più importante, al di là del fare convenzioni, credo che debba essere suggellato un patto tra le istituzioni, tra il mondo imprenditoriale e l'università. Io sono convinto che noi possiamo fare molto, noi inteso come università, come comunità universitaria, possiamo fare molto per migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo, la qualità della didattica che eroghiamo, ma d'altra parte deve essere ben chiaro, e credo di averlo già ripetuto in diverse occasioni, che le istituzioni devono comprendere che investire sull'università, il mondo imprenditoriale deve comprendere che investire sull'università vuol dire investire sul futuro di questa regione, sul capitale sociale che in qualche modo sarà a disposizione delle istituzioni, dei cittadini e anche del mondo imprenditoriale. Da questo punto di vista, quindi, è necessario che ci si renda conto che qualunque investimento, quindi in particolar modo sulla tema della residenzialità, vuol dire che se domani noi a Genova abbiamo invece di 33.000 studenti, ce ne abbiamo 35.000, 38.000, non sarà soltanto un beneficio per UNIGE, ma sarà un beneficio per tutta la nostra comunità, perché porterà un indotto economico, porterà un indotto in termini di miglioramento del tessuto sociale di questa regione. Quindi da questo punto di vista credo che in una regione che sta lavorando bene, ma sicuramente ha delle mancanze in termini di probabilmente di sviluppo industriale, certamente il turismo, certamente la logistica, credo che l'università possa e debba rappresentare uno dei motori che possono guidare la nostra regione.
1: E sul tema degli insegnamenti si è molto parlato anche in questa campagna elettorale della vocazione dell'università. Io penso, dal mio osservatorio esterno, che si sia fatto un buon lavoro per esempio su alcuni filoni che sono anche tipici della nostra economia, mi riferisco al mare per esempio. Forse c'è una necessità di razionalizzazione oppure no, visto che alcuni corsi sono magari un po' piccoli e poco frequentati?
0: Ma guardi, io credo che quello che lei dice è assolutamente vero, però il tema razionalizzazione non deve essere visto esclusivamente come numeri, ma anche come qualità. È ovvio che noi sappiamo che abbiamo delle soglie, noi dobbiamo lavorare per raggiungere queste soglie, ma abbiamo anche comunque un dovere culturale e vorrei dire anche sociale rispetto al fatto che magari ci siano alcuni corsi che possono essere in lieve crisi di vocazione, ma ai quali per me non si può assolutamente rinunciare. Faccio un esempio, perché pochi giorni fa, quindi la professoressa di cui non faccio il nome, però si sentirà citata, abbiamo parlato del tema del latino e del greco. Io vengo dal liceo classico, nonostante che poi nella vita abbia fatto il neuroscienziato, e ritengo che non sia immaginabile che un ateneo pubblico come l'Università di Genova, tra l'altro con una tradizione in cui il mondo classico può essere e può diventare fattore attrattivo rispetto a determinati bacini di utenza, ecco, possa rinunciare a corsi di studio per esempio in quell'ambito, ma ce ne sono molti altri che non voglio adesso fare l'elenco, si può razionalizzare sicuramente, si può cercare di andare a individuare corsi che possono essere forse non completamente efficaci, ma soprattutto dobbiamo andare a chiederci perché facciamo queste scelte e darci supporto. Se c'è un valore sia di tipo storico-culturale, sia anche di, per esempio, interazione col territorio, col mondo imprenditoriale, questo va valorizzato, va supportato e va fatto crescere.
1: Comunicare l'università è uno dei vari temi.

0: temi della terza missione, no? Quello di far sapere, di far sentire la presenza dell'università alla città, come giudica gli ultimi 6 anni e cosa si può fare per migliorare ancora questa sensazione di avere. C'è stata polemica, per esempio, non so, quando l'istituzione comunale affida un'università di un'altra città uno studio, dice ma come, non c'era uno bravo a Genova? Probabilmente c'era, ecco, quindi forse questa valorizzazione è sempre più forte, come si fa a ottenere?
1: Allora, guardi, io credo che in questi 6 anni si sia lavorato benissimo sul tema del trasferimento della conoscenza, che poi vuol dire terza missione, in cui tra l'altro i risultati recentemente pubblicati dal Ministero dell'Università hanno fatto vedere come il nostro Ateneo sia cresciuto davvero in maniera importante. Naturalmente questo va messo il più possibile a sistema per far sì che in qualche modo, come dicevo prima, noi si diventi il riferimento per le istituzioni, per il mondo imprenditoriale e per gli stakeholders. Da questo punto di vista il tema della comunicazione è molto importante, perché la comunicazione va tarata a seconda del target. Noi abbiamo e dobbiamo immaginare di avere un certo tipo di comunicazione nei confronti degli studenti che vogliamo attrarre verso Genova, che vogliamo fare in modo che rimangano a Genova. Dobbiamo avere una comunicazione all'interno della nostra comunità. Faccio un esempio: noi oggi abbiamo un 5 per 1000 estremamente modesto, che è inimmaginabile, perché vuol dire che gli stessi lavoratori, lavoratrici, docenti di UNIGE non lo danno a UNIGE perché non si fidano. Quindi dobbiamo in qualche modo cercare di lavorare e valorizzare quello che facciamo, dando anche riscontro di come lo facciamo bene, perché il tema per cercare di fidelizzare chi dona è quello di dare poi una rendicontazione, il famoso bilancio sociale. Io con i soldi che tu mi hai dato faccio questo. E da questo punto di vista, quindi, c'è poi un tipo di comunicazione che noi dobbiamo fare nei confronti dei potenziali donatori, nei confronti dei potenziali benefattori, che vogliamo dare nei confronti delle istituzioni che ci devono vedere in un certo modo, e poi un'ulteriore comunicazione nei confronti dei media, che è ancora una comunicazione diversa, o infine una comunicazione rispetto al mondo imprenditoriale che ci deve vedere ancora un altro modo. Quindi comunicazione estremamente importante e che va valorizzata attraverso le risorse che ci abbiamo in casa, ma va targettata sulla tipologia di utenza che vogliamo catturare e in base agli obiettivi che vogliamo raggiungere.
0: Va bene, chiudiamo così. Faccia finta che io sia un medico, un professore universitario e devo darle il voto. Sappiamo che, insomma, i medici tra di loro non sono sempre amicissimi, almeno così si dice, lo dico io, non lo faccio dire al professor Uccelli. E allora, in quest'ultima battuta, insomma, li convinca questi medici a votare per lei?
1: Ma io credo che, spero che possa smentire che i medici non sono compatti dietro alla scelta di un collega eventualmente medico, ma al di là di tutto credo che da questo punto di vista, in questo momento storico, la conoscenza della complessità delle istanze, delle esigenze e delle necessità che il mondo della scuola di scienze mediche e farmaceutiche ha in un momento storico certamente complesso, perché abbiamo una riforma del servizio sanitario regionale che è stata particolarmente impattante, abbiamo una serie di problematiche che devono certamente essere affrontate con la governance regionale, con la governance degli ospedali, e credo che da questo punto di vista una persona che tra l'altro ha avuto l'opportunità di essere in maniera genuinamente onesta dentro il mondo dell'ospedale, lavorando insieme con l'università e credo anche con efficacia, perché i risultati sono oggettivi, sono risultati forniti dal Ministero della Salute, possono essere la migliore garanzia per poter dire conosco il problema, e forse avere un rettore medico per te che sei un collega professore universitario può essere utile.
0: Avete visto com'è facile, in pochi minuti ho una laurea in medicina. Grazie al professor Antonio Uccelli, naturalmente in bocca al lupo per la sua corsa. Giovedì e venerdì l'ultimo giro di elezioni, e venerdì pomeriggio avremo il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1+1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro.

0: ASCO, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura, la situazione del maltempo che ha colpito la Liguria. Dopo il grande caldo di questi giorni è arrivato il vento e una perturbazione che ha generato danni un po' ovunque in Liguria, portando certo refrigerio ma anche problemi. Andrea Popolano ci fa il resoconto di ciò che è successo nelle ultime ore. Andrea, buonasera.
5: Sì, buonasera. Un maltempo che ha interessato la Liguria a partire dal pomeriggio, partendo dal ponente della regione, colpite inizialmente la zona di Ventimiglia e Bordighera. Qui una vera e propria tromba d'aria nella zona di Ventimiglia ha causato notevoli danni, segnalati anche alcuni allagamenti, con i vigili del fuoco impegnati su più fronti, soprattutto a causa dei danni provocati dal vento. Una perturbazione che poi ha interessato, soprattutto il vento molto forte, fino a burrasca, con raffiche che hanno raggiunto anche sfiorato i 100 km all'ora, anche la zona di Genova. Anche in questo caso diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco per teloni volati via, strappati dalla forza del vento, alcuni rami pericolanti, così come diversi pali, una ventina come detto gli interventi da parte dei vigili del fuoco, segnalati interventi anche nella zona di Chiavari e Sestri Levante per una serie di piccoli allagamenti che hanno interessato anche quella zona della Liguria. Da segnalare poi anche l'abbassamento netto delle temperature, calate in alcuni casi in poche ore anche di 12 gradi. Questo è il caso ad esempio di Ventimiglia, ma un po' ovunque sono decisamente crollate. A te.
4: Grazie Andrea Popolano. Annissa De Filippi ha seguito in diretta per noi questo pomeriggio il crollo di un ponteggio in via Fieschi. Siamo nel centro di Genova, non ci sono feriti ma un grande spavento. Annissa, buonasera.
6: Buonasera Matteo, sì, intorno alle 17.30 il crollo di una porzione di ponteggio qui in un palazzo via Fieschi ha fatto spaventare residenti e commercianti. Una porzione notevole dell'impalcato è crollato sulla carreggiata, fortunatamente in quel momento non passava alcun passante né automobilisti o motociclisti. I vigili del fuoco intervenuti sono al lavoro da oltre 40 minuti, devono rimuovere tutte le tavole ma anche disingaggiare tutti i tubi in acciaio che sorreggono il ponteggio. Ponteggio che era stato messo per protezione, paradossalmente, per un precedente crollo di Calcinacci, sempre da questo palazzo, in quel caso si trattava del tetto. Ora si dovrà vedere se il restante ponteggio sarà dichiarato dai vigili del fuoco oppure se dovrà essere rimosso del tutto. Ingenti danni per il tabacchino, a cui insegna è stata divelta dal peso delle tavole crollate. Alcuni negozi hanno dovuto chiudere l'attività prima della chiusura della giornata. I residenti, chi può viene accompagnato, chi deve rientrare viene accompagnato dai vigili di fuoco all'ingresso, mentre chi lavora all'interno di questo edificio ha lasciato il palazzo prima del tempo. E questa è la situazione al momento da via Fieschi, ovviamente chiuso al transito veicolare in questo momento. Vigili del fuoco a lavoro ancora per diverse ore per mettere in sicurezza la via e il palazzo.
4: Grazie Annessa De Filippi. Le altre notizie adesso: presidio davanti alla sede dell'autorità portuale di Genova. I comitati dei cittadini sono infatti scesi in piazza per chiedere certezze sulle questioni centrali legate al rapporto porto-città. Ha seguito la manifestazione Andrea Popolano.
7: Da una parte le problematiche legate ai fumi che arrivano dalle navi, dall'altra il futuro dei depositi chimici oggi a Multedo, ma che dovranno essere spostati nel mezzo, il futuro del transito legato alle merci pericolose.

0: via treno, infine il timore dei cittadini del ponente di Genova per le annunciate nuove espansioni. Comitati, cittadini e le associazioni sono scesi in piazza sotto Palazzo San Giorgio per chiedere risposta all'autorità portuale. La prima questione riguarda i fumi prodotti dalle navi.
1: Ci sono centinaia di morti in più ogni anno dovuti alle emissioni di azoto, di ossidi di azoto. Si calcola di più di 300 morti l'anno. Abbiamo Genova, la terza città più inquinata in Italia per quanto riguarda i biossidi di azoto, dopo Napoli e Palermo. Li possono fermare le macchine, gli Euro 4, gli Euro 5, gli Euro che vogliono, ma se non si affronta e si determina la questione delle navi, il problema rimane. L'elettrificazione delle banchine sarebbe centrale, ma continuano a rinviarla.
0: A Certosa c'è poi la questione legata alla nuova linea del Campasso e il transito delle merci pericolose da e per il porto.
2: Noi naturalmente non vogliamo, come abbiamo già detto più volte, che dalla linea del Campasso passino i treni delle merci pericolose. Non stiamo sostenendo l'opzione zero, ma stiamo solo sostenendo che laddove oggi passano già i treni, tutti i treni delle merci dal porto, compresi quelli delle merci pericolose, che è la via sommergibile, continuino a passare da quella linea.
0: Ancora da definire il futuro dei depositi chimici, così come le misure di mitigazione per i cittadini del ponente. Tutto è rinviato al nuovo piano regolatore portuale.
3: C'è stato detto che Paroli dovrà lavorare al nuovo piano regolatore portuale e lavorerà al nuovo piano di regolatore portuale confrontandosi in primis con la sindaca. Quindi a questo punto la palla passa alla Salis, che noi a breve anche incontreremo, e dovrà dirci un attimo come intende tutelare la nostra salute e il nostro territorio.
4: Città di Genova, è arrivato il momento della verità. Domani è venerdì, votazione decisiva per eleggere il nuovo rettore. Ci sono due candidati, Michele Piana e Antonio Uccelli. Il servizio. Questo giovedì e venerdì l'Università di Genova sceglierà il nuovo magnifico rettore. La comunità accademica è chiamata al ballottaggio tra Michele Piana e Antonio Uccelli, dopo che nessuno dei due candidati è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Finora è stato Michele Piana il candidato più votato, nonostante dopo il primo turno le professoresse Sasso e D'Acrema abbiano ritirato la propria candidatura, dichiarando entrambe il sostegno ad Antonio Uccelli. Nel secondo scrutinio Piana ha ottenuto 867,74 voti pesati contro gli 843,73 di Uccelli, fermandosi a meno di 14 voti dal quorum necessario per l'elezione. Professore di analisi numerica, Piana ha ricoperto numerosi incarichi di governo nell'Ateneo ed è tra i principali studiosi italiani di matematica applicata, con esperienze di ricerca anche in collaborazione con NASA ed ESA. Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino, è invece uno dei maggiori esperti italiani di neuroscienze e coordina il progetto nazionale Amnesis finanziato dal PNRR. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo magnifico rettore chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che partirà il 1 novembre di quest'anno.
5: Incontro a Palazzo Tursi tra Comune di Genova e sindacati dopo l'apertura dello stato di agitazione da parte dei lavoratori. Al vertice non si presentano le RSU, passi in avanti, ma la tensione sale. Annissa De Filippi.
6: Lo stato di agitazione da parte del personale del Comune di Genova prosegue. Dopo il vertice in prefettura di lunedì a Palazzo Tursi si è svolto un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e il Comune, alla presenza del sindaco di Genova Silvia Salis, del vice sindaco Alessandro Terrile, dell'assessore al personale Rita Bruzzone e dei dirigenti tecnici dei diversi settori. Ma all'incontro non si sono presentate le RSU, che rappresentano i lavoratori comunali, fatto che fa emergere lo stato di tensione raggiunto. A scatenare lo stato di agitazione i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, lo stop alle richieste di smart working e lo squilibrio per la crescita della spesa per la dirigenza, con i lavoratori non più disposti a ore extra. Ma tra comune e sindacati è muro contro muro con Tursi, che richiama i dipendenti all'ordine sullo stato di agitazione. L'astensione collettiva dagli straordinari è considerata uno sciopero a tutti gli effetti. Per il Comune, dunque, fino alla conclusione delle procedure legali di conciliazione, il personale è tenuto a garantire i servizi richiesti. Lo stop agli straordinari è legittimo solo nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali, ma i sindacati ribattono. Solo a fronte di un'intesa unitaria che dia adeguate garanzie sui contenuti e sui tempi di attuazione potrà essere presa in considerazione la sospensione dello stato di agitazione, spiegano i sindacati. Un tema che riaccende anche la tensione in Consiglio Comunale.
5: Paura per la sanremese Nessy Guerra, condannata in Egitto a 6 mesi.

0: Di reclusione per adulterio. Nella notte la polizia egiziana l'aveva prelevata e portata in caserma. Dall'Italia è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Aurora Bottino.
1: Prelevata nel cuore della notte, portata in un commissariato locale, poi, dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, è stata liberata e riportata nella sua abitazione. Resta precaria la situazione di Nessy Guerra in Egitto, la giovane sanremese impegnata da anni in una battaglia legale con il suo ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. Erano le 3 di notte quando la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato. Alla base del provvedimento, un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo utilizzasse questo incontro per mostrare alla polizia la sentenza che pende sulla donna. Nessy è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio dopo una causa intentata proprio dall'ex marito sulla base del diritto locale. Nessy Guerra è stata rilasciata ed è già tornata a casa con sua figlia. Esprimo la mia gratitudine all'ambasciata per il prezioso lavoro svolto. Queste le parole del ministro su X.
0: A Genova il convegno fotovoltaico L'energia fa crescere l'impresa. L'occasione è stata buona per fare il punto sulle energie rinnovabili, ma soprattutto per monitorare l'avanzamento dello sviluppo del settore in Liguria. Sentiamo un estratto.
2: Oggi a fine giugno 26 siamo già al 60% dell'obiettivo consolidato di quest'anno, il che vuol dire che siamo bene in linea e rispetto anche alla vecchia programmazione, dove invece i risultati non furono soddisfacenti, siamo sulla strada giusta, con un importante contributo del fotovoltaico proprio, che è stato protagonista di questo convegno questa mattina. Con 280 megawatt il fotovoltaico fa il doppio di quanto fa l'eolico in Liguria. E con questo, con i nostri oltre 540 megawatt installati, stiamo facendo un percorso che sarà agevolato dalle aree di accelerazione che saranno approvate a fine anno, dal disegno di legge delle aree idonee che apre a nuove aree per il fotovoltaico proprio, in maniera tale da permettere, facilitare, semplificare anche il permitting. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale prima della pausa estiva, questo naturalmente lo stiamo monitorando, e con gli strumenti che abbiamo messo in campo anche per finanziare con il FESR, gli enti locali e le imprese, abbiamo dato un contributo di quasi 200 milioni di euro in questi anni per favorire proprio il fotovoltaico. In particolare è la tecnologia più matura, i costi sono ragionevoli, l'installazione è veloce e il risultato è meno impattante di altre fonti.
0: 40 anni di Vele d'Epoca è un'edizione da record. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà anche il campionato mondiale da 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni della Coppa America. Padrino dell'evento sarà la leggenda della vela, Mauro Pelaschier.
3: 40 anni di storia è un'edizione destinata a entrare negli annali della vela. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà la Imperia Sailing Week 2026, che unirà il tradizionale raduno delle vele d'epoca al campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni protagoniste della Coppa America. In banchina arriveranno alcuni tra gli scafi più prestigiosi al mondo, mentre il volto simbolo della manifestazione sarà Mauro Pelaschier, testimonial dell'edizione del quarantennale.
4: Sono nati nell'86. Con tanto entusiasmo, pochi mezzi, in una banchina che aveva delle potenzialità ma non è quella di oggi. La sfida è stata vinta, la banchina oggi è bellissima, ci offre il Museo Navale, il Planetario, l'area Expo, una presentazione che può essere utilizzata al meglio per gli equipaggi.
5: Ho iniziato forse la mia carriera, quella buona, quella insomma dei grandi obiettivi, proprio a Imperia nel 67. Questo nuovo ruolo mi piace molto, anche perché mi piace parlare con i ragazzi, cercare di spiegare perché frequentare il mare è qualcosa di molto bello, ma non solo, anche una probabile economia che abbiamo perso nel tempo, ma si può riattivare e riconquistare.

0: team e migliaia di appassionati. Chiara Orrù.
1: Torna uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure nazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il 42esimo Rally della Lanterna accenderà i motori tra Genova e il suo entroterra e Primo Canale Motori racconterà ogni istante della competizione attraverso tutte le sue piattaforme TV, web e social. Si parte davanti allo stadio Ferraris, dove sarà allestito il parco assistenza, in arrivo in Piazza della Vittoria. 7 le tappe delle prove speciali per un totale di circa 69 km cronometrati. Primo Canale seguirà l'evento fin dalle sue prime battute. Sabato 11 la diretta inizierà con lo shakedown mattutino, per poi proseguire nel pomeriggio e in serata con la copertura della prima prova speciale. Domenica 12 luglio spazio invece a una vera e propria maratona. Dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara, gli spettatori potranno seguire in tempo reale tutte le fasi decisive della competizione, con aggiornamenti continue, classifiche, interviste e collegamenti.
0: Un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli, incontri culturali. A Rapallo prende il via la Summer Experience 2026, ci racconta Dario Vassallo.
2: Con la tradizionale festa dedicata a Nostra Signora di Montallegro, in programma dall'1 al 3 luglio, tra gli appuntamenti più identitari e sentiti dalla comunità, prende il via il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli, incontri culturali e appuntamenti per tutte le età. Dopo il successo dello scorso anno, Rapallo punta ancora una volta sulle sue location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali affacciati sul mare e immersi nel verde. Il lungomare, Villa Guglio e Valle Cristi saranno infatti punti nevralgici di una programmazione che accompagnerà residenti e turisti per tutta la bella stagione. Villa Tiguglio ospiterà oltre 30 appuntamenti, mentre la cornice storica di Valle Cristi farà da sfondo al tradizionale festival, che proporrà concerti e spettacoli capaci di spaziare dal jazz al rock fino alla musica classica. Tra gli eventi più attesi figura il concerto gratuito del duo Benge Fede, in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 a Piazza Pastene. A San Michele di Pagana tornerà la rassegna edizione. Il ciclo di incontri affronterà temi di stretta attualità con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i protagonisti annunciati figurano il giornalista Ferruccio De Bortoli e il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che interverrà in collegamento dalla Terra Santa. Confermate anche la grande discoteca all'aperto Night of the Beach, il Tivoli Expo e a fine settembre Rapallunia, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto e dell'illustrazione.
0: 4 serate all'Arena del Mare del Porto Antico, stasera il 3, il 4 e il 5 luglio per Brescia, date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Per l'artista è il riconoscimento di un percorso che attraverso la scena rap genovese ha approdato a una dimensione nazionale senza perdere il legame con le proprie radici. Il cantautore porterà in scena il progetto Mare Nostrum, pensato come un omaggio alla sua città. E adesso lo sport, il calcio, primo rinforzo per la Sampdoria, il club blucerchiato ha ufficializzato oggi l'ingaggio a titolo definitivo del difensore Stefan Gartenmann, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 28, nato in Danimarca ma nazionale svizzero. Il centrale, classe 97, arriva dopo le esperienze con Herenveen, Sonderski e Mitiliand, Aberdeen e Ferencváros, con cui ha conquistato campionato e Coppa d'Ungheria. Giocatore di grande fisicità ed esperienza internazionale, porta in dote anche 3 presenze con la Svizzera. L'unica vera incognita riguarda le condizioni fisiche, proprio in Ungheria. È stato infatti costretto a fermarsi per un grave infortunio, dal quale reduce che rappresenta il principale rischio dell'operazione. E sul fronte Genoa, Jeff Ekator è diventato un giocatore della Juventus, una trattativa lampo che si è conclusa ieri sera in una manciata di ore. Per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante al Genoa andranno 16 milioni di parte fissa, più 2 di bonus, più il 15% sulla futura rivendita. Oltre al cartellino, valutato 5 milioni di David Puczka, laterale sinistro in uscita dalla formazione Next Gen bianconera, che si legherà al grifone fino al 2030. È stata una corsa contro il tempo, entrambe le operazioni andavano concluse entro la mezzanotte di ieri, in modo da poterle inserire nei rispettivi bilanci in chiusura a fine mese. E si chiude così anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 2 luglio sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, un clima caldo soprattutto in giornata sull'area di Ponente, con temperature massime anche elevate prossime ai 33-34 gradi. E ancora un po' di vento da nord, moderato a tratti teso. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, una situazione meteo buona che vede tempo asciutto ed assolato, una condizione tipica di piena estate con temperature diurne attorno ai 32-33 gradi e un po' di vento da nord a inizio giornata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui soffierà ventilazione di tramontana moderata a tratti tesa. Le temperature diurne saranno prossime ai 32-33 gradi e anche qui splenderà il sole. Anche su Genova, tempo asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà un po' di vento da nord nel corso delle ore pomeridiane. Entro sera sarà in progressiva attenuazione, le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Anche sul Tigullio, sole caldo protagonisti, estesi rasserenamenti, temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Soffrirà un po' di vento di tramontana, poi in attenuazione nel corso del giorno. Anche sullo Spezzino sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, temperature diurne qui un pochino più contenute, attorno ai 30-31 gradi. Nella giornata di venerdì 3 luglio il sole tornerà ad essere protagonista sulla Liguria, si attenuerà la ventilazione, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma il clima sarà ancora caldo di piena estate, valori massimi attorno ai 30-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli come di consueto sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
8: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
7: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 chili inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi tre mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
9: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità, dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana, dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate, e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
7: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma.

0: ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025, i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
1: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
0: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
1: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi e in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
2: Bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua, possibilmente del rubinetto, se vogliamo magari filtrata per chi vuole proprio evitare rischi eccessivi, perché in realtà rischi non ci sono a bere l'acqua del rubinetto. L'altro aspetto è consumare prevalentemente frutta e verdura, almeno 1 chilo di frutta e verdura, e soprattutto di frutta, perché arrivare a 1 chilo di verdura sia un po' difficile, almeno 3 porzioni a pranzo e a cena. Fare una colazione leggera con latticini freschi, tipo appunto latte, yogurt per chi non tollera il lattosio, latte delattosato o alla peggio questi latti di avena o latte vegetali, di cui io non amo particolarmente perché molto spesso sono prodotti prevalentemente industriali. L'altro aspetto è un'alimentazione leggera a base di una quantità di carboidrati, va benissimo anche la pasta, magari fresca, cereali all'ora di pranzo mescolati con legumi, riso freddo eventualmente, come dicevamo prima, una buona quantità di frutta e verdura nell'arco della giornata, anche con gli spuntini, possibilmente con centrifughe.
3: Allora, il rischio più importante che viene in mente a tutti è quello della disidratazione, però bisogna capire che disidratazione è una parola abbastanza generica. Noi dobbiamo cercare di inquadrare tutta una serie di sintomi che il nostro corpo ci invia, di ecco, segnali che il nostro corpo ci invia prima di arrivare a un quadro veramente grave. Allora, cosa succede? Succede che noi, quando andiamo a correre, come ho detto, siccome dobbiamo emettere il calore prodotto dai nostri muscoli, cominciamo a sudare. La sudorazione cosa fa? Ci fa perdere liquidi. Noi teniamo presente che in condizioni normali, quindi non sto parlando di caldo estremo, ma in condizioni normali noi perdiamo 10 millilitri di acqua ogni minuto di attività fisica. Quindi vuol dire che in 60, quindi è una quantità molto importante, perché normalmente facendo attività fisica in condizioni normali perdiamo 600 millilitri di acqua al giorno, all'ora. Questi 600 millilitri diventano praticamente il doppio quando la temperatura esterna è estremamente elevata. Allora, facciamo la sintesi. Vado a correre al mattino presto o alla sera tardi. Mi porto da bere, io uso il camel bag, se vado a correre uso una sacchetta con l'acqua e ogni 5-10 minuti prendo un sorso d'acqua. Questo è fondamentale. Terzo, non porto all'estremo il mio allenamento e cerco di ridurlo a un 60-70% di quello che faccio di solito. Se di solito faccio una corsa di un'ora o vado 2 ore in bicicletta, farò 40 minuti di corsa e 1 ora e mezza di bicicletta. Questa è la sintesi estrema.
4: Una cosa che si dice sempre, ma io ho il sangue dolce ed è per quello che le zanzare mi morsicano, oppure ho un odore particolare, ho uso dei profumi particolari per cui attiro di più le zanzare. No, lo sentiamo dire tante volte, quando c'è una zanzara mi punge solo me. Allora, c'è una spiegazione anche scientifica. Allora, chi morsicano di più le zanzare? Chi in qualche modo produce più anidride carbonica, quindi ti individua a distanza, in genere, anzi quasi solo, pungono le zanzare femmine, quindi le persone più corpulente, quelle che fanno tanto sport, le donne in gravidanza, per esempio, emettono più anidride carbonica e quindi sono i bersagli preferiti. Secondo bersaglio, chi emette più calore, cioè in genere chi anche durante il sonno, soprattutto

0: soprattutto sono attratte da chi emette quei corpi che diventano degli scaldini, no? Che sono, emettono molto caldo e quindi sono, attraggono di più le zanzare. Più poi abbiamo il gruppo sanguigno. Chi è il gruppo sanguigno 0 rispetto a chi è del gruppo sanguigno A o B attrae quasi il doppio le zanzare rispetto agli altri. Poi abbiamo anche alcuni batteri che sono presenti sulla pelle, quindi possono rendere la pelle più appetibile, cioè fondamentalmente le zanzare femmine scelgono di colpire quella pelle per quelle ragioni. E poi il colore dei vestiti, soprattutto ovviamente non durante la notte ma durante il giorno, è chiaro che se hai un vestiti più scuri, quindi tendenti al blu, al nero, rosso, anche l'arancione, attirano di più le zanzare che in qualche modo ti morsicano.
1: Ma in generale i consigli che vengono rivolti dai medici alle persone in questo periodo, quindi non uscite nelle ore calde, pasti leggeri e cercate di idratarvi, vengono poi trasportati anche nel mondo animale. Per quanto riguarda i gatti, perché molto spesso viene sottovalutato l'affrontare, diciamo, di questo periodo la difficoltà anche per gli amici felini, ma anche loro, poverini, patiscono particolarmente il periodo, quindi fornire ad esempio diverse ciotole, sempre di acqua molto fresca in diverse zone della casa, o anche vengono molto apprezzate le fontanelle, quindi con questo getto di acqua continua può aiutare. Per quanto riguarda l'alimentazione, va da sé che un alimento umido è per definizione un alimento molto più ricco di acqua rispetto a delle crocchette, quindi se possibile, se non ci sono patologie particolari, sicuramente virare un pochettino di più su alimento, quindi scatolette piuttosto che bustine, quindi alimento ricco di acqua, con anche eventuali aggiunte proprio di acqua, di liquidi, insomma, sull'alimento.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: In che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di

Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che è proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare

0: Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento. Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato il tuo grosso sì. Problema.
1: Io per bere mica sono finito un anno per strada, ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però devo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva
0: nessuno.
1: Quanti
0: anni avevi?
1: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
0: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
1: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
0: Andavo. Come mai?
1: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
0: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché sì. Mi sembra più...
1: Sì, sì.
0: Che ti dà
1: no,
0: fastidio?
1: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere...
0: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
1: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
0: Vabbè, può
1: quando
0: piacere...
1: potevo la birra me la bevevo.
0: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
1: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
0: Sì, per il bere anche.
1: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buonanima beveva anche lui, bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
0: Quanti anni avevi?
1: 42.
0: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
1: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo.
0: Ecco.
1: Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho di quei 7 anni che giravo per l'Italia. Però lavoravo pure con mio papà.
0: E quando sei uscito, dove sei andato?
1: Quando sono finito per strada?
0: Sì.
1: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
0: Sempre qui nel centro storico?
1: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti. Però per lasciarmi per strada mi dovevo dire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su, non abitava al settimo piano lui. Su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
0: citofano,
1: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai saliti. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
0: La casetta?
1: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
0: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
1: Ma persone che vivono per strada?
0: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
1: Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po'... non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto, perché comunque essendo alle stanze insieme a gente che magari non si lava, gente che gli puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però, che dormire... per strada sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano, ti trovano posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino, e ti trovano un posto per dormire per un mese. Sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero, era via di Narol, in Rocco prima, ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori e poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
0: In che anno?
1: Fai conto 10 anni fa, 2016.
0: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
1: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte.

0: comunque quando eravamo a Cilino nel dormitorio loro all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza, no, ma quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere, e alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo, mi sono messo su una panchina di quelle rotonde da solo, avevo una birretta in mano e ho detto, già volevo smettere però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, ora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo sparato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club, club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato. Insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, praticamente bere, guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì e lo seguo sempre, tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare, però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Ho detto, come ho fatto, stavo toccando il fondo, mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: È perché non c'avevo niente, se continuavo a bere il lavoro non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino, ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello, però la borsa lavoro
1: la cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione in quello, però ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, avevamo le birre, tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare. No, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa, nemmeno, a 49 anni, perché non l'ho mai avuta. E la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino. Non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da
0: su
1: guidare?
0: Un posto da guida, mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma quando parliamo di questo?
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché poi mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità.
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi fa capire, almeno la terza media prendila. Allora
1: Santa donna.
0: Mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente,

0: mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire, andavo sempre lì a fare quiz, tutto, e poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro dei quiz e tutto, ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano, tanto mi bocciano, ho detto, mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, io ero più vecchio. Ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato. Perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, vedi cosa c'hai? Cito, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso. Ho detto, porca miseria, promosso la prima, non è da me. Infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato due volte. Una volta perché... Io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia. E ti dico perché mi hanno bocciato e non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta. Perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Non
0: ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, vedi, perché non va? Adesso mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo. Quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché... L'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza e ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto guarda parcheggia qui, mi ha detto sei troppo nervoso, farò la prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media. Perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, hanno promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto. Ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai là.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bella questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavano di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: vabbè,
0: sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma un promosso, arrivo a casa con la pagiala, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh papà, mi hanno promosso, cosa mi regali? Qui ho trovato la pagella, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che... Mi dice, vieni in camera e ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
1: perché tu pensavi essere promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ho detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo avere 16 anni. Ho detto va bene per fare due anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì. Era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, due volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Mi ho bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ho preso delle gocce apposta per il dei calmanti. Mi ha detto guarda, ragazzo, signore è bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide, Poi siamo partiti in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito,

0: metto parcheggio, va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami. Avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina Banitalia e tutti sapevano che lo menava tutti con questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra da Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana...
1: Hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, proprio soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: Soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente era una cosa che è utile, poi guidare è bello, anche se...
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
0: sì.
1: Leggi giornali.
0: Cioè. Giornali non adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro della tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro
0: è? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era, ho detto, poi mi interroga, mi dice se l'ho letto,
1: perché
0: me l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno, l'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo in trasferta, tipo... A 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fai?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che poi l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferati l'ho fatte tutti, andavo allo stadio. Faceva fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con le altre.
1: Erano ai tempi via Ferreggiano, gli scontri.
0: Via Ferreggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Ferreggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Ferreggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato, poi ho scoperto subito che era sta affare che non picchiasse.
1: Un appuntamento fra
0: l'altro. Un appuntamento tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto. No, di più ero ragazzino perché ero un... Sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17, 16, 17 anni sei incosciente, vai, io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Treno speciale, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando eravamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì. Devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari... più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio è prima cosa di avere la testa vuota, cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa lo smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità,
1: cosa vuol dire,
0: puoi andare
1: la testa?
0: Che se poi vuoi bere...
1: Devi essere determinato.
0: E non è facile, che io me ne accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente. Io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante ragazzi. Volte hai detto, domani smetto e non ce l'hai fatta?
0: Ah. Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo questa cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per un anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di

0: birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per una settimana e riesci ad andare all'ospedale. Prima ho detto, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina.
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato. Cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere. Finito dentro la guardina, mi hanno riempito di botte e più di una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembravano quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri due o tre, è andata avanti così.
1: Per un... Che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche tanto tempo.
0: Era quando
1: fa.
0: Bevevo, che ero per strada, è capitato quella.
1: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fronte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto, potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo, contro tutta la questura. M'ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, dico me ne patteggiare perché tanto alla fine...
1: E invece forse che avresti fatto meglio a denunciarlo.
0: Lo so, però
1: però
0: ci rimettevo.
1: Se c'è una denuncia, se sono 10 denunce, magari sempre in quel
0: lo
1: turno.
0: Lo so, però ti dico, io non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono tranquillo. Però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarlo. Infatti quando vedo la polizia,
1: poi
0: c'è
1: la polizia
0: ci lontano.
1: Sì, però dovessi parlare al poliziotto di... che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga.
1: Cioè?
0: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
1: no, ma non
0: è stato
1: hai...
0: un brutto gesto, perché io una volta ti parlo, parlando 20 anni fa, sono tornato a celibato, lui è mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in consultorino contro mano, mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, ha fatto stare 2 ore lì seduto, mi hanno pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le marce sono...
0: Sì, però è andata, l'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione, io mi comporto bene perché sinceramente non vedo il motivo.
1: Grazie.
0: E il rastrello?
1: Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica, tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo ancora.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile per certi versi, penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile, elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
3: Bell'ufficio comunque.
5: Sono le mie chiavi.
3: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
5: Che cosa?
3: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
6: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
8: La voglio efficiente, full hybrid.
9: La voglio comoda, spaziosa.
8: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your new.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
1: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
0: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 kg inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi tre mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
2: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità, dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana, dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate, e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
0: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
3: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
0: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
3: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
4: Bere 1,5-2 litri d'acqua, possibilmente del rubinetto, se vogliamo magari filtrata, per chi vuole proprio evitare rischi eccessivi, perché in realtà rischi non ci sono a bere l'acqua del rubinetto. L'altro aspetto è consumare prevalentemente frutta e verdura, almeno 1 chilo di frutta e verdura, e soprattutto di frutta, perché arrivare a 1 chilo di verdura sia un po' difficile.

0: difficile, almeno 3 porzioni a pranzo e a cena, fare una colazione leggera con latticini freschi tipo appunto latte, yogurt per chi non tollera il lattosio, latte delattosato o alla peggio questi latti di avena o latte vegetali di cui io non amo particolarmente perché molto spesso sono prodotti prevalentemente industriali. L'altro aspetto è un'alimentazione leggera a base di una quantità di carboidrati, va benissimo anche la pasta magari fresca, cereali all'ora di pranzo mescolati con legumi, riso freddo e eventualmente, come dicevamo prima, una buona quantità di frutta e verdura nell'arco della giornata, anche con gli spuntini, possibilmente con centrifughe.
1: Allora, il rischio più importante che viene in mente a tutti è quello della disidratazione, però bisogna capire che disidratazione è una parola abbastanza generica. Noi dobbiamo cercare di inquadrare tutta una serie di sintomi che il nostro corpo ci invia, di segnali che il nostro corpo ci invia, prima di arrivare a un quadro veramente grave. Allora, cosa succede? Succede che noi, quando andiamo a correre, come ho detto, siccome dobbiamo emettere il calore prodotto dai nostri muscoli, cominciamo a sudare. La sudorazione cosa fa? Ci fa perdere liquidi. Noi teniamo presente che in condizioni normali, quindi non sto parlando di caldo estremo, ma in condizioni normali noi perdiamo 10 ml di acqua ogni minuto di attività fisica. Quindi vuol dire che in 60... quindi è una quantità molto importante, perché normalmente facendo attività fisica in condizioni normali perdiamo 600 ml di acqua al giorno. Allora, questi 600 ml diventano praticamente il doppio quando la temperatura esterna è estremamente elevata. Allora, facciamo la sintesi. Vado a correre al mattino presto o alla sera tardi. Mi porto da bere, io uso il camel bag, se vado a correre uso una sacchetta con l'acqua e ogni 5-10 minuti prendo un sorso d'acqua, questo è fondamentale. Terzo, non porto all'estremo il mio allenamento e cerco di ridurlo a un 60-70% di quello che faccio di solito. Se di solito faccio una corsa di un'ora o vado 2 ore in bicicletta, farò 40 minuti di corsa e 1 ora e mezza di bicicletta. Questa è la sintesi estrema.
2: Una cosa che si dice sempre, ma io ho il sangue dolce ed è per quello che le zanzare mi morsicano, oppure ho un odore particolare, ho uso dei profumi particolari per cui attiro di più le zanzare. No, lo sentiamo dire tante volte, quando c'è una zanzara mi punge solo me. Allora, c'è una spiegazione anche scientifica. Allora, chi morsicano di più le zanzare? Chi... in qualche modo produce più anidride carbonica, quindi ti individua a distanza, in genere, anzi quasi solo pungono le zanzare femmine, quindi le persone più corpulente, quelle che fanno tanto sport, le donne in gravidanza per esempio, emettono più anidride carbonica e quindi sono i bersagli preferiti. Secondo bersaglio, chi anche durante il sonno soprattutto sono attratte da chi emette quei corpi che diventano degli scaldini, no? Emettono molto caldo e quindi sono attraggono di più le zanzare. Più poi abbiamo il gruppo sanguigno. Chi è il gruppo sanguigno 0 rispetto a chi è del gruppo sanguigno A o B attrae quasi il doppio le zanzare rispetto agli altri. Poi abbiamo anche alcuni batteri che sono presenti sulla pelle, quindi possono rendere la pelle più appetibile, cioè fondamentalmente le zanzare femmine scelgono di colpire quella pelle per quelle ragioni. E poi il colore dei vestiti. Soprattutto ovviamente non durante la notte, ma durante il giorno, è chiaro che se hai vestiti più scuri, quindi tendenti al blu, al nero, rosso, anche l'arancione, attirano di più le zanzare che in qualche modo ti morsicano.
3: Ma in generale i consigli che vengono rivolti dai medici alle persone in questo periodo, quindi non uscite nelle ore calde, pasti leggeri e cercate di idratarvi, vengono poi trasportati anche nel mondo animale. Per quanto riguarda i gatti, perché molto spesso viene sottovalutato l'affrontare, diciamo, di questo periodo la difficoltà anche per gli amici felini, ma anche loro, poverini, patiscono particolarmente il periodo, quindi fornire ad esempio diverse ciotole, sempre di acqua molto fresca,

0: in diverse zone della casa, o anche vengono molto apprezzate le fontanelle, quindi con questo getto di acqua continua può aiutare. Per quanto riguarda l'alimentazione, va da sé che un alimento umido è per definizione un alimento molto più ricco di acqua rispetto a delle crocchette, quindi se possibile, se non ci sono patologie particolari, sicuramente virare un pochettino di più su alimento, quindi scatolette piuttosto che bustine, quindi alimento ricco di acqua, con anche eventuali aggiunte proprio di acqua, di liquidi, insomma, sull'alimento.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo e vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: carissimo,
2: Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni,
2: ma con ti sei perso?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra i trattori, però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa, possiamo entrare nell'antro? Tanto qui, però, già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale,
1: potremmo definirlo.
2: Allora,
1: pensate che siamo

0: parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
1: quando 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma vabbè, va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati, eravamo lì. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua,
0: giusto?
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile, quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale,
0: giusto? Quindi, te lo stavo chiedendo, quindi?
1: E quindi a pietra,
0: mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro, qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente
0: da padre in figlio?
1: Sì
0: o da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazia l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano.
0: Te facciamo
1: qui
0: vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dei contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona, poi
1: certo
0: vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, mi hai fatto vedere in mente qualcosa.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma,
0: e
1: quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio è
0: questo.
1: Eccolo
0: qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni.
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma mia!
1: Allora,
0: guarda che spettacolo, ragazzi.
1: Abbiamo.
0: Guardate che spettacolo. Vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Tele, certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto.
0: Burratto.
1: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma...

0: Prossimo passaggio, subito dopo
1: dove il sacco o la madia.
0: E perché, allora la madia,
1: guarda
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, guardalo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso lo tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà se parliamo di glutine, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che sai vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente, abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella da acquistare, la farina madre.
1: Noi stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: Giustamente dice vado lì, mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai tranquillo che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira,
1: dicevamo,
0: la ruota.
1: come dicevamo è un funzionamento a 100% acqua,
0: assolutamente,
1: quindi
0: assolutamente.
1: On off,
0: e
1: gira la ruota,
0: gira una bella potenza, quindi?
1: Sì, gira questo ingranaggio. Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, a pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto, si arriva ad avere forza per tutto, quindi tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo,
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
0: sulla macina. Mi fai vedere però come
1: lo facciamo
0: così, scusami, perché proprio poi le persone, ecco vedi, tanto facciamo vedere, guardate.
1: Ecco. Questo è un sacco di grano.
0: Ok.
1: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40
0: chili. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
1: sull'altezza schiena
0: e te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
0: Però funzionale.
1: Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole, quello puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino,
1: che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua.
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale,
0: però tu la vai ad eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora qui, e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la
2: cappetta? La cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito. Va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: niente. Sono cose basilari, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
3: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andati a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava

0: No, è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie, in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano.

0: alla struttura. Allora, brevemente, abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del medio dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio, che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano, e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della

0: farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
4: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini,

0: che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone, ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
1: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
0: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava,
0: ok,
1: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino.

0: fino o Leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo,
0: sì.
1: Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Oh. Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate

0: L'estate è molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
0: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
0: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
1: una
2: questa
1: ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... il scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di taglio.
1: Di taglio, perché?
2: È perché così

0: era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
3: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
3: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero.
0: Sì.
3: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi.
0: Sì, esatto.
3: Se non ricordo male, quindi passiamo da... All'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30. E qua, percorrendo questi pochi passi, si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua.
3: Sì. Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
3: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
3: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
3: Tutto
0: questi sono
3: mano.
0: Antichissimi.
3: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Questi sicuramente. Questi sono del 700.
3: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
3: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your nuova.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelab Borgata San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un,

un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa lapilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla, e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza

0: andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: È un'iniziativa che parte dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, sostenuta dalla Regione e supportata dalle due Camere di Commercio, sia quella delle Riviere sia la nostra. Cosa vogliamo sostenere? Le aziende premiate sono aziende che hanno 30 anni di vita, quindi una vera resilienza, la capacità di rimanere attive in un tessuto economico dove il commercio di prossimità è fortemente contrastato dal tempo. Quindi vuol dire capacità di saper passare diverse generazioni, rinnovarsi e soprattutto sotto il profilo civico tenere accese delle luci nei centri dell'entroterra e della costa.
1: 100 imprese, 100 storie di lavoro e di profondo legame con il territorio. La certificazione Bottega Ligure nasce per valorizzare le attività della regione, spesso a conduzione familiare, che custodiscono e tramandano saperi, tradizioni e un'eccellenza che rappresenta l'identità della Liguria. Un riconoscimento che premia non solo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche l'impegno, la passione e la resilienza degli imprenditori affinché possano sentirsi sostenuti, valorizzati e meno soli nel loro percorso.
2: Sicuramente una giornata importante, il conferimento a queste prime 100 imprese del riconoscimento per la Bottega Ligure, vale a dire per quelle attività che da più di 30 anni insistono sul nostro territorio.

0: un percorso che abbiamo fatto assieme al sistema camerale, alle associazioni di categoria del commercio, e che sicuramente rappresenta un riconoscimento e un investimento per il futuro, per le attività economiche e commerciali, ma anche un punto di riferimento per gli utenti, che sanno, nel momento in cui possono vedere questa insegna, di trovare lì un'attività di qualità che offre servizi, che garantisce un presidio sociale anche nel quartiere nel quale opera da 30 anni. E quindi questo credo sia un altro modo per accompagnare, difendere e sostenere il commercio del dettaglio.
1: Fin dall'inizio Confcommercio ha sostenuto questa iniziativa perché ritiene che il commercio storico di vicinato vada valorizzato, premiato, perché non è solamente un valore economico del nostro territorio, ma è anche un valore sociale, culturale, di vita dei nostri quartieri. E quindi l'andarlo a valorizzare ha tutta una serie di effetti positivi, non solo sull'azienda che dà da lavorare a delle persone, quindi valorizza in senso economico il territorio, ma anche nella sua attrattività, nella sua capacità di essere più vivibile, più sostenibile, e quindi la capacità di attirare residenti domiciliati, ma anche turisti che magari possono decidere poi di stabilirsi qua o perlomeno di passare un numero di notte superiori a quelle che avevano preventivato di passare.
2: Noi pensiamo che non ci possano essere borghi o centri senza un commercio di prossimità, e l'azione delle Camere di Commercio è tutta volta a sostenere queste cose. Poi, come ha detto l'assessore della Regione, molti sono i sostegni che sono stati messi in campo per cercare anche di incentivare i giovani a fare questo.
3: L'auspicio è che continuino altri 30 anni di attività. No, è veramente molto importante, perché sono il tessuto vivo del nostro territorio, il tessuto che consente che le nostre città, le città più grandi ma anche i paesini, siano vivi, aperti alla cittadinanza a cui fanno servizio, ma aperti anche ai turisti, perché un turista non può visitare una città dove ci sono negozi chiusi, dove ci sono solo grandi catene, perché le grandi catene sono uguali dappertutto. Invece i negozi di vicinato, ognuno ha la sua attrattiva, ognuno ha la sua capacità di stare sul mercato.
0: Testimonianza proprio di un'impresa che molto spesso è familiare, che comunque è testimonial di caratteristiche importanti e di qualità appunto nell'offerta dei servizi, nell'offerta merceologica, e che garantisce sicuramente un presidio dei nostri quartieri, che sempre più oggi hanno bisogno di una presenza costante, di luci accese, di vetrine, di attività economiche che possano vitalizzare anche i nostri centri storici.
4: Bottega Ligure vuole essere anche un segnale concreto di vicinanza alle imprese in una fase storica complessa, in particolare per il commercio di prossimità, che deve confrontarsi con sfide sempre più globali: la standardizzazione dei consumi, l'espansione dell'e-commerce e le nuove incognite poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale.
5: Bottega Ligure per noi è un tassello fondamentale di identità, di storicità e di fedeltà nel tempo di molti imprenditori che hanno creduto nel proprio lavoro e che proseguono e hanno visioni anche future. Io credo che il fatto identitario sia fondamentale, perché nel momento della massificazione a livello globale avere un'identità estremamente importante diventa attrattivo per consumatori italiani e stranieri. Ho già detto che l'intelligenza artificiale, oggi siamo in questo mondo, deve servire per potenziare e comunicare proprio le storicità delle nostre imprese, che sono motori di identità, ripeto, territoriale e vivacità nei centri storici.
1: Queste piccole realtà locali hanno una grande capacità di adeguarsi ai tempi, per cui sono sicuro che troveranno sempre nuovi sistemi per raggiungere la clientela, integrando tutto quello che è il mondo digitale, quindi dell'intelligenza artificiale all'e-commerce, in maniera tale da poter essere sul mercato, ma con quella capacità di mantenere l'antico e le proprie caratteristiche, di saper selezionare il prodotto, che le rendono assolutamente un modello attuale e non sorpassato.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato e oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco?
0: Quel
1: paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che c'ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: 27
1: sì.
0: gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farai vedere tante cose curiose perché
1: sì.
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì.
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso.
0: Timorasso.
1: Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh,
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio
0: piccolo,
1: ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Porbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono
1: sì.
0: rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti
0: arrivati
1: nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle?
1: Tre.
0: Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono,
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì, è l'unico che hai di ciliegie gialle?
1: Ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
1: Orca!
0: Sono veramente
1: Vieni.
0: Molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Le possiamo anche
1: che se no...
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente
1: Guarda.
0: Queste sono già particolari, che meraviglia! Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, uno storico di Genova che scrive. Un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto l'assaggia, belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo.

0: Incontrato, infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Direi. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno, lì di sotto ho il mirto sardo e ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacagrande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna,

0: esperienza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
1: Wow.
0: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
1: Quindi è un fiore, lo fai col fiore?
0: No, col frutto.
1: Ah, col frutto.
0: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
1: Mm. Quando è il momento delle bacche?
0: È a dicembre. Mm. E la raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti. Hanno...
0: Eh sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante
1: andiamo
0: da
1: allora.
0: Vedere.
1: Andiamo a vedere la pianta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api, sono attratte proprio da questo.
1: Io sento odore di fico già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono
0: e
1: già i frutti,
0: fichi,
1: ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti,
1: però
0: sì.
1: Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: No, lo
1: non
0: zafferano
1: si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crocchi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce. È come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'ulivo che avevo piantato, questi due ulivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli ulivi in Basilicata e sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli ulivi hanno avuto una fioritura bellissima, sì. Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte gialle.
1: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che si
0: apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì.
1: Ma
0: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Quali intendi?
0: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida!
0: Perché è terribile.
1: Ciao Frida!
0: Sono dolcissime.

0: tutti e due. Però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì. Lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato 2 campi di patate, nonostante sia tutto
1: i cinghiali
0: recintato.
1: O i lupi?
0: No, i lupi assolutamente no. Sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, tutte, 2 campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento.
0: Le galline, vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma tanti, sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è
0: sono
1: anche
0: poche.
1: Il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che, e sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto, magari là.
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo 3 mesi, loco. Vai a vedere che forse lì ci sono già le 2 uova, marrone.
1: A che ora fanno le uova le galline?
0: È al mattino.
1: Qua, quando c'è? Si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questa è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E
0: di
1: cosa
0: anatra.
1: Ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
1: Ma là tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: Ah, no, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi dedico a questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno, non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane.
1: E adesso
0: mi va bene.
1: Ti sei fermato un po'.
0: Sì.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato e oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco?
0: Quel
1: paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo.

0: oggi a Gianfranco, sì, è sì. 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché sì. sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico, sì. direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso, il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh.
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo
0: Capito.
1: Mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo, la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Porbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono
1: sì.
0: rarissime.
1: Sì, sì,
0: ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna
0: anche
1: qui
0: se
1: poco più avanti nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare, ed avendo questo colore giallo intenso, non sono visti dagli uccelli, che probabilmente le ritengono acerbe, e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Sono, ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
1: no,
0: gialle?
1: No, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che ce n'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
1: Orca!
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Allora, possiamo anche
1: che se no,
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente
1: guarda.
0: Queste sono già particolari, che meraviglia! Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, con lo storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto la assaggia, belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Okay. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo e ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Wow.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi
1: vedi
0: un fiore,
1: tutti,
0: lo fai col fiore?
1: No, col frutto.
0: Ah, col frutto.
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie.

0: E no, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
1: Quando è il momento delle bacche?
0: È a dicembre. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais. E poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti.
0: Eh sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante vedere.
1: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa. Anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi. E sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho. Però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
1: Io sento odore di fico già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono
0: e
1: già i frutti,
0: i fichi,
1: ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti,
1: sì. Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: No, lo
1: non
0: zafferano
1: si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata e sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima, sì. Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte gialle.
1: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che si
0: apre il mallo?
1: In che stagione? A
0: luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì.
1: Ma
0: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Qua gli intendo.
0: Però
1: fuori.
0: Io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ciao Frida.
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: i cinghiali
0: recintato.
1: I lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma sono tutte fuori.

0: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
1: Eh sì, sì, perché allora qui ci sono.
0: Oh, quante ne hai di galline?
1: Complessivamente saranno 26, 27.
0: E c'è anche
1: poche.
0: Il gallo, vedo.
1: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
0: Oh.
1: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
0: Che poi ci fai vedere.
1: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
0: E si mangiano le uova di anatra?
1: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
0: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là...
1: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi. Loco. Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
0: A che ora fanno le uova le galline?
1: È al mattino.
0: Qua, quando c'è? Si svegliano?
1: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
0: Cavolo.
1: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
0: E
1: di
0: cosa
1: anatra...
0: ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
1: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
0: Ah, ti fai delle grandi...
1: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici me le corteggiano.
0: Ma
1: là
0: tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno
1: ma,
0: gusto diverso?
1: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
0: Senti la differenza?
1: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
0: sì.
1: Sono chiuse solo di notte.
0: Cosa mangiano le galline?
1: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
0: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
1: sì.
0: Proprio tu vivi con questo, no?
1: No, io sono in pensione, però
0: ti dedichi a questo, giorno
1: mi
0: e notte.
1: Dedico a questo, sì.
0: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
1: massimo,
0: le galline.
1: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno.
0: Oh.
1: Non di più.
0: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
1: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro, ho già girato quando ero giovane
0: e adesso
1: mi va bene.
0: Un po'.
1: Sì.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto,
0: quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciare.

0: lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che secondo me cerca di schivarlo, ma
1: ecco, ha detto Don Rodrigo. Allora, chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
0: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre, sì, il Don Abbondio, insomma, quello che
1: nel suo ruolo,
0: matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, sì, con le, sì, dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
1: noi sorridiamo,
0: serio,
1: non c'è niente da sorridere,
0: ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera, un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti, anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, sì, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva, sì, niente, sì, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura, la situazione del maltempo che ha colpito la Liguria. Dopo il grande caldo di questi giorni è arrivato il vento e una perturbazione che ha generato danni un po' ovunque in Liguria, portando certo refrigerio ma anche problemi. Andrea Popolano ci fa il resoconto di ciò che è successo nelle ultime ore. Andrea, buonasera.
4: Sì, buonasera. Un maltempo che ha interessato la Liguria a partire dal pomeriggio, partendo dal ponente della regione, colpito inizialmente la zona di Ventimiglia e Borgo.

0: Cordighera, qui una vera e propria tromba d'aria nella zona di Ventimiglia ha causato notevoli danni, segnalati anche alcuni allagamenti con i vigili del fuoco impegnati su più fronti, soprattutto a causa dei danni provocati dal vento, una perturbazione che poi ha interessato soprattutto il vento molto forte fino a burrasca con raffiche che hanno raggiunto anche i sfiorato i 100 km all'ora anche la zona di Genova, anche in questo caso diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco per teloni volati via, strappati dalla forza del vento, alcuni rami pericolanti, così come diversi pali, una ventina come detto gli interventi da parte dei vigili del fuoco, segnalati interventi anche nella zona di Chiavari e Sestri Levante per una serie di piccoli allagamenti che hanno interessato anche quella zona della Liguria. Da segnalare poi anche l'abbassamento netto delle temperature, calate in alcuni casi in poche ore anche di 12 gradi, questo è il caso ad esempio di Ventimiglia, ma un po' ovunque sono decisamente crollate. A te.
1: Grazie Andrea Popolano. Annissa De Filippi ha seguito in diretta per noi questo pomeriggio il crollo di un ponteggio in via Fieschi, siamo nel centro di Genova, non ci sono feriti ma un grande spavento. Annissa, buonasera.
2: Buonasera Matteo, sì, intorno alle 17.30 il crollo di una porzione di ponteggio qui in un palazzo via Fieschi ha fatto spaventare residenti e commercianti, una porzione notevole dell'impalcato è crollato sulla carreggiata, fortunatamente in quel momento non passava alcun passante né automobilisti o motociclisti. I vigili del fuoco intervenuti sono al lavoro da oltre 40 minuti, devono rimuovere tutte le tavole ma anche disingaggiare tutti i tubi in acciaio che sorreggono il ponteggio, ponteggio che era stato messo per protezione paradossalmente per un precedente crollo di calcinacci sempre da questo palazzo, in quel caso si trattava del tetto. Ora si dovrà vedere se il restante ponteggio sarà dichiarato dai vigili del fuoco oppure se dovrà essere rimosso del tutto. Ingenti danni per il tabacchino, a cui insegna è stata divelta dal peso delle tavole crollate, alcuni negozi hanno dovuto chiudere l'attività prima della chiusura della giornata. I residenti, chi può viene accompagnato, chi deve rientrare viene accompagnato dai vigili di fuoco all'ingresso, mentre chi lavora all'interno di questo edificio ha lasciato il palazzo prima del tempo. E questa è la situazione al momento da via Fieschi, ovviamente chiuso al transito veicolare in questo momento, vigili del fuoco a lavoro ancora per diverse ore per mettere in sicurezza la via e il palazzo.
1: Grazie Annissa De Filippi. Le altre notizie adesso: presidio davanti alla sede dell'autorità portuale di Genova. I comitati dei cittadini sono infatti scesi in piazza per chiedere certezze sulle questioni centrali legate al rapporto porto-città. Ha seguito la manifestazione Andrea Popolano.
3: Da una parte le problematiche legate ai fumi che arrivano dalle navi, dall'altra il futuro dei depositi chimici oggi a Multedo, ma che dovranno essere spostati nel mezzo, il futuro del transito legato alle merci pericolose via treno, infine il timore dei cittadini del ponente di Genova per le annunciate nuove espansioni. Comitati, cittadini e le associazioni sono scesi in piazza sotto Palazzo San Giorgio per chiedere risposta all'autorità portuale. La prima questione riguarda i fumi prodotti dalle navi.
4: Ci sono centinaia di morti in più ogni anno dovuti alle emissioni di azoto, biossidi di azoto, scalcola di più di 300 morti l'anno. Abbiamo Genova, la terza città più inquinata in Italia per quanto riguarda i biossidi di azoto, dopo Napoli e Palermo. Li possono fermare le macchine, gli Euro 4, gli Euro 5, gli Euro che vogliono, ma se non si affronta e si determina la questione delle navi, il problema rimane. L'elettrificazione delle banchine sarebbe centrale, ma continuano a rinviarla.
3: A Certosa c'è poi la questione legata alla nuova linea del Campasso e il transito delle merci pericolose da e per il porto.
5: Noi naturalmente non vogliamo, come abbiamo già detto più volte, che dalla linea del Campasso passino i treni delle merci pericolose. Non stiamo sostenendo l'opzione zero, ma stiamo solo sostenendo che laddove oggi passano già i treni, tutti i treni delle merci dal porto, compresi quelli delle merci pericolose, che è la via sommergibile, continuano a passare da quella linea.
3: Ancora da definire il futuro dei depositi chimici, così come le misure di mitigazione per i cittadini del Ponente, tutto rinviato al nuovo piano regolatore.

0: regolatore portuale.
1: C'è stato detto che Paroli dovrà lavorare al nuovo piano regolatore portuale e lavorerà al nuovo piano di regolatore portuale confrontandosi in primis con la sindaca. Quindi a questo punto la palla passa alla Salis, che noi a breve anche incontreremo, e dovrà dirci un attimo come intende tutelare la nostra salute e il nostro territorio.
2: Città di Genova, è arrivato il momento della verità. Domani e venerdì votazione decisiva per eleggere il nuovo rettore. Ci sono due candidati, Michele Piana e Antonio Uccelli. Il servizio. Questo giovedì e venerdì l'Università di Genova sceglierà il nuovo magnifico rettore. La comunità accademica è chiamata al ballottaggio tra Michele Piana e Antonio Uccelli, dopo che nessuno dei due candidati è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Finora è stato Michele Piana il candidato più votato, nonostante dopo il primo turno le professoresse Sasso e Da Crema abbiano ritirato la propria candidatura, dichiarando entrambe il sostegno ad Antonio Uccelli. Nel secondo scrutinio Piana ha ottenuto 867,74 voti pesati contro gli 843,73 di Uccelli, fermandosi a meno di 14 voti dal quorum necessario per l'elezione. Professore di analisi numerica, Piana ha ricoperto numerosi incarichi di governo nell'Ateneo ed è tra i principali studiosi italiani di matematica applicata, con esperienze di ricerca anche in collaborazione con NASA ed ESA. Uccelli, ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino, è invece uno dei maggiori esperti italiani di neuroscienze e coordina il progetto nazionale Amnesis finanziato dal PNRR. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo magnifico rettore chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che partirà il 1 novembre di quest'anno.
3: Incontro a Palazzo Tursi tra Comune di Genova e sindacati dopo l'apertura dello stato di agitazione da parte dei lavoratori. Al vertice non si presentano le RSU, passi in avanti, ma la tensione sale. Annissa De Filippo.
4: Lo stato di agitazione da parte del personale del Comune di Genova prosegue. Dopo il vertice in prefettura di lunedì a Palazzo Tursi si è svolto un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e il Comune, alla presenza del sindaco di Genova Silvia Salis, del vice sindaco Alessandro Terrile, dell'assessore al personale Rita Bruzzone e dei dirigenti tecnici dei diversi settori. Ma all'incontro non si sono presentate le RSU, che rappresentano i lavoratori comunali, fatto che fa emergere lo stato di tensione raggiunto. A scatenare lo stato di agitazione i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, lo stop alle richieste di smart working e lo squilibrio per la crescita della spesa per la dirigenza, con i lavoratori non più disposti a ore extra. Ma tra comune e sindacati è muro contro muro con Tursi, che richiama i dipendenti all'ordine sullo stato di agitazione. L'astensione collettiva dagli straordinari è considerata uno sciopero a tutti gli effetti. Per il Comune, dunque, fino alla conclusione delle procedure legali di conciliazione, il personale è tenuto a garantire i servizi richiesti. Lo stop agli straordinari è legittimo solo nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali, ma i sindacati ribattono. Solo a fronte di un'intesa unitaria che dia adeguate garanzie sui contenuti e sui tempi di attuazione potrà essere presa in considerazione la sospensione dello stato di agitazione, spiegano i sindacati. Un tema che riaccende anche la tensione in Consiglio Comunale.
2: Paura per la sanremese Nessy Guerra, condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio. Nella notte la polizia egiziana l'aveva prelevata e portata in caserma. Dall'Italia è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Aurora Bottino.
5: Prelevata nel cuore della notte, portata in un commissariato locale e poi, dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, è stata liberata e riportata nella sua abitazione. Resta precaria la situazione di Nessy Guerra in Egitto, la giovane sanremese impegnata da anni in una battaglia legale con il suo ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. Erano le 3 di notte quando la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato. Alla base del provvedimento un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo utilizzasse questo incontro per mostrare alla polizia la sentenza che pende sulla donna. Nessy è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, dopo una causa intentata proprio dall'ex marito sulla base del diritto locale. Nessy Guerra è stata rilasciata ed è già tornata a casa con sua figlia. Esprimo la mia gratitudine all'ambasciata per il prezioso lavoro svolto. Queste le parole del ministro su X.
2: A Genova il convegno fotovoltaico L'energia fa crescere l'impresa. L'occasione è stata buona per fare il punto sulle energie rinnovabili, ma soprattutto per monitorare l'avanzamento dello sviluppo del

0: settore in Liguria. Sentiamo un estratto.
1: Oggi a fine giugno 26 siamo già al 60% dell'obiettivo consolidato di quest'anno, il che vuol dire che siamo bene in linea e rispetto anche alla vecchia programmazione, dove invece i risultati non furono soddisfacenti, siamo sulla strada giusta, con un importante contributo del fotovoltaico proprio, che è stato protagonista di questo convegno questa mattina, con 280 megawatt il fotovoltaico fa il doppio di quanto fa l'eolico in Liguria. E con questo, con i nostri oltre 540 megawatt installati, stiamo facendo un percorso che sarà agevolato dalle aree di accelerazione che saranno approvate a fine anno, dal disegno di legge delle aree idonee che apre a nuove aree per il fotovoltaico proprio, in maniera tale da permettere, facilitare, semplificare anche il permitting. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale prima della pausa estiva, questo naturalmente lo stiamo monitorando, e con gli strumenti che abbiamo messo in campo anche per finanziare con il FESR, gli enti locali e le imprese, abbiamo dato un contributo di quasi 200 milioni di euro in questi anni per favorire proprio il fotovoltaico in particolare. È la tecnologia più matura, i costi sono ragionevoli, l'installazione è veloce e il risultato è meno impattante di altre fonti.
0: 40 anni di Vele d'Epoca è un'edizione da record. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà anche il campionato mondiale da 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni della Coppa America. Padrino dell'evento sarà la leggenda della vela, Mauro Pelaschier. 40 anni di storia è un'edizione destinata a entrare negli annali della vela. Dal 28 agosto al 6 settembre Imperia ospiterà la Imperia Sailing Week 2026, che unirà il tradizionale raduno delle vele d'epoca al campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, le leggendarie imbarcazioni protagoniste della Coppa America. In banchina arriveranno alcuni tra gli scafi più prestigiosi al mondo, mentre il volto simbolo della manifestazione sarà Mauro Pelaschier, testimonial dell'edizione del quarantennale.
2: Sono nato nell'86. Con tanto entusiasmo, pochi mezzi, in una banchina che aveva delle potenzialità ma non è quella di oggi. La sfida è stata vinta, la banchina oggi è bellissima, ci offre il Museo Navale, il Planetario, l'area Expo, una presentazione che può essere utilizzata al meglio per gli equipaggi.
3: Ho iniziato forse la mia carriera, quella buona, quella insomma dei grandi obiettivi, proprio a Imperia nel 67. Questo nuovo ruolo mi piace molto, anche perché mi piace parlare con i ragazzi, cercare di spiegare perché frequentare il mare è qualcosa di molto bello, ma non solo, è anche una probabile economia che abbiamo perso nel tempo, ma si può riattivare e riconquistare.

0: E mancano ormai pochi giorni allo storico Rally della Lanterna che prenderà il via sabato prossimo. Nato nel 1984, richiama ogni anno piloti, team e migliaia di appassionati. Chiara Orrù.
1: Torna uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure nazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il 42esimo Rally della Lanterna accenderà i motori tra Genova e il suo entroterra e Primo Canale Motori racconterà ogni istante della competizione attraverso tutte le sue piattaforme TV, web e social. Si parte davanti allo stadio Ferraris, dove sarà allestito il parco assistenza, e in arrivo in Piazza della Vittoria. 7 le tappe delle prove speciali per un totale di circa 69 km cronometrati. Primo Canale seguirà l'evento fin dalle sue prime battute. Sabato 11 la diretta inizierà con lo shakedown mattutino, per poi proseguire nel pomeriggio e in serata con la copertura della prima prova speciale. Domenica 12 luglio spazio invece a una vera e propria maratona. Dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara, gli spettatori potranno seguire in tempo reale tutte le fasi decisive della competizione, con aggiornamenti continue, classifiche, interviste e collegamenti.
0: Un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli e incontri culturali. A Rapallo prende il via la Summer Experience 2026, ci racconta Dario Vassallo.
2: Con la tradizionale festa

0: Festa dedicata a Nostra Signora di Montallegro, in programma dall'1 al 3 luglio, tra gli appuntamenti più identitari sentiti dalla comunità, prende il via il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni di una stagione estiva cittadina ricca di musica, spettacoli, incontri culturali e appuntamenti per tutte le età. Dopo il successo dello scorso anno, Rapallo punta ancora una volta sulle sue location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali affacciati sul mare e immersi nel verde. Il lungomare, Villa Tigullio e Valle Cristi saranno infatti punti nevralgici di una programmazione che accompagnerà residenti e turisti per tutta la bella stagione. Villa Tigullio ospiterà oltre 30 appuntamenti, mentre la cornice storica di Valle Cristi farà da sfondo al tradizionale festival, che proporrà concerti e spettacoli capaci di spaziare dal jazz al rock fino alla musica classica. Tra gli eventi più attesi figura il concerto gratuito del duo Benge Fede, in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 a Piazza Pastene. A San Michele di Pagana tornerà la rassegna Sotto il campanile, cultura e idee, giunta la sesta edizione. Il ciclo di incontri affronterà temi di stretta attualità con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i protagonisti annunciati figurano il giornalista Ferruccio De Bortoli e il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che interverrà in collegamento dalla Terra Santa. Confermate anche la grande discoteca all'aperto Night of the Beach, il Tivoli Expo e a fine settembre Rapallunia, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto e dell'illustrazione.
1: Quattro serate all'Arena del Mare del Porto Antico, stasera il 3, il 4 e il 5 luglio per Brescia, date da tutto esaurito dopo una corsa ai biglietti che ha costretto gli organizzatori ad aggiungere progressivamente nuove serate per rispondere a una domanda sempre maggiore. Per l'artista è il riconoscimento di un percorso che attraverso la scena rap genovese ha approdato a una dimensione nazionale senza perdere il legame con le proprie radici. Il cantautore porterà in scena il progetto Mare Nostrum, pensato come un omaggio alla sua città. E adesso lo sport, il calcio, primo rinforzo per la Sampdoria, il club blucerchiato ha ufficializzato oggi l'ingaggio a titolo definitivo del difensore Stefan Gartenmann, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 28, nato in Danimarca ma nazionale svizzero. Il centrale, classe 97, arriva dopo le esperienze con Herenveen, Sonderski e Mitiliand, Aberdeen e Ferencváros, con cui ha conquistato campionato e Coppa d'Ungheria. Giocatore di grande fisicità ed esperienza internazionale, porta in dote anche 3 presenze con la Svizzera. L'unica vera incognita riguarda le condizioni fisiche, proprio in Ungheria. È stato infatti costretto a fermarsi per un grave infortunio, dal quale reduce che rappresenta il principale rischio dell'operazione. E sul fronte Genoa, Jeff Ekator è diventato un giocatore della Juventus, una trattativa lampo che si è conclusa ieri sera in una manciata di ore. Per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante al Genoa andranno 16 milioni di parte fissa, più 2 di bonus, più il 15% sulla futura rivendita. Oltre al cartellino, valutato 5 milioni di David Puchka, laterale sinistro in uscita dalla formazione Next Gen bianconera, che si legherà al grifone fino al 2030. È stata una corsa contro il tempo, entrambe le operazioni andavano concluse entro la mezzanotte di ieri, in modo da poterle inserire nei rispettivi bilanci in chiusura a fine mese. E si chiude così anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: I consulenti di Primo Canale.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Facciamo insieme una riflessione. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte di voi entra spesso nella stessa farmacia? Non è solo una questione di comodità, è perché noi conosciamo i vostri nomi, conosciamo le vostre storie. In Liguria siamo più di 2.000 professionisti in 600 farmacie. Non siamo solo dietro a un bancone, siamo qua per dispensarvi consigli sulla salute, gratuitamente, ogni giorno. Ogni giorno ci chiedete in tanti se il farmaco equivalente ha la stessa funzione del farmaco originale. La risposta è semplice, assolutamente sì. Il farmaco equivalente ha lo stesso principio attivo e la stessa efficacia, ma costa meno. Fidarsi del vostro farmacista significa prendersi cura di se stessi. Un altro segno della nostra professionalità è quando vi diciamo di non comprare nulla. Questo perché magari quel prodotto lo avete già, oppure non vi serve. Evitare sprechi significa non solo proteggere voi stessi, ma soprattutto significa proteggere il sistema sanitario nazionale.

0: nazionale. Venite a trovarci. Sotto casa c'è molto più di una farmacia. C'è un professionista della salute pronto ad ascoltarvi. La nostra competenza è la vostra vera convenienza.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che, pensate, è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale, perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico, e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
0: Allora, direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
1: sì,
0: tributargli questo applauso.
1: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arena Sbogliato.

0: Degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei, diciamo, dei primi atleti della squadra. Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
1: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo, gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, dapprima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
1: Beh, lo diciamo.
2: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte a campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Poi, beh, direi no.
2: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società, che mi hanno cercato dopo qualche resistenza iniziale. Era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di, insomma, di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo, quando facevi parte anche della nazionale, e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
2: Sul prima non ho molto da dirti, perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni.
1: Quindi sei nato nell'acqua.
2: Ci sono cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la domenica
1: quindi tutti i giorni.
2: E chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport. Sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5-6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente

nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire.

0: faccio una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto ma sai cos'è, Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto, qualcuno ti avrà detto ma scusa, com'è possibile, come fai, com'è il tuo allenamento? Te lo chiedono, immagino.
1: Sì,
0: no?
1: sì, ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
0: Ma vabbè, dai, fai un po'.
1: No, vabbè.
0: Rendiamo un po' narrativa.
1: Il succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate. Quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio, perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua, e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 mm-hmm. anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto. Guardate un po' così, come fai? Cosa fai? No? E diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe, perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, apertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
0: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente, e una vita sportiva anche dopo l'incidente, che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
1: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino, per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto una importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale, autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni. E al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione e tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
0: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto che ruolo
1: niente.
0: Giochi? Si dice così, no?
1: Allora, io gioco in posizione 5, che sarebbe...
0: Oh, mamma mia, cosa vuol dire?
1: Tipicamente, poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno.
0: Però no, diciamo, non si dice così.
1: Sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra.
0: Ah, vabbè.
1: Ok. Giusto?
2: Sì.
1: Qualcosina ci siamo, dai.
2: Allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no? Ecco. Quindi è quello che si deve fare, il mazzo, andare fino ai 2 metri
0: indietro.
2: In fondo. Lui,
1: tanti metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
0: Però quella prima partita, per quella prima volta, che emozione
1: allora,
0: è stata?
1: Da un certo punto di vista, come già si è detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
0: Cercava di rimanere a galla.
1: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci stavo. Seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo. E poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova, ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così in piscina, ma...
0: E qual è stata?
1: E lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però

0: diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport.
1: Ah, intendrei.
0: Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto, è uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi insomma molte volte noi qui a Pipola raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo, non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile, anche Andrea insomma ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo insomma di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità, quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini.
8: Buonasera
1: anche
8: a voi.
1: Lei. Buonasera, grazie. Anzi ormai ci diamo del tu tutti stasera, quindi ci diamo del tu.
8: Sì.
1: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
9: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali, mm-hmm, o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già, mm-hmm, facevano pallanuoto,
1: esatto,
9: con ragazzi con disabilità, e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability, e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro, e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi. Devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Uh-huh. Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
1: Vero.
9: Sia

0: E quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano, e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile, anche a livello professionale, oltre al volontariato chiaramente, certo. Oppure no. Quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio, e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
1: Brava, brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come, diciamo, la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
2: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58. E ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile. E poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio, diciamo, DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire prima di tutto se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba ho detto magari vado anche hai capito? E quindi
1: prima è stata una curiosità, volevo
2: sì,
1: vedere se ero dritto.
2: La curiosità, devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare. E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice, che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche a lei qualche campionato italiano, e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi, che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina, e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito, perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
2: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma...
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta, sì. O anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
2: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico è divertente, perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto, essendoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però...
1: Qualche regola tu la sapevi?
2: Sì. Qualche regola la sapevo, e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva.
1: Cosa ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato sì. Anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci.
2: Sì.
1: Però in questa seconda parte, diciamo,
2: c'è più abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un po'.

0: Un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi, trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
1: anche poi, fuori dall'acqua.
0: Anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra. E
1: allora facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Ma sei anche il più saggio oppure no?
0: Sulla saggezza
1: lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto che quella lì però la tiene sempre high level.
1: Alta.
2: Proprio, sì, quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo
1: stretto. Ce lo teniamo così, dice. Vabbè,
0: no, cerco di resistere ancora magari un annetto eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
1: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni mi sembra.
0: Sì, 58. Sì.
1: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
0: Ma mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita che avrei potuto avere dopo. Uh-huh. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? Perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto, che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
1: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport?
0: È uno sport molto fisicamente impegnativo, e rispetto ad altri sport bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
1: Allora ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio, sì, per chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
0: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza girarsi indietro.
1: Grazie Massimo.
0: Prego.
1: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
0: Molto bene.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1+1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 €. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 €. Pasta di semola Garofalo 500 grammi, 2 pezzi, a soli 1,59 €. Birra Bex 2 lattine, a soli 1,79 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Insieme nel raccontare come la pallanuoto paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo.

0: Con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra?
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo da... però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere. Tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita, sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno, in un qualche modo anche se posso essere d'esempio di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
0: Intanto facciamo un applauso, Rossella. No.
1: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. E come dicevo è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli che però quest'anno ho deciso di non aderire per questioni organizzative, quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola onestamente non ci ho pensato su 2 volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po' diciamo di marketing lo sa anche lei.
0: Mi sembra che finora sia la costante diciamo per tutti.
1: Sì ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
0: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: veramente sì. Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
1: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano, sì, perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente aveva studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. Il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però mi ho fatto tesoro soprattutto nella forza che ogni essere umano, secondo me, porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo.

0: Il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidare ad altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina. Però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima. E il fatto di poter magari ecco, affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
1: Ruolo?
2: Ruolo, anche lei come Andre deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori.
2: Sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni e chiude un sacco di contropiedi, perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
0: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
1: Grazie Rossella.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia, salutaci Napoli, ciao!
0: Grazie, buona serata, ciao!
1: Buona serata, ciao! E noi ci vediamo tra pochissimo!
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali!
4: Donare sangue?
5: Significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
3: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay. Sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FIMP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita, quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, mm-hmm. E quindi siamo ancora a 6 in acqua, ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una

0: persona che è nel mondo medico o paramedico, e poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che è, che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che è la meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
1: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
1: La mamma che è qua,
2: è qua
1: in
2: la
1: prima
2: mamma,
1: fila.
2: Sì.
1: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: no,
1: ecco,
2: no, è sempre qua.
1: Okay.
2: Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello poi, grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe, e poi vabbè altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante, mi ricordo da bambina, quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso, e quando ho deciso di riprendere sport ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. E dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto in gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Ma cioè, è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
2: Ma ti dirò, com'è, non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata, cioè sono... E quindi non ha insistito
1: non
2: tanto.
1: Non ha dovuto
2: ma
1: insistere
2: perché,
1: troppo.
2: Sì, esatto. Io anche... io ho sempre fatto nuoto, che è uno sport individuale, per scelta. Fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali. Nuoto, lo sci, la bicicletta, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra, e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
2: Allora, l'emozione della prima partita è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia pre-partita, cioè io proprio, ma da star male, cioè io quando sono all'inizio della partita a bordo vasca,

0: penso, dai che tra un'ora è tutto finito.
1: Ma no! Cioè. Questo, ma siamo in diretta, perché se no sarebbe stata da tagliare, non era uno spot.
0: No, no, ma nel senso che l'agitazione, ma perché ci tengo?
1: Ah.
0: Cioè, perché ci tengo, cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi passa.
1: È finito tutto.
0: È finito tutto, ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata. Cioè, penso che se non mi importasse niente non avrei tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto ho pensato non ce la farò mai a stare su. Ma effettivamente io non sto su, cioè
1: come non stai? Cioè,
0: ci sto
2: no,
0: poco.
2: La Silvia si sta un attimo buttando giù.
1: No, come ti butti giù?
2: Si sta affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva: ma mi hanno tirato giù. Ecco, Silvia, sì, cioè può succedere, nel senso, è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che
1: perché
2: uno può...
1: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la pallanuoto, esatto. Non è che siete proprio tanto teneri, eh?
2: No, no, poi per fortuna c'è ecco. Un arbitro che deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette, brutale,
1: sì,
2: perché
1: certo.
2: Poi è tutto, appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport di
1: un
2: che
1: contatto,
2: ha un contatto,
1: certo.
2: Ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato, insomma, libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire, anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
1: Cioè, dove non è più solo qualcosa che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
0: Esatto.
2: E intanto diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente, in tutte le squadre ci sono uomini, e noi siamo una delle squadre che ha più quote rosa in assoluto. Oh. E direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua, perché
1: brava.
2: Perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile. Qui, essendo, diciamo, pochi abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
1: omone. Diciamo anche a dei maschietti un po' più grossi, ecco.
0: Sì.
1: Ecco, un po' più
2: ma non si fa mancare niente la ragazza.
1: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
0: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà, piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione, e poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre a essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè, io uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
1: Allora, applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi, insomma, tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali. Qual è stato, secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
0: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime.

0: Però ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato ad avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà. E quindi anche un fatto di empatia, sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi ha dato sempre tutto dritto. Quindi insomma, la pallanuoto sicuramente è lo sport per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè, se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e
1: È il tuo
0: è il mio
1: elemento.
0: elemento.
1: Perché quando sei in acqua come ti senti?
0: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. Quindi non percepisco,
1: E credo che
0: cioè.
1: sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
0: Esatto, siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente, il livello dell'acqua.
1: Senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu.
0: Sì, sto
1: Cioè, ti stai
0: imparando.
1: facendo
0: Sto
1: rispettare?
0: imparando a tirare un po' qualche
1: Ecco,
0: grugnata.
1: qualche
0: Anche
1: comitata.
0: se io gioco troppo pulito, non
1: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
2: Sì, ma
1: Però io
2: attacca
1: dico
2: bene
1: ogni
2: lei,
1: tanto.
2: insomma, quando deve difendere che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro ta ta ta ta,
1: Tu
2: e
1: giochi?
2: arriva.
0: Allora, io gioco, ci provo perlomeno, in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte.
1: Tu hai 5,
0: Sì,
1: hai
0: esatto,
1: visto, ho imparato. Tu 1.
0: uno.
1: Quindi dove sei? Cioè, nella piscina dove sei?
0: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro,
1: Ok.
0: in pratica io nuoto 2 volte e poi mi
1: Ah,
0: fermo.
1: Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo denominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa
0: Sì.
1: vorresti lasciare? Eh sì, abbi pazienza. Abbi pazienza.
0: Il messaggio che voglio dire è che voglio lasciare è che non bisogna nascondersi. È sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia e ognuno l'accetta secondo i propri tempi. È importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili. Perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
1: Grazie, grazie a Silvia Copelli Spada. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo. Oh!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane. Come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato in realtà la mia nascita da atleta paralimpico, nasce con l'hockey, col Paraiso Hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco e nel 2017 e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo Paraiso Hockey, mi allenavo a Torino. E quindi ho detto, più vicino,
0: più comodo.
1: Siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo, però nel frattempo nel 2018 è arrivata la convocazione in nazionale col Paraiso Hockey e 2019 il primo mondiale col Paraiso Hockey, quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto, infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare su Genova.
0: Perché tu continui?
1: Allora io sì, ho continuato a praticare Paraiso Hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col Paraiso Hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale. E nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
0: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Voglio chiamandola.
1: E poi sono ritornato e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo 2-3 società in tutta Italia, riusciamo a fare 2 squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto 8 società, un sacco di atleti, ho detto ma è bellissimo,
0: ma dove sei capitato?
1: È impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità così

0: tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato, e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono, che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però c'hanno
1: E
0: voglia.
1: facciamo a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo, ed è importante, questo sicuramente è importante.
2: Se posso
1: Sì?
2: agganciarmi
0: Va.
2: appunto a questo che è importantissimo, ogni società giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre a, insomma, ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato. Quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza, perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa e anche a livello, ripeto, economico.
1: Certo.
2: C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa.
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando,
1: C'è ancora molto da
0: c'è
1: fare,
0: ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora
1: più
0: più
1: difficile.
0: difficile, e adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso
1: Vero.
0: che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: Non è
0: basta
1: neanche.
0: è molto vago, nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5, e a volte se non hai giocatori non puoi fare la partita. Quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre.
1: Marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano, e quindi
1: E
0: i
1: sponsor.
0: soldi, gli sponsor girano intorno a quello. Lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi, ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono
1: Sono
0: comunque.
1: veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma, sono veramente
0: Sì.
1: pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi, insomma.
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe, perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli, o comunque in tutta Italia si gioca
1: Certo,
0: a
1: non
0: pallanuoto
1: giochi solo
0: paralimpica,
1: intorno a
0: che
1: casa.
0: è una cosa bellissima poter dire di avere un
1: Però è
0: campionato diffuso
1: costoso.
0: in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel Paris Hockey e nella pallanuoto paralimpica? Allora, o è la stessa cosa, è solo una questione di temperatura e di consistenza?
0: Allora, di sicuro... Se,

0: questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della Pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio, perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei molto lontano. Quindi. E, no, la Pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la Pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario, e la Pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del Paris Hockey, ha le classificazioni, quindi la Pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Paris Hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare, basta. Invece il bello della Pallanuoto, è quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme, e questo è abbastanza particolare come...
1: Perché riesce veramente ad unire le diversità, tutte le diversità, come dicevamo all'inizio.
0: Permette davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io un incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè... Il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
0: La mia vita ormai è di Gabriele prima, mi ricordo veramente poco. Poi ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare. E l'unico magari rimpianto che c'è, non del primo dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito,
1: come diceva Andrea,
0: appunto, perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: no, guarda, mi dispiace ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te. E nel 2003 le paralimpiadi esistevano.
1: Però non si sapeva.
0: Però si conoscevano poco, nel senso che lì, da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade, e diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto, ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico, e in realtà lì ha detto: non è una cosa che fa per me.
1: Ah, no.
0: Non volevo assolutamente fare lo sport paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile. Nel senso, non vedevo quel mondo totalmente mio e pensavo fosse solo sport per persone in carrozzino o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport,
1: Chi ti ha convinto?
0: Ho provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un po' da solo, perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi... Negli anni,
1: tanto
0: dal 2015,
1: si conosceva di più.
0: Dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché ho provato Paris Hockey, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato un po',
1: che momento,
0: un po' bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso.
1: Che
0: per
1: momento
0: divertimento.
1: È stato quello quando hai rimesso gli sci?
0: Bello, nel senso, non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto. Ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
1: troppo
0: squadra,
1: freddo,
0: troppo freddo, no, meglio gli sport di squadra. Infatti sono molto contento di aver trovato la Pallanuoto per... come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il Paris Hockey?
0: Beh, allora...
1: Magari
0: mi
1: è uguale,
0: no,
1: uguale,
0: no,
1: la sensazione
0: mi sentivo
1: la
0: completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di nuoto non ne
1: sono
0: facevo
1: meno,
0: più,
1: rispetto.
0: Ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà... Perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto...

0: questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, e dover riprendere per tornare indietro non è...
1: E tu giochi come?
0: Cosa io panchina sei? Destra. No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il 3...

0: non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare?
0: Le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta e soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare. A prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo e invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome. E quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie, grazie, grazie Gabriele per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People, la scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
2: Ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
2: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a sette, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
1: Vabbè, insomma,
2: è quello. E
1: gioco
2: poi
1: di
2: niente,
1: squadra,
2: sì,
1: diciamo.
2: Esatto. E poi si cresce, ci si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
1: Situazione però non ho capito.
2: Vabbè, no,
1: è comune, cambia il fisico,
2: comune,
1: e cambia il metabolismo.
2: Cambia il metabolismo. E la compagnia viene un po'.
1: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
2: La sempre. E quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo e verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi e in questa piscina lavorava Carola, che mi vede e mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
1: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
2: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso.

0: sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora, questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla. Oh. Sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, mm-hmm. e questo era un mio cruccio. Mm-hmm. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra. Perché credo insomma che questa sera è ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: Paura.
1: Paura.
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e... è stata una bella emozione, è un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire e poi con i limiti di tutti si va avanti. Nel
1: senso. E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, cosa? Certo, come per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, in calcio ero un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però quindi è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo far avanti e indietro.
1: Indietro con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se... che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie, grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
1: serviva,
2: è stato chiesto,
1: la squadra,
2: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi uh-huh. c'è chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia.

0: E ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
0: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15. Poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta, comunque sia, con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua, perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte
1: Gli
0: le
1: spazi,
0: realtà, esatto, locali anche per trovare il nostro spazietto e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri, appunto, come ho detto, weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare, chiaramente è il benvenuto e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo nelle nostre pagine social e stiamo giocando appunto il campionato, ma
1: Ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
0: allora abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno. Ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno e andiamo avanti così perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille. Complimenti e congratulazioni perché sono bravi gli atleti, ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie
0: Posso dire
1: mille.
0: solo che
1: Sì?
0: c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20
1: Sì?
0: della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano perché da sola non potrei, diciamo,
1: Perché sono
0: gestire tutto,
1: impegnativi.
0: ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre di pallanuoto c'è sempre, non c'è solo mai, non c'è l'allenatore e basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie, grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero perché è stato il gancio, non ha mai perso
0: Assolutamente
1: la
0: sì.
1: speranza. Per ora la causa, perché ha detto: secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione. Insomma, l'ho fatto un po' aspettare, però insomma, credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato. Grazie per il messaggio. Tutti insieme nelle diversità si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività. Parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: carissimo,
2: Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni
2: ma
1: con
2: ti sei perso?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'antro, tanto qui però... che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale,
1: potremmo
2: definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
2: quando 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, forse la pelle.
1: 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati, eravamo lì. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua,
1: giusto?
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile, quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale,
1: giusto?
2: Quindi,
1: te lo stavo chiedendo,
2: quindi a pietra,
1: mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro, qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente
1: da padre in figlio,
2: sì
1: o da nonno addirittura,
2: no, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato

0: importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini. Intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti, muovi, così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano.
1: Ti facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio, che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza. L'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso. Quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo,
1: poi vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere in mente qualcosa.
0: Quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi di macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
0: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: E siamo, così lo facciamo vedere, il setaccio?
0: Il setaccio
1: Eccolo
0: è questo.
1: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni.
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui
1: mia.
0: Abbiamo.
1: Guardate che aspetta, vieni così.
0: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele
1: certo,
0: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea che tira
1: che
0: in quella farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E
1: insomma,
0: questo si chiama burratto. In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene.
1: Ma prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia.
1: E perché, allora la madia, guarda,
0: perché
1: qua,
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo la palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo,
1: tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca,
1: ma
0: che vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente, abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi
1: perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzare.

0: Nel pane va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassello ad acquistare, la farina madre.
1: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio. Noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: giustamente dice vado lì, mi fa senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio. Vai
1: certo.
0: Tranquillo, che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua. Vai,
1: certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
0: assolutamente,
1: quindi
0: assolutamente.
1: On off.
0: E
1: gira la ruota,
0: gira una bella potenza,
1: sì, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
0: che meraviglia,
1: sono
0: che
1: tanti meraviglia. Kilowatt poi in
0: no,
1: energia
0: certo,
1: elettrica.
0: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo,
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
0: mi fai vedere però come
1: sulla
0: facciamo
1: macina?
0: Così, scusami,
1: certo.
0: Perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate.
1: Ecco. Questo è un sacco di grano.
0: Ok.
1: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda. Che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40
0: chili. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già
0: schiena,
1: sull'altezza schiena e
0: te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
0: Però funzionale.
1: Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve, no?
1: Bisogna toglierla la veccia.
0: Ah!
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo?
1: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua?
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale,
0: però tu la vai ad eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora qui, e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come
2: la cappetta?
1: Ma come la
2: cappetta? Ti faccio portare su, guarda, 44.

0: 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
0: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
0: Sì, 4.
1: A 4?
0: 4.
1: E li porto su?
0: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
0: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era

0: un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
1: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche non bambini, anche adulti che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine. E abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco, se non avessimo messo mano alla struttura. Allora, brevemente, abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio

0: molto vecchio, che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci

0: sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno il lessicatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Guarda la zona del Tiguglio, vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti e non Eloide dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche,

0: perché questa è anche medievale, questa ballata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa ballata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava,
1: ok,
0: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini, e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. si inizia a scendere.
0: Sì,

0: Ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?

0: bugie.
1: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva, non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.

0: del sì. corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume, e sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate,
0: cavolo,
1: tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: queste sono
0: a mano.
1: Antichissime.
0: Chissà da quanto è che è ferma
1: questa
0: una cava
1: sicuramente,
0: come questa.
1: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi ha accompagnato lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio. E è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua, avago au Defissio, a fome franze rive. Dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare

l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa la macina con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di
acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda.

0: l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato e oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino?
1: Comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino,
1: e quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che c'ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in

0: macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico, direi così. Allora, tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso. Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo. E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo. E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco, e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Porbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio. Sì. Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna
0: anche
1: qui
0: se
1: poco più avanti nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare, ed avendo questo colore giallo intenso, non sono visti dagli uccelli, che probabilmente le ritengono acerbe, e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le vediamo
0: allora,
1: da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie gialle?
1: Ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra, che ce n'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole, veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o tre.
0: Allora, possiamo anche
1: che sennò
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, che è uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto l'assaggia, belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Direi. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo e ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Wow.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi è un fiore, lo fai col fiore?
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Quando è il momento delle battute?

0: pesche?
1: È a dicembre, la raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello.
1: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
0: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
1: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì, perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
0: Adesso non le vediamo, infatti.
1: Eh sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante
0: andiamo
1: da
0: allora.
1: Vedere.
0: Andiamo a vedere la zona alta. A caccia, ma non una caccia normale qua, vediamo.
1: No, questa è la caccia rossa. Anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi. E sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho. Però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
0: Io sento odore di fico già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
1: Sì. Questo è un bellissimo fico.
0: Vedo che ci sono
1: e
0: già i frutti,
1: i fichi,
0: ma non è
1: rosa.
0: Però non è la stagione adesso dei fichi.
1: È ancora un po' più avanti,
0: però sì. Ci sono già e diventeranno rosa?
1: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
0: Che bei profumi che si sentono.
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Anche con questo caldo emergono proprio.
1: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
0: Zafferano,
1: che ho
0: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
1: Sì.
0: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
1: Lo
0: non
1: zafferano
0: si vede nulla.
1: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
0: Però qua sotto c'è già?
1: Sì, ci sono i crocchi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
0: Tanto sento le galline.
1: Sì. Questo è l'ulivo che avevo piantato, questi due ulivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli ulivi in Basilicata e sono ulivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
0: sì.
1: Guarda.
0: Quest'anno gli ulivi hanno avuto una fioritura bellissima,
1: sì.
0: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
1: Tutte gialle.
0: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
1: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
0: Uh-huh.
1: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
0: Eccole.
1: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questo è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole. Viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
0: però
1: gli alberelli.
0: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
1: Perché l'ho innestato.
0: Ah.
1: Ho innestato la varietà gialla.
0: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
1: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
0: E d'ora in poi verranno gialle qua?
1: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
0: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
1: Quella gialla si chiama Durone antico.
0: E queste
1: sono mandorle, questa è l'avola.
0: Mandorle, ma non è il momento questo?
1: No, ancora presto.
0: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
1: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
0: E quando è che si
1: apre il mallo?
0: In che stagione?
1: A luglio.
0: Ah.
1: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
0: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: vede,
1: sì.
0: Ma
1: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
0: E quel cagnolone chi è?
1: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
0: Frida.
1: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
0: Qua gli intendo.
1: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
0: Ciao Frida.
1: Perché è terribile.
0: Ciao Frida.
1: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
0: Ci sono i lupi qua?
1: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
0: i cinghiali
1: recintato.
0: O i lupi?
1: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
0: Ti hanno portato via le patate?
1: Tutte, due campi. Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
0: Nervoso. Galline, le sento?
1: Le galline. Possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma
0: tanti,
1: sono tutte fuori.
0: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
1: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
0: Oh!

0: quante ne hai di galline?
1: Complessivamente saranno 26-27.
0: E c'è anche il gallo, vedo.
1: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
0: Oh.
1: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
0: Che poi ci fai vedere.
1: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
0: E si mangiano le uova di anatra?
1: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
0: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là...
1: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi, loco. Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
0: A che ora fanno le uova le galline?
1: È al mattino.
0: Qua, quando c'è? Si svegliano?
1: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
0: Cavolo.
1: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
0: E
1: di
0: cosa
1: anatra.
0: Ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
1: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
0: Ah, ti fai delle grandi...
1: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
0: Ma là tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un gusto diverso?
1: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
0: Senti la differenza?
1: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere, sono chiuse solo di notte.
0: Cosa mangiano le galline?
1: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
0: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco, è proprio, tu vivi con questo, no?
1: No, io sono in pensione, però
0: ti dedichi a questo, giorno
1: mi dedico a questo, sì.
0: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare le
1: galline. Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno, non di più.
0: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
1: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane
0: e adesso
1: mi va bene.
0: Un po'.
1: Sì.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato e oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scriglia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco?
0: Quel
1: paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è
1: sì.
0: 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì.
0: Sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì.
0: Direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso.
0: Timorasso.
1: Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh,
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo.
0: Capito.
1: Mio piccolo.